0: Di Michael Glinka avete ascoltato Sonata in re minore per viola e pianoforte. Yuri Bashmet viola, Michael Muntian pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in re minore per due oboi e archi, RV 535. Largo, allegro molto. John Aberger, Washington MacLean, oboe, Tafel Musik, direttore Jean Lamont.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto in re minore per due oboi e archi, RV 535. John Aberger, Washington McLean, oboi, Tafel Musik, direttore Jean Lamont.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485, di Hanover Band diretta da Roy Goodman. Robert Schumann, Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, La primavera. Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, larghetto, scherzo molto vivace, trio primo e secondo, allegro, animato e grazioso. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.

Reinhold Glier, ottetto per archi in re maggiore, opera 5. Allegro moderato, allegro, andante, allegro. Ottetto d'archi dei Berliner Philharmoniker. Laurentius Dinka, Stefan Schulze e Kotoamachida, violini. Christoph von der Namer e Walter Kussner, viole. Wolfgang Thalirz, Christoph Igelbrink e Matthias Donderer, violoncelli.

0: di Reinhold Glier avete ascoltato Ottetto per archi in Re maggiore, opera 5. Ottetto d'archi dei Berliner Philharmoniker. Laurentius Dinka, Stefan Schulze e Kotowama Chida, violini. Christoph von der Namer e Walter Kussner, viole. Wolfgang Thalirz, Christoph Igelbrink e Matthias Donderer, violoncelli.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, D485, di Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622. Allegro, adagio, rondò allegro. Jack Brymer, clarinetto. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Thomas Beecham.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, K622. Jack Brymer, clarinetto. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Thomas Beecham.
1: Hector Berlioz, Les Nuits d'été. 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème de Théophile Gautier. Villanelle, Le Spectre de la Rose, Sur les Lagunes, Lamento, Absence, Au Cimetière, Clair de Lune, L'Île Inconnue, Stéphane Degout, baritono, Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Le Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème di Théophile Gautier. Stéphane Degout, baritono, orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.
1: Piotr Ilic Tchaikovsky. Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Andante allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals allegro moderato. Finale andante maestoso, allegro vivace. Tonhalle Orchestra Zürich. Paavo Järvi, direttore.

0: Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Tonhalle Orchestra Zürich, Paavo Järvi, direttore.
1: Niccolò Paganini, 8 capricci, dal numero 10 al numero 17, da 24 capricci per violino solo, opera 1, numero 10 in Sol minore, numero 11 in Do maggiore, numero 12 in La bemolle maggiore, numero 13 in Si bemolle maggiore, numero 14 in Mi bemolle maggiore, numero 15 in Mi minore, numero 16 in Sol minore, numero 17 in Mi bemolle maggiore. Violinista Leonidas Kavakos.

Quando gli dèi non c'erano più e il Cristo non c'era ancora, ci fu un momento unico da Cicerone a Marco Aurelio in cui l'uomo si ritrovò solo. E siamo un po' tutti soli, ma almeno stamattina teniamoci compagnia alle 6 un minuto e 30 secondi. Buongiorno a tutti, Arturo Stalteri al microfono e questo è Qui Comincia, un programma curato da Federico Vizzaccaro, che ha scelto anche le musiche per la puntata di oggi. In regia Giulia Nucci, alla console Simone D'Arrigo e un telefono per sentirsi meno soli è il 335-56-34296, frase di Gustave Flaubert, che è in calce al libro di oggi Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei, che esce per Feltrinelli ed è di Gabriel Düchtriegel, che è nato a Weingarten in Germania, ha studiato archeologia classica, preistoria e filologia presso Berlino e Roma, filologia greca in questo caso, e per Feltrinelli ha già pubblicato La città incantata, sempre dedicata a Pompei, in questo caso proprio siamo a ridosso dell'evento che la cancellò praticamente dalla faccia della terra, ma non solo quello, racconta proprio quel periodo, come si viveva, era il 79 d.C. e come leggiamo, mentre il Vesuvio si prepara a esplodere, nella città si vive come sempre, si commercia, si ama, si vota, si costruisce, si scrive sui muri, ma qualcosa sta cambiando, gli dèi appaiono sempre più raggiungibili, il potere imperiale si insinua nei riti quotidiani e una nuova strana setta, i cristiani, inizia a mettere radici. Sta cominciando la dissoluzione di un'epoca, non solo per Pompei ma per tutta una civiltà. E dunque ecco che Düchtriegel ci accompagna, quella della città, alcuni mesi prima della catastrofe, e ci racconta proprio come si viveva. È uno spaccato molto reale, molto vero, ti fa veramente entrare un po' in quelle abitudini di una città veramente ricchissima di attività, ma anche di contraddizioni, perché no? Proprio un terremoto è quello che chiude questo oratorio di Franz Josef Haydn, che venne scritto prima per orchestrale, poi per quartetto d'archi, poi per pianoforte, in questo caso approvato da Haydn, e poi nella versione corale. Siamo proprio con le ultime sette parole di Cristo sulla croce, 1786, quando viene chiesto dalla Spagna a Haydn di scrivere questo oratorio, una impresa piuttosto importante che verrà poi eseguito a Santa Cueva, che era una chiesa quartetto d'archi, poi per pianoforte, in questo caso approvato da Haydn, e poi nella versione corale. Siamo proprio con le ultime sette parole di Cristo sulla croce, 1786, quando viene chiesto dalla Spagna a Haydn di scrivere questo oratorio, una impresa piuttosto importante che verrà poi eseguito a Santa Cueva, che era una chiesa particolarissima costruita in una grotta e dove appunto ci si ritirava.

tra poco nel movimento finale, una versione orchestrale, una pianistica e poi quella corale di circa 10 anni dopo. E tutto l'oratorio è molto dimesso nella scrittura, è molto lieve, molto possiamo dire distante, qualcosa di veramente molto meditativo, a parte l'ultima parte, proprio il terremoto finale, quello che lo chiude, questo presto e con tutta la forza in do minore, quella che Haydn chiede sia all'orchestra che al quartetto per archi, in questo caso è London Haydn Quartet, in questo terremoto, dalle ultime 7 parole di Cristo sulla croce.

Il terremoto, dalle ultime sette parole di Cristo sulla croce, la versione per quartetto d'archi di Franz Joseph Haydn con il London Haydn Quartet, dunque una catastrofe, quella che si scatena non solo su Pompei ovviamente, quando il Vesuvio erutta, quando gli dèi lasciarono il mondo, così titola il nuovo libro di Gabriel Dufstrigel di cui stiamo parlando. Nulla lasciava presagire, come leggiamo, la catastrofe imminente. Eppure sotto la superficie la terra rumoreggiava. Era l'ultima estate di Pompei. Di lì a poco la città, insieme alla vicina Ercolano, sarebbe stata solo un ricordo, sepolta sotto cenere e lapilli. Il Vesuvio, che sull'affresco pompeiano se ne sta così tranquillo al sole, è un vulcano, anche se pochi lo sanno. Forse non lo vuole sapere nemmeno chi da queste parti sta guadagnando soldi. Il panico danneggia gli affari. In realtà già certi scrittori delle precedenti generazioni avevano riferito che la montagna sputava fuoco. Ma chi li aveva letti? Nell'antichità non esisteva la stampa, i libri consistevano in rotoli di papiro copiati a mano, il loro prezzo era elevato, il numero di copie ridotto, solo pochi avevano accesso a questo tipo di sapere, anche perché non tutti sapevano leggere. Si stima che solo il 20% circa della popolazione maschile sapesse leggere e scrivere. Le donne dovevano essere ancora meno. In breve, qualsiasi conoscenza riguardante la natura vulcanica del Vesuvio era destinata a raggiungere soltanto una piccolissima parte degli abitanti locali. E tra costoro più di uno aveva scarso interesse che informazioni del genere circolassero. Del resto, già nel 63 d.C. la città era stata colpita da un violento terremoto, un duro colpo non solo per l'alto costo di vite umane, ma anche per le conseguenze economiche. La già faticosa ricostruzione era resa ancora più difficoltosa dai dubbi sulla sicurezza del luogo. Chi poteva preferì andarsene quando il Vesuvio si attivò. Ville come quella dell'imperatrice Poppea o la cosiddetta Villa dei Misteri alle porte di Pompei erano disabitate. Si escludono gli amministratori e la manodopera, vale a dire gli schiavi. I padroni avevano trovato altri luoghi di villeggiatura. Comunque, prima dell'eruzione, già appunto nel 79 d.C., le scosse aumentano e molti si erano già scoraggiati, come leggiamo, ma presumibilmente

Probabilmente nessuno collegò le scosse a un'imminente eruzione vulcanica. E allora ecco uno scoppio, siamo con un'opera proprio dedicata a Pompei, L'ultimo giorno di Pompei, e siamo con un'opera di Giovanni Pacini che venne rappresentata per la prima volta nel 1825 a Napoli al San Carlo, un melodramma in due atti che ebbe effettivamente un enorme successo, piacque moltissimo, aveva tra l'altro un cast nella prima assoluta di altissimo livello, e si svolge proprio a Pompei nel 79 d.C., poche ore prima dell'eruzione del Vesuvio. C'è Sallustio, che è un primo magistrato di Pompei, un tribuno che però è molto invidiato, come sempre ci sono intrighi di potere, con le vicende sempre più complicate che poi termineranno, ahimè, con la terribile eruzione. Ascoltiamo proprio quale scoppio è il finale dall'ultimo giorno di Pompei. In questo caso siamo con il coro di Bratislava e l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, con Giuliano Carella alla direzione.

Registrazione dal vivo per questa opera di Giovanni Pacini, L'ultimo giorno di Pompei, questo ne è il finale. Quale scoppio con il coro di Bratislava e l'orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania e Giuliano Carella alla direzione alle 6:12 minuti e 37 secondi, mentre noi vi parliamo qui a Radio 3, a cui comincia, del libro di Gabriel Zuchtriegel, Quando gli dei lasciarono il mondo, L'ultima estate di Pompei. E ci racconta, anche in maniera molto polemica, Zuchtriegel della situazione. Negli ultimi 200 anni l'archeologia e la scienza del restauro hanno fatto progressi enormi. Nel 1896 la Casa dei Vettii costituisce uno dei primi esempi di come le cose possano andare anche diversamente. Si decide di mantenere tutti gli affreschi in loco, gli antichi ambienti vengono ricoperti con un tetto, così come erano 2000 anni fa, la casa diventa il suo stesso museo. Tuttavia è impossibile mettere un tetto sulla intera città di Pompei. Le ipotesi di allestire una gigantesca cupola sopra tutta l'area archeologica non sono andate mai oltre la fase di ipotesi. Già solo i pilastri per sostenere una costruzione del genere risultavano così enormi che si sarebbero dovute sacrificare considerevoli porzioni della città antica per contenerli. E non ha senso, dice Zuchtriegel. Così ancora oggi su 13.000 ambienti ne sono stati coperti a malapena 950, vale a dire il 7% circa, il resto è esposto al vento e agli elementi atmosferici, praticamente senza protezione. Quella contro cui combattiamo oggi è una seconda strisciante distruzione di Pompei. A volte mi chiedo, dice Zuchtriegel, per quale peccato meritiamo una simile punizione. La storia, l'universo, Dio, comunque lo si voglia chiamare, ci ha fatto un dono. Una città di 2000 anni fa, conservata come se l'avessero abbandonata ieri. Ma se la nostra brama di scoprirla prende il sopravvento sul rispetto della sua bellezza e unicità, le facciamo del male. Dovremmo solo sempre scavare quanto siamo in grado di conservare. Lui in effetti ha lavorato a Pompei, racconta che questa situazione spesso lo teneva sveglio di notte, aveva la sensazione di essere il custode di un tesoro che si sgretolava, si sbriciolava sotto le sue mani. E allora ecco, con un poema sinfonico importante, poco eseguito, di Jean Sibelius, il grande artista finlandese, il Luon Notar, questo poema sinfonico per soprano e orchestra, in cui la voce è veramente parte dell'orchestra stessa, un simbolo della storia ed elemento portante. L'opera 70 venne appunto commissionata all'artista finlandese da Aino Ahte, che era un illustre soprano della sua terra. Era 1910, ma diciamo che Sibelius se la prese comoda perché le consegnò la partitura dopo 3 anni, 1913, e si ispira appunto alla storia di Imatar, appunto, o Luon Notar, che è la figlia dell'aria dalla Kalevala e che si unisce al vento del mare per costruire un nuovo mondo, questa superba vergine dell'aria e delle acque accanto alla madre delle acque. Anzi, sentì un calore ardente, così leggiamo, e bruscamente sentì le sue membra bruciare. Allora ascoltiamo da Luon Notar, opera 79, l'intero poema sinfonico, perché dura circa una decina di minuti, la voce di soprano di Elisabeth Söderström, mentre Vladimir Ashkenazy è con la Filarmonia Orchestra.

Jean Sibelius, il Luon Notar, l'opera 70, il poema sinfonico affidato in questo caso alla voce di soprano di Elisabeth Söderström con Vladimir Ashkenazy, la Filarmonia Orchestra. E dunque parliamo di Pompei, della sua ultima estate, grazie al libro di Gabriel Zuchtriegel, Quando gli dei lasciarono il mondo, che esce per Feltrinelli, tradotto da Claudia Acher Marinelli. E naturalmente a Pompei c'erano anche, vi ricordate una volta, non ci sono più per fortuna, quando eravate sull'autostrada, nei bagni, le scritte, i telefoni per avventure erotiche, chissà se qualcuno mai ha fatto quei numeri. Beh, accadeva anche questo, poteva accadere che sulla parete di un'osteria trovassi il nome di fanciulli o fanciulle che si prestavano ad avventure sessuali. E come leggiamo, mentre gli appartenenti del ceto medio-basso della città descrivevano le loro vere o presunte avventure sessuali sui muri di osterie o case con parole volgari, i ricchi si concedevano la loro dose quotidiana di fantasie erotiche sotto forma di affreschi e statue in stile greco. Mentre alcune statue erano davvero importate dalla Grecia, la maggior parte di esse ne simula solo l'aspetto. Tuttavia, al di là della forma esteriore, la sostanza era in fondo la stessa. Si trattasse di Apollo, che inseguiva tanto il bel Ciparisso quanto la ninfa Daphne, o dall'avventore di una taverna per due assi con la locandiera, sembra che a governare il mondo fosse sempre e comunque il sesso. Insomma, le cose non sono cambiate per niente. A volte poi il mondo dei bordelli, scrive Zuchtriegel, e delle osterie sfuma in quello degli affreschi nelle case dei padroni e dei poeti. Esempio, la casa dei Vettii ha un atrium in cui in un angolo a destra possiamo scorgere una porta poco appariscente, dietro la quale non si dischiude un ambiente ricoperto di affreschi raffinati, bensì il quartiere di servizio della casa. Mancano le decorazioni, escluso l'altare domestico, come volevano le usanze antiche, e su un buio ateo di servizio si aprono piccole celle disposte su due piani. Qui vivevano le schiave e gli schiavi. Da lì si raggiunge la cucina, scarsa luce, una finestra situata molto in alto, e poi ancora un altro spazio, 10 metri quadrati. Ed ecco pareti decorate, ma non con scene mitologiche, ma invece scene di sesso. E quindi lì si immagina cosa accadesse. Questo ci racconta Zuchtriegel nel suo Quando gli dei lasciarono il mondo. E noi vi raccontiamo della grande rivolta che avvenne grazie a Masaniello nel 1647 a Napoli, quando lui appunto combatté e mosse il popolo contro una impossibile, possiamo dire, modo di sopportare le tasse sempre più alte. La Muta dei Portici è proprio un'opera di Daniel Auber, La Muette dei Portici in originale, proprio ispirata alla vicenda di Masaniello, un'opera che Daniel Auber scrisse con grazie alla penna anche di Eugène Scribe, e occupa in effetti un posto molto importante, perché è un'opera considerata in qualche modo il primo grande opera francese, ma anche con uno scopo sociale. Ascoltiamo nella ouverture, grazie all'orchestra Lamoureux, un'opera che poi termina tra l'altro proprio con l'eruzione del Vesuvio. Quindi Igor Markevich in questo caso alla direzione, ouverture, La Muette dei Portici.

È una ouverture che è un po' tutto un programma per quanto riguarda la Muette de Portici, la muta di Portici, ovvero l'opera ispirata a Masaniello, in questo caso a Daniel Auber, e l'ha composta, e la incisione vedeva Igor Markevich con l'orchestra L'Amouré. Noi siamo quasi in chiusura e voglio ricordarvi il libro di oggi, Gabriel Zuchtriegel, Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei, che esce per Feltrinelli e che ci racconta come nel 1761 ci fossero ancora gli schiavi a Pompei. Accanto ai carcerati e agli operai, la corte di Napoli impiegava anche loro negli scavi della città antica. La schiavitù non esisteva più, è vero, ma questo valeva solo all'interno della cristianità. Tra i cristiani a un certo punto si era diffusa l'idea che uno non potesse essere il possessore dell'altro se, come diceva Paolo di Tarso, tutti sono schiavi di Cristo. Sembra tuttavia che ciò escludesse marinai musulmani che nel 700 minacciavano le coste del regno di Napoli come pirati o sotto la bandiera ottomana. Ebbene, accadeva anche questo, così come accade che noi ci salutiamo sempre con un brano musicale non legato al repertorio classico, e in questo caso però siamo con un classico della musica pop, perché siamo con l'album dei Genesis, The Trick of the Tale, disco del 76, il primo in cui non abbiamo la voce di Peter Gabriel, che aveva lasciato il gruppo dopo The Lamb Lies Down on Broadway, un disco ancora molto dignitoso come il successivo. Poi il gruppo un po' perde la connotazione di prog che aveva fino a quel momento, in cui Phil Collins in effetti non fa rimpiangere Peter Gabriel, che aveva una bellissima voce e già aveva usato in alcuni brani dei Genesis in precedenza. E c'è questa Dance on a Volcano, questa danza sul vulcano, in cui Collins dice: sei a metà strada verso l'alto e la metà strada verso il basso, non guardare, il passato ti gira intorno ma tu gettalo, non ti occorre più, è anche il simbolo di qualcosa che si deve superare giocando col fuoco. E noi con Dance on a Volcano vogliamo salutarvi, e dunque a questi microfoni Arturo Stalteri vi dà un saluto e vi ringrazia, accanto a Giulia Nucci oggi con noi in regia, Simone D'Arrigo alla console, Federico Vizzaccaro che cura il programma e ha scelto anche le musiche. Tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo. Per quanto mi riguarda torno domattina alle 6 ancora con letture e con ascolti musicali, ma intanto ecco un classico ormai dei Genesis, ovvero questo Dance on a Volcano con la bella voce di Phil Collins.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. In apertura il Consiglio dei Ministri che ieri ha approvato la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio sino al 25 agosto. Sono stati stanziati anche 100 milioni di euro per i danni del sisma ai Campi Flegrei. Via libera anche alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario.
4: Il vertice europeo dei ministri dell'interno sull'emergenza migranti a Ceuta si è concluso con l'accordo di potenziare i rimpatri. Madrid ha chiesto a Roma di revocare i controlli in area Schengen. Il ministro Piantedosi ha ribadito la linea ferma sui migranti, chiedendo all'Unione Europea di usare qualsiasi strumento contro i paesi terzi non collaborativi e rilanciando il modello degli hub fuori dall'Unione, come quello in Albania. E sull'enclave in Marocco alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa a Ceuta il 15 agosto.
3: E come avete sentito, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 100 milioni per il sisma del 31 luglio ai Campi Flegrei, ma la tensione tra la popolazione rimane alta. Sale il numero degli sfollati e cresce la protesta. I cittadini hanno occupato il porto di Pozzuoli e hanno denunciato la mancanza di acqua da giorni. Il servizio di Fabio Forlano.
5: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
6: Oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco.
5: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese. 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre.
4: Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. È successo domenica, quando un gruppo di nazi-skin ha tentato di forzare e successivamente ha bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma la condanna del presidente della comunità ebraica di Roma.
3: Secondo quanto riporta il sito di informazione Axios, Stati Uniti, Iran e Oman starebbero in procinto di raggiungere un accordo preliminare per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington vorrebbe annunciare oggi l'intesa per stabilire la tregua nel Golfo Persico e riavvierebbe la trattativa sul programma nucleare di Teheran, concedendo alla Repubblica Islamica il controllo sulla navigazione attraverso Hormuz.
7: È Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge: confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono: questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR3.
4: Il conflitto russo-ucraino è di 15 morti e 20 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco russo lanciato sulla capitale Kiev e dintorni, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche.
3: Si allarga la platea di persone che può beneficiare della NASPI, l'indennità di disoccupazione, fa sapere l'INPS, spetta da oggi anche a chi è costretto a dimettersi dal lavoro come atto di autodifesa perché vittima di violenze o stalking.
8: Un sostegno economico a chi lascia il lavoro perché vittima di violenza di genere. Le lavoratrici che si dimettono dal posto di lavoro per la salvaguardia della propria incolumità possono dunque accedere alla NASPI, l'indennità di disoccupazione riconosciuta dall'INPS. A chiarirlo è lo stesso istituto in un'apposita circolare. La novità riguarda quelle situazioni in cui una donna è costretta ad abbandonare l'impiego non per libera scelta, ma perché la permanenza in quell'ambiente diventa incompatibile con la propria sicurezza o con il proprio equilibrio psicofisico. In questi casi, secondo l'INPS, le dimissioni possono essere considerate per giusta causa e quindi consentire l'accesso alla NASPI. Per ottenerla è necessario che il rischio sia oggettivamente documentato, come con provvedimenti dell'autorità giudiziaria, denunce o certificazioni. Avere un sostegno economico, si legge nella circolare, può essere un aiuto per le donne perché la dipendenza economica è spesso l'ostacolo che rende più difficile allontanarsi da una relazione violenta. Gelsomina Testa, GR3.
4: Chiudiamo il giornale con lo sport. Gli europei di nuoto di Parigi, un'altra giornata trionfale per l'Italia, protagonista ancora la tuffatrice Chiara Pellacani.
9: E sono quattro. A Parigi Chiara Pellacani ha conquistato il quarto oro in quattro gare, vincendo anche la gara dal trampolino da 3 metri. Con una prestazione impeccabile, la 23enne romana diventa la prima azzurra a fare poker in una singola edizione degli europei, detronizzando così Tania Cagnotto. Sfuma invece il bronzo per Elisa Pizzini, che deve accontentarsi del quarto posto. A regalare emozioni anche la coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra. Al loro debutto in una grande competizione internazionale si aggiudicano la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma. Prima di loro ad impreziosire il medagliere italiano ci avevano pensato Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, rispettivamente oro e bronzo nella 10 km nelle acque libere, ma non propriamente cristalline, della Senna. Taddeucci, fiorentina, è la terza italiana nella storia a vincere in questa specialità agli europei. Per l'Italia infine anche il bronzo nella finale del team tecnico. Francesco Albanese, GR3.
3: Con le notizie ci fermiamo qui adesso. Onda Verde, poi la rassegna stampa internazionale con Radio 3 Mondo. Prossimo giornale radio alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
11: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Cari amici, vicini e lontani.
13: Con Renzo Arbore.
12: È un peccato se ve la perdete.
13: Cari amici, vicini e lontani, ogni domenica, 21:10, Rai Storia.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Buongiorno da Rai Mobilità, viaggi accompagnati da caldo afoso e temporale invece sulle aree interne del sud e isole, prudenza alla guida specialmente nelle ore centrali della giornata. Andiamo sulla 21 Torino-Brescia. Tratto chiuso tra Casteggio e Voghera direzione Torino per le operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme. Si registrano code a tratti tra Broni, Stradella e Casteggio direzione Torino. Un incidente poi fa rallentare il traffico in A12 all'altezza di Genova Nervi in entrata. In A7 altro incidente all'altezza di Binasco direzione Milano. Traffico rallentato da una perdita di carico in A1 Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma, mentre su sulla Roma-Napoli, 4 km di coda al momento per lavori tra Ceprano e Frosinone, direzione Roma. E da Roma, sul tratto urbano della 24, si rallenta tra via Fiorentina e la tangenziale est in questa direzione, mentre ricordiamo che è in atto una chiusura sul tratto urbano della 24 per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Infine, corsia chiusa per lavori sulla 2 tra Mileto e Serre verso Fisciano e tra Altomonte e Tarsia Sud in direzione A2. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, sono le 6:55 minuti e 30 secondi spaccati e siete all'ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Con noi c'è Giulia Nucci in regia questa mattina, in redazione Giulia De Luca, alla console Simone D'Arrigo e alla cura del programma Anna Maria Giordano. È mercoledì 5 agosto e noi scorriamo alcuni dei titoli principali di oggi sulla stampa internazionale, che parte, diciamo, in quasi tutte le home page dal conflitto russo e ucraino. Siamo su Kiev Independent questa mattina, che riporta 15 morti a Kiev e 51 feriti. Questo è ancora un bilancio provvisorio perché ci sono stati forti attacchi russi proprio nella notte sulla capitale ucraina, e BBC stamattina apre la sua home page con questo titolo: "Video shows Russian drone chasing Ukrainian street vendor in human safari attack". C'è un safari umano a Kherson, riporta BBC, un drone russo che insegue e colpisce un venditore ambulante ucraino. Un pezzo di Laura Gozzi con BBC Verify, che tra poco leggeremo in maniera più approfondita. Continuiamo però con i titoli di questa mattina. Il New York Times fa un interessante approfondimento sempre sulla guerra russa-ucraina e titola "A new lethal front in Ukraine, its beloved gas stations", cioè un nuovo fronte mortale in Ucraina, le sue amate stazioni di servizio, quelle dove le persone vanno a fare rifornimento di benzina, per intenderci, e questa sarebbe una nuova tattica russa per seminare il panico tra i civili. Poi la stampa internazionale tratta anche di un altro conflitto, lo sentivamo anche al GR, ci spostiamo in Iran, perché il negoziato tra Washington e Teheran sembrerebbe essere arrivato a una conclusione, perlomeno così hanno detto il segretario di Stato Marco Rubio, che parla di progressi ma parla ancora di un negoziato non concluso, e poi il segretario al Tesoro Scott Bessent, che invece ha detto ieri in un'intervista a CNBC che proprio oggi si potrebbe raggiungere un accordo. CNBC infatti titola: "Bessent says there may be a deal Tuesday or Wednesday to open Strait of Hormuz with freedom of movement". Quindi Bessent parla anche proprio di apertura dello stretto di Hormuz e di libertà di movimento. E Fox News questa mattina riporta invece le parole del presidente Trump, che dice: se non raggiungiamo un accordo, questa è la last chance dell'Iran, cioè è l'ultima chance dell'Iran, e poi ricominceranno gli attacchi. La stampa internazionale stamattina parla anche della reazione dei mercati, che non si è fatta attendere. Cala il prezzo del petrolio, e a proposito di petrolio, il Guardian stamattina in home page titola "Revealed major oil firms make 93 billion profits amid war and climate crisis", cioè le grandi compagnie petrolifere guadagnano 93 miliardi di dollari durante la guerra in Iran e la crisi climatica. Altri titoli, un titolo lo prendiamo dalle Figaro questa mattina, che titola "Washington revoque le visa dell'ambassadrice du Brésil aux États-Unis", crisi diplomatica dunque tra Stati Uniti e Brasile. Washington revoca il visto dell'ambasciatrice brasiliana negli Stati Uniti. E poi altri due temi sul New York Times, leggiamo che ci sono le elezioni, sono in corso gli scrutini delle primarie in 5 stati americani, primarie democratiche, con particolare attenzione al Michigan. E poi infine Ceuta continua a essere, diciamo, tra le prime notizie della stampa internazionale, in particolar modo europea. Ieri la riunione straordinaria dei ministri dell'interno europei, che escludono una crisi dello spazio Schengen. Però stamattina il País fa un pezzo con un angolo interessante, il País va a Ceuta e titola: "Eso no es Torre Pacheco, la estrategia fallida de la ultraderecha en Ceuta", cioè Ceuta non è Torre Pacheco, la destra fallisce il tentativo di trasformare la crisi migratoria in una battaglia identitaria. Questi dunque i titoli principali, i temi della stampa internazionale questa mattina, e passiamo dunque agli approfondimenti. Parlavamo della guerra russa e ucraina, BBC riporta che Mosca ha attaccato Kiev con missili balistici e droni, per il momento il bilancio è di 15 morti, si tratta di attacchi, scrive BBC, contro Kiev, che seguono l'intensificazione da parte dell'Ucraina degli attacchi alle infrastrutture civili russe, comprese quelle energetiche, ma non solo. Infatti stamattina il Kiev Independent
riporta che proprio stanotte droni ucraini hanno colpito un magazzino del colosso russo dell'e-commerce Wildberries ad Aleksin, nella regione di Tula, e ha provocato un vasto incendio. Una città, Tula, che si trova, anzi Aleksin, che si trova a circa 320 chilometri dal confine ucraino. Questo attacco si inserisce in una più ampia campagna ucraina contro centri logistici e infrastrutture russe, e Wildberries è nel mirino perché sulla sua piattaforma vengono venduti anche componenti per droni e altri materiali che vengono utilizzati in ambito militare. Parlavamo del safari umano a Kherson. BBC sempre riporta questo video che ha diffuso proprio il presidente ucraino Zelensky. Le immagini mostrano un drone che insegue per strada un venditore ambulante ucraino di 52 anni, si chiama Yuri. Questo drone lo colpisce con un'esplosione, Yuri sopravvive, riporta però ferite da schegge, commozioni cerebrali e un trauma, e secondo il governo ucraino questo episodio sarebbe parte di una strategia deliberata per terrorizzare la popolazione nelle aree vicine al fronte. E BBC Verify ha geolocalizzato proprio il video in una zona di mercato nel distretto di Tavrisky, che è proprio nel nord di Kherson. Il venditore poi ha raccontato anche che ha cercato di mostrare al drone che stava semplicemente vendendo delle verdure, però l'operatore ha continuato a seguirlo. Mosca invece nega di prendere deliberatamente di mira i civili, però il New York Times, proprio sul prendere di mira infrastrutture civili, questa mattina riporta di questo nuovo fronte mortale proprio in Ucraina, le sue cosiddette amate stazioni di servizio, e il New York Times ha contato almeno 250 attacchi su stazioni di servizio ucraine con droni russi, e questa sarebbe, secondo alcuni analisti, una campagna sistematica di ritorsione contro gli attacchi ucraini alle raffinerie russe. E il New York Times riporta che queste stazioni di servizio dove le persone vanno a fare benzina non sono semplici punti di rifornimento, sono luoghi di incontro, di sosta e di ristoro sia per civili che per soldati, in un paese che da 4 anni ha lo spazio aereo chiuso a causa della guerra. Oggi però queste stazioni sono simboli della vulnerabilità quotidiana della popolazione, e anche se questi attacchi hanno uno scarso valore militare, l'obiettivo è soprattutto psicologico, cioè diffondere paura tra i civili e colpire anche attività economiche locali. E dunque gli ucraini ora evitano di fermarsi a lungo, fanno rifornimento in maniera molto rapida e ripartono subito. Quindi incide questa campagna contro le stazioni di servizio in maniera profonda sul senso di sicurezza della popolazione ucraina, scrive il New York Times questa mattina. Su Medusa leggiamo sempre in tema ucraino che Valery Zaluzhny, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine, che è attualmente ambasciatore a Londra dopo che Zelensky l'ha allontanato dall'Ucraina, Zaluzhny ha detto che non crede che l'Ucraina entrerà mai nella NATO. Dice che la NATO è un'organizzazione legata a dottrine militari ormai superate, parla di un'eventuale adesione a un futuro blocco militare politico europeo che però è ancora da costruire. E queste dichiarazioni arrivano mentre Zaluzhny è ancora una delle figure politiche più popolari dell'Ucraina ed è ancora un possibile sfidante del presidente Volodymyr Zelensky alle prossime elezioni. Ci spostiamo in Iran. Dicevamo su CNBC, il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere un accordo in queste ore per riaprire lo stretto di Hormuz. Tra l'altro c'è Al-Arabi Al-Jadid questa mattina che titola Amir Qatar Ibaez Ma'a Trump Jdud Hafd Ittasid, cioè l'emiro del Qatar. Che ci spostiamo in Iran, dicevamo su CNBC, il segretario del Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere un accordo in queste ore per riaprire lo stretto di Hormuz. Tra l'altro c'è Al-Arabi Al-Jadid questa mattina che titola Amir Qatar Ibaez Ma'a Trump Jdud Hafd Ittasid, cioè l'emiro del Qatar, che è lo sceicco Tamim bin Ahmad Al-Thani, ha discusso con Trump gli sforzi

delle due parti, questo proprio per rafforzare le possibilità di raggiungere una soluzione diplomatica duratura della crisi. Il Financial Times riporta che intanto i prezzi del petrolio sono scesi ai livelli più bassi delle ultime 3 settimane, il Brent, che è il riferimento globale per il prezzo del greggio, è calato di quasi il 5%, scendendo sotto gli $80 al barile, questo proprio grazie alle aspettative di un allentamento delle interruzioni delle forniture e dunque delle dichiarazioni da parte di Washington delle ultime ore. E come dicevamo, insomma, nei principali titoli di questa mattina c'è anche questa inchiesta del Guardian che racconta che le 8 maggiori compagnie petrolifere mondiali hanno registrato quasi 93 miliardi di dollari di profitti in soli 3 mesi, nel periodo successivo all'escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che ha fatto salire il prezzo del petrolio, se vi ricordate, oltre i $126 al barile. E secondo questa analisi del Guardian ci sono aziende come ad esempio Saudi Aramco, British Petroleum, Shell, Total Energy, Eni, Chevron e ExxonMobil, che hanno quasi raddoppiato gli utili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questi profitti record riaccendono le accuse contro queste grandi società energetiche che sono accusate dagli attivisti climatici di trarre vantaggio dalla sofferenza umana, mentre il mondo affronta ondate di calore, di siccità ed incendi che sono aggravati dal cambiamento climatico. Dunque ci sono organizzazioni ambientaliste che chiedono che queste compagnie paghino una quota maggiore dei danni ambientali e che finanzino una maggiore transizione verso le energie rinnovabili. E tra i maggiori beneficiari, tra tutti, scrive il Guardian stamattina, c'è stata Saudi Aramco, che ha registrato oltre 33 miliardi di dollari di utile trimestrale. Ci spostiamo negli Stati Uniti brevemente. Leggevamo su Le Figaro che Washington ha revocato il visto dell'ambasciatrice brasiliana proprio negli Stati Uniti. A Washington l'ambasciatrice è Maria Luisa Viotti e questa è una risposta al rifiuto del Brasile di approvare formalmente Daniel Perez, che è il candidato scelto da Trump come nuovo ambasciatore statunitense a Brasilia, oltre al diniego di 2 visti a 2 diplomatici statunitensi. Quindi Washington ha proprio definito questa misura una vera ritorsione diplomatica e ha poi precisato che il visto sarà ripristinato se il Brasile darà il proprio assenso alla nomina di Perez. Brasile invece ha respinto le accuse, dice che sta semplicemente seguendo le normali procedure diplomatiche e accusa Washington di aver annunciato questa nomina senza il necessario via libera preventivo. Di fatto questo è un caso diplomatico che rappresenta un'ulteriore escalation delle tensioni tra Trump e il presidente brasiliano Lula da Silva, in un momento già segnato da attriti commerciali e anche politici che stanno influenzando la campagna per le elezioni presidenziali brasiliane previste per ottobre. Facciamo una breve tappa in Europa. Parlavamo di Ceuta tra i vari titoli della stampa europea. Su politico.eu, quotidiano di Bruxelles, viene riportato che i ministri dell'interno dell'Unione Europea hanno cercato di mettere fine a quasi una settimana di aspre recriminazioni sull'arrivo di 72.000 persone migranti a Ceuta, hanno serrato i ranghi a sostegno della Spagna e hanno accusato trafficanti e attori stranieri di sfruttare la crisi per dividere l'Unione Europea. Questa è una dimostrazione di solidarietà, scrive politico.eu, che segna una netta svolta dopo che i leader dell'Unione avevano pubblicamente accusato le politiche migratorie di Madrid, del primo ministro Sanchez, e di aver provocato una crisi che secondo loro poteva estendersi a tutta l'Europa, tanto che l'Italia aveva sospeso i collegamenti aerei e marittimi con la Spagna. Dunque, a seguito di questa riunione di emergenza di ben 3 ore, che si è tenuta ieri in videoconferenza, i ministri hanno poi elogiato la risposta di Madrid, hanno sottolineato che lo spazio Schengen senza passaporti non è mai stato a rischio e chiedono un coordinamento più stretto tra le capitali in caso di future emergenze migratorie. Anche Le Monde ne parla questa mattina, titola Crise de Ceuta, les Européens renvoient à l'automne les débats sur des nouvelles mesures migratoires, cioè l'Unione Europea rinvia
all'autunno il vero dibattito sulle nuove regole

0: migratorie, c'è Anna Jubinet che scrive che il commissario europeo agli affari interni e migrazione Magnus Brunner ha sottolineato che l'immigrazione irregolare nell'Unione è diminuita in realtà di circa il 40% dall'inizio del 2026, ha definito la crisi di Ceuta una prova superata dalla cooperazione europea, anche se ha criticato il piano di Sanchez di regolarizzare le persone migranti irregolari sul territorio spagnolo. Però le discussioni su nuove misure europee per la gestione dei flussi migratori sono state rinviate all'autunno. Dunque, insomma, si parlerà della questione, delle questioni più scottanti in realtà a partire da settembre. E il Paese questa mattina invece fa un pezzo interessante con un angolo decisamente diverso dagli altri e va proprio a Ceuta. Ci va Barbara Ayuso, che tra l'altro è stata a lungo corrispondente dalla Palestina. E il Paese scrive che dopo l'ingresso massiccio di migranti a Ceuta ci sono i principali esponenti dell'estrema destra spagnola che hanno cercato di sfruttare questa crisi per alimentare il consenso contro l'immigrazione, un tentativo però che si è scontrato con la reazione di molti abitanti della stessa Ceuta, soprattutto della comunità musulmana, che hanno contestato la presenza di leader come Pérez, Vito Quiles e Santiago Abascal di Vox e li hanno accusati di voler imporre una narrazione estranea alla realtà locale. Infatti molti cittadini di Ceuta rivendicano una doppia identità musulmana e spagnola. Uno degli intervistati dice: soy moro y soy español, cioè sono moro e sono spagnolo. E la città è storicamente caratterizzata dalla convivenza tra comunità cristiane e musulmane e queste manifestazioni dell'estrema destra puntavano a presentarsi come a difesa della sovranità spagnola, invece sono state accolte dai locali con proteste e slogan contrari alla loro presenza. Dunque questo discorso dell'ultradestra non attecchisce a Ceuta perché si basa su una contrapposizione tra spagnoli e immigrati che non riflette una società dove l'identità è da decenni ibrida e multiculturale. Quindi questa strategia che è stata utilizzata ad esempio a Torre Pacheco, questo comune della regione di Murcia, che era simbolo delle tensioni sull'immigrazione dopo le proteste nel 2025, in realtà appunto a Ceuta non attecchiscono. Però il fallimento politico delle mobilitazioni non elimina il rischio della polarizzazione online, scrive Barbara Ayuso su El País questa mattina. Ci spostiamo in chiusura negli Stati Uniti perché sono in corso gli scrutini delle primarie in 5 stati americani, con particolare attenzione al Michigan, dove si sta decidendo la candidatura democratica al Senato in una sfida che riflette le divisioni interne al partito. E l'attenzione appunto è su Abdul El-Sayed, che per il momento con circa il 70% dei voti scrutinati è in leggero vantaggio in Michigan su Ali Stevens. Abdul El-Sayed, ex responsabile della sanità pubblica, figura della sinistra progressista, e invece Ali Stevens è una deputata centrista che sta appunto 4 punti indietro da El-Sayed. Questa sfida è importante perché evidenzia le profonde divisioni nel Partito Democratico. El-Sayed sostiene Medicare for All, quindi sanità pubblica universale, ed è critico verso gli aiuti militari statunitensi a Israele, mentre Stevens si presenta come moderata e forte sostenitrice di Israele. La sua campagna ha anche beneficiato di 60 milioni di dollari di finanziamenti esterni, di cui la metà provenivano da AIPAC, l'influente lobby filo israeliana. Questa era l'ultima notizia, tra poco sarà disponibile la rassegna su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lascio alla rassegna stampa italiana di Radio 3.
1: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna.
2: Nicola Piovani, buongiorno a tutti quanti.
3: La passeggiata che noi facciamo, la passeggiata in libertà fra le canzoni strane e curiose, è una spigolatura fra i diversi innamoramenti nei confronti delle canzoni.
1: La canzone è pericolosa con Nicola Piovani e Valentina Losurdo alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero.
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale.
10: Buongiorno a tutti, siamo il 5 d'agosto e i giornali sono stracolmi di notizie, grandissima intensa attività parlamentare in Italia, attività a Bruxelles. Cominciamo, le aperture sono abbastanza varie, anche se ruotano più o meno intorno agli stessi temi, ovvero sia i migranti con la crisi a Ceuta, le questioni economiche, perché ieri c'è stato un importante consiglio dei ministri, la faccenda PD, Conte, Schlein, Conte, cosa succede, vedremo, ci sono interviste, cose curiose. C'è abbastanza poco di politica estera, per esempio di Hormuz se ne parla, ma a volte neanche in prima pagina. E poi vediamo, adesso ve le leggo, così facciamo prima. Allora, Corriere della Sera, l'apertura è dedicata alla UE, la UE sui migranti, due punti. Più controlli, lite Spagna-Italia, divisione sui centri in Africa proposti da Roma. Il vertice dei ministri, che c'è stato ieri, come sapete, Ceuta torna all'allerta per il 15 agosto. C'è una bellissima vignetta di Giannelli subito dopo questo titolo, dove si vede Sanchez come dice andiamo Sanchez contro quel mulino a vento della Meloni. Ovviamente sono Don Chisciotte e Sancho Panza nei panni uno di Sanchez, eccetera. È sempre pungente Giannelli. Sempre su Corriere della Sera troviamo tra Conte e Schlein il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina. C'è stato un pranzo ieri, un incontro tra i due, e un'analisi di Francesco Verderami, il programma che non c'è, gli ostacoli nel campo largo. Sempre sul Corriere ci sono altre tre notizie importanti di giornate. Accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio, esclusa ancora una volta la benzina, poi andremo a vedere. E questo provvedimento sulla Corte dei Conti, che sta facendo molto discutere, Corte dei Conti via la riforma tra le polemiche. I magistrati contabili denunciano varie cose. Poi vedremo una notizia di cronaca, che non è solo cronaca, l'assalto antisemita ai ragazzini italiani. Sofia Blitz, Nazi Skin, all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei, abbiamo avuto paura. E poi anche su tutti i giornali è stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari. Come sapete era scomparso il 27 giugno dopo un tuffo nel lago di Vico, e il corpo è stato ritrovato ieri, solo ieri, insomma uno strazio, ecco. Allora, Repubblica, anche Repubblica apre ancora sull'emergenza migranti, la UE respinge l'Italia. Ha un taglio un po' diverso Repubblica, perché dice: sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa. Il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta. Nessun fermo alle frontiere. C'è un interessante fondo di Andrea Bonanni, che poi cercherò di leggervi, il boomerang di Meloni. E poi sempre taglio centrale, Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel PD. C'è un divertentissimo e amarissimo Michele Serra con la maca, trattateci da adulti, a proposito di Conte Schlein. E poi ecco su Repubblica, spiragli per Hormuz, sempre in prima pagina, borsa record. E anche su Repubblica questo fattaccio in Bulgaria, nazischin assaltano l'hotel con ebrei italiani. Il tempo, oggi alterno i giornali, non faccio il tempo, apre sulla questione migranti, dicendo sostanzialmente che l'Italia ha fatto un gran lavoro. Basta regali all'Africa. Questa è l'apertura del tempo. Al vertice europeo il ministro Piantedosi non chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. Se un paese africano vuole aiuti, cooperazione e commercio europeo, deve fare due cose: non far partire clandestini e poi eventualmente riprenderseli. Sanchez spiaggiato a Lanzarote, battuto dalla linea Meloni. Il tempo pubblica integrale l'intervento di Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, ieri al vertice UE. Vi dico solo che ieri ci sono state conferenze stampa sia del commissario Brunner, che è il commissario europeo per i migranti, sia del ministro dell'interno spagnolo e di altri ministri. Noi come sempre ci dobbiamo affidare alle lettere scritte, senza possibilità quindi di capire e di dibattere, perché quello che vedete che sta venendo fuori sui giornali sono versioni contrapposte. I giornali di destra dicono che il governo ha fatto un lavoro straordinario, c'è un fondo di Capezzone sul tempo, finalmente la parola che aspettavamo, condizionalità. Mi verrebbe da dire che queste condizionalità a memoria io le sento dire da almeno 10 anni, però vedremo dopo. Sempre sul tempo un titolo è dedicato agli occupanti, cioè è dedicato al caso Spintime. Gli occupanti si allargano tutta la strada per tutta l'estate. E occupanti scritto con la K, ovviamente. Altri giornali dedicano spazio a Spintime con chiave completamente diversa, e adesso ci arriviamo. Allora andiamo al Messaggero. Anche il Messaggero apre sulla questione migranti. Madrid apre con un'intervista al segretario del Partito Popolare Europeo Weber, e dice Weber: Madrid mette a rischio l'Europa. Quindi c'è questo attacco del Partito Popolare Europeo al socialista Sanchez. Interessante in chiave di equilibri europei questa cosa. E dice Weber: Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne della UE. Sì, è molto interessante vedere come il Partito Popolare si stia spostando sempre di più. Beh, Weber è diciamo che da sempre guarda più verso destra. E vediamo, sempre sul Messaggero c'è una bella intervista a Giuseppe Conte fatta da Mario Aiello. E dice Conte: serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. Attenzione, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. E poi sempre Messaggero: prorogato lo sconto solo sul diesel. E anche sul Messaggero il ritrovamento del marito del ministro Roccella. Invece, no, andiamo senza invece, l'Avvenire, anche Avvenire apre sulla questione migranti e dice migranti da export, I ministri dell'interno solidali a parole con Madrid. Sul piano critiche le ONG, sul piano che è stato proposto, voci di un esodo bis. L'Europa a maggioranza sposa la linea dei centri di rimpatrio in paesi terzi esteri. Contrarie Francia e Spagna, che insiste, ritirate i controlli. UE, non ci sono ingressi da Ceuta. Un'interessante analisi di Giampiero Dalla Zuanna, in cui ci dice che il governo Meloni ha il record di regolarizzazione. Come sapete, il fatto che il governo spagnolo abbia fatto queste regolarizzazioni nell'ultimo periodo, tra 500.000 e un milione, diciamo un milione sono le richieste arrivate, e vediamo quante ne potranno prendere, che è tutta una questione che riguarda persone che stanno già in Spagna, che hanno lavoro, eccetera eccetera, e questo, secondo i governi di destra in Europa, è stato un pull factor, no? un fatto che ha fatto attirare questi flussi di migranti. Invece in questo articolo Giampiero Dalla Zuanna ci dice che il governo Meloni, mettendo insieme un po' di numeri, possiamo comprendere cosa è accaduto effettivamente in Italia durante il governo di Giorgia Meloni. Una grande regolarizzazione che ha portato gli stranieri regolari residenti in Italia da 5,1 a 5,6 milioni. No, perché questi sono numeri, sono importanti. Benissimo, perché regolarizzare chi lavora vuol dire mettere le persone in un circuito di legalità e impedire che esca dalla legalità, come invece succede quando rimangono perennemente clandestini. Poi, sempre sull'Avvenire, il taglio delle accise sul diesel fino al 25, assunti 46.000 prof. E il Fatto Quotidiano cambia completamente apertura, spiazza tutti, lo fa spesso. Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak. Si riferisce alla questione delle chat di Del Mastro sull'inchiesta. La Procura di Roma ha chiesto di acquisire quei messaggi. Grande dibattito tecnico in questi giorni fra giunta autorizzazione e giunta del regolamento. Fatto sta che ci sarà un voto fra oggi e domani alla Camera dei Deputati. Col voto segreto si deciderà se la Procura potrà acquisire o meno questi nastri. Andiamo avanti. Oh, Libero ci dà un'apertura diversa da tutte le altre. Conte e gli affari immobiliari. L'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero. La verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli. Abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io. La bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi. Ne scrive Giacomo Amadori, che è garanzia di documenti in mano quando scrive, e quindi interessante. In prima pagina, sempre Libero, l'80% dei giovani approva la stretta contro i Maranza. È un sondaggio che ha fatto circolare anche ieri Palazzo Chigi, che viene da scuola.net. Poi non sappiamo se scuola.net è un'agenzia che viene finanziata da Palazzo Chigi, questo non è chiaro, ma comunque insomma c'è questo sondaggio e c'è un titolo: Ceuta, capitale del terrorismo islamico. Anche sul Libero il taglio delle accise. Sul Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini. Tommaso Cerno titola l'editoriale: gli ultimi baluardi del fallimento. Il manifesto ce lo chiede l'Europa, e quindi sul diritto, il diritto d'asilo è un tabù ideologico, tra virgolette, superato. E nuova stretta contro i migranti, rilancio delle deportazioni. Titolo su Spiraglio Ormuz sul manifesto, nonostante gli USA. E poi è solo sul manifesto il reportage: il dolore di Gaza in un solo funerale. Dopo 986 giorni di incertezza, dolore e attesa, sotto il peso di domande senza risposta, in nome delle famiglie Abu Sharia e a Sania sono tornati al centro dell'attenzione a Gaza. Ieri centinaia di palestinesi si sono radunati a Gaza City per seppellire i resti di 112 vittime recuperati dalle macerie di una zona residenziale completamente distrutta da un raid israeliano il 22 novembre 2023. C'è la Sole Manifesto, un bellissimo reportage. La verità fa un titolo: com'è umana la sinistra? Sanchez non dà l'acqua agli immigrati assetati, perché ci sono parecchi di questi migranti che sono ancora parecchi, 2000, non di più, che sono ancora a Ceuta e devono essere sistemati. E di fianco mette la Salis, cioè la sindaca di Genova, nega il fresco agli anziani accaldati. Ci vorrebbe un'ora solo per leggere questa cosa, che è francamente curiosa, curioso proprio questo com'è umana la sinistra, è strano. E poi sotto c'è un titolo: il campo largo si scopre più putiniano di Putin. La stampa, che ha l'apertura secondo me più interessante di tutte: caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti da gennaio 23, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia. E ci sono due analisi, una di Tozzi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, e una intervista a Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Dopo prometto che lo leggerò. Adesso un attimo di pausa e poi andiamo alla lettura.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Eccoci, allora io ribalto un po' tutto e comincio proprio dalla stampa, perché questa cosa, la pagina 2 e 3 sono dedicate al tema del caldo, con due punti di vista molto, molto originali, ovvero sia... Il primo è questa analisi che fa Mario Tozzi, lo conoscete tutti: liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli. Ovvero sia, noi Homo Sapiens confidavamo in un futuro tranquillo tra le braccia accoglienti delle nostre città. Cosa ci manca infatti nelle nostre case, negli uffici, nei negozi e nelle strade, nelle piazze, nei locali e fra i nostri bei monumenti? Oltre la metà della popolazione terrestre vive nelle aree urbane, dove ormai si raggiungono densità da incubo, e abbiamo capito che venire via dalle campagne non ha avuto solo aspetti positivi, ma era difficile immaginare la faccia feroce delle ondate di calore che uccidono le persone e trasformano le città, rendendole i luoghi più invivibili del pianeta. Ciò vale soprattutto per le aree urbane, in cui abbandonano coperture asfaltate e cemento, in pratica tutte le città più importanti del mondo. Asfalto e cemento rendono roventi le superfici cittadine e non le fanno respirare, mentre i mezzi di trasporto a combustione arroventano l'aria. Inoltre le rendono impermeabili, trasformando ogni pioggia in una potenziale alluvione, visto che ormai in un'ora cade l'acqua che un tempo cadeva in 6 mesi. Ma almeno le costruzioni di un tempo erano naturalmente innalzate, secondo criteri che facilitavano l'evacuazione del calore e il mantenimento del fresco. Mura in pietra molto spesse, finestre grandi a seconda dell'esposizione, camere a canne nei solai, ingegnosi sistemi per generare correnti d'aria. Ma la crisi climatica arroventa anche questi edifici e la scarsa copertura vegetale nelle città fa il resto. Gli alberi in città, se opportunamente ubicati e curati, abbattono la necessità di raffrescamento fra il 10 e il 30%. Ma se le ombreggiature sono continue e ottimali, si arriva a oltre il 50%. Insieme ai rampicanti che crescono direttamente sui muri, permettono di ricorrere meno ai climatizzatori. Purtroppo però la vegetazione urbana sembra non essere una priorità per i nostri architetti, che non riescono a capire come ci sia bisogno di boschi orizzontali invece che verticali nelle aree urbane. Mario Tozzi, commento, titolo: gli alberi sono i veri condizionatori, perché questa botta di caldo che non botta, ormai sono 2 mesi, che non accenna a diminuire, appunto città ostaggio dei 40 gradi, oggi in Italia sono 25 capoluoghi da bollino rosso, eccetera, e c'è un aumento della mortalità a causa del caldo negli ultimi 20 anni, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, del 30%, no? E si sa che le aree più urbanizzate registrano, quindi con più cemento, registrano fino a 5 gradi in più rispetto alle campagne. Quindi più verde. E Carlo Ratti, che è un noto architetto, ci dice nell'intervista a pagina 3 della Stampa: più verde è il buono della tecnologia, così nasce l'urbanistica del caldo. L'architetto, vegetazione e ombra devono diventare infrastrutture essenziali come le strade. Ve ne leggo un pezzettino, poi andiamo oltre. L'architettura e l'urbanistica si devono evolvere, perché nelle nostre città a 40 gradi il tema non è più soltanto la mitigazione e la riduzione delle emissioni e il risparmio energetico, ma l'adattamento. Virgolette. Il cambiamento climatico è la realtà in cui viviamo, spiega Carlo Ratti, architetto urbanista e docente al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Serve quindi un'urbanistica del caldo che passa necessariamente dal verde. Domanda: siamo al centro di un'estate a 40 gradi, soffrono anche le città del nord Italia, ma non è diverso in tutta Europa, che non avevano ancora affrontato simili temperature, e soffrono soprattutto le fasce di popolazione più fragili. Va ripensata la struttura delle nostre città alla luce della crisi climatica? Sì, molte città europee sono state costruite per un clima diverso che oggi non c'è più, né d'estate né d'inverno, ce lo raccontano i dati. Un esempio: Torino possiede una delle più lunghe serie meteorologiche d'Europa. Nell'inverno 1784-1785 caddero oltre 2 metri di neve. Nell'ultimo decennio, a mia memoria, è capitato di attraversare un'intera stagione senza neve o con pochi centimetri. Lo stesso vale per l'estate. Nel 2003 Torino registrò per la prima volta in assoluto i 40 gradi. Oggi temperature di quel livello sono ormai la norma, quasi ogni anno. Insomma, Carlo Ratti ci parla di un'urbanistica del caldo, e più alberi, più ombre, più acqua negli spazi pubblici fanno parte della tradizione delle città mediterranee, che va riscoperta. E le aziende europee hanno le capacità di sviluppare modelli di raffrescamento efficienti e sostenibili esportabili nel mondo. Chiudo questa parentesi, chiedo scusa se ho cambiato tema rispetto ai soliti, cioè ai soliti, a quelli che sono nelle prime pagine, però la Stampa appunto apre con il caldo e come risolvere, come affrontare questo nuovo clima. Veniamo a Repubblica, emergenza migranti, la UE respinge l'Italia. Allora, questo era il titolo di prima. Cosa è successo ieri? Leggiamo questo pezzo di Lorenzo De Cicco e Alessandra Ziniti. Si complicano le trattative per le strutture extra UE con risorse di Bruxelles, e ora l'esecutivo valuta di riaprire i confini dopo Ferragosto. Vi faccio un attimo la sintesi, se no non ce la facciamo. Vi do per punti cosa è successo. Ieri in questo vertice europeo sostanzialmente c'è stata una richiesta all'Italia di riaprire subito Schengen, perché non ci sono le condizioni, perché non c'è stata nessuna invasione, nessuna crisi e il sistema ha tenuto. E contemporaneamente si è parlato dei centri terzi in Africa, però insomma sono 5 o 6 paesi che stanno lavorando su questa cosa, non tutti, e invece si è data totale solidarietà alla Spagna di Sanchez. Quindi torniamo al pezzo di Repubblica. Scontro sui fondi per gli hub, il governo italiano deluso, smorza i toni con Madrid. Quando Matteo Piantedosi spegne la call nel suo ufficio del Viminale, la delusione è palpabile ma va dissimulata. Dal governo sostengono che sia già un passo avanti il fatto che l'Europa discuta della proposta italiana e danese di nuovi centri per i migranti in Nord Africa, modello Albania, ma non c'è traccia degli hub nelle conclusioni finali del summit, e la UE, che si riunisce in via telematica sull'onda dei fatti di Ceuta, sostanzialmente archivia il caso dell'exclave spagnola perché l'emergenza è terminata. Dunque, su quale presupposto ora l'Italia continua a tenere chiuso lo spazio Schengen con la Spagna? Ecco, anche ai piani alti dell'esecutivo si inizia a ragionare sotto traccia sulla durata della misura. In teoria lo stop dovrebbe durare un mese, ma più fonti di governo raccontano che si sta ragionando su un termine anticipato, probabilmente a ridosso di Ferragosto. Anche se l'intelligence monitora il tantam social dal Marocco, le minacce di nuovi arrimbaggi alla cittadina e territorio spagnolo si vedrà. Restano le tensioni con Madrid e soprattutto la difficile partita a Bruxelles, oltre la propaganda. Giorgia Meloni vorrebbe che fosse la UE a finanziare i nuovi hub in stile albanese. Roma sta in stile albanese, in stile Albania, insomma. Roma sta pensando di realizzarli in Ruanda, Uganda e Ghana. Quelli in Albania sono totalmente a carico dell'Italia con una spesa monstre, ma le trattative sono complicate. I paesi nordici, i cosiddetti frugali, inclusi quelli che vedono di buon occhio gli hub, sono contrari all'utilizzo di risorse comunitarie per allestirli. Da mesi premono per una sforbiciata alla bozza di bilancio pluriennale della UE. Dunque, se mai si dovesse spostare sui centri per migranti, una fetta della torta andrebbe tagliata dalla coesione, capitolo che l'Italia invece non intende assolutamente toccare. Proprio sulla difesa della coesione e del capitolo di bilancio della coesione, Roma ha fatto asse con Madrid, ma gli strascichi di Ceuta potrebbero portare una frattura anche su questo fronte, indebolendo le richieste di Meloni. Insomma, secondo Repubblica non è andata benissimo questo vertice, e infatti Andrea Bonanni scrive: il boomerang di Meloni, piena unanime solidarietà alla Spagna e congratulazioni per come Madrid ha gestito la crisi dei migranti a Ceuta. La sfida lanciata da Giorgia Meloni a Pedro Sanchez si risolve in un clamoroso autogol. Prosegue dalla prima pagina a pagina 17, dove arrivo. Dunque, si risolve in un clamoroso autogol, con l'Italia costretta a sottoscrivere l'attestato di solidarietà al governo spagnolo durante il vertice in videoconferenza dei ministri degli interni UE. E al danno si aggiunge la beffa, perché ora la Commissione europea indagherà sulla proporzionalità della sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna, decretata unilateralmente da Roma. E la proposta italiana di creare centri di rimpatrio comunitari in paesi terzi, sul fallimentare esempio di ciò che Meloni ha fatto in Albania, non è passata. Resterà una possibilità delegata ai singoli governi nazionali, tra i quali solo 5 hanno dato segni di interesse. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, invece no. La mini crisi di nervi europea di fronte alla tragedia di Ceuta, dove 75 marocchini sono annegati e 70.000 sono stati rimpatriati dopo un'estenuante nuotata, segna l'inizio e dà il tono alla più cruciale campagna elettorale europea che si giocherà l'anno prossimo. Ecco, questo è un concetto che abbiamo già letto in questi giorni, quindi l'uso dei flussi migranti come arma ibrida, nella guerra ibrida, per condizionare le elezioni europee dei prossimi mesi. Ecco. Dunque, direi che su Madrid, sulla crisi migranti, possiamo fermarci qua con la lettura. Volevo evidenziare appunto la verità, perché prima ve l'ho letto, eccola qui, in prima già pagina. Perché questa costruzione che fa come umana la sinistra, francamente io la colgo fino a un certo punto, però appunto come umana la sinistra, e accusa Sanchez di non dare aiuto a questi immigrati assetati e lo mette sullo stesso piano della Salis, che nega il fresco agli anziani accaldati, perché negare il fresco è il fatto che a Genova i tanto sbandierati rifugi climatici, di cui ha parlato la sindaca, per ripararsi dai 40 gradi o sono senza condizionatori o addirittura chiusi. Qualcuno è senza condizionatore, qualcuno è chiuso, resta l'idea di dare questo, come dire, questi rifugi climatici. direi che possiamo passare su questo, vedo un attimo la scaletta, ma su questo no, una cosa sul Corriere della Sera, sì, volevo segnalarvi, sempre restando sul tema migranti, così lo chiudiamo. Perché i giornali sono tanti e lo spazio su questo tavolo è un po' così e così. Allora, il Corriere della Sera, eccolo qua, ce la facciamo, e il Corriere ci metteva in evidenza, a pagina 5, eccolo, l'ho trovato, può succedere un'altra volta, c'è una pagina sull'allerta di Alessandra Muglia sui social, chiamata e istruzioni per Ferragosto, questa volta entriamo a Ceuta con cibo e acqua, virgolette, fratelli, al tramonto e all'alba del 15 agosto tutti entrano a Ceuta, chiuse le virgolette, la chiamata rimbalza da qualche giorno sugli schermi degli smartphone tra chat di WhatsApp e profili Instagram anonimi in lingua araba. Nemmeno il tempo di archiviare la notte del 30 luglio, quando decine di migliaia di persone hanno girato a nuoto la diga Frangiflutti di Tarajal per entrare nell'exclave spagnola di Ceuta, che è già comparso un altro appello e una nuova data per inondare il confine spagnolo, Ferragosto. Maldita, fondazione spagnola di fact-checking, è da qualche giorno sulle tracce di questo nuovo tantam digitale, è riuscita a infiltrarsi in gruppi WhatsApp, pagine Facebook e oltre 50 account Instagram, dove si prepara il prossimo assalto alla frontiera, e ha scovato una fitta rete di istruzioni logistiche pericolose e fake news. Se Facebook funziona come una vetrina che riunisce mobilità, WhatsApp sembra agire più come centro operativo. Tra i ragguagli logistici anche istruzioni su come entrare a Ceuta dal punto opposto rispetto ai Frangiflutti di Tarajal. Interessante questa pagina, questo articolo. E tra le cose decise nel vertice GR c'è anche quello di, come dire, rendere questi sistemi di allerta un pochino più funzionali, ad esempio il monitoraggio dei social e di tutte le piattaforme dove queste cose ormai nascono e si organizzano. Dunque, chiudiamo qui la questione migranti. Vi avevo detto di Avvenire, l'interessante pezzo sui numeri. E adesso cambiamo e andiamo al Consiglio dei Ministri di ieri. Parliamo di casa nostra, è tutta casa nostra, ma insomma parliamo anche delle nostre tasche, ce n'è bisogno. Il Sole 24 Ore, prendo il Sole 24 Ore perché in una pagina mi racchiude tutto quello di cui vi vorrei parlare, ovvero sia a pagina 3, gasolio sconto da 17 centesimi prorogato fino al 25 agosto. Carburanti, nuovo decreto legge per finanziare con tagli ai ministeri un altro giro di riduzione dell'accisa, costo da 245 milioni, dalle accise mobili coperture per un solo giorno, meno di 20 milioni di IVA extra, però poi l'IVA extra arriverà in seguito, quindi poi, e quindi scrive Gianni Trovati. Negli ultimi giorni il prezzo del petrolio ha continuato a scendere, a differenza di quello di benzina e gasolio, che ieri al self-service fuori dalle autostrade hanno raggiunto rispettivamente i 1,999 e 2,1 euro al litro, spingendo il governo a muovere di nuovo le forbici sulle accise e sui bilanci dei ministeri per finanziare il tutto. La nuova misura era nell'aria perché gli sconti decisi la scorsa settimana avevano la forma di un provvedimento ponte anche per la scadenza ravvicinata in calendario domani. Senza un altro intervento il prezzo del gasolio si sarebbe avvicinato ai 2,3 euro al litro, vetta senza precedenti nelle serie storiche, rimasta intatta anche nel marzo del 2022, quando le prime settimane di invasione russa dell'Ucraina avevano acceso il panico sui listini degli idrocarburi. Di qui la replica del taglio da 17 centesimi in vigore fino al 25 agosto per accompagnare le settimane centrali delle vacanze degli italiani. Il costo di 245 milioni ricavati da un'altra tornata di tagli ai ministeri e dal contributo, come sempre minimale, delle accise mobili, giganti del dibattito politico, ma microscopiche nei conti. Con i loro 20 milioni scarsi finanzieranno questa volta un solo giorno di sconti. Ragioni di coperture hanno quindi imposto ancora una volta di accantonare l'idea di mettere il freno anche al prezzo della benzina, pur se arrivata alla soglia dei 2 euro al litro. La questione è stata affrontata nel pomeriggio di ieri a Palazzo Chigi, in un vertice tra la Premier Meloni, il Ministro dell'Economia Giorgetti e i 2 Vice Premier Salvini e Tajani, che prima del Consiglio dei Ministri, che ha deciso i connotati dei nuovi tagli fiscali. Difficile immaginare che il governo possa proseguire su questa strada per tempi lunghi, ma come sempre in questi casi le esigenze della politica ingaggiano una lotta come quelle dell'economia e spesso la vincono. La questione è così, si fa di volta in volta però più complicata. Allora, qui sarebbe opportuno fare un focus, diciamo, sulle accise mobili. Io però non l'ho trovato sui giornali, e del perché. Accise mobili praticamente è, siccome quando alza il prezzo della benzina, come dire, c'è più, lo Stato incassa più IVA, perché più si alza il prezzo di benzina, gasolio eccetera, ma anche di tutto il resto, lo Stato incassa più IVA, quindi quell'IVA che lo Stato incassa più dovrebbe ritornare al consumatore con taglio delle accise. Non si capisce come questo giochino però non funziona, perché questo extra gettito di IVA a volte è consistente, altre volte come adesso è molto basso, e appunto è un po' strana questa cosa, così come è strano il fatto che abbassano il prezzo e però alla pompa, cioè all'utente finale, questo prezzo non cala, perché ti dicono: ma noi stiamo ancora vendendo le scorte di un mese fa quando il prezzo era più alto. Insomma, in un modo o nell'altro, gira che ti rigira, noi paghiamo sempre molto. E questo mi pare strano, che un governo non riesca a imporre il prezzo giusto, insomma, però probabilmente mi sbaglio io. Andiamo avanti, sempre sul Sole 24 Ore, perché sono notizie che ci interessano nelle prossime ore, ci riguardano per le prossime ore. Innanzitutto l'Ufficio parlamentare di bilancio ci dà una buona notizia, perché alza la stima del PIL, del prodotto interno lordo, a più 0,9. La congiuntura di agosto, dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, sapete perfettamente com'è, per il 2026 l'UPB alza la stima del PIL, fissando l'asticella allo 0,9, con una revisione di ben 4 decimi di punto percentuale rispetto alle precedenti valutazioni di aprile, formulate in occasione della validazione del documento di finanza pubblica. È quanto prevede l'UPB, che nella nota sulla congiuntura di agosto conferma la previsione dello 0,6 per il 2027. È una buona notizia. Il pezzo ovviamente è più lungo, ci dice anche da dove viene tutto questo, viene probabilmente molto dal turismo e non dall'industria. E infine veniamo a oggi, sto sempre sul Sole 24 Ore, Klaus energia e difesa, l'extra deficit alla prova dell'aula tra gli tagli slalom, perché ora, tra poche ore, il ministro Giorgetti sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, spiegherà che il governo intenderà beneficiare della flessibilità data dall'Europa di ben 14 miliardi, e c'è grande attesa per sapere come saranno spesi questi soldi. Al momento non si sa, e comunque c'è anche molta attesa per sapere se il centro-sinistra troverà il modo di unirsi nel testo delle, siccome le comunicazioni di Giorgetti avranno un voto, ci saranno delle risoluzioni, quindi il centro-sinistra riuscirà finalmente ad unirsi in questa cosa, cioè come spendere questi soldi. Lo vedremo, lo vediamo subito, e lo vediamo andando su Repubblica, perché eccoci qua. Perché invece questa sintesi non pare che ci sia. Allora, io prendo, vi dico che ieri c'è stato, sapete cosa è successo, Conte, la fuga in avanti di Conte, facciamo le primarie prima del programma, Schlein le ha detto così non si va da nessuna parte, insomma, grande gelo, ieri il pranzo, e vediamo cosa ci racconta Francesco Bei. L'estate calda del leader 5 Stelle, così ho scosso l'albero su Kiev, non sto con la UE. Cioè, ieri il Conte stava a Capalbio e c'era anche Francesco Bei di Repubblica. Giuseppe Conte arriva ai piedi della collina dove sorge il teatro all'aperto di Capalbio, in completo blu, camicia bianca, a differenza di tutti i presenti, oppressi da un clima subtropicale, senza una goccia di sudore. Prima di inerpicarsi sull'erta, sorride sornione, allarga le braccia. Era un'estate un po' soporifera e ho scosso l'albero, vi state divertendo? Il riferimento è al mezzo infarto politico che da 2 giorni sta paralizzando la costituenda coalizione di centrosinistra, dopo la sua uscita, di Conte, sulla pace da trattare con Putin. Ma oggi il clima è in parte cambiato, c'è stato il pranzo con Elly Schlein e un pomeriggio di trattativa a Montecitorio che lo ha visto protagonista in prima persona con l'obiettivo di arrivare a un testo comune con PD e AVS prima del dibattito di oggi sul finanziamento SAFE. Quindi questo testo comune per votare le comunicazioni di Giorgetti. Il faccia a faccia con la segretaria del PD viene derubricato a evento di routine senza troppa enfasi, dice Conte. Con Elly ci siamo visti altre volte in occasioni conviviali e l'appuntamento di oggi era già programmato, non c'era da fare nessuna pace, dice Conte, ma sembra il primo a non credici. Infatti subito dopo ammette che, virgolette, le nostre posizioni sono note e bisognerà trovare una composizione con il PD, che evidentemente ancora non c'è. Però siamo alla composizione. Passa un'altra mezz'ora e rispondendo alle domande del direttore del Messaggero Roberto Napoletano, che lo intervista sul suo libro davanti a un centinaio di capalbiesi e turisti, il leader dei 5 Stelle confessa quello che è davanti agli occhi. L'atmosfera con l'alleato principale è quella che è. Virgolette. Tra noi, cioè tra me e la Schlein, tra 5 Stelle e PD, c'è il rispetto reciproco, che significa che ciascuno esprime la sua opinione. C'è qualche opinione diversa, ma guardate, c'è anche convergenza. Chiusa le virgolette, ci tiene soprattutto a uscire dalla caricatura del putiniano che gli hanno appiccicato addosso gli avversari e anche qualcuno tra i dem. Il nostro principio guida è il diritto internazionale, che in questo momento in Ucraina è calpestato. Putin è l'aggressore e Zelensky l'aggredito. Su questo non dobbiamo avere alcuna ambiguità. Possiamo avere valutazioni diverse all'interno del campo largo per quanto riguarda la prospettiva, per come indirizzare questo conflitto, ma non sui principi. Chiusa le virgolette, tuttavia, scrive Bei, tuttavia non arretra su un punto, la discontinuità. Dice Conte, se a Palazzo Chigi si insiederà un governo progressista, non potrà riproporre la stessa politica estera del governo Meloni, altrimenti vorrà dire che non si è insediato un governo progressista. Chiuse le virgolette. E dunque ecco la svolta di un Conte che già si vede proiettato di nuovo alla guida del paese. Come prima cosa incontrare Zelensky per dirgli che siamo con lui e soprattutto con la popolazione ucraina, ma gli anticiperei che il mandato che ho ricevuto dagli elettori è quello di imprimere una svolta negoziale al conflitto, perché dopo 4 anni e mezzo di guerra aumentano i morti di entrambe le parti e si sta andando verso un'escalation. Chiuse le virgolette. In Europa al momento di leader capacità di interpretare questa fase, Conte non ne vede, a parte se stesso ovviamente. L'Europa è afflitta, virgolette, da afasia politica, non si sa qual è la linea politica, io non posso stare con questa linea. Un governo progressista, il mio governo, dovrà far tornare la politica in Europa, senza nascondersi che sarà difficilissimo porre fine a quel conflitto attraverso un negoziato. Insomma, Conte ha cominciato la sua campagna per le primarie e questo non c'è dubbio. Vi ho detto ieri, no? Dovete sempre tenere sullo sfondo una cosa. Elly Schlein è convinta, segretaria del partito di maggioranza relativa, è convinta di vincere le primarie e di andare a Palazzo Chigi. Giuseppe Conte è convinto altrettanto. Quindi questo, su questo forse si dovrebbero chiarire, non si può vincere in due, insomma. E a pagina 8 di Repubblica, però, io mi soffermo un attimo anche su un'intervista a Matteo Renzi. Basta con le polemiche, non vannaccizzare la coalizione conclave, con la coalizione conclave in vista delle primarie. C'è un po' di pragmatismo e piedi a terra. Il presidente di Italia Viva: abbiamo una responsabilità storica, se ci dividiamo consegniamo alla destra governo e colle. Scrive Giovanna Vitale, è il detentore del record di specialità. Nel centro-sinistro ha fatto più primarie di tutti, 4, iniziali da quelle per il candidato sindaco a Firenze. Anzi, 5 se si conta, eccetera, eccetera. Ed è proprio nei panni dell'esperto che, a proposito della diatriba tra Conte e Schlein, l'ex premier e leader di V avverte: basta polemiche, nessuno può permettersi di vannaccizzare la coalizione progressista. Ce l'ha con Conte, che propone di risolvere il nodo Ucraina nei gazebo e poi chi vince impone la linea politica agli altri. Sottoscrivo, dice Renzi, le parole di Dario Franceschini a Repubblica: prima ancora di discutere di Ucraina e di spese militari, su cui comunque servirebbe meno ideologia da parte di tutti, bisogna fare una riflessione. Abbiamo una responsabilità storica. Se ci dividiamo, consegniamo a Giorgia Meloni altri 5 anni di Palazzo Chigi e alla destra sovranista 7 anni di Quirinale. Sommati equivalgono a dire fine pena mai. Nessuno può consentire questo rischio. Come si fa però? Risponde Renzi, parlando di ceto medio, stipendi e sicurezza, non delle regole e delle primarie. Se decidiamo che servono, che siano una festa di popolo e non un regolamento di conti. Al centro deve stare la vita degli italiani, non le ambizioni dei singoli leader. Nessuno può dividere un'alleanza che rebus sic stantibus vince le politiche. Dunque, ahimè, dovrei chiudere, però mi permettete di non chiudere un attimo, scusate, perché devo almeno citare 2 cose, perché spero di parlarne nelle telefonate. Mi dispiace, ma c'è veramente tante cose sui giornali oggi. Allora, sulla Stampa vi segnalo un bellissimo pezzo di La Gioia, di Nicola La Gioia, su Spin Time. Così la lotta per Spin Time è contro la legge del più forte. È un articolo, mezzo reportage, a pagina 11, e ve lo segnalo veramente. E niente, volevo parlarvi anche della Corte dei Conti, volevo parlarvi dell'intelligenza artificiale applicata alle misure di sicurezza. Ci saranno queste, è stato approvato, questo ve lo dico perché magari interessano le telefonate, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ieri il provvedimento per cui, dopo il filtro di un giudice, sarà possibile utilizzare le telecamere biometriche in luoghi pubblici a fini di sicurezza. Cioè ci potranno schedare tutti, eccetera, eccetera. Io vi saluto per ora, ci sentiamo tra poco, telefonate e stiamo insieme ancora una quarantina di minuti.
9: Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce, quotidiano nazionale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
0: Chi è?
11: La duchessa!
0: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, 2 bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Da
11: Da mercoledì 5 agosto fino a venerdì 14 agosto, Hollywood Party con Alessandro Boschi e con Steve Della Casa che gli sta parlando sarà presente alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. La Piazza Grande con i suoi 9.000 posti è di fatto il cinema più grande d'Europa. Noi trasmetteremo proprio da lì, ogni sera alle 19 su Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Claudia Fusani, giornalista parlamentare dell'Altra Voce Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno. Dottoressa Fusani. Sono Salve. Micaela, chiamo dalla provincia di Perugia.
1: Salve.
2: Buongiorno. Senta, una domanda diretta a lei che è giornalista parlamentare. Io ieri stavo parlando con mio figlio di 12 anni e mi ha rivolto una domanda molto secca. Come saremo noi e come sarà il mondo nel 2030? Allora, a me che sono nata nel 75 sembra una data fantascientifica. Invece fra solo qualche anno ce la ritroveremo qui di fronte. Come sarà il mondo? Allora, c'è qualcuno dei parlamentari o nel governo che si sta veramente impegnando? Mi ha rivolto una domanda molto secca. Come saremo noi e come sarà il mondo nel 2030? Allora, a me che sono nata nel 75 sembra una data fantascientifica. Invece fra solo qualche anno ce la ritroveremo qui di fronte. Come sarà il mondo? Allora, c'è qualcuno dei parlamentari o nel governo che si sta veramente impegnando e ci sta pensando al futuro delle nuove generazioni? Perché

0: insomma il mondo si sta chiudendo, guardi, intorno a noi.
1: Grazie Michela. Suo figlio 12 anni fa una domanda così secca, cioè bene, come dire, importante e anche un po' inquietante un bambino così diretto. I bambini ci stupiscono sempre. E allora, chi si sta occupando di questo? Nessuno. Allora, ovviamente poi adesso se io dico che invece la sinistra se ne sta occupando, poi venga accusata, però in effetti è così, PD, AVS se ne stanno occupando, stanno cercando di portare il dibattito parlamentare sulla questione climatica e sulle conseguenze devastanti che vediamo davanti a noi. Morti, perché ci sono tantissimi morti per questo caldo, i fragili, i grandi anziani non sono abituati a queste temperature così prolungate, non, le case non sono attrezzate, quindi morti, e soprattutto vediamo, cioè l'acqua che non c'è acqua, non c'è acqua dolce, abbiamo visto già ieri nei scorsi giorni c'erano articoli anche sul fatto che le centrali nucleari sono state spente perché non c'è abbastanza acqua per il raffreddamento. Le città lo stiamo vedendo come sono, e io non a caso oggi ho aperto con la lettura, con questo approfondimento della stampa, no? Poi vediamo i costi, insomma. Quindi io quale mondo ci sarà nel 2030 non lo so, anche se il 2030 è molto vicino. La cosa che io direi a suo figlio, però continuando a rispondere, quindi sì. Per esempio Bonelli, Fratoianni, il PD stanno facendo una campagna di appello per occuparsi di queste cose, non sono ascoltati, però io la vedrei in modo positivo il fatto che cominciamo tutti a interrogarci, dall'architetto all'urbanista, no? Si comincia a cambiare mentalità. E quindi a pensare ad esempio più verde nelle città, lo vedo, per carità, una minima cosa, ma è positiva. E bisogna cercare di essere ottimisti, perché sennò già è tutto difficile, e l'ottimismo ci deve guidare. Insomma, l'ottimismo è la volontà. L'ottimismo della volontà, diceva Gramsci. Va bene, andiamo avanti, un'altra telefonata.
2: Pronto, buongiorno. Salve. Sono Giovanni, chiamo da Ferrara. La ringrazio per la sua verve sull'ottimismo.
1: No,
2: è molto utile, ringrazio tanto, no, è una ventata veramente che aiuta. Però ringrazio anche per aver parlato, e non capita ultimamente in questi tempi con questi caldi, dei morti in Italia, degli anziani che muoiono, nessuno ne parla, pochissimo, la ringrazio. Il mio intervento comunque, chiudo l'argomento questo, volevo parlare dell'immigrazione. Uh-huh. Ultimamente si è portato la Spagna agli alti livelli. Uh-huh. Sembra che sia colpevole lei di tutto quello che è successo, 60.000 che vanno a Ceuta. Ma questa è una situazione che noi viviamo da 30 anni. Ma perché c'è questo? Sono scagliati contro la Spagna di Sanchez. Io penso per altri motivi, ma non sto qui a puntualizzarli, sono politici. Si riuniscono per parlare di queste cose, ma sono 30 anni che viviamo questa situazione. Cos'è cambiato? La prima era araba, cosa hanno portato? Quante guerre abbiamo in Africa e in Medio Oriente che si mantengono, che si susseguono? Ma la gente non può mica sopravvivere di guerre, di stenti, di fame, di bombe. Ci rendiamo conto di questo? Medio Oriente e Africa. In più, quando scappano questi immigrati, per forza di cose, non vogliono crepare il loro paese, che portano dietro anche i jihadisti, si portano dietro i terroristi. Che ne sappiamo noi di questa gente? Perché non si ricorda che la Turchia prende miliardi tutti gli anni per tenere a freno gli immigrati che vengono dal Medio Oriente?
1: Guardi,
2: gli accordi di Dublino, quando è che le prendiamo a mano, facciamo qualcosina per cambiarle, che ormai penso che siano obsoleti, penso. Mi scusi se sono stato molto franco.
1: No, ma Giovanni, cerco di andare più punti e di rispondere velocemente. Parto dall'ultima cosa. Dublino, nei fatti, è stata superata, perché nel momento in cui entra in vigore adesso questo nuovo trattato dell'Unione sui rimpatri e sull'asilo, nei fatti è anche un po' un superamento di quel trattato là, che era veramente assolutamente vecchio e superato. È vero che perché attaccano la Spagna, e la motivazione ormai è chiarissima, ieri è stata detta in chiaro, il ministro dell'interno spagnolo l'ha detto chiaramente, cioè siamo stati attaccati per motivi politici, per difesa di

0: interessi di parti politiche, cioè le destre stanno attaccando il governo socialista di Sanchez. Questo è sotto gli occhi, perché fra l'altro il governo socialista di Sanchez, che ha tutta una serie di problemi, però da un punto di vista economico è un paese, la Spagna, che sta andando benissimo, e questa cosa disturba i piani dei sovranisti delle destre europee, che punto, mentre la Francia non va così bene, la Spagna va molto bene, è un PIL in crescita, e pensate che Sanchez non riesce a fare la manovra da un paio d'anni, mi sembra, per tutte le difficoltà che ha il governo, perché è un governo che sta in piedi veramente con gli stuzzicadenti, però il paese viaggia, perché sono state fatte una serie di riforme di semplificazione, perché il costo dell'energia è basso, perché gli immigrati sono stati accolti, sono stati regolarizzati per lavorare, ed è mano d'opera, e quindi la Spagna è il paese europeo con un PIL, una crescita tra il 2,5 e il 2,9, che noi ce la scordiamo, insomma, una cosa del genere. Quindi perché la Spagna sta in questa risposta? Anche tutta questa questione degli hub per i rimpatri in Africa non è una cosa di oggi, se ne sta parlando. Vi ricordate l'Inghilterra, la Gran Bretagna di Sunak, del premier indiano? Lui pensava, cercò di avere degli hub di rimpatrio in Ruanda. La Corte di Giustizia della Gran Bretagna gli ha detto non se ne parla proprio. Infatti adesso questi hub per il rientro in Africa, nei paesi africani, dove parliamo di Ruanda, di Ghana e di Uganda, io non ho contezza di quali possono essere le condizioni di controllo e di sicurezza e di legalità in questi posti, non ce l'ho io e credo nemmeno molti altri. Però insomma, questa questione di aiutarli a casa loro, che è 10 anni che riusciamo a parlarne, l'ho già detto in questi giorni, poi ora mi taccio su questo tema, l'ho già detto in questi giorni, la cosa utile che ha fatto Giorgia Meloni, importante, è di aver europeizzato la questione, perché è vero, fino a 5-6 anni fa l'Europa tendeva a fregarsene di questa questione. Invece la questione è stata portata, cioè ormai è fissa nell'agenda di tutti i consigli europei. Questo bravissimo il governo Meloni ad averlo fatto. Tutto il resto, tutte le altre soluzioni di cui stiamo parlando, tranne l'Albania, i centri in Albania, è un meccanismo lungo e lento. Anche quando stamattina leggevo il Tempo, dice finalmente a Piantedosi ha pronunciato la parola magica, cioè questi paesi africani, se vogliono aiuti, devono restituire. Ma guardate che è un pezzo che si fa così. Dopodiché non vogliono, per molti di questi paesi, i migranti che vengono in Europa sono prodotto interno lordo e loro non ci possono rinunciare a questo prodotto interno. La vicenda è molto complicata e, come dico sempre, andrebbe tolta completamente dalle propagande di destra e di sinistra, che sono sbagliate da entrambe le parti. Io volevo leggere un attimo qualche messaggio. Per esempio Gino ci dice: Giuseppe Conte sulla guerra Russia-Ucraina straparle, dà l'impressione di non aver capito quanto è accaduto negli anni passati, cosa sta accadendo e purtroppo cosa accadrà nell'evoluzione del conflitto. L'ho sentito dire che se fosse lui presidente del Consiglio riconoscerebbe a Zelensky il suo status di aggredito e poi punterebbe il dito contro Putin ricordandogli che è l'aggressore, dopodiché l'inviterebbe a negoziare. Manco Gigino Di Maio nei tempi d'oro era capace di tanto. Gino Luino. Leggo un altro sms di Claudio che dice: come sempre solo il manifesto a dare notizie da Gaza, per gli altri quotidiani la Palestina non esiste, il silenzio favorisce il genocidio israeliano e condanna i palestinesi a un inferno eterno. Claudio, scusami, il manifesto ha messo in prima questo reportage, però la notizia c'è anche sugli altri giornali, io l'ho letta dalla prima pagina del manifesto e sicuramente ha dedicato più spazio. E andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono Enrica, chiamo da Pisa.
0: Enrica, buongiorno.
1: Io la riporto sulla riflessione complicata sulla questione migrazione in Europa, e sollecitata un po' da quello che sta comparendo sulla mia bolla social, però consapevole che dai social non ci si informa e che spesso vengono fuori i migliori complotti, chiedo a lei e alla redazione, insomma mi fido ancora che prima pagina ci abbia un punto di vista privilegiato sull'oggettività delle notizie e tutto. La mia bolla social mi mostra l'ipotesi che tutti i fatti di Ceuta, il grande movimento di persone dal Marocco, sia stato in qualche modo anche un po' spinto, orchestrato, ci sia una regia, insomma, dell'internazionale di destra, filomaga, super sovranisti, insomma questi grandi cattivi che stanno comparendo un po' nell'immaginario. E volevo sapere se nell'informazione, diciamo così, più ufficiale, pronta, ci sono inchieste giornalistiche o qualche traccia sul fatto che ci possa essere effettivamente una regia, perché questo fatto effettivamente ha messo, tra virgolette, una bella zizzania nell'Europa, ha dato anche l'assist a tutte le scelte di cui ha parlato rispondendo alla precedente telefonata.
0: E quindi si è già risposta da sola, Enrica. Comunque, No, se ha finito, le do qualche elemento. Ecco, innanzitutto grazie, anche perché le sento una voce giovane. Lei più o meno quanti anni ha? Glielo posso chiedere all'incirca, senza dettagli.
1: Vabbè, io sono una finta giovane perché ho 42 anni, vabbè, però nella mia testa sono molto
0: perfetto,
1: giovane.
0: Benissimo. Allora, usciamo dalla bolla social. Stiamo ai dati che sono stati diffusi ieri dai ministri dell'interno dei 27 paesi europei, che mi sembra la cosa migliore, no? Allora, quello che è successo a Ceuta è un'operazione studiata a tavolino. Su questo abbiamo delle evidenze oggettive. Le evidenze oggettive sono che sono arrivate 72.000 persone, è evidenza oggettiva il fatto che la polizia marocchina non abbia fermato queste persone, anzi abbia detto andate pure, tant'è che comunque di queste 72.000, 70.000 sono già tornate indietro. Quindi sono state utili comparse, diciamo, di un progetto specifico. Poi è chiaro, in mezzo a queste utili comparse c'erano anche persone che veramente in fuga, perché i 2000 che sono rimasti a Ceuta e che non sono tornati in Marocco sono tutte persone che vengono da paesi dell'Africa subsahariana e quindi non possono essere rispediti indietro perché non sono paesi sicuri, perché sono persone che scappano da varie situazioni di crisi. Quindi questi mi sembrano dati oggettivi, così come è oggettivo che 3 ore dopo, perché la cosa è successa giovedì, 3 ore dopo questo, come dire, i fatti che si vedevano a Ceuta, è partita una campagna social, cioè Trump si è occupato di fare un post, e guardi, lei lo può verificare questo, perché Trump ha parlato nella notte tra giovedì e venerdì, nella notte nostra e quindi nel pomeriggio americano, dicendo, e ha ripreso le immagini delle persone che arrivavano a Ceuta, le immagini che abbiamo visto tutti noi, che sono stati effettivamente impressionanti, dicendo questo succederà se saremo governati dalle sinistre. Si riferiva a se stesso, perché lei sa benissimo che ci sono elezioni di midterm che sono molto importanti a novembre negli Stati Uniti. Trump il giorno dopo, sempre in una delle sue esternazioni, ha detto: il grande problema dell'Europa sono i migranti e l'energia. Cioè, il presidente degli Stati Uniti, che ha parecchi problemi di cui occuparsi, diciamone uno su tutti: il casino che ha combinato in Iran e a Hormuz, di cui paghiamo noi le conseguenze, si è occupato del fatto che l'Europa ha due problemi principali, e sono i problemi che, come dire, uccideranno l'Europa: i migranti e l'energia. A seguito di questo, guardi, io posso andare avanti un'ora e mezzo su questa cosa perché me la sono studiata tutta, un personaggio come Milei, il presidente argentino, è andato in scia su questa cosa, per non parlare di quello che ha fatto Elon Musk su X. Allora, quando su un fatto oggettivo magari nato da altre esigenze, una piccola vendetta del Marocco contro la Spagna, che, visto che Sanchez è andato in Algeria, ha stretto patti con l'Algeria, le vecchie questioni del Marocco per quello che riguarda tutti i contenziosi territoriali con la Spagna. Un fatto vero, e poi è stato utilizzato dalla campagna delle destre sovraniste dell'Internazionale MAGA sui social, che vede insieme Washington e Mosca. Enrica, spero di averle risposto e di averle dimostrato che la sua bolla social questa volta aveva assolutamente ragione. Andiamo avanti, un'altra telefonata. Pronto? Pronto, pronto? Non c'è? Ah, sì, pronto, eccomi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve. No, no, mi dica lei, chi è, come si chiama?
2: Con chi parlo?
0: Siamo a Prima Pagina, io mi chiamo Claudia Fusani e sto conducendo questa settimana la lettura dei giornali, la rassegna stampa. Lei ha chiamato la radio?
2: Sono già intervenuto 10 minuti fa, mi chiamo Giovanni.
0: Ah, allora Giovanni, scusi, c'è stato un errore e andiamo avanti con un'altra telefonata. Scusi Giovanni, No, scusate tutti voi che ascoltate. Allora leggo un'altra cosa, un altro sms. Stefano da Faenza mi sbertuccia perché vi ho detto il titolo della Verità. Che adesso vado a recuperare, che mi aveva lasciato perplessa e continua a lasciarmi perplessa, ovvero sia come umana la sinistra. E Stefano da Faenza mi ricorda che quanto è umana la sinistra è una citazione di Fantozzi. Quanto è umano lei, Stefano da Faenza? Ora, io francamente sì, sono carente in citazioni di Fantozzi, me ne scuso, studierò, però l'accrocco di foto e di informazioni fatto dalla Verità, Sanchez che non dà l'acqua alla che non dà l'acqua agli immigrati assetati, la Salis che nega il fresco agli anziani accaldati, che non è così, perché non è vero, sarà anche Fantozzi, ma comunque è sbagliato. Grazie Stefano per avermelo ricordato. Ora, eccomi, pronto, chi parla?
3: Buongiorno, sono Daniele da Torino.
0: Buongiorno Daniele.
3: Allora, a proposito di alberi in città, siccome è il mio lavoro, ci tenevo a sottolineare un paio di cose.
0: Sì.
3: Che prima ancora di mettere nuovi alberi, bisognerà spendere di più per mantenere il verde che abbiamo, perché l'albero in città è fondamentale per aiutarci, ma questo caldo, questo clima che cambia, mette in crisi innanzitutto l'albero oltre che gli umani. Quindi le amministrazioni devono sapere che per avere le stesse cose che hanno già dovranno spendere. E questo non è una cosa automatica. Si pensa sempre a spendere per di più, ma poi ci muoiono le piante, soprattutto quelle giovani. Seconda cosa, l'albero non è essere vivente. Quindi quando si progetta...
0: Seconda cosa, l'albero?
3: È un essere vivente.
0: Okay.
3: È un essere vivente, non è un manufatto.
0: Certo.
3: Quando si progetta, lo dico agli amici e colleghi architetti, io sono un forestale, spazi. Spazi, e se l'albero non ha i suoi spazi e un minimo di approntamento,
0: di habitat,
3: o crea conflitto o muore, e se muore tra l'altro, se è male, diventa anche pericoloso perché può cascare in testa agli altri. Quindi ricordarsi sempre che bisogna fare progettazione a più mani, a una progettazione riferita a soggetti biologici, non a manufatti fisici. E questa è una cosa che sarebbe interessante entrasse nel dibattito pubblico, oltre al fatto, il terzo cosa, che vengono un po' più rispettati il verde, perché è facile chiederlo, ma se poi si portano i cani a usare le aiuole degli alberi come latrine, o si lascia che i cani mangino le cortecce, o si buttano i rifiuti, si trasformano in mondezzai le aiuole, poi si può chiedere tutto il verde che si vuole. Ecco. Mi interessava portare questi argomenti,
0: però io le
3: non
0: posso...
3: era tanto...
0: No, Daniele, però lei è molto pragmatico quello che ha detto. Io mi permetto di suggerirle una cosa. Siccome questa scelta l'ha fatta la Stampa di Torino, la scelta di aprire oggi il giornale su questo tema è una scelta di quel giornale. Visto che lei è a Torino, io e credo che la Stampa, voglia andare avanti su questo filone. Quindi si faccia vivo con la redazione e porti avanti questo suo contributo, che a logica mi pare super fondato, insomma. E quindi E quindi io le volevo, però, per il suo interessamento, volevo raccontare a tutti questa vignetta che c'è sulla stampa, appunto, proprio sotto il titolo Il Cardo, Energia alle Stelle, eccetera, eccetera. E la vignetta, il titolo è Crisi climatica. E c'è uno che dice: cosa si può fare perché capiscano? Perché capiscono i politici cosa fare, e lei risponde: spegniamo i condizionatori nei parlamenti. Mi sembra graziosa, molto graziosa. Pronto, c'è un'altra telefonata?
4: Buongiorno, sono Silvia e telefono da Udine.
0: Buongiorno Silvia.
4: Buongiorno a lei. Anche oggi dottoressa Fusani ha affrontato le prime pagine ricche di notizie importantissime, ma io la contatto per chiederle di dare spazio anche alla riforma della Corte dei Conti, perché ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto attuativo che porterebbe alla perdita dell'autonomia della magistratura contabile, in contrasto in quanto previsto, per quanto previsto dalla Costituzione. Quindi parlarne significa difendere la democrazia, e se volesse appunto dare spazio a questo argomento la ringrazierò e l'ascolterò. Guarda, per lei.
0: Guardi Silvia, mi leva le parole di bocca, perché era uno dei temi che non sono riuscita per via dei tempi ad approfondire. Lo faccio adesso e grazie per avermi riportato su questa questione che è importantissima, importantissima. La riforma della, io prendo la pagina 3 del Messaggero, riforma della Corte dei Conti e via libera alla e-act della UE. Cos'è successo ieri? Però lo prendo Messaggero, però lo prendo anche da un altro giornale perché era fatto più scusate se perdo tempo, era più chiaro nella lettura. Ci si fa. Ecco, l'ho trovato, scusate. A pagina 23 di Repubblica. Corte dei Conti, via il decreto, i giudici contro il governo, siamo pronti allo sciopero. Leggo solo questo pezzettino per rispondere alla nostra ascoltatrice Silvia da Udine, che giustamente sollecita su questo tema. I vertici dell'Associazione delle Toghe, altro attacco alla nostra indipendenza, speriamo che non c'entri il no all'opera sullo stretto. Sapete che è stato bloccato il ponte sullo stretto della Corte dei Conti. Scrive Concita Sannino, nessun cedimento, altro che la pausa di riflessione invocata ancora ieri dalle toghe contabili in conferenza per offrire le ragioni di un allarme che cresce. Il governo marcia spedito sulla normalizzazione della Corte dei Conti e in apertura del CDM arriva il primo via libera, ieri è arrivato il primo via libera allo schema di decreto legislativo previsto dalla riforma Foti, ben 71 articoli, 20 pagine di relazione che rivoluziona organizzazione, funzioni e uffici della magistratura contabile e soprattutto introduce gerarchie a rischio di incostituzionalità sull'autonomia dei PM nel lavoro dei giudici che la Corte pone a garanzia dei soldi dei contribuenti. Immediata la reazione dell'Associazione Magistrati Contabili guidata da Donato Centrone, non ci fermeremo, è un altro passo sulla strada della compressione dell'indipendenza della magistratura e dell'indebolimento delle garanzie poste a tutela dei cittadini. Spiegheremo agli italiani le conseguenze di queste scelte. Quindi sì, Silvia, ti ringrazio, la ringrazio per avermi riportato su questo tema. È una di queste di quelle operazioni che hanno poco appeal perché sono difficili da spiegare, ma nella sostanza cambiano tantissimo l'assetto della nostra democrazia. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto?
5: Salve. Sono Ilaria, chiamo da Reggio Emilia.
0: Salve Ilaria.
5: Salve, noi siamo qua in questo presidio permanente da ormai lunedì davanti a un'area verde che è di 45.000 metri quadrati che è stata denominata Bosco Spizio, dove praticamente era un ex parco dove per un quindicina d'anni è rimasto, diciamo, non è stata accessibile la cittadinanza, d'opera, eccetera, quindi uh-huh. Si è rinaturalizzato. E quest'area verde Infatti adesso si trova di fronte al pericolo di una speculazione edilizia che viene fatta passare come rigenerazione urbana da parte di Conad, che vorrà costruire l'ennesimo centro commerciale con la promessa di alcuni servizi pubblici all'interno del centro commerciale, quindi una biblioteca e una parte della Casa della Salute. Da 2 anni si è creato un comitato di cittadini che ha fatto veramente di tutto. Abbiamo fatto raccolta firme, mozione popolare, consiglio comunale aperto per provare a trovare una soluzione che non sia quella di un progetto che è completamente fuori dal tempo, fuori completamente senza nessuna consapevolezza della crisi climatica che stiamo vivendo, ma non c'è stato nessun modo di appunto comunicare con l'amministrazione, con anche il proprietario dell'area Conad, e quindi ci ritroviamo oggi da 3 giorni a fare questo presidio dove blocchiamo l'ingresso dei trattori nel bosco.
0: Ecco, perché mi faccia capire, scusi Ilaria, mi faccia capire, quindi sì, il terreno è già stato ceduto? Innanzitutto se ci può dire esattamente dove siete, a Reggio Emilia dove? C'è un indirizzo?
5: A Reggio Emilia sulla via su via Emilia Ospizio, quindi un'arteria trafficatissima.
0: Via Emilia Ospizio, ok?
5: Sì, sì.
0: E c'è quest'area di 45.000 metri quadrati.
5: Sì, che un tempo era il parco dell'ex ospizio,
0: okay,
5: che è stato poi buttato giù 15 anni fa, e poi il parco si è rinaturalizzato, e quindi quello che vediamo è un bosco creato gli alberi del parco più un'area che si sta rinaturalizzando da sola. Ci sono anche c'è anche un'area umida che si è creata nelle fondamenta.
0: Cosa sta succedendo adesso? Cioè il terreno è stato venduto?
5: Esatto, il terreno è stato acquisito per i famosi diritti acquisiti che rendono impossibile qualsiasi manovra da parte dei cittadini che vengono a scoprire di tutte le...
0: è stato ceduto a chi? Ci faccia capire. Al comune?
5: A Conad Centro Nord.
0: Ah, okay.
5: Conad Centro Nord.
0: Ma il proprietario chi era? Il comune di questo terreno?
5: Sì, però negli anni ormai si tratta di... la compravendita è avvenuta anni fa. Ormai.
0: Anni fa? Quanti anni fa? Non può... No, le chiedo questi elementi perché se ci ascolta qualche amministratore locale che può farsi carico di questa questione, magari diamo un aiuto. Quindi, quanti anni fa Conad ha acquisito quest'area?
5: Allora, esattamente non mi ricordo, però...
0: Più anni.
5: Sì, diversi anni. Okay. Un progetto appunto ormai datato che è stato anche modificato nel tempo.
0: E adesso stanno entrando i trattori per cominciare a lavorare? Le ruspe?
5: Esatto, sì. Adesso stanno per entrare e noi come comitato di cittadini
0: impedite
5: siamo
0: l'ingresso.
5: Qua di fronte all'ingresso in modo ovviamente assolutamente pacifico e non violento.
0: Ho capito.
5: Stiamo provando a ritardare l'ingresso dei
0: Ilaria,
5: mezzi.
0: Io la ringrazio. No, dica.
5: Perché le risposte che ci vengono date alla crisi climatica sono risposte che non sono più attuali, cioè ci chiedono di aspettare che i diritti acquisiti non si possano toccare, che non c'è più niente da fare. Invece crediamo che con una mobilitazione dal basso possiamo ancora fare la differenza sui nostri territori.
0: Assolutamente. Ilaria, complimenti innanzitutto, resistete. Io spero che ovviamente questo non vuol dire che Conad non debba esercitare i propri diritti, assolutamente, però visto che il progetto è già stato rivisto una volta o forse più volte, potrebbe essere rivisto un'altra volta, quindi con il vostro contributo, ecco, quindi ridurre abbiamo finito di dire adesso che il cemento aumenta il caldo, se lì ci rifai altro cemento siamo finiti, insomma, per quanto ci vogliano fare, ci metteranno un po' di verde, un po' di parco, ma insomma non è la stessa cosa. Quindi Ilaria, io la ringrazio tantissimo per questo suo contributo. C'è un'altra telefonata? Pronto?
6: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Dica, buongiorno.
6: Buongiorno. Io avevo scritto un messaggio e mi riaggancio alla telefonata precedente di Ilaria sulla questione della protesta dal basso, perché riporto alla insomma, all'attenzione la situazione che si sta svolgendo in Sardegna sulla resort che vuole il genere di Trump vuole costruire come in altri posti del Mediterraneo.
0: Quante
6: in Albania,
0: storie
6: eccetera.
0: Belle dal basso che ci sono, esatto. E che non sappiamo. Allora ci dica questa in Sardegna. No, insomma, perché io ricordo Sardegna, sempre, approfitto per ricordare sempre Spin Time, sì, qui a Roma, che è un altro esempio,
6: sì,
0: molto interessante.
6: Certo.
0: Ci dica com'è la storia di Sardegna.
6: Online si trova notizie anche dei sardi che stanno protestando, che stanno chiedendo su questo resort che stanno volendo costruire una zona protetta della Sardegna, adesso non ricordo quale, ma se il pubblico cercherà online, troverà pieno di osservazioni dei sardi che chiedono a gran voce di bloccare la cosa. È stata parzialmente bloccata, ma comunque si costruirà, perché hanno, invece di estenderlo per tutta un'area, hanno ridotto un po' l'area, ma non di molto, e quindi continuerà di fronte a questo paradiso che rischia di essere perduto. Rispetto al signore che aveva parlato prima della forestale, hanno già messo il cemento intorno agli alberi, per hanno già spianato tutta una serie, abbattuto altri alberi per creare una spianata per la movimentazione dei materiali, e tutto questo nel silenzio della grande comunicazione rispetto a quanto è successo in Albania, in cui la popolazione si è veramente movimentata e hanno protestato veementemente.
0: Cioè lei ci sta dicendo che l'Albania è più sensibile di noi? Su questo
6: ma diciamo che la popolazione albanese si è mossa più in massa, sì, e la massa fa cambiare le cose, cosa che invece in Italia è molto raro che accada negli ultimi anni. E quindi un punto era questo, e l'altro punto era i data center, che sono così energivori e acquivori, che vogliono costruire in più punti dell'Italia, anche in pianura. Io vado in campagna in pianura ed estate sempre emergenza acqua, e quindi ci si chiede con che coraggio vogliono drenare energia e acqua per data center, che quando c'è appunto c'è necessità per l'agricoltura, c'è necessità per la popolazione, eccetera eccetera,
0: certo.
6: E anche questo passa abbastanza sotto, cioè, una serie di proteste dei cittadini, dei governi locali dicono
0: mi può ridire il suo nome per favore, che me lo sono perso.
6: Ale, dalla zona di Milano.
0: Alessandra?
6: Quindi diciamo sono due punti che insomma si sono poco evidenziati negli ultimi, però sono direi abbastanza importanti, due aspetti diversi di una problematica che invece i cittadini e i governanti da tutti i livelli dovrebbero affrontare.
0: E noi cercheremo di parlarne. Io la ringrazio tanto Alessandra, grazie del suo contributo. C'è un'altra telefonata? Pronto?
7: Pronto? Buongiorno.
0: Sì? Buongiorno.
7: Sono Carlo. Sono
0: Buongiorno,
7: Carlo di
0: Carlo.
7: Treviso.
0: Salve.
7: Io sono un chimico,
0: sì.
7: Mi interesso di clima, non vengo invitato alle trasmissioni come il mio collega chimico Franco Battaglia, che viene invitato come negazionista climatica, pur non essendo climatologo, ma mi interesso di questo tema da moltissimi anni. Allora, il mio intervento in particolare riguarda gli sconti sulle accise, e volevo sottolineare il fatto che sono una partita di giro con i soldi dei cittadini.
0: Certo.
7: Alla fine sono un finanziamento alle compagnie petrolifere, che ho sentito Radio Tremondo poco prima di prima pagina, come sempre, e davano la notizia che a livello globale le prime 10 industrie del fossile hanno guadagnato in 3 mesi 90 miliardi. Tra queste 10 industrie c'è l'Eni.
0: Certo.
7: Qual è il per riguardo ai finanziamenti di cui nessuno parla? Ci sono dei dati, la fonte, che le cito velocissimamente, non è un covo di ambientalisti, non è Legambiente, cioè, ma è il Fondo Monetario Internazionale. Allora, solo diciamo che l'investimento a livello globale supera i 5 mila miliardi. che supera la spesa mondiale.
0: Se può sintetizzare per favore così cogliamo, ecco, perché
7: allora per dare due numeri idea. Okay. In Italia parliamo del 3,8% del PIL.
0: Sì.
7: Parliamo del 3,8% del PIL con il quale si sarebbero potuti finanziare energia pulita e diciamo che questi sono i finanziamenti, per spiegare, non solo sconti fiscali che sono la maggior parte, ma finanziamento infrastrutture.
0: Certo.
7: Come mai queste cose non passano, aggiungiamo? Perché trapelano solo ora che c'è il caldo, non lo può più negare nessuno. Allora c'è un osservatorio, si chiama Osservatorio di Pavia dell'informazione,
0: sì,
7: che misura varie cose, tra cui ne cito una, che dice che le inserzioni pubblicitarie su sui media riconducibili ad aziende
0: sono per lo più di questi grandi distributori di energia, Eni eccetera eccetera.
7: Esatto, e sono raddoppiate, che dopo Eni sia scritto che col logo in giallo, in verde. Anziché in giallo. Senta, sono raddoppiate.
0: Le chiedo per favore di stringere perché ho altre telefonate. Mi dica. Ecco, allora io
7: ho finito. Quindi volevo chiedere appunto come puntualizzare dare questa informazione,
0: sì,
7: e chiedere la sua opinione, che credo che condivida, sul fatto che l'informazione purtroppo non è libera.
0: Beh, ora che non sia libera l'informazione, non lo condivido, magari non è tanto nel mainstream questo tema, ma le assicuro che è molto lo può trovare molto. Ad esempio stamattina sulla Stampa c'è il commento di Alessandro De Nicola sulle accise, che dice: è una misura regressiva che premia i redditi più alti, quindi se uno prende la santa pazienza e va fino a pagina 21 e non legge solo il titolo ma legge tutto, trova esattamente le cose che in parte stava dicendo anche lei, Carlo da Treviso. Ogni volta che il carburante rincara torna allo stesso provvedimento, tagliare le accise prima di liquidarlo, conviene però riconoscere le ragioni. Ora io non ho tempo di leggerlo purtroppo, però coincide assolutamente con quello che dice lei. Dunque, noi stiamo quasi in chiusura e sono arrivati 82 sms, io non so come fare, non posso farlo. Quindi che dire, allora c'è un'altra telefonata, pronto? Dica.
8: Buongiorno, sono Nicoletta, chiamo da Roma.
0: Sì.
8: Chiamo a proposito del riscaldamento delle città. Io vivo a Roma in un grosso condominio.
0: Sì.
8: Al di sotto di me ci sono tutti i bed and breakfast che hanno il condizionatore, l'unità esterna del condizionatore esterna.
0: Sì.
8: Aperta 24 ore al giorno, molte volte con le finestre aperte, mentre il proprietario ci pensa a tenere il condizionatore,
0: certo,
8: per risparmiare.
0: Okay.
8: Un po'. Invece così assolutamente niente, per cui io sono costretta a stare con le finestre sempre chiuse e col condizionatore a mia volta sempre acceso, perché il piacere di far entrare l'aria di mattino, di sera, ormai l'ho perso da 2 anni e si è perso questa abitudine.
0: Certo.
8: Quindi forse le città vanno ripensate anche in quest'ottica.
0: Nell'educazione delle persone anche, signora. No? Nella sensibilità delle persone, perché 24 ore su 24, io sono una di quelle che non ha neanche l'aria condizionata in casa, si figuri un po' se non sono d'accordo con lei. Nicoletta, io la ringrazio tanto. Sognano soltanto gli ultimi 2 sms, perché il resort sardo di cui ci parlava Alessandra è a Cala Finanza davanti all'isola di Tavolara. Se lo dicono Andrea e ce lo dice Antonio da Oristano, Porto San Paolo. Quindi un altro punto, un altro luogo della geografia dell'Italia su cui fare attenzione in questi giorni. Allora, il filo diretto finisce qui, peccato, c'erano un sacco di messaggi bellissimi, però tanto abbiamo anche domani. Per la parte tecnica ringraziamo Marina Baglivo, in redazione Erika Manni, Giulia Nucci e Arianna Scarnecchia. Dopo il giornale radio Elena Stancanelli conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. E ci potete sentire su Rai Play Sound e ci sentiamo domani. Arrivederci.
9: La La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
10: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Il governo proroga lo sconto sul gasolio sino al 25 agosto. Giorgia Meloni, cerchiamo di fare la nostra parte, le opposizioni, solo provvedimenti temporanei, ripropongono un decreto già fallito.
4: Ceuta, emergenza migranti, l'Unione Europea, prova superata, necessari più controlli, l'Italia rilancia il modello Albania, Madrid, Roma, ritiri lo stop di Schengen, nell'enclave spagnola allerta per nuovi ingressi di massa a Ferragosto.
3: Raid di Mosca su Kiev, almeno 15 morti, colpiti i centri logistici e di trasporto armi, l'intelligence ucraina, in Russia un'unità missilistica nordcoreana.
4: Blitz antisemita a Sofia, nazi skin assaltano un hotel e aggrediscono un gruppo di ragazzi ebrei italiani, la comunità ignobile.
3: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Simona Petracca. Ieri pomeriggio ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa di agosto, dagli agenti alle frontiere al riconoscimento facciale sino agli aiuti per lo sciame sismico a Napoli, molti provvedimenti approvati. Particolare attenzione al contrasto al caro carburanti, su cui la Premier Meloni interviene anche con un post sui social.
5: Giorgia Meloni sui social annuncia la proroga al 25 agosto del taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi al litro, scandisce la Premier che prima di riunire il Consiglio dei Ministri che approva il provvedimento si confronta coi vice premier. Dal 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, precisa ancora Giorgia Meloni, la fase internazionale è complessa e va monitorata con attenzione. Via libera anche a nuovi interventi e risorse per i campi Grey. La Premier presiede sul dossier un incontro a Palazzo Chigi con i ministri interessati e i vertici della protezione civile. Sempre in Consiglio dei Ministri approvate le assunzioni per la scuola e per 500 poliziotti per i servizi di controllo alle frontiere. Su questo tema al vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE è il ministro Piantedosi a ribadire la linea italiana sui migranti. L'Unione agisca in modo compatto nella gestione dei flussi irregolari e utilizzi tutti gli strumenti per i rimpatri, l'appello del titolare degli interni che rilancia il modello degli hub in paesi terzi. Federica Ionta, GR3.
4: Adesso i dettagli del decreto del governo sul caro carburanti.
6: L'esodo di agosto con il via libera del Consiglio dei Ministri può contare almeno per il diesel su una proroga di 19 giorni del taglio delle imposte. Non si tratta di uno sconto aggiuntivo, ma resta di 17 centesimi al litro. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti, ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ma poi ha aggiunto: vedremo. Al termine di questa proroga tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Da marzo il governo ha speso circa 2 miliardi di euro per frenare i prezzi dei carburanti, rastrellando risorse dall'aumentato gettito IVA dai carburanti, dalle multe dell'antitrust alle compagnie energetiche e dal fondo per lo sviluppo economico. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise è un segnale positivo, secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento per la benzina e, a causa dell'aumento dei prezzi di petrolio raffinati, lo sconto effettivo si è ridotto a poco più di 8 centesimi, mentre il Centro Studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR3.
3: Lo abbiamo ascoltato prima, il dossier migranti resta, insieme alle questioni economiche, al centro del confronto tra maggioranza e opposizioni.
7: Per Fratelli d'Italia la priorità sono i rimpatri e la difesa dei confini. Lucio Malan.
8: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen.
7: Critiche a Sanchez da tutta la maggioranza. Per Forza Italia il nostro paese ha ormai un diverso approccio e detta la linea nel continente. All'attacco della Spagna Matteo Salvini, Lega, che sottolinea anche l'importanza per famiglie e imprese del nuovo taglio delle accise. Solo provvedimenti temporanei, ne replicano dal PD, niente per la benzina, ripropongono un decreto già fallito, attaccano i 5 Stelle. E la segretaria Emily Schlein critica la Premier sul modello degli hub in paesi terzi, come quello in Albania.
9: Hanno buttato 800 milioni degli italiani per fare delle prigioni che sono rimaste vuote, calpestando i diritti umani delle persone, quando quei soldi potevano essere utilizzati molto meglio.
7: Nel campo largo prove di disgelo tra Conte e Schlein, i due leader si incontrano a pranzo, ma le distanze sull'Ucraina restano, con il presidente del movimento che questa mattina mattina sui giornali spiega: con noi al governo la politica estera cambierà. Intanto nel PD si apre un altro fronte, i riformisti non condividono la risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Vasco Pirri, GR3.
4: Altro tema all'ordine del giorno dell'esecutivo, alle 9 a Montecitorio, le comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sullo scostamento di bilancio e sui cosiddetti fondi europei safe, ovvero i fondi europei per la difesa.
3: E veniamo alla crisi migranti a Ceuta. L'Europa trova la convergenza per una risposta comune sull'emergenza. Intanto si guarda a possibili nuovi arrivi, alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano ad altri ingressi di massa il 15 agosto. L'inviato:
2: rafforzare le frontiere, potenziare i respingimenti, implementare i rimpatri. Sono questi i punti su cui l'Europa ha trovato un accordo nel vertice di ieri tra i ministri dell'interno dei 27, convocato per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. È stata una prova per la resilienza dell'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni Brunner. Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e anche a valutare la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio in paesi terzi su cui c'è una maggioranza. Ma la proposta viene bocciata dal governo spagnolo, che torna ad attaccare l'Italia.
10: E immediatamente se levanten esos controles porque evidentemente...
2: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce il ministro dell'interno, Grande Marlaska, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. Non c'è stato alcun flusso, ha detto, verso la Spagna continentale, come ribadisce anche la Commissione. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
4: Tra le misure all'esame del Consiglio dei Ministri di ieri c'è anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Il testo ora sarà inviato alla Conferenza Unificata, alla Conferenza Stato-Regioni e successivamente alle commissioni parlamentari, con l'esecutivo che si dice pronto ad accogliere i suggerimenti per migliorarlo. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile.
3: E oggi pomeriggio, dopo il question time, è previsto il voto in aula sulla possibilità di consentire ai magistrati l'utilizzo delle conversazioni tra Delmastro, che non è indagato, e il ristoratore Mauro Carroccia, in carcere per intestazione fittizia di beni del clan senese con l'aggravante mafiosa. La decisione è stata presa dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Valutiamo di rivolgerci alla Consulta, dice il presidente della Giunta, Davis Dori, di Verdi Sinistra.
4: La guerra in Medio Oriente. Il presidente Trump, durante un breve colloquio con i giornalisti prima di decollare da Los Angeles alla volta di Las Vegas, torna a parlare di Iran e di un possibile accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
11: Lo sapremo nelle prossime 48 ore, potrebbe essere anche oggi. Donald Trump parla del possibile accordo con l'Iran, sostiene si siano fatti molti progressi, afferma nuovamente che gli iraniani hanno chiamato, hanno chiesto per favore di parlare, dicono di non voler trattare, continua Trump, ma poi chiamano. Vogliono un accordo, insiste, non vogliono essere colpiti dal più grande attacco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la definizione di Trump, un colpo che il presidente non ha voluto vibrare, perché, aveva asserito, voleva dare l'ultima chance a Teheran prima della decapitazione. Trump conferma la notizia pubblicata da Axios, testata in informazioni online, dell'avvicinarsi di un accordo provvisorio valido per 60 giorni e potenzialmente prorogabile tra Stati Uniti, Iran, Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz, per poi ripristinare la tregua nella regione e riattivare la trattativa sul nucleare. Secondo Axios, però, a Teheran verrebbero riconosciuti dei diritti di controllo sul traffico attraverso lo stretto di Hormuz, rivendicati dalla Repubblica Islamica e che non possedeva prima della guerra, quando la navigazione era libera. In un'intervista rilasciata all'emittente televisiva Fox, il presidente ha commentato la notizia divulgata nella serata americana dell'arresto domenica scorsa di un uomo armato nei pressi del suo golf club in California. Si parla solo di presidenti che lasciano il segno, ha detto Trump, e io lascio decisamente il segno. Enzo Arcieri, GR3.
3: Il conflitto russo-ucraino, è di 15 morti e 20 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco lanciato sulla capitale Kiev e dintorni, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini ed altre strutture logistiche. Russia, che secondo quanto afferma un funzionario dell'intelligence militare ucraina, potrebbe ricevere supporto da un'unità missilistica nordcoreana equipaggiata con 120 missili balistici per attacchi da sferrare contro Kiev.
4: A Gaza resta inapplicato l'accordo tra Israele e Hamas, annunciato nei giorni scorsi da Trump. Nessun ritiro delle nostre truppe, ribadisce il premier israeliano Netanyahu, dopo aver riunito il gabinetto di sicurezza. Intanto ieri a Gaza City sono state celebrate le esequie di 112 palestinesi, dei circa 300 corpi recuperati sotto le macerie di un isolato residenziale raso al suolo dagli israeliani nel novembre 2023. Si è trattato di uno dei più grandi funerali collettivi nel territorio palestinese occupato dall'inizio del conflitto, tra le bare tumulate anche quelle di 40 bambini.
3: Lo sdegno della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria a Sofia, davanti all'hotel che li alloggiava, saluti nazisti e cori antisemiti da parte di un gruppo di naziskin.
12: 400 adolescenti arrivati a Bansko in Bulgaria da tutta Europa per il campo estivo di un movimento giovanile ebraico, tra loro una sessantina di italiani. Domenica era il loro ultimo giorno. Dopo il tramonto, alcuni ragazzi con le teste rasate e le maglie nere con i simboli neonazisti si sono presentati davanti al loro hotel, urlando il saluto delle adunate hitleriane Sieg Heil e facendo il saluto fascista. I ragazzi, chiusi in camera, hanno ripreso la scena mentre gli educatori hanno chiamato la polizia. In un primo momento gli agenti sono riusciti a farli allontanare, ma poco dopo i naziskin sono tornati. Prima avrebbero tentato di forzare le porte, poi di bloccare le entrate. Un episodio agghiacciante per il presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun.
13: I nostri figli non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti.
12: Episodi di antisemitismo in drammatico aumento in Europa. Se fino al 2022 erano circa 200 l'anno per ogni paese, dopo l'attacco di Hamas del 2023 e la reazione israeliana con la distruzione di Gaza sono raddoppiati, fino ad arrivare ai 1000 denunciati nel 2025. Simone Zazzera, GR3.
3: Lo dicevamo, dal Consiglio dei Ministri l'annuncio di nuovi fondi per fronteggiare i danni provocati dal terremoto ai Campi Flegrei. Sale intanto il numero degli sfollati, cresce la protesta, i cittadini occupano il porto di Pozzuoli e denunciano la mancanza di acqua da giorni.
14: Vanno abbandonati tutti!
15: Incertezza, fatica, disperazione nelle parole di chi si ritrova in corteo a Pozzuoli per chiedere aiuto. Un migliaio di persone arrivano al porto.
14: Non ce la facciamo più!
15: Decisioni, interventi, azioni per una situazione difficile da mesi è la richiesta di tutti.
16: Le cose che si dovrebbero fare vengono sempre rimandate. C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
17: Bisogna dare un segnale di reazione forte.
15: E in tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali indaga la Procura di Napoli.
18: I costoni, le denunce sono state fatte, sono 2 anni che non sono state ascoltate, continueranno a cadere.
15: Intanto sale a 700 il numero degli sfollati, 395 gli edifici inagibili e il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci annuncia il primo stanziamento di fondi.
19: 100 milioni per riparare i danni arrecati dal terremoto di giorno 31 luglio. È una risposta immediata, concreta e significativa.
15: Bruno Sokolovic, GR3.
4: Uno studente italiano di 15 anni è stato di arresto a Malta da 72 giorni. È stato accusato a scuola per procurata allarme bomba presso la scuola che frequentava. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il ragazzo aveva chiamato la polizia avvertendo della presenza di un ordigno in aula. I genitori contestano l'illegalità della detenzione e denunciano le condizioni precarie in cui vive il figlio. Le autorità giudiziarie maltesi stanno esaminando il caso e la prossima udienza è calendarizzata per il 19 agosto. L'ambasciata italiana segue il caso.
3: Si allunga l'elenco di persone decedute mentre lavoravano nelle ore più calde di queste giornate con temperature altissime. Gli ultimi casi contano un giovane che raccoglieva pomodori nelle campagne di Cremona, una guardia giurata a Bologna. L'ultima vittima è un carpentiere mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella bassa bresciana. A Milano ieri mattina l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, scomparso all'età di 66 anni, gremita la Basilica di Sant'Ambrogio, cori e applausi per il capitano. Non sono mancate le contestazioni all'attuale proprietario del club rossonero, Cardinale.
4: Dal 10 al 19 agosto al Castello. Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, regia Gianni Tola e Alessio Caranzetti.
3: Adesso il meteo, a seguire pagina 3, prossimo giornale radio alle 13.45.
20: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Alla
0: alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
21: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
21: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Meteoradio.
24: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Avremo un soleggiamento diffuso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi che potranno localmente sconfinare sulle vicine zone piedemontane. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto, sempre nelle ore più calde della giornata, nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Ventilazione debole a prevalenza di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi i restanti bacini. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi su Pianura Padana e sulle aree interne del sud peninsulare. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Pagina 3.
25: Buongiorno, da Elena Stancanelli, bentrovate e bentrovati a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di mercoledì 5 agosto e noi apriamo la puntata di oggi con il racconto di Spin Time. Ne abbiamo accennato nei giorni precedenti, oggi su La Stampa. Simonetta Shandivasci intervista lo scrittore Nicola La Gioia, voce di Radio 3, che voi conoscete molto bene. Dice Simonetta Shandivasci: il presidio di Spin Time prosegue. Oggi sono 7 giorni che i 400 occupanti dell'immobile in via Santa Croce in Gerusalemme, evacuato dopo un incendio dichiarato inagibile, vivono per metà in strada e per metà in sistemazioni di fortuna. Lunedì il sindaco Gualtieri ha presentato una proposta per comprare l'immobile sulla base della valutazione dell'Agenzia del Demanio. I rappresentanti del fondo Investire, che gestisce l'immobile, di proprietà del fondo Immobili Pubblici, si sono riservati di decidere dopo un sopralluogo tecnico per il quale serve l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Gli attivisti e i volontari che stanno tenendo vivo il presidio si dicono fiduciosi, sebbene Fratelli d'Italia abbia diffidato Gualtieri dalla vendita, e sono felici che il Comune di Roma abbia riconosciuto il valore esemplare di questa esperienza, che offre un modello mutualistico comunitario che può essere imitato e portato altrove. Ma chiedono maggiore collaborazione sul presidio sanitario e psicologico. Sottolineano che il tempo stringe, le persone sfollate hanno bisogno di una sistemazione adeguata e il calore rende tutto difficilmente sopportabile. Chiedono agli artisti e agli intellettuali che hanno firmato l'appello per salvare Spin Time di andare lì. E tra questi appunto Nicola La Gioia, che vive nella stessa strada ed è stato tra i primi a esporsi. Chiede Shandivasci a Nicola La Gioia: qual è il valore più propriamente culturale di Spin Time? Risponde La Gioia: le città dovrebbero essere posti in cui si cresce. Ci si incontra, si fa esperienza, ci si conosce tra diversi. Capisci chi sei negli occhi di quelli che vengono da esperienze in mondi lontani dai tuoi. Da molto tempo invece le città stanno diventando luoghi di solitudine, alienazione, rabbia, divisione, spolpate dai potenti a danno non solo degli ultimi e dei penultimi, ma di quelli che un tempo si chiamava, quello che un tempo si chiamava ceto medio. Spin Time è un esempio assolutamente pacifico di convivenza, anche interreligiosa, e solidarietà, integrazione sociale, servizi e opportunità, dai laboratori culturali al doposcuola, offerti non solo a chi ci abita, ma a chiunque voglia beneficiarne. Le sue porte sono aperte. Che dobbiamo tenere? Chi dobbiamo temere? Che offre un posto dove dormire a chi non ce l'ha? o certi fondi di investimento che hanno contribuito a spingere verso l'alto prezzi e affitti, cacciando progressivamente da molte città europee chi non può più permettersi di viverci, dice Nicola Lagioia. Ricorda quando si accusavano di buonismo gli intellettuali che parlavano di accoglienza? Gli si diceva fatela a casa vostra, risponde la Gioia. Io ad abitare vicino a Spintime mi ci sono ritrovato e questa prossimità arricchisce la mia vita e mi fa anche sentire sicuro. Tanto sono ordinate e ben organizzate la convivenza e le attività che tengono viva l'esperienza. Tutto ciò che altrimenti sarebbe per strada, tensione, marginalità e degrado, lì dentro si trasforma, lo ripeto, in un sistema piuttosto esemplare di convivenza. Ci si incontra, ci si parla, ci si aiuta di continuo. Avere questo spazio a due passi è un vantaggio per tutti. L'incontro migliore, chiede Shandy Vasci, Don Mattia Ferrari e sorella Adriana Domenici. Don Mattia è anche il cappellano della ONG Mediterranea Saving Humans. Sorella Adriana a Spintime ci vive da oltre 10 anni. Entrambi lavorano senza sosta con chi altrimenti non avrebbe casa. È grazie al loro esempio se io e mia moglie abbiamo deciso quest'anno di far battezzare nostra figlia, dice Nicola Lagioia. Come altri italiani, Adriana Domenici. Don Mattia è anche il cappellano della ONG Mediterranea Saving Humans. Sorella Adriana a Spintime ci vive da oltre 10 anni. Entrambi lavorano senza sosta con chi altrimenti non avrebbe casa. È grazie al loro esempio se io e mia moglie abbiamo deciso quest'anno di far battezzare nostra figlia, dice Nicola Lagioia. Come

complice da cui è nato Multi, il festival multiculturale che ogni anno a settembre porta a Piazza Vittorio i rappresentanti di oltre 30 comunità di stranieri a Roma per una festa di 4 giorni tra incontri pubblici, letture, concerti e degustazioni. Le persone che aiutano gli abitanti evacuati, dice Shandivashi, danno l'immagine di un paese diverso da quello che Meloni vuole conquistare chiudendo Schengen. È una bolla? Risponde la Gioia, ciascuno tra i tanti che stanno aiutando Spin Time ha la sua motivazione personale. Credo però che per molti non si tratti solo di solidarietà, ma della consapevolezza che la fine di Spin Time impoverirebbe tutti. Come si è arrivati a criminalizzare gli spazi occupati? Rovescerei parzialmente la domanda, dice la Gioia. Come si è arrivati a sgomberare alcuni spazi che innegabilmente portavano alla città più benefici che disagi? Faccio qualche esempio. La vecchia sede dell'Angelo Mai, a Rione Monti. Dopo lo sgombero, al suo posto, non c'è niente. Contribuivo a tenere vivo il quartiere. Oggi Monti è il fantasma di ciò che era all'inizio degli anni 2000, un posto irriconoscibile. Al tempo dell'Angelo Mai c'era tra quelle strade un'energia palpabile, una voglia di incontrarsi e di stare insieme che rendeva Roma un posto migliore. Trovavi fianco a fianco la compagnia di teatro appena nata e Mario Monicelli, i comitati di quartiere che organizzavano l'Ottobrata Monticiana e gli artigiani di zona. Oppure Rialto, vicino Piazza Argentina, contribuiva a tener vivo il centro, che come quello di tante città europee, fino ai tempi recenti il vero motore delle trasformazioni politiche, artistiche, culturali e sociali del nostro continente, è diventato da tempo un parco a tema, perfettamente devitalizzato, per qualcuno al massimo, un'occasione immobiliare, come si dice oggi. Gli attivisti hanno chiesto aiuto ad artisti e scrittori. Lei come intende agire? Chiede Shandivashi. Risponde la Gioia, da essere umano prima che da cittadino e da cittadino prima che da scrittore devo difendere Spin Time. Il mondo sarà solidale oppure crollerà. Pensi su vasta scala a quello che sta succedendo con le guerre, la crisi diplomatica, le disuguaglianze sempre più oscene e vergognose, il ripristino della legge del più forte, la tentazione di tornare a considerare alcuni esseri umani meno umani di altri e dunque sacrificabili. Su certe latitudini, uccidere un bambino o lasciarlo morire non è più uno scandalo. Spin Time è, in scala ridotta, un posto in cui si sta giocando proprio questa partita. E questa era Nicola La Gioia, intervistato da Simonetta Shandivashi. Potete trovare l'intervista sulle pagine della Stampa di oggi.

0: Don't Forget the Poet. Questo è il titolo del brano che stiamo ascoltando oggi, composto e interpretato da Enrico Pieranunzi dall'album Con infinite voci del 1998, un album che è stato registrato durante una prova generale al Teatro Pavone di Perugia. Buongiorno Rosa Polacco, che cosa raccontate oggi?
1: Ciao Elena, buongiorno. Stamattina parliamo proprio di città, tutta la città ne parla, le nostre città sempre più calde. Partiamo da qui, Carlo Ratti sulla stampa ha aperto un bel dibattito, le nostre città non sono state pensate per questo clima, vanno ripensate, ci vuole un'urbanistica del caldo. Di che si tratta, quali progetti e tentativi si stanno facendo? Chiediamo anche la vostra partecipazione, le vostre segnalazioni, perché partecipazione è la parola chiave, sono arrivati a prima pagina tante telefonate dalla Sardegna, da Reggio Emilia, che raccontano di

0: di un territorio conteso tra urbanizzazione, cementificazione e salvaguardia invece degli spazi verdi. Parliamo di questo alle 10 e chiediamo appunto come sempre il vostro aiuto.
1: Grazie Rosa. 10-100.000 spin time, scrive qualcuno. Buongiorno, l'articolo di Shandy Vasce sulle pagine culturali? No, è sulle pagine di cronaca della stampa di oggi. E noi continuiamo la puntata parlando di una biografia, una nuova biografia di Wisława Szymborska, che uscirà per le edizioni Elliot in Italia. Ce la racconta Angelica Crivel Serra sulle pagine di Libero. C'è un nitido tempismo nelle oltre 500 pagine che Joanna Gromek-Ilg ha consegnato alle stampe per Elliot, con Wisława Szymborska, Segni particolari, un ritratto intimo. Una monumentale biografia che non è solo meticolosa ricostruzione esistenziale di Szymborska, ma si impone oggi come una doverosa commemorazione a ridosso del trentennale del premio Nobel a lei conferito nel 1996. Eppure dentro la solennità di questo ritratto cartaceo vige un impegno delicato: scavalcare le ritrosie della poetessa polacca che rifuggiva dal racconto di sé e trovarne la voce nuda. Qui si inserisce la biografia di Gromek-Ilg, un'operazione forte di un ingresso privilegiato alla personalità di Szymborska, in quanto lei, la moglie di Jerzy Ilg, è la moglie di Jerzy Ilg, storico direttore della casa editrice polacca che pubblicava la poetessa premio Nobel. Da questa prossimità emerge un intento biografico dell'anima filologica che si snoda mediante una collezione ricchissima di epistolari, interviste, materiale fotografico inedito che Gromek-Ilg ha il pregio di aver raccolto e intrecciato con rispettosa accuratezza. Dopotutto lei, Szymborska, ironicamente definisce quello del poeta un mestiere non fotogenico e privo di patente ad attestarne l'ufficialità professionale, sospinto dal battito di due sole cruciali parole: non so. Da questa ammissione di ignoranza quasi socratica sgorga un procedere poetico tra empatia e disincanto che ci riguarda da vicino e sa esprimere la complessità con tono confidente. E poi Angelica Grivelsell riporta le parole di Maria Grazia Calandrone, a sua volta scrittrice e poetessa. Oltre la frammentazione novecentesca dell'io, Szymborska non si limita a sopportare la fine del tempo, ma ne celebra l'incertezza e la destabilizzante casualità, prima ancora che il caso sia pronto per farsi destino. È il suo un canto delle cose precarie, affrontato con la partecipe leggerezza da chi ha già attraversato la crisi. E questa era Angelica Grivel Serra sulle pagine di Libero, che ci dà conto dell'uscita di una nuova biografia di Wisława Szymborska, Segni particolari, un ritratto intimo, pubblicata da Elliot.

Sulle pagine di Domani, il quotidiano, oggi potete trovare un articolo molto divertente scritto da Beppe Cottafavi, che racconta della storia di questo libro Call Me, I'll Hide the Body, il giallo di Jerry Falad, conteso da 14 editori americani e aggiudicato da Minotaur Macmillan USA per oltre 2 milioni di dollari, e che è stato ritirato dal mercato prima ancora di arrivare in libreria. Sospetto di intelligenza con intelligenza artificiale, che in editoria sta facendo quello che il microscopio fece alla medicina, costringe tutti a dubitare di ciò che fino a ieri sembrava evidente. Il romanzo è riuscito nell'impresa rarissima di scomparire prima ancora di esistere. Non un flop, non una stroncatura, una cancellazione preventiva. È stato ritirato prima dell'uscita perché sospettato di essere stato scritto, almeno in parte, da un'intelligenza artificiale. È una storia che Kafka avrebbe probabilmente apprezzato, scrive Beppe Cottafavi. Gli agenti di Falad, lo scrittore, scrivendo al Guardian, hanno adottato una formula che sembra uscita da un verbale notarile. Non sarebbero più in grado di ricostruire l'intero processo di sviluppo del manoscritto. Una frase meravigliosa, se ci pensiamo. Per secoli gli editori hanno cercato di capire come nasce un romanzo. Adesso devono ricostruirne la filiera, come se si trattasse di una forma di parmigiano o di una partita di olio extravergine. La situazione diventa ancora più divertente perché il manoscritto era già stato letto, discusso, corretto, acquistato, celebrato, venduto in asta. Era passato sotto gli occhi di agenti, editor, comitati editoriali. Tutti avevano letto il romanzo, nessuno aveva letto il problema. I software capaci di rivelare l'eventuale intervento dell'intelligenza artificiale invece non erano stati usati. Entrano in scena soltanto dopo, come gli indovini nelle tragedie greche. Arrivano sempre quando il destino si è già compiuto. L'agente Mark Gerald aveva definito il libro straordinariamente bello, uno di quei rarissimi romanzi che piacciono assolutamente a tutti. Un'affermazione, dice Cottafavi, che dovrebbe sempre mettere in allarme il lettore. Nella storia della letteratura quasi nulla è piaciuto a tutti. Omero divideva già gli antichi, Dante continua a dividere i liceali, Proust e Joyce vengono regolarmente abbandonati a pagina 50, perfino Agatha Christie ha avuto i suoi detrattori. Piacere a chiunque è molto più frequente nei comunicati stampa che nei romanzi. Ma lo scrittore respinge ogni accusa e parla invece di un pregiudizio razziale. Fa notare che quest'anno 3 autori afroamericani hanno visto sfumare importanti contratti editoriali dopo accuse analoghe, mentre scrittori bianchi già affermati raccontano apertamente di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale senza che nessuno chieda il ritiro dei loro libri. È un'obiezione seria, dice Cottafavi, da non liquidare troppo in fretta. Ma le ipotesi, dice Cottafavi ancora su Domani, ed è qui che appunto la vicenda smette di riguardare Jerry Falad e comincia a riguardare tutti noi. Le ipotesi sono 4. La prima è che il romanzo sia interamente umano e che stiamo celebrando uno dei tanti processi letterari celebrati contro un innocente. La seconda è che l'intelligenza artificiale abbia ormai imparato a scrivere abbastanza bene da superare senza problemi il filtro di agenti, editor e comitati editoriali. La terza è che l'editoria non sappia più riconoscere una voce. Ma esiste una quarta possibilità decisamente più inquietante, che non abbia mai saputo farlo davvero. In fondo, gli editori hanno sempre sostenuto di saper riconoscere il talento. Poi, ogni tanto, hanno rifiutato Proust, bocciato Orwell, lasciato passare a fatica Joyce, respinto Harry Potter e accolto con entusiasmo professionale montagne di libri oggi completamente dimenticati. Forse l'intelligenza artificiale non sta cambiando la letteratura, sta semplicemente costringendo l'editoria a confessare quanto da sempre fosse fragile l'idea romantica di riuscire a distinguere con assoluta certezza il genio da una buona imitazione. Questa era Beppe Cottafavi, l'articolo potete trovarlo su Domani.

Sulla rivista online Lussi sulla cultura c'è un'intervista fatta dalla scrittrice Rosella Postorino a un'altra scrittrice meravigliosa che si chiama Neige Sinnaud, che ha pubblicato due libri, Triste Tigre e La Realidad. È un'intervista che è stata fatta in occasione del Festival Letterature. Dice Rosella Postorino: in Triste Tigre parti dall'esperienza personale degli abusi che hai subito dal tuo patrigno per riflettere su come la lingua possa raccontare una cosa che consideriamo non rappresentabile, né la realidad. Parti da un viaggio che Necha, tuo alter ego, e la sua amica Maga fanno insieme verso il Messico nel 2003 per conoscere il subcomandante Marcos, che si dice essere in questa cittadina di nome La Realidad, appunto. Le due non arriveranno mai lì, ma il romanzo è una riflessione su che cosa sia un viaggio di formazione fatto da due bianche occidentali in un luogo che dall'Occidente è stato colonizzato, e soprattutto si parla di violenza, potere e violenza. Risponde Neige: sì, sembra che il potere e la violenza mi interessino molto, ma non l'ho veramente deciso, non in maniera cosciente. È piuttosto l'esito di un lungo percorso di scrittura che mi ha portato a cercare di raccontare e capire altre cose, ma la violenza irrora. Osservare il reale porta inevitabilmente a interrogarsi sulla violenza. Trovare termini astratti per collegare tutte queste micro e macro strutture che costituiscono le relazioni di potere è secondo me quasi un miracolo. I termini astratti illuminano zone d'ombra. Il linguaggio ha il potere di rendere visibili o invisibili le cose. È a sua volta legato a sistemi di oppressione, non è neutro, niente è neutro, né dal punto di vista politico né dal punto di vista estetico. E questo fa sì che prendere parola, generare senso, sia sempre allo stesso tempo pericoloso ed eccitante. E poi c'è appunto Rosella Postorino, la interroga su lo stile, sulla qualità dei suoi libri, su come appunto lei è in grado di mescolare la finzione con il racconto di sé, col memoir, diciamo così. C'è stata una specie di fecondazione reciproca, almeno spero, dice la scrittrice. Sì, no. Quando ci si avventura sul terreno dell'ibridazione, si auspica infatti che il risultato sia qualcosa di completamente nuovo, al di là dell'unione delle specie ibridate. Non si gioca impunemente a muoversi tra i generi. C'è sempre il pericolo del ridicolo, il pericolo della difformità, il pericolo del fallimento. A proposito dei giochi metaletterari, cerco di non abusarne, perché so che potrebbe esserci in me una sorta di mania ereditata dalla tradizione di cui vorrei essere degna erede. Ma è comunque molto allettante e a volte molto utile. È soprattutto utile quando si ha bisogno di cambiare il ritmo, di interrompere il flusso della lettura, permettendo al lettore di uscire da questo flusso e di prenderne un po' le distanze. Sono bianca, dice Neige Sinnaud, ma sono anche donna. Ho vissuto dunque sulla mia pelle l'esperienza della violenza sistemica. Sono stata violentata, la mia voce è stata messa a tacere, il mio lavoro è stato ignorato o sminuito, e tutto questo solo a causa del mio genere. Ho conosciuto dunque due tipi di vergogna: quella di essere umiliata in quanto essere inferiore e quella di sentirmi umiliata nella mia condizione di privilegiata. E questa era Rosella Postorino che su Lussi sulla cultura intervista la scrittrice Neige Sinnaud, autrice di Triste Tigre, sì, un gioco, sembra un gioco di parole, Triste Tigre e La Realidad, due libri davvero magnifici che vi consiglio.

0: Abbiamo ascoltato Don't Forget the Poet, composto e interpretato da Enrico Pierannunzi dall'album Con infinite voci del 1998. Mi chiedo se l'intelligenza artificiale sarebbe stata in grado di scrivere l'Ulisse di Joyce. Credo che finché non sarà in possesso della creatività dell'intelligenza artificiale, temo che saremo sempre i primi. Chissà, ce lo chiediamo tutti se un giorno sarà in grado di scrivere l'Ulisse. Noi chiudiamo la puntata di oggi con un articolo che trovate su Doppio Zero, lo firma Marco Malvestio, e si parla dell'horror italiano. Lucio Besana e l'horror italiano, pubblicato da Editore Zona 42. In un paese normale, dice l'autore dell'articolo, l'uscita di un nuovo romanzo di Lucio Besana sarebbe un evento, vale a dire in un paese con un rapporto sano, maturo e meno disfunzionale con la narrativa di genere. Fa riferimento a una serie di articoli che sono usciti sulla lettura nelle ultime settimane in cui si parlava di letteratura di genere o letteratura mainstream. Il romanzo si intitola La stanza bianca. La trama, in due parole per rendere conto della materia, copre gli eventi che portano alla distruzione del piccolo paese padano di Bonello, vittima di quella che sembra essere prima un'infestazione spettrale, poi si rivela come un'infiltrazione da un'altra dimensione. Besana riesce nella non semplice operazione di far apparire Bonello non come una mera somma di individui, ma come un luogo reale che respira di vita propria, come un organismo attraversato da ansie collettive che prendono manifestazioni molto concrete ed esplodono negli episodi soprannaturali. E qui sarà a voi capire se è l'horror o la letteratura mainstream a raccontare meglio la realtà. E tuttavia, per quanto infestata, Bonello non assume mai i connotati folcloristici di tante altre ghost town. Non ci sono leggende kitsch o figure sopra le righe, ma appare come un luogo ordinario, tetro proprio nella sua familiarità e ordinarietà. Siamo un po' nella Boffalora di Sclavi, certo, ma soprattutto siamo a Corte Sforza, la cittadina dormitorio dell'indimenticato squallore immobiliare di Giorgio Falco, l'ubicazione del bene. I bonellesi iniziarono la loro giornata come se non fosse diversa dalle altre. Persino se avessero saputo cosa stava per succedere, sarebbe stato difficile per loro interpretare le anomalie come un segnale di allarme, perché si trattò di oscillazioni minime, quasi impercettibili. Come avrebbero potuto prevedere che verso le 7 di sera di quel 23 novembre la porta in fondo alla camera dove Edoardo e Matteo Fanelli avevano dormito da bambini si sarebbe aperta come spinta da una mano invisibile? Come avrebbero potuto immaginare che oltre la soglia, invece dello sgabuzzino che era lì da 60 anni, sarebbe comparso un corridoio bianco? E come avrebbero potuto riconoscere in questi fatti privi di senso le prime scosse della catastrofe che nel giro di una notte o di un giorno avrebbe cancellato dalla mappa il loro paese? Allo stesso tempo l'autore si inserisce in un filone crescente dell'horror contemporaneo, scrive l'autore dell'articolo, quello dedicato agli spazi liminali. E qualcuno di voi ricorderà questa espressione se ha visto il film Backrooms, che vi consiglio perché è un film molto bello anche per chi non è tanto esperto di horror come sono io. Il fenomeno, appunto, la prima stesura però, dice l'autore, risale a prima di Backrooms, una rappresentazione orrorifica dei non luoghi della modernità e degli spazi abbandonati dal loro sviluppo industriale. Questo era Marco Malvestio su Doppio Zero, che racconta di Lucio Besana e l'horror italiano, pubblicato da Editore Zona 42. Pagina 3 finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Simone D'Arrigo, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma, Piero Pugliese in regia. Un saluto da Elena Stancanelli e a domani.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
2: Dal lunedì al venerdì alle 13 suona Luna.
3: Nicola Piovani, buongiorno a tutti quanti.
4: La passeggiata che noi facciamo, la passeggiata in libertà fra le canzoni strane e curiose, è una spigolatura fra i diversi innamoramenti nei confronti delle canzoni.
2: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo, alle 13, quando a Radio 3 suona Luna.
5: Onda Verde. Viaggiare informati. Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9.30 minuti 36 secondi. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur per traffico intenso. Sulla A10, la Genova Ventimiglia, code a tratti tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiere e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa e Livorno sono 2 chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In autosole un incidente è avvenuto tra la diramazione Roma Sud e la 24 Roma Teramo in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta Salerno è chiuso il tratto tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Salerno e per questo si sono formati 2 chilometri di coda. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: E buongiorno da Renata Scognamiglio ai microfoni di Radio 3. Comincia Primo Movimento a cura di Giorgia Franceschi, con la parte tecnica di Simone D'Arrigo e la regia di Gianluca Diana. 335-5634-296. La nostra puntata si apre con una nuova proposta Erato, il nuovo recital o recital, come preferite, del controtenore Jakub Josef Orlinski con il pianista Michał Bill. Il titolo è If Music, allusione evidentemente a If Music Be the Food of Love di Henry Purcell, e Purcell assieme a Georg Friedrich Händel sono gli autori più rappresentati di questo programma, però con due omaggi rispettivamente a Johann Joseph Fuchs e a Johann Sebastian Bach. Di Fuchs viene proposta l'aria Non t'amo per il ciel, dall'oratorio Il fonte della salute aperto dalla grazia nel Calvario, che per la verità Orlinski aveva già inciso nel 2021 nel disco Anima Eterna, con una compagine di prassi esecutiva storica, ovvero il pomodoro con la direzione e il clavicembalo di Francesco Corti. Quindi, se volete, potete anche paragonare le due intonazioni. E di Bach viene proposto a mo' di postludio strumentale la celebre trascrizione pianistica di Miravesse del corale Jesus Bleibet meine Freude. Le pagine di Purcell e di Händel sono tendenzialmente pagine note, pagine eseguite dal King Arthur, da The Tempest, oppure per quanto riguarda Händel dal Rinaldo, l'Agrippina o il Serse. Però non mancano anche in questo caso alcune gemme un po' più rare, come per esempio l'aria Furibondo spira il vento dalla Partenope appunto di Händel, oppure il solo O Lead Me dal Bonduca di Purcell. Come sempre questo disco è un'esplorazione delle potenzialità sonore ed espressive di un accoppiamento tutto sommato anomalo, quello cioè fra i colori del pianoforte moderno e la voce del controtenore, il cui suono porta con sé quantomeno la traccia storica della riscoperta novecentesca del repertorio barocco originariamente scritto per i castrati, anche se appunto le due voci non sono sovrapponibili, e dall'altra parte della musica contemporanea che consapevolmente allude a quel modello, vedi l'Oberon dal Midsummer Night Dream di Britten. In realtà, come mostra anche questo disco, il repertorio dei controtenori si sta espandendo, e una testimonianza in tal senso è anche, viene anche dalla precedente incisione del duo Orlinski e Bill, dedicata alla musica fra 800 e 900 del loro paese d'origine, ovvero la Polonia. Noi però ascoltiamo dalla Partenope di Händel l'aria Furibondo spira il vento, allegro giocoso, Jakub Josef Orlinski, controtenore, con il pianista Michał Bill.

Georg Friedrich Händel dalla Partenope, numero di catalogo 27, abbiamo ascoltato l'aria di Arsace, Furibondo spira il vento dalla voce del controtenore Jakub Josef Orlinski con il pianista Michał Bill, ma Maurizio molto spiritosamente dice che in realtà anche se Furibondo spira il vento, questa voce di Orlinski fa venire ancora più caldo rispetto a quello che già c'è, a parte le battute. L'ascolto, ricordo, è tratto dall'album If Music che esce per Erato. L'impressione che l'effetto incantesimo che si era creato nella precedente collaborazione Orlinski-Bill non si riproponga sempre in questa loro nuova collaborazione, fatta eccezione probabilmente per il brano di Fuchs, che personalmente ho persino preferito alla versione con strumenti storici, forse anche perché ho meno termini di paragone, ma l'impressione e che alle volte ci sia un po' una sproporzione fra il volume del pianoforte e la voce del cantante, anche per il tipo di emissione di Orlinski, che è una emissione piuttosto omogenea, poco espansa rispetto ad altri controtenori di oggi che hanno magari una voce un po' più teatrale, per esempio Carlo Vistoli, perché anche le voci dei controtenori non sono tutte uguali, anche le scuole tecniche, me lo raccontava lo stesso Vistoli mesi fa, si stanno molto differenziando e molto approfondendo proprio su questioni tecniche. Ascoltiamo invece adesso Strike the Viol da Commissions of Art Away di Harry Purcell.

La voce di Jakub Józef Orlinski con il pianista Michał Bill in questo Strike the Viol, ritornello da Commissions of Art Zimmermann 323 di Harry Purcell, un altro ascolto tratto da questo nuovo progetto If Music che esce per Erato. E Filippo ci scrive al 335-5634-296 proprio in merito alla questione dei termini di paragone, per esempio nel caso di Handel e la registrazione di Marilyn Horne con Claudio Scimone. Ad ogni modo, voltiamo pagina con una interessantissima proposta Tactus, l'incisione dell'opera Omnia dell'organista e compositore trevigiano Ireneo Fuser, che visse fra il 1902 e il 2003, quindi protagonista e anche testimone di un secolo di musica. Protagonisti invece di quest'opera di riscoperta e di valorizzazione meritoria sono innanzitutto l'organista Andrea Macinanti, che ha in qualche modo ereditato la cattedra di organista di organo al Conservatorio di Bologna, che fu a suo tempo di Ireneo Fuser, ma ci sono anche il soprano Alida Oliva, la flautista e pianista Anna Tonini e diverse fondazioni corali, il coro Euridice di Paolo Scattolin e gli Euridicini, e il coro della scuola Lavinia Fontana di Bologna, direttrici Teresa Parigi, Angela Troilo e Margherita Berzioli. Ci tenevo a citare tutti i protagonisti di questo lavoro, che si compone di due dischi. Il primo prettamente organistico, cioè dedicato sia alle composizioni originali di Fuser, che ricordo si diplomò in organo ma anche in pianoforte, appunto composizione, ma anche alle trascrizioni per il suo strumento di pagine di Zipoli, di Johann Sebastian Bach, di Giovanni Battista Martini fino a Ottorino Respighi, mentre il secondo disco è dedicato invece alla produzione vocale, corale, sia a cappella che con strumenti, oppure strumentale con diverse combinazioni. Andrea Macinanti, che oltre a organista e anche musicologo, sottolinea l'ampio repertorio, la raffinata scienza della registrazione, il grande virtuosismo e sensibilità musicale di Fuser, tutte doti che ne fanno, a parere di Macinanti, uno dei più importanti organisti italiani della sua generazione, tenne anche concerti per la RAI e la Radio Svizzera, quindi il nostro archivio può anche appunto avere delle testimonianze in questo senso. Noi vogliamo proporvi una di queste trascrizioni importantissime. Ricordiamo, nel 1955 Fuser realizzò questa antologia Classici italiani dell'organo. Si tratta di Josefo Guami, la canzone alla francese, la Lucchesina.

Josefo Guami, nella trascrizione di Ireneo Fuser, canzone alla francese, l'interpretazione è quella di Andrea Macinanti all'organo e riscoprite l'opera omnia di Ireneo Fuser in questa nuova incisione Tactus. E chiudiamo in edicola con il disco allegato alla rivista Suonare News numero estivo di luglio-agosto 2026, che è un po' una coda dei festeggiamenti per la vittoria del violoncellista Ettore Pagano al concorso Queen Elizabeth lo scorso 31 maggio, primo vincitore italiano nella storia del prestigiosissimo concorso, che tra l'altro solo dal 2017 aperto ai violoncellisti. A Pagano sono dedicate evidentemente la copertina, un lungo approfondimento, intervista a firma di Filippo Michelangeli in cui Ettore Pagano si racconta e racconta anche il dietro le quinte del concorso, ma soprattutto, appunto, e questo ci interessa, il CD allegato a questo numero estivo, un'incisione del 2022, quindi in tempi potremmo dire non sospetti, anche se appunto Pagano aveva già vinto il concorso Cacciaturiano, un programma molto ben congegnato fra brani scritti appunto per il violoncello, la sonata per esempio in re minore per violoncello e pianoforte di Claude Debussy e alcune trascrizioni, fra cui spicca evidentemente la sonata in la maggiore di César Franck, originariamente per violino ma proposta qui nella versione per violoncello di Jules Delsart, un programma che mostra la tecnica ineccepibile e l'eleganza del fraseggio di Pagano, il suo modo di calibrare le dinamiche, il peso delle singole note e la varietà di colori, è un suono che possiamo dire allo stesso tempo limpido e carnale. E noi lo ascoltiamo nell'allegretto poco mosso dalla sonata in la maggiore di César Franck con il pianoforte di Monica Cattarossi.

0: Il violoncello di Ettore Pagano e il pianoforte di Monica Cattarossi nel quarto movimento allegretto poco mosso dalla sonata in La maggiore di César Franck nella versione per violoncello e pianoforte di Jules Delsart, dall'originale per violino e pianoforte, l'ascolto che conclude questo bel disco che esce in allegato alla rivista Suonare News di luglio-agosto, un numero celebrativo possiamo dire della vittoria di Ettore Pagano, ma in cui si trattano anche tanti altri argomenti. In questo senso vi segnalo l'editoriale di Filippo Michelangeli, che ci dà una buona notizia, numeri alla mano, ovvero che il settore dei concerti di musica classica è in aumento per pubblico e per incassi, appunto basandosi sul ultimo rapporto SIAE. E a proposito di musica classica, appuntamento alle 12 con il concerto del mattino, è un concerto tutto mozartiano con Riccardo Minasi e l'orchestra della Radio di Monaco. Grazie adesso a Simone D'Arrigo in console, a Gianluca Diana in regia. Primo movimento è un programma a cura di Giorgia Franceschi, appunto da Renata Scognamiglia, appuntamento alle 12. Adesso tutta la città ne parla con Rosa Polacco.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Fusani, sono Micaela, chiamo dalla provincia di Perugia. Io ieri stavo parlando con mio figlio di 12 anni e mi ha rivolto una domanda molto secca. Come saremo noi e come sarà il mondo nel 2030? Allora, a me che sono nata nel 75 sembra una data fantascientifica, invece fra solo qualche anno ce la ritroveremo qui di fronte. Come sarà il mondo? Allora, c'è qualcuno dei parlamentari o nel governo che si sta veramente impegnando e ci sta pensando al futuro delle nuove generazioni? Perché a me sembra che non sia così e ci troviamo in un mondo che sta collassando.
7: Buongiorno, sono Daniele da Torino.
6: Buongiorno Daniele.
7: Allora, a proposito di alberi in città, siccome è il mio lavoro, ci tenevo a sottolineare un paio di cose.
6: Sì.
7: Che prima ancora di mettere nuovi alberi, bisognerà spendere di più per mantenere il verde che abbiamo, perché l'albero in città è fondamentale per aiutarci, ma questo caldo, questo clima che cambia, mette in crisi innanzitutto l'albero oltre che gli umani. Quindi le amministrazioni devono sapere che per avere le stesse cose che hanno già dovranno spendere. E questo non è una cosa automatica, si pensa sempre a spendere per di più, ma poi ci muoiono le piante, soprattutto le giovani. Seconda cosa, l'albero è un essere vivente. Certo. Quando si progetta, lo dico agli amici e colleghi architetti, io sono un forestale, spazi, se l'albero non ha i suoi spazi e un minimo di approntamento,
6: di habitat,
7: o crea conflitto o muore.
8: Salve, noi siamo qua in questo presidio permanente da ormai lunedì davanti a un'area verde che è di 45.000 metri quadrati che è stata denominata Bosco Spizio, dove praticamente era un ex parco dove per una quindicina d'anni è rimasto, diciamo, non è stata accessibile la cittadinanza, d'opere eccetera, quindi si è rinaturalizzato e quest'area verde adesso si trova di fronte al pericolo di una speculazione edilizia che viene fatta passare come rigenerazione urbana da parte di Conad, che vorrà costruire l'ennesimo centro commerciale.
9: Tutta la città ne parla, buongiorno, bentornati all'ascolto da Rosa Polacco al microfono e dalla redazione, mercoledì 5 agosto, restiamo in città, le nostre città, progettate per un clima che non esiste più, tutte le nostre strutture, palazzi, scuole, ospedali, strade sono state pensate quando le temperature erano diverse, ormai questo lo diamo per acquisito, tutti i dati ci mettono in guardia, quelli di Copernicus per esempio, il servizio europeo sul cambiamento climatico che registrano una media più alta di quasi 4 gradi rispetto agli ultimi 30 anni, 16.000 morti per il caldo in Europa, che è il continente che si scalda più rapidamente e non è adeguatamente preparato, centrali nucleari spente per mancanza d'acqua, prezzi dell'energia alle stelle, ricadute concrete nel breve e nel lungo periodo per tutti e su più piani, economico, sanitario. Come sarà il mondo nel 2030? Si chiede il figlio 12enne di Michela. Il 2030 è oggi, anche un bambino ne ha contezza. Come reagiamo di fronte a questa consapevolezza? Quali misure si possono adottare nelle nostre città? Depavimentare, riforestare sono le soluzioni? Arrivano molte segnalazioni, come quella di Ilaria da Reggio Emilia che avete appena ascoltato, o quella di Alessandra che parlava della costruzione di un resort di lusso davanti all'isola di Tavolare in Sardegna. Ci avevamo dedicato una puntata, è stato bloccato il progetto, ma non è detto che sia stata messa l'ultima parola. È un progetto che aveva visto un'intensa partecipazione dal basso opporsi appunto all'idea. Ecco, consapevolezza e partecipazione, i due poli su cui vogliamo costruire questa puntata insieme a voi. 335 5634 296 il numero per scriverci i vostri sms, whatsapp e per mandarci i messaggi vocali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Allora saluto il primo ospite collegato con noi, anzi i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Carlo Ratti, buongiorno, bentornato.
6: Buongiorno.
9: Architetto, ingegnere, insegna al MIT di Boston e dopo spiegherò meglio anche altri dati più recenti dei quali che dopo ascoltiamo e commentiamo insieme nella nostra piazza. Allora saluto il primo ospite collegato con noi, anzi i primi due ospiti collegati con noi questa mattina. Carlo Ratti, buongiorno, bentornato.
6: Buongiorno.
9: Architetto, ingegnere, insegna al MIT di Boston e dopo spiegherò meglio anche altri dati più recenti della sua biografia. C'è anche Giulio Betti, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno.

0: da qui, perché stamattina lo spunto, il là, ce lo ha dato una sua intervista sulla Stampa, firma di Elisabetta Fagnola, più verde e il buono della tecnologia, così nasce l'urbanistica del caldo. Però voglio anche ricordare l'intervista che le ha fatto Monica D'Onofrio per il nostro programma La vita che mi diedi, che potete riascoltare su Rai Play Sound. Però vorrei iniziare da qui, Carlo Ratti, l'urbanistica del caldo, di che si tratta? Come possiamo ripensare le nostre città, ricucirle, per usare un'espressione nota cara a Renzo Piano, nell'ottica però del cambiamento climatico? Ratti.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ma ecco, potremmo usare proprio la parola ricucire, partendo da Renzo Piano, ma in questo caso ricucire forse più con la natura, con il verde, col modo più semplice che abbiamo, e poi il modo che è stato usato moltissime volte in passato. Sarà bellissima tradizione tutto il Mediterraneo, insomma, di usare la natura, l'acqua, per iniziare a raffrescare, per evitare le punte di temperature estreme. Ecco, questo per esempio è stato fatto negli ultimi anni da molte città. Parigi è stata, con la sindaca Anne Hidalgo, è stata una città che ha portato molto avanti questo tema e che oggi quindi sta iniziando a raccogliere i risultati.
0: Molte città come Parigi, come Barcellona, poi ci sono anche esempi in casa nostra, il paving di Genova, cioè la depavimentazione e rinaturalizzazione del suolo, prima città in Italia, poi il piano caldo di Roma. Queste sono operazioni, Carlo Ratti, emergenziali o che hanno un'ottica di futuro?
1: No, direi che sono interventi importanti anche nel lungo periodo, sono interventi, ecco, la città che in qualche modo diventa più porosa, innanzitutto una città che risponde meglio alla pioggia, che assorbe la pioggia, quindi che si allaga meno, e poi una città dove appunto la superficie verde d'estate è molto più fresca della superficie magari dell'asfalto, della pietra, del calcestruzzo, e quindi automaticamente cambia le condizioni di comfort, oltre che con l'ombra, anche proprio con una diversa distribuzione delle temperature.
0: Anche perché, Carlo Ratti, appunto, siamo ormai abituati a immaginare soprattutto le nostre città europee costruite secondo un modello urbanistico, estetico, che ora ci rendiamo conto non corrisponda più appunto per esempio al cambiamento climatico, ma non solo, anche ad altri segmenti come le disuguaglianze, come la questione abitativa. Allora, erano interessanti tutte le telefonate arrivate questa mattina che venivano da ascoltatori con professioni, prospettive, esperienze diverse. Più o meno tutti dicevano: c'è bisogno di un congresso, nel senso di un insieme di persone e di professionalità che si uniscano per progettare, ripensare, rimodulare le nostre città, il nostro abitare. Come si fa questo, Carlo Ratti?
1: Sì, è vero, bisogna partire proprio da mettere attorno al tavolo tutti. Pensiamo ad esempio alle città storiche italiane, se vogliamo mettere più verde, come ha fatto Parigi anche in aree estremamente protette, di fianco a Notre Dame o sotto la Torre Eiffel. Se vogliamo fare questo anche nei centri storici italiani, chiaramente dobbiamo avere un tavolo con le sovrintendenze, i cittadini, le amministrazioni locali. Quindi è importante trovarsi insieme. Il secondo punto che è una cosa che spesso si dimentica, e poi che il modo migliore per far evolvere le città è un po' quello per prova, fare qualcosa. Un esempio molto bello è quello che fece New York quando decise di pedonalizzare Broadway. E beh, iniziò a farlo in maniera temporanea, tutti furono entusiasti, poi diventò definitivo. Ecco, quindi il secondo approccio che spesso funziona molto bene è proprio quello di usare la città proprio come un canovaccio, si può provare qualcosa di temporaneo, vedere come funziona, magari iniziare a usare del verde temporaneo, una pedonalizzazione alcuni giorni alla settimana, e poi capire come questo può diventare qualcosa di definitivo.
0: Ecco, allora su questo, Ratti, se può restare ancora qualche minuto con noi, vorrei farla dialogare anche con Giulio Betti e col punto di vista quindi di un climatologo, anche perché Betti, giovedì prossimo, cioè, domani, le città in rosso saranno 27, su un totale di 27 monitorate da nord a sud, quindi tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo.

0: per il caldo. Come ripensiamo le città alla luce di queste informazioni? Da un punto di vista climatico e di vivibilità soprattutto, servono queste azioni per abbassare le temperature? Giulio Betti.
1: Sì, di nuovo buongiorno. Ah, beh, assolutamente sì, la risposta è sì, sono azioni non solo che servono, sono assolutamente urgenti e necessarie, perché fino a qualche anno fa potevamo ipotizzare dei piani di adattamento delle città, di cose che appunto sarebbero potute essere utili in termini di organizzazione e di gestione futura. Adesso sono urgenti ed è cambiato completamente il paradigma. Dobbiamo mettere in atto questo tipo di adattamento non oggi, ieri, perché veramente siamo in ritardo. Quello che voglio dire in maniera molto scientifica, senza fare discorsi allarmistici, cioè il clima di fatto, l'andamento del clima probabilmente ha superato un tipping point dal quale poi non possiamo tornare più indietro, è un qualcosa di irreversibile. Non è che noi possiamo pensare che nell'arco di pochi decenni sistemiamo le condizioni del clima globale ormai compromesso, almeno in questa fase, dalle emissioni di gas serra dell'uomo. Quindi l'adattamento e la mitigazione sono diventati critici, urgenti, e secondo me non dovremmo neanche, tra virgolette, parlarne, dovremmo proprio metterci a fare. La politica, le istituzioni dovrebbero affrontare questo problema, e la soluzione che esiste, ne abbiamo sentite, le soluzioni esistono, dovrebbe essere la priorità di qualsiasi agenda politica del mondo, perché ribadisco, la scienza parla chiaro, noi lo diciamo da tanto, persone anche molto più importanti in gamba di me lo dicono da decenni che saremmo arrivati in questa situazione, ed è a questo punto, come dire, le parole valgono nel momento in cui poi vengono messe in atto delle politiche concrete.
0: Il richiamo alle politiche, così come il richiamo alla partecipazione dal basso, quello che emerge dai messaggi che già ci stanno arrivando, tra l'altro se qualcuno segue Giulio Betti su Instagram, ogni giorno praticamente lancia questo allarme e appello anche alla politica. Allora vi leggo alcuni di questi messaggi. Assunta dice: è necessario chiedersi come sarà la politica europea e mondiale nel 2030, come voteranno i cittadini? Voteremo per chi avrà a cuore il clima, il verde, l'energia rinnovabile? Voteremo chi rifiuta le guerre, chi investe nell'ambiente, la salute e non sulle armi? Voteremo per chi non ha dimenticato l'umanità? E poi c'è Luciano dal Garda che scrive: guardando la realtà ho perso ogni speranza sul futuro del cambiamento climatico. Sono sul Garda, vedo che boschi e aree verdi sono sostituite da seconde case che coi condizionatori sputano H24 aria bollente. Sul Garda, già afflitto dall'overtourism, si continua a occupare aree verdi senza sosta. Dove i soldi spingono non c'è speranza. Carlo Ratti, questo messaggio lo giro a lei, perché c'era anche un'altra telefonata stamattina di un'ascoltatrice che diceva: nel mio palazzo ci sono solo bed and breakfast sotto di me, tutti col condizionatore acceso, il caldo sale alle mie finestre, non posso tenerle aperte e anche io sto chiusa con l'aria condizionata. Questa spirale dove ci porta? In che modo la tecnologia può aiutarci? Glielo chiedo perché nell'intervista che citavo sulla Stampa lei dà una risposta. Ratti.
2: Beh, allora, diciamo, non è che ci sia un'unica risposta, non è che ci sia quello che in inglese si chiama silver bullet, insomma, però ci sono tante cose che possiamo fare. Ad esempio, in qualche modo tutta l'Europa non è saltata, diciamo, sul carro aria condizionata come ha fatto l'America negli ultimi decenni. L'America l'aria condizionata è molto più diffusa sia negli uffici che nell'abitazione. Allora, l'Europa quindi non l'ha fatto, probabilmente dovremmo farlo, perché quando le temperature giungono a certi livelli, abbiamo visto il numero di morti delle settimane scorse in tutta l'Europa, ecco, allora l'aria condizionata probabilmente non potremo farne a meno. Però possiamo per esempio utilizzare sistemi diversi e nuovi, quello che è stato detto poco fa, i vecchi sistemi sono quelli che scambiano con l'aria, e quindi sì, io sono un po' più fresco dentro casa e butto dell'aria calda fuori, nella strada, quindi la strada diventa sempre più calda, sempre più rovente. Molti sistemi oggi permettono di scambiare col terreno, con l'acqua. Scambiare con l'acqua tra l'altro è molto più interessante, perché l'acqua anche d'estate a temperature più basse. I sistemi più interessanti in giro per il mondo poi sono di, potremmo in inglese, district cooling, quindi diciamo non teleriscaldamento ma teleraffrescamento, vuol dire possiamo produrre liquidi freddi, acqua fredda in maniera più centralizzata per il quartiere e poi, come avviene con il teleriscaldamento, farlo girare. Questi sistemi possono essere molto più efficienti, di nuovo non hanno alcuni dei problemi di cui parlavano gli ascoltatori. Quindi in qualche modo essere rimasti un po' indietro ci può aiutare oggi ad avere sistemi diversi, più intelligenti e più sostenibili.
0: Allora chiedo anche a Giulio Betti qualcosa su questo, perché poi ascoltando appunto le testimonianze, le segnalazioni, le preoccupazioni dei nostri ascoltatori, la richiesta è sempre questa: cercare di cucire insieme buone pratiche quotidiane del vivere individuale e dell'essere poi comunità, collettività, e la richiesta di politiche da un lato, ma anche di utilizzo intelligente, sensato delle nuove tecnologie, spesso viste come nemico anche rispetto all'ambiente e al clima, che invece possono aiutarci.
1: Sì, allora dunque dobbiamo partire da un grave equivoco, secondo me, che è nato qualche decennio fa, del cosiddetto impatto zero. Cioè dobbiamo metterci in testa che non esiste azione umana, dalla più banale alla più complessa ovviamente, che non abbia un impatto sull'ambiente. Dovremmo ripensare il nostro ruolo in questo mondo non con l'impatto zero, che è scientificamente impossibile da parte di un essere umano, ma con un impatto minimo sostenibile. Cioè noi possiamo avere degli impatti su questo, sugli ecosistemi, sul pianeta, assorbibili, tollerabili. Allora sì che si comincia a parlare in maniera un pochino più tecnica e scientifica, senza illudere le persone che esista l'impatto zero, perché l'impatto zero, ribadisco, è un concetto filosofico, non è un concetto scientifico. Mentre esiste un impatto minimo sostenibile, e rispetto al quale io sono dell'idea che le nuove tecnologie, quelle descritte finora, possono aiutarci insieme alle buone pratiche. Cioè siamo in un momento, secondo me, in cui non possiamo permetterci di essere snob rispetto a nuove tecnologie che ci possono aiutare nel processo di adattamento e di mitigazione, soprattutto di adattamento, perché siamo troppo in là. Nel senso, io sono assolutamente favorevole a tutto ciò che è regreening, depavimentazione, piantumazione fatta per bene ovviamente, tutto ciò che è rinaturalizzare laddove possibile. Se a queste azioni, che sono quelle fondamentali di base per l'adattamento, quelle necessarie, unisco anche in parallelo delle pratiche tecnologiche che mi possono aiutare a rendere ancora più rapido questo tipo di transizione, ben vengano. Ne abbiamo sentito ora parlare, ci sono sistemi di raffreddamento molto più efficienti, molto meno impattanti da un punto di vista ecologico ed energetico, perché non perseguirli? Quindi io ribadisco, ci sono tante soluzioni, sia quelle che dovrebbero prevalere da un punto di vista della rinaturalizzazione, che sono una pletora incredibile. Io invito i giovani a informarsi anche sulle opportunità di lavoro che ci sono nel campo della rinaturalizzazione, che non è uno slogan ma è una scienza, si basa su scienza, su conoscenze fantastiche. Fare un lavoro etico che serve a tutti è uno dei sogni di qualsiasi persona, e molti ragazzi e ragazze possono avere questa opportunità. Basta cercare le informazioni, i corsi di laurea e le opportunità, i master che ci sono in questo senso, perché comunque la direzione è quella, e poi chiaramente le tecnologie, i miglioramenti tecnologici che possono aiutarci ad affrontare ad esempio le grandi ondate di calore.
0: Ecco, questo è un appello molto importante che fa Betti, quello rivolto ai giovani, alla possibilità di immaginare un lavoro etico che serva a tutti, che serva al nostro futuro, al loro futuro soprattutto, e di come questo anche viene fatto. Tra poco parliamo con un altro ospite che intanto saluto, Alessandro Di Donna. Buongiorno, benvenuto.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tra poco vengo anche da lei e parliamo del vostro progetto, ma intanto volevo chiedere a Carlo Ratti, poi la lasciamo, quanto contano le iniziative dal basso? Le sottopongo di nuovo il caso di Reggio Emilia, raccontato dall'ascoltatrice Ilaria. C'è un presidio davanti al Bosco Ospizio dove si vuole costruire un supermercato che peraltro promette un'opera di rigenerazione urbana, quindi qui abbiamo anche il rapporto pubblico e privato e una direzione del capitale e una direzione civile. Carlo Ratti.
2: Ma ecco, città si fa sempre a molte mani, quindi è fondamentale che i cittadini, cioè le iniziative dal basso sono fondamentali, sono proprio la base del fare urbanistica, del decidere cosa si vuole in un quartiere e cosa non si vuole. Per quello che, come dicevamo prima, questo vale anche per quegli interventi di renaturalizzazione o di piantumazione. Quindi, come dicevo prima, l'importante è mettere insieme attorno al tavolo non solo le amministrazioni, i cittadini, come stiamo dicendo adesso, e poi anche, ad esempio, le sovrintendenze per i centri storici, così come tutti gli attori coinvolti. Insomma, città, fin dalle origini, fin da 10.000 anni, quando nascono le prime città, è proprio un esercizio collettivo.
0: Ecco, su questo esercizio vediamo allora l'esperienza di Alessandro Di Donna, è cofondatore di Soul Food Forest Farms, un'impresa sociale che promuove progetti di agroforestazione rigenerativa in tutta Italia. Ci può fare degli esempi di che cosa si tratta, cosa fate esattamente, Di Donna?
3: Sì, allora, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo partiti dalla città, siamo partiti da Milano, nel parco della Vettabbia, che si trova tra il quartiere Corvetto e Chiaravalle, e siamo all'interno del Parco Agricolo Sud, quindi un terreno che il Comune di Milano ci ha messo a disposizione per 30 anni e abbiamo immaginato che potesse diventare un luogo dove sperimentare queste pratiche innovative, ovvero agroforestazione, unire gli impatti e i benefici della forestazione con una componente agricola produttiva e quindi diciamo poter anche proporre delle soluzioni per la campagna. Abbiamo iniziato nel 2019, abbiamo messo a dimora più di 12.000 alberi che ad oggi hanno appunto riqualificato quest'area, è un'area vissuta dove c'è anche una scuola proprio dedicata ai giovani che si chiama Anami e produciamo uova, ci sono delle galline al pascolo col progetto Adotta una gallina, ci sono degli alberi da frutto che convivono con l'ambiente urbano e la cosa particolare è che non abbiamo nessun tipo di impianto di irrigazione, tutta, diciamo, le piante crescono grazie all'acqua piovana e al microclima che viene generato dagli alberi stessi e non utilizziamo input e neanche chiaramente chimica per trattare le nostre piante. Quindi ecco, da qui ci siamo poi aperti a collaborare con diverse aziende agricole che in tutta Italia stanno facendo questa transizione ecologica e noi riteniamo che appunto fondamentale questo passaggio perché se noi guardiamo oltre i confini urbani, applichiamo questa agroforestazione nei terreni agricoli che circondano anche le città, allora questo impatto sul clima diventa esponenziale perché non solo si raffredda l'aria e si creano delle barriere alle isole di calore, ma la campagna diventa proprio una spugna che naturale, che trattiene l'acqua, cattura carbonio, quindi diciamo tutti questi benefici ecosistemici che poi di cui beneficia tutta la collettività e la comunità si possono scalare anche a livello italiano, nazionale, ma chiaramente ci sono poi anche esperienze in tutta Europa, in tutto il mondo. Noi siamo cerchiamo diciamo di accelerare il processo prendendo anche quello che oggi è le risorse che vengono messe a disposizione di aziende che vogliono fare il carbon offset. Quindi se queste aziende anziché piantare appunto fare progetti di riforestazione in a sud del mondo o in aree molto lontane da dove poi di fatto operano, invece queste risorse venissero dedicate per progetti locali che impattano direttamente sul territorio, allora ecco, questo diventa un modello che può essere interessante per il futuro proprio della Terra, ma anche della rigenerazione dell'economia locale, la biodiversità. E, ecco, noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama Agroforestiamo l'Italia. E quest'anno partirà per, diciamo, la prima edizione, che coinvolgerà 7 aziende agricole in tutta Italia, da Milano, quindi azienda agricola Davide Longoni con la Biblioteca del Grano, poi abbiamo Cascina Bagaggera, ci sarà azienda agricola Iside sul Lago d'Iseo, poi andremo in centro Italia a piantare da azienda agricola Pulicaro e Torre alle Tolfe, e poi anche dei progetti sulle isole. E ecco
0: una mappa di questa geografia per agroforestare. Senta, Di Donna, un'altra domanda. Ricordo una proposta di Stefano Mancuso, neurobiologo che insegna arboricoltura generale, autore di tanti libri di successo, spesso voce anche ai microfoni di Radio 3, che un paio d'anni fa propose di piantare 1.000 miliardi di alberi per assorbire CO2 in eccesso e difendere l'ambiente urbano. Però diceva l'ascoltatore Daniele, che fa un lavoro simile al suo, presumiamo, un albero è un essere vivente, non è un manufatto. Mi era sembrata una bella espressione. Ha bisogno di spazio, di soldi, le amministrazioni devono esserne consapevoli quando decidono di piantare.
3: Certo. Sì, appunto, il problema è proprio questo, che piantare all'interno del verde pubblico significa comunque caricare di costi le amministrazioni pubbliche. È proprio questo che diciamo noi cerchiamo di risolvere con l'agroforestazione, perché l'agricoltore, che trae chiaramente evidentemente un beneficio economico dall'albero, dalla produzione agricola, allora diventa lui custode e manutentore di queste piante, sgravando quindi l'amministrazione dai costi di manutenzione, che purtroppo sono alti.
0: Ecco Giulio Betti, non so se è ancora collegato con noi, sì. Penso di sì, questa sì. È una delle strade possibili. Aggiungo un paio di messaggi. Vincenzo dice: il mondo nel prossimo futuro si può dire che sarà un mondo che si morde la coda, in altri termini in mezzo ai guai, per uscirne dovrà fare una metamorfosi lunga e dolorosa, nel frattempo continuerà a mordere, a soffrire, a lamentarsi, forse a rinsavire, ma a un caro prezzo che si dovrà pagare. Giulio Betti.
1: Allora, questo messaggio è crudo, ma secondo me non è, cioè nel senso non è poi così lontano dalla realtà, nel senso che non è che siamo destinati a un futuro terrificante o fatto di stenti o di condizioni di miseria, dipende da noi però, perché se collassano i sistemi climatici, quelli da cui dipendiamo, da cui dipende anche l'economia, da cui dipende tutto praticamente, no? Si dice, c'è un proverbio, c'è una frase che dice: per quanto l'uomo si evolva, dipende sempre dai primi 15 centimetri di terra e dalla pioggia, perché comunque quello è, quello siamo, per quanto evoluti. Quindi la prospettiva, diciamo, catastrofica di un mondo in cui le generazioni soffriranno è tanto più probabile quanto meno mettiamo in atto le meravigliose soluzioni che sono state fin qui riportate. Se noi cominciamo a scrollarci di dosso la paura e il fatto di pensare di essere finiti già oggi, e cominciamo a seguire con attenzione, con dedizione, ciò che abbiamo sentito finora, le soluzioni che ci sono, allora forse ne usciamo con le ossa meno rotte. È chiaro che ci sarà un momento in cui la vita sarà un pochino più difficile, perché comunque il clima, il cambiamento climatico non è che rende le cose più semplici, le renderà più complicate, ma se vogliamo far sì che questi problemi che sta già creando il cambiamento climatico possano essere gestibili, anche a patto di qualche piccolo sacrificio, ma possano essere gestibili, siamo ancora in tempo. Ma se pensiamo di far finta di niente e alla prima fase fresca ci dimentichiamo un'estate così drammatica, allora siamo punti a capo.
0: E questa è anche la risposta, Betty, all'intervento della prima ascoltatrice di questa mattina, Prima Pagina. Michaela diceva appunto che suo figlio di 12 anni si chiede come sarà il nostro futuro, e questa è la vostra risposta. Ci ha raggiunto un'altra voce, un'altra ospite che saluto. Buongiorno, Sara Zambotti.
4: Buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, è un grande piacere essere con voi stamattina. Avete di fatto fatto un grande editoriale di qualcosa che succederà presto su Radio 3.
0: Ed è per questo infatti che ci fa piacere coinvolgerti, conduttrice, autrice radiofonica. Sta per iniziare la sua nuova trasmissione su Radio 3 dal titolo Sancho, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30. E racconterà ogni giorno la società civile e i suoi protagonisti. Questa mattina, Sara, era molto evidente in tutte le telefonate che abbiamo raccolto a Prima Pagina il senso di partecipazione, il senso di collettività, però con una distanza evidente dalla politica. E ti leggo un messaggio a questo proposito, quello che ci scrive Luigi da Rocca Canavese, che dice: sento parlare del dramma del cambiamento climatico sia a livello istituzionale che tra noi cittadini, ma le istituzioni competenti, tra i comuni, per esempio lui dice di Cirie e Caselle a Torino, hanno permesso l'eliminazione sfacciata e evidente di aree verdi per costruzioni di megastrutture commerciali. Cosa possiamo fare noi cittadini? Quale educazione diffonde questo tipo di messaggio schizofrenico? Sara, per te.
4: Ecco, noi cercheremo dentro Sancho proprio di dar voce a questo fare. Voi questa mattina lo state raccontando e le telefonate a Prima Pagina proprio danno il senso di questa voglia anche di partecipazione. Tu hai detto le due parole d'ordine cardine, che sono consapevolezza e partecipazione. Un po' lo abbiamo visto da cittadine e da cittadini, la società civile, lo diciamo sempre, un po' più avanti, perché si muove nel piccolo e può provare a sperimentare, come state raccontando, molte soluzioni che poi crediamo la politica in realtà può recepire e può mettere a sistema. E quindi l'idea di questo nuovo spazio che si chiama Sancho, un po' così in omaggio a tutti gli scudieri, a tutti quelli che sanno che quelli non sono veramente dei mulini a vento ma sono dei giganti, e quindi forse hanno un po' gli strumenti per aiutare anche gli ideali così a andare, come il nostro amico Forestale diceva, insomma la sapienza tecnica che permette di confrontarsi con l'ideale. Diciamo questo spazio sarà proprio lo spazio per raccontare, dopo i grandi approfondimenti della mattina di Radio 3, cosa sta facendo proprio nel pratico. Voi avete detto molte volte la parola fare con i vostri ospiti, alcune cose le avete già raccontate, e quindi cercheremo ogni giorno, visto che facciamo rete, siamo una radio, di raccogliere a livello un po' capillare le esperienze di tutto quello che avete raccontato: comitati, comunità energetiche, assemblee dal basso, petizioni. Ne racconteremo ogni giorno una, cercando di fare una specie di gioco di risonanza radiofonica. Se qualcun altro altrove si sentirà preso da questo racconto, ci farà sapere che anche dalle sue parti succede questo. E adesso mi chiedo, perché sennò comincio a parlare per mezz'ora, ma ci risentiremo a settembre.
0: No,
4: per
0: tutt'altro,
4: mezz'ora.
0: Invece ancora per qualche minuto ti voglio trattenere, anche perché appunto questo snodo tra la partecipazione, quello che poi diventa, può diventare, dovrebbe diventare politica, è qualcosa che conosci bene, che per tanti anni hai seguito e sostenuto anche con Caterpillar. E c'è già una segnalazione per te, per Sancho.
4: Ah, grazie,
0: c'è un ascoltatore,
4: grazie,
0: o ascoltatrice, purtroppo non c'è il nome, però dice: volevo segnalarvi un'associazione che opera in Polesine, il Tarassaco, che ha già attivato 10 progetti di riforestazione. Poi un altro messaggio dice: in questo discorso, che ricordo oltre al verde coinvolge tutta la biodiversità nelle città, potremmo inserire un ruolo anche per i cittadini? È possibile alleggerire il costo della gestione del verde nelle città coinvolgendo i cittadini? Allora, Sara, cosa ci dicono queste esperienze, queste analisi sulla partecipazione, sulle iniziative dal basso? Esiste una società migliore di quella che viene in genere raccontata? Per esempio le storie che raccogliamo anche nel nostro programma Il Tuffo con Sara Sanzi ci dicono di sì.
4: Esatto, infatti chiaramente Sancho arriva, come dire, in dialogo con tutti gli altri programmi, colleghe e colleghi che già affrontano prospettive diverse di tutto questo. Quello che noi stiamo vedendo, e intanto anche la procuratrice Daria Corrias, che in ascolto terrà nota di questa esperienza che ci hai citato, presto avremo una mail sancho@rai.it per così recepire tutti questi piccoli storie di attivazioni, piccoli grandi, perché poi veramente voi avete citato tante volte il tema della rete, quella è centrale. Esistono esperienze come le assemblee per il clima, ma come i comitati per la sanità pubblica, come le associazioni di avvocati che portano nelle carceri i ventilatori in questo momento, perché come raccontate spesso la crisi climatica la pagano soprattutto, diciamo, le fasce più fragili della società. Insomma, noi andremo alla ricerca anche della complessità del fare rete, perché non ci nascondiamo, diciamo, le idee, le sperimentazioni sembrano delle piccole utopie sempre vincenti, in realtà poi, come abbiamo visto sul piantare alberi, come abbiamo visto sulla crisi un po' legata anche al paesaggio, di quando i grandi pannelli fotovoltaici te li trovi nella tua proprietà, come rispondono i cittadini. Insomma, il piccolo in qualche modo risente della grande complessità anche dei conflitti più grandi. E ricordiamoci che, come raccontava Di Donna, il piccolo è pieno di una rete anche internazionale, quindi andremo a vedere come si fa altrove, perché la società civile ha bisogno anche di fare rete e ispirarsi a esperienze anche all'estero, ha bisogno di fondi che spesso sono fondi comunitari, e quindi diciamo è un qualche modo un piccolo, perché partiamo da un territorio e da un'istanza che veramente accade quel giorno lì, e quindi un'assemblea di studenti aperta, un comitato di cittadini che si ritrova, un presidio, avete raccontato splendidamente tutto quello che sta succedendo allo Spin Time, quella è anche cronaca di accoglienza che si può fare dal basso.
0: A quello pensavo. Insomma, perché citavi le disuguaglianze, le esperienze, ecco, che le sostengano, che provano a ricucire, per usare quella parola che abbiamo usato all'inizio, appunto, come l'esperienza di Spin Time Lab a Roma, di cui abbiamo parlato venerdì scorso, anche stamattina a Pagina 3 Elena Stancanelli ha letto il contributo di Nicola La Gioia sul tema, lo trovate sulla Stampa, è qualcosa su cui torneremo e che ci riporta all'ultimo tassello di questa discussione, Sara Zambotti, è proprio il dialogo tra la società civile e le amministrazioni o le istituzioni. Prima Carlo Ratti diceva, per progettare, per ripensare le città è necessario che tutti si siedano al tavolo insieme. Le nostre politiche stanno andando di più in questa direzione o si arroccano? Sara Zambotti, cosa
4: allora
0: te ne
4: la
0: sembri?
4: Sensazione, e qui parlo da cittadina, diciamo, da cittadina elettrice, la sensazione è che la vita parlamentare, quella delle grandi istituzioni, sia presa in dibattiti in qualche modo più ampi e di sintesi chiaramente più nazionale, che ci voglia molto tempo, perché queste proposte che invece vengono sperimentate dai comitati di quartiere, anche io vi parlo da una Milano, questo programma andrà in onda da Milano, siamo in pianura da Padana, una delle zone europee che in questo momento paga di più il prezzo dell'inquinamento e di certe scelte che sono state fatte di sviluppo. Diciamo, è più facile confrontarsi con un comitato di quartiere, come è stato detto, per salvare una zona e non farla diventare un parcheggio, piuttosto che chiaramente fare una legge nazionale ed europea che comprenda le specificità di tutti questi territori. Però questo è un percorso che ha delle sue grandi pratiche positive, anche di come certe amministrazioni a livello europeo esistono, per esempio, pochi lo sanno, delle petizioni che i singoli cittadini possono farle e arrivare a presentarle direttamente alla platea degli eurodeputati, esistono i consigli comunali aperti. Noi cercheremo proprio di indagare, in questo chiediamo alla comunità molto sapiente degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio 3 di farsi vivi, di segnalarci se conoscono esperienze così di ascolto tra l'amministrazione e la società civile, perché Sancho cerca quello e cerca di raccontare quello attraverso la comunità degli ascoltatori e ascoltatrici, perché diventi un po' più sistema magari presto.
0: E ci sentiremo quindi presto allora con Sara Zambotti e col suo nuovo programma Sancho qui su Radio 3. Un ascoltatore, Luigi, dice: parlate dei data center attorno a Milano che consumano acqua, energia, producono calore o sono tabù? No, non lo sono, ma se mandate, se neanche parlato a Radio 3 Scienza, se intervenite a prima pagina saremo lieti di parlare anche di questo. Grazie intanto a Sara Zambotti, Alessandro Di Donna, Giulio Betti e Carlo Ratti che ci hanno accompagnati fin qui nella prima parte di questa discussione, che prosegue come sempre in musica con Vasco Brondi e la sua Ascoltare gli alberi, un brano che invita a rallentare, ad ascoltare davvero l'ambiente, ricordando che la tutela del paesaggio anche urbano è un gesto collettivo, un modo per vivere meglio, soprattutto in tempi incerti come questi. Una canzone del 2024, un brano scritto per i titoli di coda di Fiore Mio, il docufilm di Paolo Cognetti. Ascoltiamo Vasco Brondi, Ascoltare gli alberi.
5: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana, c'era il vento della sera che ci spettinava.

0: Buongiorno, Alberto da Bologna. Io ho questa immagine del mondo che stia andando nel suo insieme verso il peggio, non riesco a condividerla. Molti, se non tutti, gli indicatori di benessere delle persone, come mortalità, aspettative di vita, possibilità di accedere alle cure, al cibo, sono in costante aumento, così come anche indicatori come per esempio quello sulla riforestazione o altri indicano che non sembra esserci, ecco, questa evoluzione verso una spirale negativa come quella che viene preconizzata da molti ascoltatori.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzele, questa è la piazza di tutta la città ne parla, che abbiamo aperto con la voce di Alberto da Bologna, che prova a dare, diciamo, uno spiraglio di speranza, un po' il tema che abbiamo affrontato col meteorologo Giulio Betti nella prima parte della puntata. Effettivamente siamo di fronte a una scelta e se c'è una strada verso una soluzione positiva o un miglioramento delle nostre condizioni va fatto anche di più, e non è giusto neanche farsi abbattere dall'idea che tutto sia ormai perduto e non fare anche delle cose piccole che sembrano delle gocce dell'oceano ma che in futuro potrebbero avere delle conseguenze molto positive, non solo su questa ma sulle prossime generazioni. Allora apriamo la piazza con una segnalazione di una campagna, la campagna Che Caldo Che Fa, promossa da Legambiente, giunta alla sua seconda edizione per monitorare la cooling poverty, un tema, una parola con cui stiamo cominciando a fare i conti, le disuguaglianze nelle capacità di proteggersi dal caldo estremo, specialmente in città. Il bilancio finale dell'edizione 2026 è stato diffuso in questi giorni e il report completo lo trovate su cittaclima.it.
2: Massimo di Trento, conta moltissimo il fattore mobilità. Abbiamo bisogno di città più camminabili e pedalabili e moltissimo trasporto pubblico moderno, attrattivo, come le tranvie, ad esempio. Mi trovo in Francia, ho appena visitato Montpellier, ha degli spazi urbani riqualificati con solo tram, biciclette e persone a piedi. Ho trovato un ambiente urbano paradisiaco.
1: E grazie anche a Massimo. Allora, da un ambiente urbano paradisiaco torniamo a uno che invece lo è molto meno, perché il caldo è protagonista del rapporto di metà anno dell'associazione Antigone, che è appena uscito e dipinge una situazione drammatica per le persone ristrette nelle carceri italiane. Vi leggo un pezzetto dal sito di Antigone. Nei mesi estivi la vita in carcere si trasforma in un'esperienza al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta è sottoposto al regime di custodia chiusa, trascorrendo la maggior parte della giornata in celle sovraffollate con temperature che superano i 40 gradi. In alcuni istituti poi le finestre delle celle risultano schermate e questo impedisce anche il passaggio d'aria. La cronica carenza di ventilatori preclusi all'acquisto per centinaia di detenuti indigenti trasforma le camere in veri e propri forni. Uno scenario drammatico che non finisce certo con queste parole. Trovate il report completo sul sito antigone.it.
3: Buongiorno, io sono di Belluno, mi chiamo Gisella e sono presidente della sezione di Italia Nostra locale, e vorrei dire che qui da noi succede qualcosa di incredibile, in controtendenza rispetto a quelle che sono le normative europee. Praticamente stanno tagliando selvaggiamente tutti gli alberi e noi di Italia Nostra siamo in prima linea, ma è molto dura la lotta con il comune che ci fa ostruzionismo, e quindi siamo veramente due fronti opposti.
1: Grazie Gisella, trovo riferimenti a quello che lei ci ha segnalato sulla stampa locale sui Dolomiti, alberi abbattuti in ogni quartiere, la città è diventata una gigantesca segheria che fa solo rumore. È in atto una vera macelleria arboricola senza alcuna visione di futuro, così dice il Dolomiti. E le fa eco anche una nostra ascoltatrice sulla pagina Facebook La Città di Radio 13. A Treviso invece in questo periodo o sradicano alberi o li potano. Ascoltiamo ancora le vostre voci.
4: Buongiorno, grazie per aver affrontato questo tema. Proprio ieri ne parlavo con un gruppo di amici, abbiamo più o meno tutti 30 anni e c'era tanta tristezza. Io provavo a stimolare, diciamo, più rabbia che tristezza, ma a pensare al futuro e vedere a quello che succede quando parliamo di cambiamenti climatici, che si sommano a tutta un'altra serie di dinamiche legate a lavoro, salari, natalità, invecchiamento, eccetera, eccetera, mette tanta tristezza. Quindi vedere anche che la politica si ferma alla prossima tornata elettorale come orizzonte, non riesce a ragionare su quello che sarà veramente il nostro futuro.
1: E dalla rabbia chiudiamo invece con una nota ironica: come sfuggire alle ondate di calore con creatività, perché ci viene in aiuto Rivista Studio, che ha curato un approfondimento su app e siti che ci possono aiutare a resistere al caldo. Fontanelle.org per vedere insomma quali sono le fontanelle vicino a noi a idratarci. Shade Map, che invece permette di calcolare l'angolo dei raggi solari rispetto agli edifici e capendo in tempo reale le zone d'ombra. E invece, se tutto questo non funziona, l'unica è lamentarsi e cercare una valvola di sfogo, e quindi ecco, ci viene in aiuto il sito troppocaldo.it per registrare il proprio grado di insofferenza psicologica e termica. Noi ora sentiamo un'ultima telefonata arrivata questa mattina a Prima Pagina per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, sono Carlo di Treviso, sono un chimico, mi interesso di clima. Allora, il mio intervento in particolare riguarda gli sconti sulle accise e volevo sottolineare il fatto che sono una partita di giro con i soldi dei cittadini. Alla fine sono un finanziamento alle compagnie petrolifere. Guardi, ho sentito Radio 3 Mondo e davano la notizia che a livello globale le prime 10 industrie del fossile hanno guadagnato in 3 mesi 90 miliardi. Tra queste 10 industrie c'è l'ENI. Riguardo ai finanziamenti, di cui nessuno parla, l'investimento a livello globale supera i 5 mila miliardi. Okay. In Italia parliamo del 3,8% del PIL, con il quale si sarebbero potuti finanziare energia pulita. Questi sono i finanziamenti, per spiegare, non solo sconti fiscali, che sono la maggior parte, ma finanziamento infrastrutture.
6: Era una delle telefonate andate in onda questa mattina nel filo diretto di Prima Pagina. Buongiorno di nuovo da Rosa Polacco ai microfoni di Radio 3. Saluto l'ultimo ospite di questa mattina, Duccio Facchini. Buongiorno, bentornato.
7: Buongiorno a voi.
6: Giornalista, direttore della rivista Altra Economia e voce anche di Prima Pagina. Duccio Facchini, conosci bene quindi la costruzione del nostro programma, ma soprattutto la ricchezza, gli spunti che arrivano dagli ascoltatori, appunto, che partecipano al nostro filo diretto. Duccio Facchini, siamo partiti questa mattina dalle nostre città, dall'urbanistica del caldo, l'idea dell'architetto Carlo Ratti, riportata oggi in un'intervista sulla Stampa. Abbiamo ascoltato esperienze e analisi diverse sul vivere comune, sul rapporto tra partecipazione, iniziative dal basso, politiche pubbliche, e il nodo, la contraddizione è apparsa fragorosa, soprattutto se teniamo insieme proprio due telefonate di Prima Pagina, quella della prima ascoltatrice Micaela, che diceva: mio figlio si chiede come saremo noi, il mondo, nel 2030, cioè domani, anzi oggi, e quest'ultima di Carlo da Treviso sulle accise. La noti anche tu, la contraddizione tra questi due poli?
7: Sì, assolutamente, fa male, soprattutto perché rispetto al ragazzo che chiede come sarà il mondo tra qualche anno, spesso in Italia si ha la sensazione che, come dire, di rivivere stagioni con decenni di mezzo, perché il tema delle accise, se guardiamo alla storia recente nel nostro paese, soprattutto d'estate, penso a quanto accaduto ad esempio nell'estate del 2023, ma possiamo tornare anche a quella del 2012-2013, sembra di vivere in una sorta di storia che non vuole passare dagli esiti poi attesi e previsti e già vissuti. Cioè, di nuovo noi ci ritroviamo, nonostante la crisi climatica e nonostante, come ben diceva l'ascoltatore prima, a profitti mostruosi delle società petrolifere, dove spesso, come il caso di Eni, poi lo Stato ha una quota di azionista rilevante, quindi potrebbe pesare nelle scelte, nelle determinazioni del management, ci ritroviamo con delle presunte soluzioni che altro non sono, ed è una variabile che viene spesso poco raccontata, altro non sono che misure non tanto a favore del fossile e che ostacolano la transizione per la quale invece noi dovremmo lavorare notte e giorno, ma poi sono misure profondamente regressive e sperequative, perché solo una certa retorica del adesso andiamo in vacanze e quindi abbassiamo il prezzo della benzina, una venatura presunta popolare della misura, omette il fatto che, come ci ricorda l'Istat, che aumentare del reddito aumenta la spesa per consumi di carburante. Quindi il taglio delle accise non solo ostacola la transizione, non solo non affronta le speculazioni delle società petrolifere, ma favorisce i ricchi rispetto ai poveri. Quindi noi abbiamo preso dal bilancio nazionale, con l'ultima misura prorogata fino al 25 agosto dei 17 centesimi sul diesel, 245 milioni di euro pubblici, e dall'inizio dei bombardamenti americano e israeliani sull'Iran abbiamo preso 2 miliardi dalla fiscalità generale, che potevano invece essere messi in altre misure. Ci siamo ben guardati dall'affrontare la radice del problema, che è la speculazione delle major petrolifere e anche della finanza, e un ruolo preponderante dello Stato che decide di non prendere certe determinazioni.
6: Anche perché, Duccio, sì, lo accennavi, lo ricordavi, il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto delle accise sul gasolio, non sulla benzina. Gasolio quindi a 2,09 circa, benzina in media a 2 euro. Dal 25 agosto, ha detto Meloni, entrerà in vigore nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Intanto però le prime 10 industrie del fossile guadagnano 90 miliardi e dalle banche ricevono 2,4 miliardi di dollari al giorno per le fonti fossili.
7: Assolutamente, ma è come non funziona il sistema e come continuiamo a non toccarlo. Potremmo parlare anche degli extra profitti bancari, cioè di fronte a un'economia reale che zoppica e fa fatica e che invece richiederebbe gli investimenti di cui spesso su Radio 3 parliamo, e quindi in tema di sanità, in quindi anche di pace, in quindi anche di welfare, noi decidiamo scientemente di continuare a sussidiare il comparto fossile. Tra l'altro il taglio delle accise non sarà nel 2026 l'unico sussidio ambientalmente dannoso. Ricordo a chi ascolta che l'Italia ogni anno mette circa tra i 45 e i 50 miliardi di euro in cosiddetti sussidi ambientalmente dannosi, a proposito di poi quelli che, sempre con la solita retorica del taglio a favore delle vacanze estive, dipingono la transizione come qualcosa di elitario e che costa alle tasche dei cittadini. Dovremmo invece ricordare quanto costa sussidiare le fossili, che beneficiano anche di questi provvedimenti spot estivi, che poi sono accompagnati spesso dalla caccia all'untore, cioè anche questa rappresentazione degli operatori alla pompa di benzina come dei piccoli speculatori che approfittano dei contesti internazionali, quando abbiamo i veri speculatori che beneficiano di questa sorta di misto ignoranza a connivenza politico-economica, che non vuole proprio toccare questi nodi, quando invece davvero noi potremmo fare dei salti e dei balzi da gigante anche con una piccola parte dei finanziamenti pubblici che invece continuiamo a distrarre a favore del fossile.
6: Duccio Facchini, abbiamo un minuto per chiudere. Consapevolezza e partecipazione sono state le due parole su cui ci siamo orientati questa mattina. Cosa ci dice questa analisi che hai fatto sul rapporto tra partecipazione e politiche pubbliche? Che spazio c'è?
7: Lo spazio sarebbe gigantesco. Faccio un esempio pratico di strumento che tiene insieme transizione e partecipazione, che è rappresentato dalle comunità energetiche, che è un altro di quei vettori che potrebbero rapidamente portarci, ad esempio in tema di edifici, a una transizione rapida e prepotente. Ma lo stesso governo che interviene sulle accise non tocca gli interessi di Eni e tantomeno si guarda dal criticare la guerra che produce questi costi, e invece le comunità energetiche, anche con recenti provvedimenti normativi, è andato ad ostacolarle. Quindi la partecipazione c'è se la si promuove, se invece si continua a favorire gli interessi di pochissimi, poi ci ritroviamo a ogni estate a lamentarci dei prezzi del gasolio e della benzina, che invece dovrebbero essere il nostro trapassato remoto.
6: Grazie Duccio Facchini, direttore della rivista Altra Economia, per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. La linea va a Luigi Spinola per Radio Tremondo, che ci porta in Michigan e poi sul Danubio. Rosa Polacco e Sonia Kurzel erano a questi microfoni, Piero Pugliese in regia con Fabio Zampa alla console, Arianna Scarnecchia, Antonio Santaniello, Sara Sanzi, Cristiana Castellotti vi salutano. Torniamo come sempre domattina alle 10 con Tutta la città ne parla.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv. We'll be right back.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spino e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Simone D'Arrigo alla console e la curatrice del programma, oggi in regia, Anna Maria Giordano. Questa mattina per la nostra apertura ce ne andremo negli Stati Uniti, nel Michigan, teatro ieri della partita più attesa e combattuta della stagione delle primarie democratiche, intanto perché il Michigan è cruciale per le speranze del partito di conquistare il Senato nelle elezioni di quest'autunno, le elezioni del midterm, ma c'è un elemento in più. Alla vigilia gli analisti hanno fatto sapere che lo consideravano una sorta di test, anzi un referendum sull'identità dei democratici. A vincerlo è stato l'outsider Abdou El Sayed, che ha sconfitto la candidata dell'establishment Hallie Stevens con una piattaforma socialisteggiante, almeno per quelli che sono i canoni americani, e durissima nei confronti di Israele. Poi andremo in Ungheria, idealmente per provare a navigare il Danubio, ma sarà complicato visto che il grande fiume ha toccato i livelli più bassi della sua storia. La siccità ha creato una grave crisi energetica in Ungheria come in Romania, e oltre però anche la crisi di tutto un sistema economico, sociale, culturale che da secoli attraversa e riunisce la Mitteleuropa. Su questi temi abbiamo anche alcuni elementi che vengono forniti dalla redazione per provare a seguirli passando dai nostri account sulla rete, in particolare le ultimi dati del PR Center, l'istituto di sondaggi più accreditato degli Stati Uniti, che pongono l'economia al centro dell'attenzione in vista di questo midterm, e poi i 6 grafici presentati da Ballot Ready, una guida online apartitica, e almeno si definisce così. Vi ricordo infine il numero per intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp, è il 335-56-34-296.
1: NBC News Decision Desk is officially projecting that Abdul El Sayed will win the Democratic primary for the United States Senate in Michigan. He defeats Congresswoman Hallie Stevens. He will be the Democratic candidate this fall in the general election against former Congressman Mike Rogers, who won the Republican nomination.
2: Right now we are on track.
0: A Radio Tremondo abbiamo ascoltato la breaking news con cui la NBC un paio di ore fa ha confermato la vittoria nelle primarie democratiche per la candidatura al Senato del Partito Democratico dell'outsider Abdou El Sayed. Abdou El Sayed, che ha sconfitto il candidato dell'establishment, la deputata Hallie Stevens, e poi la voce del vincitore poco prima appunto della conferma di questa vittoria, la festa elettorale, mentre in tutto lo stato del Michigan era ancora in corso lo spoglio dei voti, già faceva sapere: siamo sulla buona strada per superare di gran lunga i numeri storici che già ci aspettavamo. Questo la dice lunga sul tipo di movimento che siamo riusciti a ispirare in lungo e in largo nei 15 mesi che abbiamo attraversato lo stato, dalle chiese di Detroit fino ai cortili di Grand Rapids. Con noi le parole di El Sayed, l'ascoltate anche Martino Mazzonis, giornalista americanista di strada oltre che di studio, nel senso che gli Stati Uniti li percorre da anni in lungo e in largo, e da anni è uno degli interlocutori con cui proviamo a seguire le vicende americane. Martino, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Buongiorno Luigi, a te e agli ascoltatori.
0: Allora, ti chiederei innanzitutto di raccontarcelo questo vincitore Abdul El Sayed, che ha scosso l'establishment democratico, e come è riuscito a vincere questa difficile partita nel Michigan.
3: Allora, intanto ufficialmente non ha ancora vinto, no? Siamo al 99% ha vinto, nel senso che mancano molti voti da Wayne County. Wayne County è la contea di Detroit dove Stevens è in vantaggio, però dovrebbe, i voti che vanno ancora contati, Stevens dovrebbe prendere l'80% circa dei voti ancora contati, mentre in quella contea è in vantaggio di 6 punti, per cui sarebbe molto difficile. Però diciamo che NBC è stata la prima e per ora l'unica ad aver dichiarato El Sayed vincitore, dopodiché, come tu hai detto, di fatto è al 99% vincitore. El Sayed è un medico, è stato chiamiamolo il ministro della sanità della Wayne County, cioè la figura che funzionario capo della sanità nella Wayne County. È altro aspetto molto importante da ricordare è che nello stato del Michigan c'è una forte comunità arabo-americana e lui è un arabo-americano, ed è per questo che la questione di Gaza è diventata centrale in questa campagna elettorale, con a questo proposito Stevens molto sostenuta dall'AIPAC, che è l'American Israel Political Action Company, cioè la lobby filo-israeliana, e questo, diciamo, ha giocato a vantaggio di Hatzair, perché in Michigan ci sono almeno due contee fortemente piene di studenti, qui ci sono molti arabi americani e molti studenti, e gli studenti tendono a essere più progressisti e sulla questione di Gaza in particolare particolarmente sensibili, diciamo così, particolarmente schierati. El Sayed è un progressista, chiede la sanità pubblica per tutti, Medicare for All, che è uno dei, come, delle parole d'ordine dell'ala di Bernie Sanders del Partito Democratico. Non è però un socialista democratico, nel senso che in queste primarie, questa tornata di primarie americane democratiche quest'anno, ci sono stati diversi candidati sostenuti dal Partito Pubblica per Tutti, Medicare for All, che è uno dei, come, delle parole d'ordine dell'ala di Bernie Sanders del Partito Democratico. Non è però un socialista democratico, nel senso che in queste primarie, questa tornata di primarie americane democratiche quest'anno, ci sono stati diversi candidati sostenuti dal Partito dei Socialisti Democratici d'America. Lui è vicino a quelle posizioni, ma non è esattamente

0: democratico è un dato importante, nel senso che non lo si può etichettare in quel modo. E un altro aspetto, devo dire, devo segnalare, è che El Sayed, se non si chiamasse El Sayed e se non avesse la questione di Gaza al centro, che come dire, spacca i partiti, entrambi i partiti per certi aspetti, sarebbe un candidato molto forte, molto capace, nel senso che è un politico molto bravo e molto lucido, risponde, è brillante e ha la capacità di non farsi mettere in difficoltà da domande difficili come quelle appunto sul suo eccessivo essere eccessivamente progressista o eccessivamente schierato sulla questione di Gaza. Ha saputo rispondere bene ad accuse di antisemitismo, dice, nel senso che ha saputo sempre come dire, dare risposte lucide e chiare sulla differenza tra le politiche israeliane e invece i suoi amici ebrei. Quindi, insomma, ecco, per cui è una figura che ha, come dire, un bagaglio complicato per un elettorato centrista e per la capacità eventuale del Partito Repubblicano di dipingerlo come un estremista, filo Hamas o cose così, ma dall'altra però è anche una figura. È un bravo politico, ecco, diremmo così, che appassionato ma anche lucido e capace di non commettere gaffe. Così almeno mi pare di poter osservare dalla
1: Grazie per il
0: campagna
1: ritratto, Martina
0: primaria che ha
1: Mazzoni.
0: condotto.
1: Ci hai anche tratteggiato molto bene il contesto in cui ha vinto Al-Sayed, il contesto ovvero lo stato del Michigan, hai ricordato la forte presenza della comunità arabo-americana, degli studenti, questo spiega anche l'importanza della questione Gaza che è stata in effetti centrale in questa campagna. C'è anche un altro elemento, ricordiamolo, il Michigan un tempo era il cuore dell'industria dell'auto degli Stati Uniti, adesso invece è il cuore di quello che da tempo si chiama la Rust Belt, la cintura della ruggine, la zona deindustrializzata degli Stati Uniti, in cui vedo gli analisti spiegano il populismo economico, così sintetizzano la proposta di El Sayed, può prevalere, può scuotere la base. Ecco, questo successo è replicabile, Martino Mazzoni, guardando adesso il resto della nazione, anche altrove. E intanto chi sono questi socialisti americani di cui ci parli?
0: Sono un partito relativamente piccolo e marginale fino a qualche anno fa, quando poi hanno cominciato ad avere una strategia assieme ai Justice Democrats, che sono un altro gruppo e non sono esattamente la stessa cosa, ma è una galassia piuttosto complicata, complicata, diciamo, frastagliata. Ma sono un partito che ha deciso di candidare figure alle primarie democratiche per cercare di battere quello che è l'establishment democratico, che vedono come incapace di dare risposte. Appunto, tu nominavi la deindustrializzazione e quindi la working class delusa che ha votato Trump, in parte ha votato Trump e che ha cambiato partito, ha smesso di andare a votare, ha smesso di avere fiducia nei democratici e nelle sue. E nelle loro proposte di cambiamento fino a quando non governano, ecco, diciamo così. E ha cominciato a scegliere figure più radicali e che fanno appunto un discorso populista più forte, più duro di risposta al trumpismo. Qui e là ha funzionato. Funziona di solito molto bene, come abbiamo visto a New York con Mamdani e anche in altri casi, anche in alcune primarie di New York per le elezioni di novembre. E funziona meno in stati più complicati. Per questo questa vicenda del Michigan è particolarmente interessante, nel senso che qui i democratici hanno perso le elezioni nel 2024 contro Trump per poco meno di un punto e lo stato è sempre così molto molto molto in bilico e di conseguenza scegliere un candidato, da un lato scegliere un candidato progressista, populista, potrebbe favorirli nel senso che è una risposta al trumpismo con delle idee forti, chiare e nette. Dall'altro però come dire, decidere di tentare una strada nuova può essere complicato, nel senso che può si presta alle accuse trampiane e del Partito Repubblicano di un Partito Democratico in mano agli estremisti, appunto dei socialisti democratici. Per questo la partita del Michigan, del Senato del Michigan, per due ragioni. La prima è questa qui, cioè possono candidati progressisti vincere anche in luoghi complicati da vincere per i democratici. Di solito quello che succede è che

0: questi candidati vincono le primarie in distretti dove poi i democratici vincono a spasso le elezioni vere. Questo è un primo elemento. E il secondo elemento è invece che capacità, scusate, che capacità, no, scusate, l'altro elemento è la campagna repubblicana che sta dipingendo queste elezioni di metà mandato come una scelta tra il comunismo, il pericolo comunista rappresentato dal Partito Democratico e da un numero, devo dire, peraltro piuttosto limitato di candidati appunto socialisti e o progressisti, e invece la salvezza dell'America. Il
1: Martino
0: Michigan in
1: Mazzoni poco
0: questo
1: fa
0: fa
1: ha
0: un test.
1: detto, ha semplificato così quello che sta avvenendo, dicendo un vantaggio può essere che questa base più militante, questi candidati più identitari sono forse la risposta migliore al trumpismo. Alcune settimane fa ho letto sul Washington Post un editoriale un po' così provocatorio che diceva: sta succedendo nel Partito Democratico quello che è accaduto ormai 10 anni fa nel Partito Repubblicano. Arriva un movimento di base più radicale e in qualche modo sequestra e dirotta il partito, quindi la sinistra democratica come l'equivalente liberal dei MAGA. Quello che è successo poi nel Partito Repubblicano è stato che dopo un periodo di diffidenza, per usare un eufemismo, il partito si è stretto attorno a Donald Trump e ha dimostrato che, contrariamente a quanto dice la politologia o diceva alcuni anni fa, non si vince necessariamente puntando al centro, si può vincere anche mobilitando di più l'elettorato, soprattutto in un paese che ha tassi di affluenza storicamente bassi alle urne. Ecco, possiamo cominciare a indovinare un percorso simile all'interno del Partito Democratico in vista delle primarie, ma anche più avanti, in vista della vera partita che tutti attendono, quelle delle presidenziali? Oppure la situazione attuale è, come scrivono alcuni commentatori, di una sorta di guerra civile ideologica all'interno del partito?
0: C'è una guerra civile. Allora, sulla guerra civile c'è, però in realtà è una guerra civile soprattutto portata dall'establishment, che è un establishment però in enorme difficoltà, che ha paura di questa ondata progressista, che è un'ondata relativa, nel senso che qui e là hanno vinto dei candidati giovani più progressisti e come dire, del candidato centrista dell'establishment, ma assolutamente non socialisti. Penso a James Talarico, il candidato senatoriale in Texas, è uno abile, giovane, ma è un pastore presbiteriano, non è una figura radicale. O al senatore Ossoff in Georgia, che è in gran vantaggio e che è una figura appunto semicentrista, ma non dell'establishment. Per cui c'è una rivolta contro l'establishment, che a volte prende le forme della vittoria del candidato socialista e a volte no. E quindi questa guerra civile in realtà, secondo me, è più complicata di quanto non la si rappresenti tra socialisti e, non socia e moderati. L'altra cosa è che però, a differenza del Partito Repubblicano, i socialisti democratici non hanno Donald Trump, cioè non hanno la figura capace di unire il partito, per cui c'è questa rivolta, questa cosa sposterà il partito, cambierà il dibattito politico interno e nazionale, appunto Medicare for All, sanità per tutti, tutta la questione dei data center di intelligenza artificiale contro la quale Bernie Sanders e Ocasio-Cortez stanno facendo campagna, e c'è grande opposizione alla costruzione di data center per l'intelligenza artificiale nei luoghi dove questo succede. Per cui diciamo che secondo me quello che succederà sarà la capacità dei socialisti democratici in generale, della sinistra, di imporre molto di più l'agenda, eleggere figure in congresso, che significa però anche lì appunto poter determinare l'esito di votazioni e poter cambiare i testi di legge, cioè presentare delle leggi e mettere il Partito Democratico di fronte alla scelta di votarle o meno. Ma non credo allo stato delle cose, per quanto la figura di Ocasio-Cortez è chiaramente diventata una figura nazionale importante, si parla di lei come candidata alle primarie, no? La staffetta con Bernie Sanders, però non è quel tipo di rivolta così solo contro, nel senso che poi, tra l'altro, e questa è l'ultima cosa che dico, Bernie Sanders e Ocasio-Cortez hanno lavorato con Biden, cioè non hanno solo... portano avanti una battaglia palese, scoperta, diciamo così, per cambiare le idee del Partito Democratico, anche le figure che vengono elette nel Partito Democratico, ma hanno anche saputo fare compromessi, il che dall'altro li rafforza in una eventuale corsa alle primarie.
1: Grazie, grazie ancora Martina Mazzoni, annotiamo e prendiamo appunto su questa tua previsione, mentre stiamo imboccando una lunga stagione elettorale che si concluderà, lo ricordo, il primo martedì di novembre. Chiaramente, come abbiamo sempre fatto a Radio del Mondo, la seguiremo con grande attenzione. Intanto, ecco, raccolgo un messaggio degli ascoltatori, arriva da Luca, un messaggio decisamente segnato da pessimismo: tanto affanno per le primarie, ma Trump non consentirà mai che si tengano e o che se ne ratificano gli eventuali risultati. Noi scommettiamo, speriamo che non sarà così. Continuiamo a questo punto il nostro percorso. Vi ricordo ancora il numero per intervenire in trasmissione con un SMS o un WhatsApp, è il 335-5634-296.
2: Egyszerre megdöbbentő és szemegyönyörködtető, hogy ez hova vezet, vagy mi lesz ebből. Hát ezt nem tudjuk, ez valószínűleg a klímaváltozásnak sajnos az eredménye. A csupasz kövek, a víz most, a hídpillérek, ezek mind-mind ilyen megdöbbentőek, hogy ilyen volt, és most ilyen lett.
1: A Radio del Mondo stiamo ascoltando la voce di Gábor Kertész, fotografo ungherese, un fotografo che porta un nome importante nella grande scuola della fotografia ungherese, che passa appunto da Kappa a Kertész a Brassai. Gábor Kertész viene intervistato da Associated Press mentre sta sconsolato davanti a un Danubio davvero mai così asciutto. Qui la situazione, dice, al tempo stesso triste e impressionante. Dove ci porterà tutto questo? Cosa succederà? Ancora non lo sappiamo, ma questo potrebbe essere il risultato del cambiamento climatico. E poi indica le rocce nude, i banchi di sabbia asciutti attorno ai piloni del ponte. È davvero scioccante vedere com'erano le cose prima e come sono adesso. Oggi della siccità nel Danubio, che sta creando una grave emergenza energetica, ma non solo. Parliamo con Alessandro Grimaldi, giornalista di Centrum Report, che a Buda vive dal 2005, lo ricordo, come autore del blog e della pagina Facebook Live in Budapest. Grimaldi, bentornato qui tra noi a Radio Tremondo.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora, innanzitutto ti chiedo una testimonianza oculare, visiva. In questi 20 anni immagino un Danubio così a secco, così asciutto, non lo hai mai visto. Che cosa assomiglia adesso, come viene frequentato in questi giorni dai cittadini di Budapest?
3: Ma viene visto con molta preoccupazione, con molta tristezza, ma anche da passando in tram sui ponti si vede questo Danubio ritirato, si striminzito, che scopre le rocce del letto. Oppure si va a fare turismo delle catastrofi, qualcosa del genere, ma anche proprio i turisti vanno, si può scendere fino ai pilastri del Ponte Margherita, dove si ha una visione completamente inconsueta, lunare, del Parlamento visto da lì. È anche strano per chi vive qua accostare queste immagini a quelle di soli pochi mesi fa. Ricordiamo che a dicembre 2025 c'era invece la piena del Danubio, una piena preoccupantissima in tutta la regione. Quindi appunto il riscaldamento globale porta anche a questi eventi estremi in entrambe le direzioni.
1: Alessandro Grimaldi, l'attenzione in questi giorni è concentrata soprattutto sulla questione energetica, sulla questione nucleare, sia in Romania che per quanto riguarda l'Ungheria, la sua unica centrale nucleare, quella di Paks. La preoccupazione è che potesse mancare l'acqua che è necessaria per raffreddare i reattori e che questo potesse portare a sospendere le attività delle centrali. Quella di Paks era stata data quasi per chiusa nelle ultime giornate. Ti vorrei chiedere a questo punto qual è la situazione, un po' migliorata se non sbaglio guardando le ultime notizie.
3: Sì, la situazione è leggermente migliorata, il livello del fiume è risalito di 5 centimetri nella zona di Paks, anche grazie in realtà a quello che è successo in Romania, quindi le iniziative anche estreme prese dal governo romeno hanno fatto bene anche un po' più a monte del fiume. sarebbe stata nel caso, sembra scongiurato adesso lo spegnimento completo dei reattori, però sarebbe stato nel caso una decisione senza precedenti. Non si era mai verificato fin dall'entrata in funzione della centrale nell'82 uno spegnimento totale. E poi spegnere e poi riattivare una centrale nucleare non è una cosa assolutamente semplice.
1: Ce la vuoi ricordare, Alessandro Grimaldi, visto che l'hai menzionata, l'iniziativa forte, anche devo dire dal punto di vista visivo, dai video che sono arrivati presi dal governo della Romania?
3: Sì, è stata fatta esplodere una roccia lungo il corso del Danubio per deviare il corso del fiume e far aumentare la capacità del fiume lungo la tratta principale, quella da cui prende le acque di raffreddamento la centrale di Cernavoda in Romania. Ricordiamo che però in Romania la centrale comunque fornisce un 10% di elettricità del paese, in Ungheria il 40%, quindi una centrale ancora più importante, essenziale per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ungherese.
1: Fondamentale per l'Ungheria e, se non sbaglio, come le sue forniture di idrocarburi, di gas, in primo luogo anche un nodo geopolitico complicato per l'Ungheria, che anche per quanto riguarda la sua energia nucleare qualche misura dipende dall'assistenza della Russia, se non sbaglio.
3: Sì, la centrale di Paks è assolutamente legata a doppio filo alla Federazione Russa. Nel 2013 l'Ungheria di Orban ha affidato direttamente alla Rosatom russa il progetto di costruzione dei due nuovi reattori della centrale, che sono in programma, perché la centrale dell'82, la sigla centrale è molto affidabile, assolutamente sicura anche per la tradizione scientifica e tecnologica nel campo ungherese, tra che vanta anche premi Nobel importanti, però sono comunque reattori obsoleti e quindi bisogna pensare a una loro sostituzione. Appunto, se è stato affidato direttamente alla Rosatom russa, il progetto è andato comunque a rilento anche per causa della guerra, delle sanzioni, che coinvolge anche per esempio l'impossibilità di approvvigionarsi dell'uranio russo al momento. Però in prossimità delle elezioni il ministro degli esteri Siarto, chiacchierato anche per intercettazioni molto amichevoli, fin troppo amichevoli con Lavrov, ha posto la prima pietra infine per i nuovi reattori, e quindi questo complica un po' la situazione del nuovo governo, assolutamente di colore opposto, che vorrebbe sganciarsi da questa dipendenza russa.
1: Alessandro
3: la
1: Grimaldi,
3: Russia comunque, ovviamente.
1: Prego.
3: Ma voglio solo dire un'ultima cosa, che ne approfitta, e sugli organi di stampa russi vicini al governo di Putin sono apparsi sono fatti beffe della situazione ungherese al momento e della loro difficoltà di maneggiare queste problematiche a Paks.
1: Alessandro Grimaldi, la crisi provocata dalla siccità non ha avuto un impatto soltanto sugli approvvigionamenti energetici, un potenziale impatto, ma sembra poter minacciare quella rete di traffici, di commerci, quelle merci che vengono trasportate dal grande fiume da secoli in ben 10 paesi. Che il fiume attraversa. Qual è la situazione da questo punto di vista e soprattutto quanto è ancora vitale, ecco, il vecchio Danubio? Un nostro ascoltatore, Gianni, lo dà già per morto, dice il nostro caro e vecchio Danubio blu.
3: Blu non l'è mai stato, nel senso che comunque a vederlo è spesso un fiume di grande portata che si porta via con sé tanta roba sul percorso, e quindi spesso appare marrone anche nelle zone più suggestive per i turisti.
1: Come il biondo Tevere, comunque, peraltro.
3: Esatto. È un fiume ancora molto importante in realtà, perché storicamente è stato un collega i principali paesi dell'Europa centrale, grazie ai corridoi fluviali europei, collega appunto i paesi dell'area, ma anche il corridoio con il Reno e il Meno, che collega questi tre fiumi. Sul Danubio ci sono comunque, attraversa, appunto irriga i campi della grande pianura ungherese, è comunque essenziale per questo, per il trasporto dei cereali, quindi è spesso più a basso costo rispetto al trasporto su gomma o su ferro, ma anche per l'industria. Sono nate appunto per sfruttare il fiume tante importanti città industriali in Ungheria, e questo rapporto prosegue ancora oggi. Soltanto una città su tutte, in Ungheria c'è una città che si chiama Duna Ujvaros, che sta per Nuova Città sul Danubio. È una delle new town socialiste nate negli anni 50, che si chiamava all'epoca Stalin Varos, città di Stalin, dove sorgeva il grande polo della siderurgia ungherese, c'erano gli acciaierie Lenin. e quindi insomma è un, questo legame è ancora rimasto molto importante.
1: E se non sbaglio Grimaldi nel lungo il Danubio si erano anche addensate alcune comunità minoritarie del resto dell'impero asburgico che avevano trovato in qualche misura rifugio lungo il fiume almeno secoli fa, non so se sono ancora vitali.
3: Sono ancora presenti, sono meno vitali, ma c'è ancora una presenza in particolare serba, balcanica, ma anche tedesca, sveva. Alla fine erano sempre porti su un grande organo, un grande elemento di comunicazione d'acqua, quindi come porti di mare anche porti fluviali hanno accolto varie comunità. In Ungheria è importante la comunità balcanica, sono coloro che scappano dalle guerre tra ottomani e Asburgo nel Settecento e che vengono accolti spesso in Ungheria. Chi viene a Budapest come turista spesso va anche nel pittoresco villaggio di Szentendre, che all'epoca era uno dei centri principali della ortodossia serba qui in Ungheria. Tant'è che ancora adesso la chiesa principale della comunità serba è la cattedrale, la diocesi principale di tutta la comunità di Ungheria e Romania.
1: Grazie, grazie davvero ad Alessandro Grimaldi, giornalista di Centrum Report, che ci ha parlato da Budapest. Io prima di salutarvi vi rimando anche l'aggiornamento che vi facciamo arrivare tramite i nostri account social sulla situazione attuale della siccità europea, un aggiornamento che viene fornito dal sito della Commissione europea a Bruxelles. E poi noi con il Danubio chiudiamo qui, ma il fiume continua a scorrere. Radio Trescenze in apertura si occuperà proprio del rinvenimento dei fossili di un mammut lannoso proprio nel Danubio in secca. Tutto questo mentre invece in Serbia, ecco, fanno sapere di aver trovato dei test, dei residui, delle tracce molto vive della guerra, della seconda guerra mondiale. È arrivato allora per noi il momento dei saluti da parte della curatrice del programma Anna Maria Giordano, oggi in regia, in redazione da Giulia De Luca e Costanza Spocci, alla console da Simone D'Arrigo, al microfono da Luigi Spino. La Radio del Mondo torna in diretta domattina per la nostra rassegna della stampa estera condotta questa settimana da Costanza Spocci. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: trascorso gli ultimi 9 anni in stato vegetativo. Tutto questo per aver mangiato un formaggio al latte crudo quando aveva solo 4 anni. La morte di Mattia Maestri, il bimbo del Trentino, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dei formaggi in Italia, sulle etichettature e sulla salute a tavola dei più piccoli. Buongiorno a tutti da Francesca Buoninconti, bentornati e bentornati a Radio Trescenza. Buongiorno anche Ilaria Stoppa che è qui con me in studio. Buongiorno Ilaria.
1: Ciao Francesca, buongiorno e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Parleremo di sicurezza a tavola, di formaggi a latte crudo, ma oggi apriamo questa puntata con un annuncio che ci sta molto a cuore e che riguarda il nostro collega, amico Pietro Greco, giornalista, scrittore, intellettuale a tutto tondo, scomparso il 19 dicembre del 2020. E l'annuncio è questo, perché oggi a Ischia, terra natia di Pietro Greco, alle 18 si terrà la cerimonia di intitolazione della Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia. Siamo molto felici di questa intitolazione, avvenuta tra l'altro in tempi rapidissimi, di norma ci vorrebbero 10 anni, ma qui insomma sono state accelerate le procedure, ed è anche un bel modo secondo noi di ricordare Pietro Greco, che di libri ne ha scritti moltissimi in vita, moltissimi altri li aveva dietro spesso come sfondo delle sue anche appunto talk o conferenze online negli ultimi tempi soprattutto, e aveva appunto questa biblioteca personale di oltre 10.000 volumi. L'appuntamento quindi è stasera alle 18 a Ischia, alla Biblioteca Comunale Antoniana Pietro Greco, con lo scrittore Maurizio De Giovanni, la giornalista scientifica Cristiana Pulcinelli, la editor Rossana Cecchi e il sindaco Enzo Ferrandino, che è stato appunto anche promotore poi di questa scelta. Trovate la locandina poi postata anche sulla nostra pagina Facebook. E come però annunciavamo nel lancio, il nostro approfondimento di oggi tocca e parte proprio dalla vicenda di Mattia Maestri, il bambino del Trentino venuto a mancare il 2 agosto dopo 9 anni di coma irreversibile per aver mangiato formaggio al latte crudo. Partiamo da qui per capire cos'è che rende i formaggi al latte crudo così pericolosi per i bambini, quali altri alimenti possono presentare dei rischi potenzialmente letali, cosa ci dicono le etichette, e fateci sapere insomma se questa storia, prima di questa storia, vi siete mai soffermati a riflettere sui rischi per i bambini sul consumo di questi formaggi, se siete genitori, nonni, zii, parenti. Come vi regolate, dove prendete le informazioni per capire cosa è sicuro e cosa no da mettere nel piatto dei vostri bambini o dei vostri nipotini. Aspettiamo i vostri commenti, le vostre domande via SMS e via WhatsApp al 335-56-34-296, ma apriamo questa puntata con un ritrovamento speciale. Andiamo al confine tra Bulgaria e Romania, dove siamo stati anche già con Radio Tremondo. Riprendiamo il filo, anzi il corso del Danubio.
1: Sì, andiamo sul Danubio. Il Danubio in secca per l'ennesima ondata di calore che sta attraversando l'Europa, e questo ha fatto emergere alcuni resti di mammut. In particolare ci troviamo nei pressi del villaggio Riaovo, nel nord della Bulgaria, proprio sul confine che il Danubio traccia tra Bulgaria e Romania. E in questo punto sono emerse una serie di ossa. La cosa particolare è che queste ossa appartengono tutte allo stesso esemplare di mammut, e sono state ritrovate una zanna quasi completa, dei frammenti della seconda zanna, una mandibola inferiore molto ben conservata con 2 grossi molari, alcune costole, una scapola, un femore e anche altri.
0: Insomma, un bel bottino, tra l'altro una di quelle scoperte in cui c'entra un po' la serendipità, il caso, no? In primis per questi livelli eccezionalmente bassi del Danubio, e poi anche per chi è inciampato in queste ossa.
1: Esatto, perché è stato un abitante del paese che ha notato queste grandi ossa che emergevano dal letto del fiume. Normalmente non erano visibili perché coperte, sommerse dall'acqua. Ha fotografato questo ritrovamento, ha avvisato le autorità e subito sono stati coinvolti gli specialisti del Museo Regionale di Storia di Ruse. Ruse è la regione in cui si trova Riaovo, il villaggio del ritrovamento.
0: L'avete visto forse anche in questi giorni le immagini di questi ricercatori all'opera sul letto del Danubio in secca. Allora noi abbiamo chiesto a Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano, di aiutarci a capire quanto questi ritrovamenti nei fiumi in secca siano eccezionali, e se il mammut poi sia morto effettivamente lì o se forse sia stato trasportato lì proprio dal fiume.
2: Si tratta di un caso di conservazione eccezionale per i ritrovamenti nei fiumi, perché normalmente anche nei nostri grandi fiumi, soprattutto nel Po, dopo le ondate di piena e le successive siccità, possono emergere lungo le rive, tra la sabbia, dei resti fossili o subfossili anche di grandi mammiferi, tra cui per esempio bisonti, cervi giganti. Gli stessi mammut che vissero in pianura padana verso la fine del Pleistocene. Ma in questo caso le ossa sono sempre isolate perché sono state trasportate per tratti più o meno lunghi dal fiume e ridepositate, e quindi non si trovano nella cosiddetta giacitura primaria, non sono nel sedimento in cui sono fossilizzate. Qui invece pare che l'animale sia rimasto intrappolato nel fango oppure appunto la sua carcassa bloccata da una diga naturale del fiume. A giudicare dalle fotografie che si vedono sui media, in questo caso l'identificazione è stata molto facile perché tra le ossa ritrovate c'è una mandibola che porta ancora i tipici molari dei mammut, che sono dei denti molto grossi formati da lamine ravvicinate e che sono specie specifici, cioè servono proprio per capire quale specie di elefante sia. Questo ha permesso anche di capire che si tratta probabilmente di un animale subadulto perché l'usura dei denti non è intensa come in un adulto o in un vecchio. Normalmente le ossa nei depositi alluvionali, le ossa fossili, non sono sempre a contatto con l'acqua, si trovano lungo le rive protette da depositi di torba o di ghiaia. In questo caso, trattandosi dell'alveo del fiume, è possibile davvero che queste ossa siano rimaste per lungo tempo impregnate di acqua e quindi per questo gli esperti che hanno recuperato questo fossile parlano di ossa particolarmente fragili, devono essere fatte asciugare molto lentamente e poi impregnate con delle resine consolidanti che ne permettano una conservazione stabile nel tempo.
1: Stiamo raccontando dei resti di mammut emersi per la secca del Danubio e l'abbiamo fatto con l'aiuto di Cristiano Dal Sasso, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano. Questo però non è l'unico caso di storia più o meno recente che emerge da corsi d'acqua che si ritirano a causa della siccità. Ad esempio, in Serbia, sono emersi sempre dal Danubio alcuni relitti della Seconda Guerra Mondiale. E ancora un caso molto curioso in Ungheria. Sempre sul fondo del Danubio è stata trovata una strana sfera di pietra che si è ipotizzato possa essere un proiettile di una catapulta del passato risalente addirittura a 2000 anni fa.
3: Grazie Laria per questo tuffo nel passato, anche per aver contattato Cristiano Dal Sasso, che come forse avrete intuito dalle cicale di sottofondo abbiamo disturbato in ferie. Noi però adesso voltiamo pagina, parliamo di formaggi al latte crudo, della loro sicurezza, dei pericoli nel piatto per i più piccoli, a partire dalla storia di Mattia Maestri. Aspettiamo come sempre i vostri messaggi SMS via WhatsApp al 335 56 34 296.

0: Ci arrivano già i primi messaggi, sono molto attenta ai formaggi al latte crudo, dice Pier Emilia, e io do subito il buongiorno a Elena Bozzola. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Elena Bozzola, benvenuta, è pediatra, infettivologa, consigliere nazionale della SIP, la Società Italiana di Pediatria, ed è presidente anche della ONLUS Il Bambino e il suo pediatra. Lo abbiamo detto, lo abbiamo letto su tutti i giornali, la morte di Mattia Maestri ha riacceso proprio il dibattito sulla sicurezza dei formaggi al latte crudo in Italia, ma anche sulla necessità di etichette più chiare. E su questo arriviamo tra poco, perché cerchiamo di andare un po' con ordine. Elena Bozzola, abbiamo sentito, no, che dopo il consumo di formaggio al latte crudo, quando Mattia Maestri aveva 4 anni, è entrato in coma a causa di una sindrome emolitica uremica. Ci spiega un attimo cos'è questa sindrome e appunto da cosa è scatenata, se si può guarire?
1: Sì, la sindrome emolitica uremica, diciamo, è un insieme di tre fattori principali. Un'anemia molto severa, si parla di, in termini proprio tecnico, anemia emolitica microangiopatica, un numero di piastrine molto basse, si parla di trombocitopenia, e poi un danno renale acuto e severo. Ed è una sindrome molto grave, per fortuna non molto frequente, colpisce prevalentemente i bambini. Abbiamo un batterio che è principalmente la causa, però ci possono essere anche altre cause, che è l'Escherichia coli, che produce una tossina specifica detta tossina Shiga, e da solo questo batterio è responsabile di circa il 90% dei casi, quindi diciamo è il principale imputato, diciamo, in questa sindrome.
0: Ecco, è il principale imputato, infatti proprio in questo caso, anche in questo caso si trattava di Escherichia coli, di appunto formaggio al latte crudo prodotto con un latte contaminato da Escherichia coli. Mattia Maestri purtroppo non è l'unico bambino ad essere morto per questa sindrome negli ultimi anni, e i suoi genitori, come i genitori di questi altri bambini, sono impegnati da anni in una battaglia per fare appunto informazione sul tema. Elena Bozzola, sottopongo subito anche un messaggio di un ascoltatore che riprende una questione che appunto volevo chiederle, cioè questi casi sono la punta di un iceberg. Il nostro ascoltatore o ascoltatrice non si firma, e dice: in Trentino Alto Adige è quasi un rito bere il latte di mucca appena munto, schiumoso e ancora caldo. Ci sono stati molti altri casi di bambini morti per ingestione di questo tipo di latte, quindi cioè, è la punta di un iceberg, la morte è la conseguenza, oppure appunto la morte è la conseguenza più estrema di un ventaglio di possibilità?
1: Diciamo che la morte di questo ragazzino purtroppo è un caso, diciamo, che si è presentato fortunatamente non frequentissimo, però il rischio reale correlato all'assunzione di latte crudo non precedentemente trattato, quindi non bollito, pastorizzato, sterilizzato, questo consumo pone a un rischio elevatissimo i nostri bambini, la nostra popolazione più fragile, proprio di andare incontro a una sindrome emolitica uremica. Per cui io, da pediatra ma anche da mamma, mi chiedo: ma perché sottoporre questi bambini a questo rischio? Perché farglielo affrontare? Perché non utilizzare quelle che invece sono le indicazioni della comunità scientifica, del ministero, cioè di consumare prodotti sicuri? Anche perché l'Escherichia coli è un batterio che noi conosciamo, che è responsabile di tante infezioni, ma quello produttore di tossina Shiga nei bambini, nei ragazzini piccoli, è diciamo un caso particolarmente importante. Nel 2025 ha portato, soltanto nel 2025, 43 casi nei ragazzini di affetti da sindrome emolitica uremica. Per cui si può guarire da questa sindrome. Ovviamente, fortunatamente, non sono tutti casi come quello di questo povero ragazzo, però io mi chiedo e vi chiedo: sareste disposti a far affrontare a vostro figlio questo rischio?
0: Immagino che la risposta sia per tutti no, spesso è un problema proprio di consapevolezza, no? E Elena Bozzola, insomma, spesso magari si parla quando da genitori, da zii, da nonni si affronta lo svezzamento, si parla magari di rischi di soffocamento, eccetera, però forse sulla sicurezza di alcuni alimenti magari non tutti riescono ad avere le competenze adeguate. adatte. E quindi le chiedo proprio, tutti i formaggi prodotti con latte crudo sono pericolosi per il consumo pediatrico? E io da genitore, nonno, zia, appunto da parente, diciamo così, di un bambino piccolo, come faccio a scegliere un formaggio sicuro appunto per mio figlio o mio nipote?
1: Tutti gli alimenti che noi compriamo riportano delle etichette, che è uno, diciamo, uno strumento di prevenzione che è stato adottato dall'Unione Europea, e le informazioni, ci sono delle informazioni obbligatorie che sono contenute, che sono la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, gli allergeni, il tipo e la scadenza, il paese d'origine, il luogo di provenienza, cioè c'è un'etichettatura molto ricca. Già semplicemente leggendo queste etichette noi ci rendiamo conto di che tipo di alimento abbiamo, e in più ci sono alcune categorie di prodotto devono riportare poi delle avvertenze specifiche, cioè delle istruzioni della completa cottura, la modalità di conservazione. Ecco, quindi è importante leggere le etichette degli alimenti, e poi in caso di dubbi io ricordo sempre a tutti che c'è una figura che dovrebbe essere il miglior amico delle neomamme, del neopapà dal momento in cui il bambino viene al mondo, che è il pediatra. Noi pediatri siamo qua per voi, mi rivolgo in questo caso a tutti i genitori, chiamateci, consultateci, nessuna domanda è sciocca da parte di mamma o papà, perché non si nasce già mamma e papà, e quindi qualsiasi dubbio è importante che venga condiviso dal pediatra proprio nell'interesse della salute di vostro figlio.
0: Grazie per questa precisazione. Restando appunto sul latte crudo, abbiamo chiesto a Stefano Bertacchi, ricercatore biotecnologo all'Università degli Studi di Milano Bicocca, tra l'altro autore di un piccolo libro che spiega perfettamente tutti i microrganismi utili o dannosi nei processi appunto di generazione di cibo, che si intitola Piccoli geni alla scoperta dei microrganismi, pubblicato da Epli nel 2021. A Stefano Bertacchi abbiamo chiesto da quali e quanti batteri potrebbe essere contaminato il latte crudo.
2: Il latte crudo essenzialmente è il latte così come esce dalle mammelle della mucca o di altre mammifere come gli ovini, caprini, eccetera, che è un terreno di crescita perfetto per i microrganismi, quindi non solo è cibo per noi ma può essere cibo anche per loro. Alcuni di questi microrganismi possiamo chiamarli, tutte le virgolette del caso, buoni o comunque utili, perché possono trasformare appunto il latte in altri prodotti che per noi sono interessanti dal punto di vista commerciale e gastronomico, però altri che sono presenti possono essere problematici per la nostra salute. In particolare listeria, che è soprattutto pericolosa per le donne in gravidanza, salmonella, che ci causa la classica gastroenterite, oppure Escherichia coli STEC, che può causare la sindrome emolitico-uremica, che è molto grave soprattutto per i reni dei bambini. Questi tre sono batteri che possiamo trovare nel latte crudo e eventualmente nei formaggi fatti con il latte crudo. Fortunatamente esistono dei processi che o ci permettono di, diciamo, pulire il latte da questi microrganismi, oppure che permettono nel tempo di eliminare questi microrganismi dal mix presente insieme a quelli che possiamo aggiungere dall'esterno per fare la produzione del formaggio, che anche qui formaggio, tanti formaggi che possiamo conoscere, alcuni dei quali sono derivati da latte crudo, alcuni derivati da latte pastorizzato.
0: Elena Bozza, l'abbiamo appunto ascoltato dalle parole di Stefano Bertacchi, biotecnologo dell'Università degli Studi di Milano, che insomma, oltre Escherichia coli, ci sono altri batteri comunque pericolosi, listeria, salmonella, per un adulto, ma anche per i bambini. E c'è un'importanza anche del fattore età, nel senso, ci sono delle fasce pediatriche più sensibili di altre, diciamo un range oltre il quale io posso essere un po' più sicura di somministrare eventualmente latte crudo o formaggio al latte crudo a appunto in età pediatrica?
1: Sì, prescindendo dal fatto che comunque la sindrome emolitico-uremica può colpire a qualsiasi età, diciamo la fascia che più risente, che viene più sottoposta a questo rischio è la fascia dei bambini piccoli sotto i 15 anni, in particolar modo sotto i 5 anni, le donne in stato di gravidanza, gli immunodepressi e gli anziani. Il rischio poi di questa sindrome è che compare in un modo un pochino subdolo, ovvero, mi spiego meglio, ci sono dei giorni in cui la malattia si manifesta con dolore addominale, con vomito, diarrea, che solo poi successivamente diventa una diarrea ematica, e questo possono durare 5-10 giorni, e poi successivamente compaiono quelli che ci siamo detti, ovvero anemia, piastrinopenia, coinvolgimento renale. Il bambino di solito viene portato all'attenzione del medico proprio non soltanto per questa diarrea spesso ematica, ma anche perché è un bambino che non riesce più a fare la pipì da solo, si presenta più debole, si presenta pallido, a volte può presentarsi anche confuso, proprio perché la sindrome emolitico-uremica può colpire diversi organi, può anche andare a interessare il sistema nervoso centrale, così pure l'apparato cardiaco o anche il sistema endocrino. Ecco perché bisogna stare molto attenti qualora compaiano dei sintomi o dei segni, qualora una mamma o un papà veda che non è più il suo solito bambino, che si presenta in un modo diverso, appunto portarla all'attenzione del medico.
0: E che invece effetti possono avere gli altri batteri citati appunto da Stefano Bertacchi, Listeria, Salmonella, su un bambino diciamo sotto i 5 anni, comunque appunto molto piccolo?
1: Sì, il rischio principale, ad esempio correlato alla salmonella, è quello di avere una frequenza di scariche, di vomiti, di diarrea molto ripetuti, e questo può portare poi a un rischio di disidratazione. Ricordiamoci infatti che più il bambino è piccolo, più facilmente va incontro a perdita di acqua e di elettroliti, oltre a febbre, a diarrea, a crampi, a perdita dell'appetito, e come giustamente ricordava il collega, il rischio di contrarre la salmonella è più alto se si mangiano dei cibi poco cotti come le uova, la carne o il latte non pastorizzato, e se si ha una scarsa igiene nella manipolazione degli alimenti. Ecco perché bisogna stare sempre molto importanti, molto attenti, come dicevamo prima, alla conservazione degli alimenti e alle leggere bene le scadenze. Un'altra causa appunto è la listeria nei bambini, può causare quella che si chiama la listeriosi, che può anche in questo caso può colpire tramite cibi contaminati, con dei rischi più elevati per i soggetti più piccoli, con le difese più basse. Anche in questo caso può portare a febbre, a disturbi gastrici, quindi con forte vomito, forte diarrea, e anche in questo modo, ecco, molta importanza va fatta alla gestione dell'alimentazione.
0: Insomma, i rischi sono molteplici. C'è Mariella da Venezia che ci chiede anche quali sono i formaggi al latte crudo. Ci vorrebbe un gastronomo, penso, per spiegarlo, però è vero che sono tantissimi i formaggi prodotti tradizionalmente con latte crudo. Faccio qualche esempio: la Fontina DOP in Valle d'Aosta, anche il Taleggio, il Puzzone di Moena, alcuni, come anche il parmigiano reggiano e il grana padano, vengono prodotti con latte crudo, ma poi appunto interviene la stagionatura, e proprio la stagionatura è uno dei fattori che può rendere sicuro anche un formaggio prodotto con latte crudo. Ci siamo fatti spiegare meglio come e perché da Stefano Bertacchi, biotecnologo all'Università degli Studi di Milano Bicocca.
2: Proprio la pastorizzazione è uno dei metodi che possiamo avere per controbattere questi microrganismi indesiderati. La pastorizzazione è un processo che permette di eliminare la maggior parte dei microrganismi presenti, non tutti, non è una vera e propria sterilizzazione. La strategia più comune, soprattutto a livello commerciale, per quello un po' più comoda e veloce e standardizzata, di scaldare il latte a una temperatura tra i 72 e i 75 gradi Celsius per 15-20 secondi. Ci sono altre procedure che raggiungono temperature maggiori, quindi poi in proporzione altre tempistiche, che permettono per esempio di ottenere latte a lunga conservazione, ma quello per il consumo diretto come latte. Il latte appunto pastorizzato può essere utilizzato per la produzione di formaggi di diverso tipo, e questa pastorizzazione permette di eliminare la stragrande maggioranza dei microrganismi presenti, compresi i tre di cui abbiamo parlato, che possono essere pericolosi in particolare per bambini, anziani, immunodepressi e donne in gravidanza. Detto questo, però, anche alcuni formaggi da latte crudo sono comunque sicuri da mangiare da questo punto di vista. Questo perché il processo di stagionatura permette di avere un'azione combinata di sale, acidità e perdita d'acqua, infatti i formaggi stagionati sono duri, che eliminano i batteri e in particolare quelli nocivi nel tempo. Quindi i formaggi a latte crudo, a pasta dura e a lunga stagionatura, oltre 60-90 giorni, se non mesi, anni, sono sicuri da consumare anche per tutte queste categorie. Il problema principale, quindi quello a cui fare attenzione, e vedo per queste categorie, mentre per adulti sani non è un problema, sono invece i formaggi freschi derivati dal latte crudo non pastorizzato. Per capire se il prodotto che voi avete deriva da uno o dall'altro, nell'etichettatura è obbligatorio segnare quando è un formaggio da latte crudo. Se invece non trovate scritto niente o trovate latte pastorizzato, si tratta invece dell'altro caso. Però, di nuovo, non è semplice affrontare questo tema, perché non si può dire in generale i formaggi a latte crudo sì o no. Dipende da quale tipologia di formaggio, quale stagionatura, per quale persone e anche la cottura eventualmente, perché cuocere molti di questi formaggi riduce il rischio della presenza di questi microrganismi pericolosi.
0: E questa era la voce di Stefano Bertacchi, ricercatore biotecnologo all'Università degli Studi di Milano Bicocca, autore tra gli altri del libro Piccoli geni alla scoperta dei microrganismi, pubblicato da Epli nel 2021, che risponde in qualche modo anche a Dario ed altri ascoltatori che ci chiedono se la stagionatura uccide i batteri nei formaggi prodotti a latte crudo e se parmigiano reggiano e grana padano, visto che sono al latte crudo, si possono consumare. E un altro dei problemi, come citava anche appunto Stefano Bertacchi, è proprio l'etichettatura. E noi, se guardiamo al supermercato una fetta di formaggio, troviamo sempre scritto in piccolo, come appunto abbiamo ascoltato poco fa, se è fatto con latte pastorizzato oppure con latte crudo. Sono, insomma, scritte minuscole, ci dobbiamo un po' impegnare per guardarle, e forse servirebbero etichette più chiare. Anche per questo, in seguito alla morte per ingestione di formaggio latte crudo di alcuni bambini italiani, è stato nato un disegno di legge, il 1205, che è stato presentato nel 2024 dal senatore del PD Lorenzo Basso. È un disegno di legge fermo da 2 anni, che però chiede non di interrompere la produzione di formaggio latte crudo, ma di fare etichette più chiare che siano immediatamente visibili, magari proprio con quei simbolini con la faccina del bimbo barrata o con lo sbarramento, no, per il divieto per la donna incinta. Elena Bozzola, secondo lei questa può essere una soluzione un po' più chiara, un po' più immediata, anche per magari per quei genitori che sono in condizioni di fragilità, non hanno gli strumenti magari per riuscire a ottenere delle informazioni chiare e univoche sulla sicurezza?
1: Assolutamente, come Società Italiana di Pediatria, in particolar modo la stessa vicepresidente Antonella Di Stefano, abbiamo fatto una richiesta proprio di rendere maggior chiarezza nell'etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo, in modo tale che le famiglie italiane possano meglio comprendere qual è la composizione dei prodotti che si trovano di fronte, e vengono resi anche eventualmente maggiormente edotti proprio sui rischi che possono essere correlati correlati all'assunzione di alimenti che vengono poco trasformati o comunque non sottoposti a trattamenti termici, come ci illustrava prima il collega, che sono ritenuti capaci di rendere innocuo, diciamo, i possibili germi che li contengono.
0: Ecco, un'etichettatura migliore potrebbe essere appunto una soluzione per la grande distribuzione, come ci scrivono, insomma, resta che se i formaggi sono comprati al mercato oppure nelle malghe da produttori locali, agriturismi, eccetera, non hanno etichetta, e su questo, insomma, ovviamente si deve comunque continuare a fare chiarezza, le informazioni devono essere veicolate dai casari. Elena Bozzola, abbiamo davvero meno di un minuto, ci sono altri alimenti pericolosi per contaminazioni batteriche potenzialmente letali per bambini?
1: Sì, in un minuto non riesco a parlarvene di tutti, però ad esempio vi posso lanciare giusto un alert su quelli che possono essere i funghi. I funghi possono far male ai bambini, noi pensiamo di solito soltanto alle specie velenose, ma non derivano soltanto dalle specie velenose, ma anche proprio da una cottura insufficiente, da una cattiva conservazione, anche da difficoltà digestive legate ai bambini stessi. O ancora un'altra causa velocissima può essere legato alla assunzione da parte di bambini piccoli, di neonati o comunque di bambini sotto l'anno di vita di miele. Quando ingeriscono le spore del batterio Clostridium botulinum, queste possono portare a un rischio di botulismo. Ecco perché
0: grazie.
1: L'alimentazione del...
0: Grazie Elena Bozzola anche per aver ricordato il rischio botulinico nel miele, pediatra della SIP, la Società Italiana di Pediatria, presidente della ONLUS Il Bambino, il suo pediatra. Radio 3 Scienza oggi finisce qui, insieme a me vi ringraziano Simone D'Arrigo, Fabio Zampa alla parte tecnica, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, oggi anche in regia, da Francesca Boninconti, dalla Restop e redazione, una buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio 3.
1: E buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovate e ben trovati all'ascolto del concerto del mattino. Con me vi salutano Fabio Zampa in console, Gianluca Diana in regia e la nostra curatrice Giovanna Natalini, che oggi ci porta a Bayreuth, ma in una veste diversa rispetto a quella wagneriana in cui ci siamo intrattenuti durante le serate di Radio 3 Suite. Si tratta di un concerto di apertura della tournée Classique in Bayern, che è questo ciclo di concerti dell'orchestra della radio di Monaco, che si tiene in diverse residenze e palazzi storici della Baviera. E il concerto che ascoltiamo in particolare oggi è stato registrato il 15 maggio scorso nell'opera margraviale di Bayreuth, un bellissimo programma mozartiano, dove l'avevo anticipato in chiusura di primo movimento, in cui sul podio dell'orchestra della radio di Monaco c'è uno specialista della prassi esecutiva storica come Riccardo Minasi, veramente molto felici questo incontri appunto fra orchestre moderne e lo sguardo particolare, in particolare in questo caso sul 700 di Mozart, di un protagonista della stagione appunto della generazione comunque anche più giovane della prassi esecutiva filologica su strumenti storici. Il programma si aprirà con la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16 di Wolfgang Amadeus Mozart, quindi la prima sinfonia di Mozart bambino, appena 9 anni. Faremo poi un salto di 10 anni quasi esatti con la sinfonia numero 29, la maggiore K201, e chiuderemo con il bellissimo Exultate Jubilate K165, più o meno coevo della sinfonia che abbiamo appena nominato, mottetto per soprano e orchestra in fa maggiore, con la meravigliosa voce del soprano Regula Mühlemann. Quindi 335 56 34 296, attendiamo i vostri messaggi. Un percorso quindi che, aprendo, ci mostra un Mozart a cavallo fra modelli italiani e modelli viennesi, soprattutto in ambito sinfonico, e forse non solo, visto che l'Exultate Jubilate, pur essendo evidentemente un mottetto per soprano e orchestra, è stato anche interpretato formalmente come allusione alla forma della sinfonia tripartita, anche se c'è il recitativo in mezzo, oppure come un concerto per voce e orchestra. Quindi c'è una grande continuità fra i brani che ascolteremo. Tre sono i movimenti: la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16, in cui evidentemente il modello della sinfonia italiana è molto molto presente nel Mozart novenne, molto allegro iniziale, andante secondo movimento e terzo movimento presto. Buon ascolto con Riccardo Minasi e l'orchestra della Radio di Monaco.

E questa era la sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16 Wolfgang Amadeus Mozart, interpretata da Riccardo Minasi sul podio dell'orchestra della Radio di Monaco in apertura di questo concerto registrato il 15 maggio scorso alla Margravia Opera House, l'opera margraviale di Bayreuth. E ricordo che Riccardo Minasi è direttore ospite principale dell'Ensemble Resonance, appunto questa orchestra residente presso la Elbphilharmonie di Amburgo, direttore artistico dell'orchestra La Scintilla del Teatro dell'Opera di Zurigo e fra i fondatori e direzione e direttori dell'ensemble Il Pomo d'Oro. Appunto parlavamo del coinvolgimento di Minasi nella prassi esecutiva storica, e un indizio della prassi esecutiva storica è data da un dettaglio che probabilmente i nostri ascoltatori avranno notato, ovvero la presenza del clavicembalo che rafforza, diciamo, la linea del continuo qui in questa sinfonia, e lo ascolteremo anche nella prossima pagina, nella sinfonia numero 29, il maggiore K201, in aggiunta all'organico che troviamo in partitura, ovvero i due oboi, i due corni e gli archi. E su questo uno specialista di Mozart come Robert Dierling nota che questo rafforzamento del continuo in Mozart è essenziale, e vi leggo proprio quello che scrive, perché appunto non è un dettaglio scontato se uno rimane solo alla partitura. La partitura è importante, però alle volte non basta. Dice, non è scorretto utilizzare il clavicembalo appunto per rafforzare il continuo in tutte le sinfonie, fino alla 41 paradossalmente, ma è sicuramente poco saggio ometterlo nei lavori giovanili. Quali sono i lavori giovanili? Ecco, un punto di riferimento che lui dà è proprio la sinfonia numero 29, la maggiore K201, quindi lo ascolteremo, dicevamo, questo clavicembalo anche nella prossima sinfonia, composta, o meglio completata, nell'aprile del 1774. Quindi siamo, dicevamo prima, in un momento di passaggio fra l'influenza dei modelli italiani appresi anche in Italia per quanto riguarda la concezione sinfonica e i modelli austriaci non da ultimo in qualche modo riposti sul tavolo anche dei riferimenti per il viaggio, dal viaggio a Vienna che Mozart svolge nell'estate del 1773. Sono quattro i movimenti, quindi non sono più tre secondo la forma della sinfonia all'italiana: un allegro moderato in cui c'è uno sviluppo sicuramente più articolato del materiale tematico, un andante in seconda posizione, un minuetto e trio con questo pronunciato ritmo giambico che sentirete, e poi un allegro con spirito, anche qui non più un rondò bensì una forma sonata. Ascoltiamo quindi la sinfonia numero 29, la maggiore K201 di Wolfgang Amadeus Mozart dall'orchestra della Radio di Monaco, diretta da Riccardo Minasi.

E questo era Riccardo Minasi con l'orchestra della radio di Monaco nella sinfonia numero 29, la maggiore K201 di Wolfgang Amadeus Mozart, il 15 maggio nell'opera margraviale di Bayreuth. In risposta a Marcello, sì, anche Haydn usava il clavicembalo per rafforzare il continuo nelle sinfonie. Ci sono addirittura dei documenti che ci dicono che Haydn dirigesse al clavicembalo. E rispondo anche a un ascoltatore che mi chiede di precisare questa idea del passaggio fra modello italiano e modello austriaco. Il modello italiano, articolato in tre movimenti, ha una prevalenza della dimensione della cantabilità, del contrasto fra i materiali dal punto di vista espressivo e della brillantezza melodica, e poi appunto negli anni 70, anche nel lavoro come quello che abbiamo ascoltato, anche appunto grazie al contatto con la lezione di Haydn, la sinfonia acquista questa struttura più ampia, appunto in quattro movimenti, in cui i temi vengono elaborati in maniera più articolata, e possiamo dire che i temi conoscono delle peripezie, soprattutto per esempio nei primi movimenti, nella sezione di sviluppo, diciamo metaforicamente possiamo presentarla così. Anche il coinvolgimento dell'orchestra e la distribuzione di pesi e contrappesi nello sviluppare il discorso musicale molto più capillare. Entra in scena adesso Regula Muhlemann, soprano svizzero, grande interprete mozartiana della generazione giovane, quindi insomma già grande interprete, molto apprezzata per esempio nel suo ruolo di Panina nel Flauto Magico e di Constanze nel Ratto dal Serraglio. L'Exultate Jubilate K161, mottetto per soprano e orchestra in fa maggiore, Allegro Exultate Jubilate, recitativo Fulget Amica Dies, Tu Virginum Corona, questa meravigliosa cavatina, infine l'Alleluia Allegro. Appunto l'ascoltiamo con la direzione di Riccardo Minasi e l'orchestra della Radio di Monaco.

0: Eh beh, si riscalda l'opera margraviale di Bayreuth per la voce di Regula Mühlmann, soprano svizzero, interprete vocale di questo Exultate Jubilate K165, mottetto per soprano e orchestra in fa maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, che abbiamo ascoltato con l'orchestra della Radio di Monaco diretta da Riccardo Minasi in questo bel concerto registrato il 15 maggio scorso, appunto alla Opera Margraviale di Bayreuth, concerto che si era aperto con la Sinfonia numero 1 in mi bemolle maggiore K16 e poi la Sinfonia numero 29 in la maggiore K201. E questa questione del clavicembalo ha appassionato i nostri ascoltatori, clavicembalo che però Riccardo Minasi non ha inserito in questo Exultate Jubilate, probabilmente come riferimento a come fu eseguito nel gennaio del 1773 nella chiesa di Sant'Antonio a Milano questo mottetto. Ce lo ricorda Mariangela, che ha assistito a diversi anni fa il 14 gennaio a un'esecuzione appunto dell'orchestra della Statale di Milano, proprio nei luoghi e nel periodo insomma di esecuzione di Mozart a distanza di secoli. Ci salutiamo, dopo di noi la canzone per i con Valentina Lo Surdo e Nicola Piovani. Noi ci ritroviamo domani per una bellissima puntata del concerto del mattino, e allora a domani.
1: Da mercoledì 5 agosto fino a venerdì 14 agosto, Hollywood Party con Alessandro Boschi e con Steve Della Casa che vi sta parlando sarà presente alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. La piazza grande con i suoi 9.000 posti è di fatto il cinema più grande d'Europa. Noi trasmetteremo proprio da lì, ogni sera alle 19 su Radio 3.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
3: Suona Luna.
4: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Lo Surdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
5: Questa puntata è andata in onda il 12 settembre 2018.
6: Buongiorno, bentrovati a La canzone è pericolosa. Con Valentina Lo Surdo c'è naturalmente
7: Nicola Piovani, buongiorno a tutti.
6: E questa è la 13esima puntata di questo percorso pazzo a zig zag tra canzoni belle, canzoni meno belle. Come possiamo dire, Piovani?
7: Brutte non si
6: pare
7: può dire.
6: Brutto dire brutte.
7: Non si può dire, me l'hanno proprio detto, non puoi dire le canzoni.
6: E perché, Piovani, non si può dire?
7: E perché se dici che quella canzone è brutta, trovi subito uno che ti risponde: secondo te è brutta, ma secondo altri è bella. Però questa obiezione non te la fanno se dici che una canzone è bellissima. Se dici che Yesterday è un capolavoro, nessuno obietta niente, non ti chiedono il permesso. Per cui noi abbiamo abolito il termine brutta. Diciamo canzoni così, si può... La Litote, non bellissime, ecco. Una canzone così, e che hanno avuto successo per altri motivi, la cui bellezza non è la prima caratteristica.
6: Ma com'è gentile, Piovani, veramente. Devo dire che in questa scaletta che mi ha messo sotto gli occhi ce n'è una di queste, delle canzoni di questo genere qui, che ascolteremo oggi, direi, in terza battuta. Ma iniziamo con una canzone che ha fatto davvero la storia, che ha una storia particolare.
7: Sì, una storia particolarissima. Infatti noi adesso sentiamo subito prima la prima versione, che la musica l'aveva scritta un certo Jacques Revaux e l'aveva portata ai discografici, i quali avevano detto: vabbè, ma questa è una cosa triste e banale, e gliel'avevano tirata dietro. E anche un cantante a cui l'aveva proposta, Villard, gli ha detto: lascia perdere, una canzone di una tristezza che nessuno vorrà sentire. Poi, più avanti, Claude François l'ha sentita, gli ha messo delle parole sue, ispirate a una storia autobiografica, ispirata alla separazione fra se stesso e la moglie. L'ha cantata e è diventato un successo in Francia. La canzone è intitolata Comme d'habitude, ma stando molto attenti si può riconoscere che la musica è famosa per altri motivi.
6: E quindi questa che è la versione originale, che probabilmente per molti ascoltatori sarà una sorpresa.
7: Sì, qualcuno immaginerà che sia una cover, che sia una...
6: La versione francese invece, di una celebre canzone americana.
7: E invece questa è l'originale.
6: Come d'habitude. 1967, cioè 2 anni prima, quella celebre canzone che ascolteremo poi.
7: Sì.
6: Ora però hai scelto, Nicola, una interprete per questa versione di Come d'habitude strepitosa.
7: Beh, ho scelto la versione di Mireille Mathieu. Ci sono delle cantanti che hanno più fama e più gloria di quanta bravura abbiano, e ce ne sono delle altre che hanno più bravura che gloria. Ecco, secondo me Mireille Mathieu è uno di quei talenti che, conosciutissimo in Francia, per carità, che però avrebbe meritato ancora più gloria di quella che ha avuto.
6: Classe 1946, primogenita ad una famiglia di 14 figli, la scoperta di Edith Piaf le fece davvero capire che quella era la sua via, cantare, e sentiamo subito come Comme d'habitude.

0: comme d'habitude.
1: Io mi alzo dal letto, ti scuoto un po', tu non ti svegli come d'abitudine, come al solito, come sempre. Poi ti copro perché ho paura che tu abbia freddo, come sempre.
0: Come d'abitudine.
1: Io mi alzo dal letto, ti scuoto un po', tu non ti svegli come d'abitudine, come al solito, come sempre. Poi ti copro perché ho paura che tu abbia freddo, come sempre. Tristissimi versi di questa canzone, che esce, va al lavoro, come sempre, rientra a casa.

0: Claude François l'aveva scritta per rapporto fra lui e la moglie che si stavano per separare, quindi che descriveva gli ultimi anni molto autobiografici. Ecco, questa canzone però la ascoltò Polanka.
1: Ricordiamo questo cannone di voce,
0: l'ho detto
1: incredibile
0: prima, meravigliosa voce, meno conosciuta di quello che merita, e la sentì Polanka e intuì che c'era qualcosa qui dentro a questa canzone che al povero Revoglio avevano detto è banale, triste, nessuno la vuole sentire, richiettela, mettila nel cassetto. Ci mise un testo inglese, la fece ascoltare a Frank Sinatra, il quale pare che anche lui abbia detto una canzone triste, insignificante, non la voleva cantare, ma fu convinto da Nancy, la figlia, a cantarla, e ne uscì fuori quello che ascoltiamo ora, che si chiama My Way.
1: Ecco, fra i pezzi che hanno vissuto più versioni nella storia della musica, da David Bowie a Khaled, da Shakira a Sex Pistols, la famosa versione punk, da Bobby Solo e Fred Bongusto,
0: Patti Bravo,
1: naturalmente, sì, ci sono anche tante traduzioni notevolissime, quella di Vecchioni, quella di Alberto Testa con Andrea Lovecchio, insomma ci sono state tante versioni anche italiane e praticamente in tutte le lingue del mondo.
0: Sì.
1: Qual è la polverina magica che si sprigiona secondo te da My Way?
0: Non è la polverina magica che si sprigiona da My Way, è la polverina magica che si sprigiona da America. Noi abbiamo una canzone scritta da un musicista francese, cantata, che cammina più o meno con le sue gambe, ma quando poi la scopre l'America la rilancia. E quindi c'è come il permesso, c'è come l'autorizzazione, no? Come dei film che sono stati sottovalutati in patria, poi vincono l'Oscar, allora vanno successi in patria.
1: E c'è la versione americana.
0: Come se il pubblico avesse bisogno dell'autorizzazione degli americani. Io fui sempre tanto colpito da un episodio quando da giovane studiavo, c'era un ragazzo che è appassionato naturalmente di musica americana, di Dylan, di John Baez, e che stava ascoltando una canzone di John Baez che si chiama Nubello Cardillo, e ho detto ma guarda, questa è una canzone napoletana famosissima. Beh, è famosa come? È la canzone che Edoardo cita in Filumena Marturano, quella che canta. Niente, lui per apprezzare questa canzone aveva avuto bisogno che un americano, cioè uno dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale, gli dicesse vai, te la puoi godere, perché probabilmente se l'avesse sentita cantata da Giacomo Rondinella non gli avrebbe fatto lo stesso effetto. Questa è un po' la storia di My Way, oltre il fatto di essere una canzone sicuramente che ha tutti gli elementi di emotività, scritta bene, ma era scritta bene pure quando l'aveva scritta Jacques Revaux, che tutti gli dicevano tietela, questa triste porta sfiga, insomma è così.
1: E questa è anche la storia di tante storie di canzoni che sono rimaste chiuse in un cassetto, che sono state rispolverate da qualcun altro, che hanno trovato un successo straordinario laddove nell'originale invece versione, nella prima intuizione, sembravano destinate a una fine precoce. Chissà quante storie di questo genere tu conosci, quante storie di canzoni.
0: Io ne conosco tante, alcune anche non riferibili perché sono aneddoti che ho raccolto personalmente dai protagonisti.
1: Che si sono mangiati le mani,
0: però poi il mio pensiero va invece a tutte quelle altre bellissime che sono rimaste nei cassetti e che mai nessuno le ha rispolverate.
1: E questo è appunto un tratto di storia della canzone che va dal 1967, come abbiamo detto, comme d'habitude, l'originale è francese, e poi nel giro di due anni, ecco che nel 1969 My Way trova la sua forma definitiva, la sua consacrazione nella voce di Frank Sinatra.

0: Ed ora che la fine è vicina, affronto l'ultimo sipario. Amico mio, lo dirò chiaramente, chiarirò le mie ragioni, di cui sono certo. Ho vissuto una vita piena, percorrendo ogni singola strada maestra e soprattutto, più di ogni altra cosa, l'ho fatto a modo mio, eccetera, eccetera, eccetera. My Way, ecco come Polanka ha avuto l'intuizione di rendere in versione americana, come Nicola Piovani stava spiegando qui alla canzone È pericolosa, di un originale francese che sarebbe rimasto sepolto probabilmente nei cassetti. Sì. Nel 1967 quella era la versione francese, nel 1969 questa diventa la versione mondiale definitiva.
1: Puoi finire in tribunale, perché Claude François accusò Polanka di non pagargli i diritti pattuiti, ci fu un processo con anche una morte dubbia su cui si è aperta un'inchiesta, ma non è questo che ci interessa, perché noi adesso passiamo da una canzone bella, molto bella, come d'abitudine, e My Way nella sua traduzione inglese.
0: Stai preparando una litote gigante adesso, vero?
1: A una canzone di enorme successo alla sua epoca, ma il successo probabilmente non si doveva alla sua bellezza, ma alla sua capacità di farsi cantare leggermente così, di farsi memorizzare.
0: Una 1939,
1: nel 39, sì. Qualcuno però, a qualcuno degli ascoltatori sarà venuto l'eco di una canzone che era intitolata Evviva la Torre di Pisa, che ebbe un grandissimo successo anche per la facilità della chiamata del refrain. Ma perché noi ci incuriosisce questa canzone? Perché, come era uso nell'epoca, gli autori, i parolieri, si divertivano a mettere dei doppi sensi nelle canzoni, ma dei doppi sensi nascosti, non dei doppi sensi come quelli del varietà in cui si doveva capire che c'era un doppio senso. No, qui assolutamente non si doveva capire, però analizzandoli bene invece non è poi così nascosto. Di questa canzone c'è un'analisi nel libro Le canzoni della cattiva coscienza di Liberovici e Iona, ne parla Umberto Eco nella prefazione che ha fatto. Poi c'è l'analisi del doppio senso di questa canzone. Ora, in che senso il doppio senso? La Torre di Pisa, vabbè, il refrain dice: evviva la Torre di Pisa che pende, ma sempre sta su. Evviva la Torre di Pisa che pende, e mai non vien giù. Ora qualcuno può dire che, proprio perché vogliamo essere maliziosi, perché qui il doppio senso non c'è, potrebbe essere casuale. I versi subito dopo ci dicono che non è casuale, perché dicono così: se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: mamma mia, che effetto mi fa. E poi addirittura c'è nella strofa, si chiede come fa a stare in piedi, una meraviglia così, e dei versi dicono: quindi si infilano le scale, si sale, lei pende di più, senti la testa girare, mentre ripeti anche tu: evviva la Torre di Pisa che pende, e che sempre sta su. Mi sembra che non ci sia possibilità di equivoco.
0: E l'effetto geniale, diciamo così, di questo pezzo, che è divenuto famoso con Mario Latilla, interprete e padre di Gino.
1: Padre di Gino, sì. Gino nel dopoguerra aveva una certa fama, ha fatto tanti festival di Sanremo.
0: E che è stato protagonista, sì, di qualche puntata fa anche con sì, noi. Beh, è l'arrangiamento, perché c'è questo arrangiamento scanzonato da festa di paese, da cantare tutti in coro. Già avevamo parlato di canzoni che hanno questa capacità di farsi cantare in coro e che quindi rendono il doppio senso ancora più clamoroso, nel senso che lo cantano tutti quanti inconsapevolmente, ecco.
1: E poi c'è nella fattura, c'è una grande sapienza. Se si sente l'orchestra, gli arrangiamenti, le orchestrazioni sono fatte da qualcuno che sa bene la musica. Pensate che erano registrate con un microfono unico per la voce e per l'orchestra, quindi era il totale che si sentiva. L'arte di arrangiare le canzoni di musica leggera era un'arte molto, molto complessa. Il manuale di arrangiamento della musica leggera, il più famoso, era quello, uno dei libri su cui io ho studiato, era del grande Pippo Barzizza. Ecco, quindi si vede che c'è una grande sapienza. Questi che orchestrano conoscono bene i manuali di Berlioz, i manuali di Casella, conoscono.
0: Ad esempio,
1: conoscono
0: dov'è
1: l'orchestra.
0: Che l'orecchio può notare
1: su come sono alternati alla perfezione, concertati alla perfezione gli accompagnamenti, le seconde melodie, come non coprono la voce, come riempiono le pause. Ma quello che colpisce è tutto gestito con una grande leggerezza, quella si chiamava musica leggera. Poi negli anni si è mantenuta questa dizione musica leggera anche per canzoni molto molto pesanti, ma questi invece dava l'idea che si divertissero moltissimo anche in questi doppi sensi, in questo giocare. Basta sentire adesso la Torre di Pisa per capire che girava molto allegria nel fare musica, anche in tempi durissimi, perché parliamo di anni pesanti.
0: 1939, e c'è anche questa qualità di far girare davvero la testa. È un arrangiamento che dà questa idea anche proprio
1: il giramento di testa. Quello auspicato, quello che è ottenuto dalla bellezza di questa Torre di Pisa che pende e che sempre sta su.

0: sa che pende, e mai non vien giù. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai:
1: ma

0: gioia esclamerai.
1: Oh, mamma mia, che effetto mi fa?
0: Sì. Viva la torre di Pisa, che pende, mai non cadrà.
2: Anche nel modo di cantarla sembra inequivocabile che
3: ci sia un certo piacere, insomma.
2: Un certo doppio senso.
3: Il cameo della
2: si
3: signorina,
2: gioca.
3: Sarebbe bello sapere la signorina che canta, chi è, che fa, insomma.
2: L'uso di mettere dei doppi sensi nelle canzoni non era soltanto a sfondo sessuale come questo. Per esempio adesso me ne sono ricordata una che mi hanno spiegato che era una canzone che a suo modo, velatamente, passava come canzone antifascista, antimussoliniana, che era il tamburo principale della banda d'affori che comanda 550 pifferi. Che passion, che emozione quando fa bom bom bom bom. Guarda qua, guarda là e le oche fan qua qua. Le ragazze nel guardarlo diventano timide. Lui confonde il trovator con la semiramide, bella figlia dell'amor, schiavo son dei vezzi tuoi. Ma erano doppi sensi messi lì tanto per divertirsi nel farla, perché poi non veniva recepita certo come canzone contro il regime, altrimenti sarebbe stata subito vietata.
3: Comunque davvero molto interessante questa arte del far passare il doppio senso senza che ci se ne può accorgere benissimo, ma effettivamente con questa credibilità vocale, quindi riconoscere nella voce da tenorino Mario Latilla un senso di genuinità che non fa presupporre una malizia, ecco. L'apparenza è, ecco a voi una canzone per le famiglie, per i bambini che possono cantare in coro, tutti i bambini hanno cantato Evviva la Torre di Pisa,
2: certo.
3: E quindi nel frattempo tutti in realtà sono su un binario in cui si sta raccontando altro.
2: Sì, ma è anche vero che noi siamo portati, quando vediamo degli oggetti del passato, delle canzoni, delle fotografie in bianco e nero, ad attribuire a quei personaggi una maggiore innocenza probabilmente di quanta in realtà ne avessero, no?
3: E caro Nicola Piovani, ce ne hai preparate delle belle anche per le prossime puntate, in cui appunto queste canzoncine innocenti degli anni 10, 20, 30 eccetera in realtà poi si svelano essere micidiali.
2: Sì, che ripeto, è diverso dal doppio senso invece della macchietta. Nella macchietta il doppio senso è
3: esplicito.
2: È chiaramente, addirittura usano la tecnica nella prima strofa, è un po' leggibile, nella seconda più leggibile, alla fine è proprio totalmente esplicito. C'è una macchietta che, se non ricordo male, di Cioffi Pisano, Agata, in cui il verso finale del refrain è: Agata, guarda, stupisci cosa ha ridotto quest'uomo per te. Ora in napoletano stupisci può significare sia, e come in italiano, stupisci, ma anche significa anche questo pesce.
3: Ecco.
2: Quindi, Agata, guarda, stupisci cos'è ridotto questo uomo per te. Beh, nella terza strofa Nino Tarant diceva: Agata, guarda, stupisci, e l'orchestra in coro ripeteva: stupisci, perché così anche chi non l'aveva capito doveva capirlo. Invece, in queste canzoni di cui stiamo parlando, Sotto il regime, il doppio senso è così, è fatto giusto per chi lo vuole capire. Lo potremmo chiamare un doppio senso elitario.
3: E a proposito di doppi sensi, ma in questo caso non c'è alcun gioco, ma una lettura polisemantica di un testo, adesso il momento si fa serio, perché siamo arrivati all'ultimo capitolo di questa puntata della Canzone è pericolosa, e come sempre è il capitolo che si svolge nella bottega dell'artigiano Nicola Piovani, e siamo di fronte a un capolavoro di testo, parole, musica, tutto, che ancora è voce, certamente, che ancora rimane insoluto, un mistero insoluto nel vero significato di questa canzone. Forse non c'è neanche troppo da cercare e da scavare, però probabilmente Nicola Piovani oggi ci può raccontare di più sul significato di Verranno a chiederti del nostro amore, dal mitico album Storia di un impiegato del 1973, in cui Nicola Piovani ha lavorato con Fabrizio De André.
2: Beh, innanzitutto è un testo commovente, straziante, in cui, approfittando della storia, della sceneggiatura, la storia dell'impiegato che viene arrestato, e mentre lo arrestano vede che dai giornali spunta la fotografia di sua moglie, la quale approfitta della fama dell'arrestato per mettersi in mostra. De André approfitta di questa occasione per raccontare un rapporto coniugale che non è né tragico né terribile, soltanto di una tristezza infinita, ma dentro questa tristezza si riesce a trovare comunque sempre un filo di amore, un po' come i vecchi amanti di Jacques Brel, che racconta Jacques Brel, che abbiamo sentito qualche puntata fa. Naturalmente lui lo scrive da giovane e racconta l'amore fra due anziani coniugi che lui ha visto, quindi non è autobiografico. In questo caso abbiamo un testo meraviglioso. E la musica è nata un pochino di rimbalzo, è parlata da un suo accenno, io lo accompagnavo al pianoforte, è venuta un po' scritta, nemmeno del tutto scritta, un po' cantata, l'abbiamo registrata, voce e pianoforte, poi abbiamo aggiunto gli altri strumenti, io ero appunto al pianoforte, e è nata un pochino sull'onda di questo accompagnamento, non c'è una melodia precisamente definita.
3: La storia di un impiegato l'abbiamo scritta io, Bentivoglio, Piovani, in un anno e mezzo tormentatissimo, e quando è uscita volevo bruciare il disco. Era la prima volta che mi dichiaravo politicamente e so di aver usato un linguaggio troppo oscuro, difficile, so di non essere riuscito a spiegarmi. Queste le parole di Fabrizio De André e si sposano bene a proposito di quanto stavi raccontando, Nicola, ovvero sia a proposito di questo pezzo così emblematico, anche di questo umore, un testo che meriterebbe di essere letto e riletto, capito e approfondito, ma forse che va fruito così com'è, con le sensazioni che porta, e questa musica che gli va dietro in qualche modo, in maniera totalmente naturale, spontanea, come lo srotolarsi di un pensiero dietro l'altro.
2: Ma a volte ho avuto la sensazione che tutta storia di un impiegato, cioè tutta la sceneggiatura, a partire da un soggetto, una sceneggiatura, poi le canzoni messe, le canzoni politiche, fossero fatte per far da cornice a questa canzone d'amore, come la premessa per poterci raccontare un amore finito, un amore che vive di ricordi, un amore spento, un amore un po' avvilente, un amore, in una parola, coniugale, detto così adesso. Nessuno si offenda, ci sono dei coniugi meravigliosi, innamorati, per carità. Ma insomma, quella coniugalità lì, quel rapporto.
3: E torniamo
2: difficile.
3: A Comme d'habitude, eh? Torniamo anche a sì. Comme d'habitude all'inizio della nostra puntata.
2: Sì, secondo me il testo di Fabrizio è più bello di quello di François su Comme d'habitude, e addirittura forse pure di quello di Jacques Brel. È un testo di cui naturalmente io sono innamorato. E la musica è una di quelle musiche scritte un po' in punta di piedi. Quello che deve venire fuori è la parola che racconta cantando, mai la musica della parola, e i versi irregolari, e la musica dà una melodia base che è semplicissima, perché stiamo...

0: Da questa base noi abbiamo cominciato a suonare e cantare, io al pianoforte suonavo e lui cantava, su dei versi che però venivano aggiornati, a volte serviva una lunghezza in più, una volta una sillaba in meno, e piano piano la musica si plasmava su questo testo, la musica veramente è trainata da questa meravigliosa poesia. E infatti in sede di registrazione decidemmo di saltare, di non registrare l'arrangiamento che io avevo preparato per questa canzone, ma di tentare di fare in un altro modo, di registrarla voce e pianoforte. Ancora una volta nello studio di Piazza Euclide c'era Fabrizio che cantava questa canzone e io che lo accompagnavo al pianoforte, andando dietro, e poi alcuni elementi dell'arrangiamento sono stati sovrapposti, il flauto dolce, la chitarra, il basso, ci stanno dopo degli elementi che entrano, ma è fondamentalmente uno che canta accompagnandosi col pianoforte come se fosse una chitarra, quindi il pianoforte più in punta di piedi possibile.
1: Qua viene da pensare a Claudio Monteverdi o Antonio Salieri, per cui la teoria degli affetti.
0: Vabbè,
1: di come
0: bastava
1: la musica...
0: anche meno lo turco.
1: No, ma è un pezzo troppo bello, mi permetta di farla seria per una volta, perché veramente siamo un po' alla teoria degli affetti musicali, per cui la musica capace di travasare sentimenti, di essere già semantica in sé e però in funzione della parola, mentre appunto Salieri prima la musica e poi le parole era quasi spietato il virtuosismo musicale, che la musica è troppo bella e che sovrasta il senso. Quindi in questo caso l'arte dell'artigiano Nicola Piovani è stato quello proprio di, è stata quella di cucire la musica capace di sostenere questo umore, questo sentimento.
0: Sì, cercando di non risultare troppo intrusa sui versi, di rispettarli come suonare dentro una cristalleria in cui niente si deve rompere. Io ringrazio le bellissime parole della professoressa Lo Turco, e anche troppo, ma insomma mi ha fatto grande piacere. Lo surdo.
1: No, questo è un momento serio, in realtà verrebbe da leggere e rileggere questo testo, ma è totalmente inutile, visto che il modo in cui lo legge, lo canta e lo interpreta Fabrizio De André con la sua proverbiale chiarezza, intensità, profondità, va
0: miracolosa.
1: Da sé.
0: Una dizione miracolosa.
1: E quindi ce la godiamo tutta questa "Verranno a chiederti del nostro amore".
2: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a mare.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

0: continuerai a farti scegliere o finalmente sceglierai, così pensa la canzone di Fabrizio De André e Nicola Piovani. E volevo soffermarmi ancora con te qui in quest'ultimo scampolo di questa 13ª puntata della Canzone Pericolosa, Nicola, proprio su questa acciaccatura che dà il là alla canzone, che sembra proprio un pensiero che insiste e che è lì come un tarlo, un chiodo, che però dà il là poi al tutto lo sviluppo di questa canzone.
1: Sì, acciaccature di un tono, no? E non quelle di semitono. Queste acciaccature tipiche dello swing, io le recepivo come qualcosa di frivolo, senza chiedermi come mai. E quindi tutta quanta è fatta con acciaccature di tono. E anche il flauto dolce poi nell'arrangiamento riprendeva le acciaccature di tono fatte col pianoforte.
0: E queste sono le meraviglie dello stare dentro la musica con...
1: Questa è piccola falegnameria.
0: Piccola falegnameria, le meraviglie di stare nella bottega dell'artigiano insieme a Nicola Piovani. Nicola, non ci resta che salutare. Io sono ancora stupita, stordita dalla meraviglia di questa canzone, ma domani anche ne vedremo delle belle. Per il momento è tutto e dunque siamo ai saluti di Valentina Losurdo. Con me naturalmente c'è stato
1: Nicola Piovani. A domani.
0: Ci riascoltiamo domani.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Kiev di nuovo sotto attacco russo, 17 morti, decine di feriti. Zelensky con gli intercettori, quelle persone potevano salvarsi. Drone con esplosivo trovato in aeroporto a Lipsia, vicino ad aereo ucraino.
4: Stati Uniti-Iran, Trump, accordo su Hormuz tra oggi e domani. Secondo Axios, intesa di 60 giorni per il transito sicuro e senza pedaggi delle navi nello stretto. Teheran nega.
3: Scostamento di bilancio, il ministro Giorgetti alla Camera. Chiederemo all'Europa il massimo per l'energia e lo 0,9 per la difesa. La maggioranza dà l'ok, dibattito acceso in aula.
4: Nella morsa del caldo, 25 città da bollino rosso, domani sarà record con tutte le 27 monitorate. I più colpiti, fragili e anziani che soffrono anche la solitudine. Tante iniziative di solidarietà.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. La guerra in Ucraina, nuova strage a Kiev, attacco russo nella notte, 17 morti e oltre 40 feriti. Zelensky denuncia la mancanza di difesa antiaerea. Fonti della Casa Bianca citate dal Financial Times rivelano che Trump respinge la richiesta del presidente ucraino. Da Mosca la corrispondente.
5: Era mezzanotte e mezza quando ho sentito un'esplosione fortissima. Ho fatto appena in tempo a saltar giù dal camion, racconta l'autista, un moldavo che aspettava di consegnare il carico a un magazzino centrato dal missile russo. I bombardamenti a Kiev li avevo già visti, racconta il camionista, ma mai come questa notte. Azione che Mosca rivendica. Colpiti centri logistici, dichiara il Ministero della Difesa russo, depositi di munizioni e di materiale utilizzato per la produzione di droni. Nessuna conferma invece quanto alla notizia pubblicata da Reuters dell'arrivo di un'unità missilistica nordcoreana dotata di 120 missili balistici che i russi, scrive l'agenzia, avrebbero schierato contro Kiev. Sui social il presidente ucraino Zelensky piange le vittime, rimprovera l'inerzia degli alleati. Mancano sistemi antibalistici, se avessimo avuto gli intercettori avremmo potuto salvare queste persone. In Russia intanto anche questa notte una pioggia di droni in fiamme a Tula, l'ennesimo magazzino di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
4: Allarma all'aeroporto di Lipsia in Germania. Trovato nelle scorse ore un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Trasportava un detonatore che però non è entrato in funzione. Lo scalo, chiuso per alcune ore in quel periodo di tempo, un volo diretto proprio a Lipsia e poi atterrato a Hannover, è stato colpito da un oggetto non identificato.
3: Il conflitto Stati Uniti-Iran, si lavora per stringere un accordo sull'apertura al transito delle navi attraverso Hormuz. Teheran accusa Washington di rallentare l'intesa per una gestione congiunta dello stretto con l'Oman, ma il presidente americano annuncia invece tempi brevi.
6: Donald Trump parla nella notte italiana dall'Air Force One nel viaggio verso Las Vegas. L'accordo potrebbe essere oggi o domani, dice ai giornalisti. Sostiene che nei colloqui sono stati fatti molti progressi. Gli iraniani, aggiunge, dicono di non voler trattare, ma poi ci chiamano implorandoci di farlo. Vogliono un accordo, insiste il capo della Casa Bianca. Non vogliono essere colpiti dal più grande attacco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Attacco che Trump aveva annunciato nei giorni scorsi, salvo poi ordinare lo stop per, aveva spiegato, dare all'Iran l'ultima chance prima della decapitazione definitiva. Mentre dal sito Axios trapelano i contorni del possibile accordo, un'intesa di 60 giorni potenzialmente prorogabile tra Stati Uniti, Iran e Oman per riaprire il canale senza pedaggi con la rimozione delle mine. A Teheran verrebbero riconosciuti dei diritti di controllo sul traffico marittimo attraverso lo stretto che la Repubblica Islamica non possedeva prima della guerra e che più volte ha poi rivendicato. All'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nella regione e la ripresa della trattativa sul nucleare. Valentina Isa, GR3.
4: Nonostante gli annunci della Casa Bianca, non si concretizza l'accordo tra Israele e Hamas su Gaza. Netanyahu subordina il ritiro delle forze di Tel Aviv all'effettivo disarmo della fazione palestinese. Proseguono invece i colloqui a Roma tra Libano e Israele con mediazione statunitense, anche se i media di Beirut segnalano nuovi raid israeliani.
3: Prima udienza generale dopo la pausa estiva per Papa Leone XIV, nel saluto ai fedeli, nuovo invito a pregare per la pace. Intanto la Santa Sede ha fatto sapere che il Papa compirà un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre.
4: Nell'aula della Camera le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Nel pomeriggio il dibattito si sposterà al Senato.
7: Non si sbilancia il ministro dell'economia sul prestito europeo SAFE. L'Italia lo ha prenotato ma non ufficialmente richiesto. Giorgetti rivendica soprattutto il ruolo del nostro paese che ha guidato la richiesta di modifica delle regole di bilancio europee NEC per aumentare la spesa su difesa e energia.
8: L'Italia è molto rispettata in Europa, almeno per quanto riguarda le materie che tratto, e testimoniato dal fatto che abbiamo ottenuto una deroga.
7: Il ministro Giorgetti chiede quindi al Parlamento di autorizzare l'attivazione della clausola che consentirà lo scostamento di bilancio necessario per avere maggiori risorse su energia e difesa nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti.
8: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza di di circa lo 0,9% del PIL.
7: Amalia Carosi, GR3.
3: Pochi minuti fa il voto finale sulle risoluzioni, approvata quella della maggioranza.
9: Un impegno per affrontare l'aumento dei costi per l'energia e per incrementare le spese militari. Con particolare riguardo alla modifica apportata in tarda mattinata dalla maggioranza alla risoluzione unitaria per i sistemi difensivi. Non solo una scelta tecnica, spiega Fratelli d'Italia. Letizia Giorgianni.
10: È una scelta politica che riguarda appunto la capacità dell'Italia di rafforzare la propria sicurezza energetica e militare.
9: Auspicabile per la Lega un confronto meno ideologico sulla sicurezza nazionale. L'attivazione delle clausole di salvaguardia è una vittoria dell'Italia, spiegano gli azzurri. Il SAFE un cappio al collo per il paese, attacca dalle opposizioni Edoardo Ziello, futuro nazionale. Fortemente critico anche il centro-sinistra. Nella vostra risoluzione non c'è nulla, non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, attacca il PD Piero De Luca. Il governo sta solo obbedendo ai diktat di Trump, aggiunge Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. Il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
11: Lo scostamento si può fare, ma non chiedeteci un euro per il riarmo.
9: Ma sul riarmo Ucraina restano le frizioni. Il pranzo tra Conte e Schlein non ha sciolto i nodi, mentre i riformisti del PD si dicono contrari alla risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle. Renzi Italia Viva chiede lo stop alle polemiche. Non vannaccizziamo la coalizione. Daniele Petraroli, GR3.
4: Detenuto da 72 giorni in un carcere di Malta in condizioni che i genitori definiscono disumane, è la storia di un 15enne italiano arrestato dalla polizia di La Valletta per procurato allarme. Ai nostri microfoni il padre del ragazzo.
12: Mio figlio è in quelle condizioni, è detenuto in isolamento e ad oggi è ancora tenuto lontano, insomma, dagli altri suoi coetanei.
13: Parla da Malta, dove risiedono da diverso tempo, di un trattamento disumano del figlio di 15 anni, detenuto da 72 giorni in un carcere di La Valletta. Un calvario cominciato da una telefonata a scuola per annunciare una bomba, un'accusa per procurato allarme. I primi 4 giorni sono stati peggiori, chiuso in un istituto per adulti, poi il trasferimento in un carcere minorile, ma la situazione non è cambiata.
12: È arrivato anche al punto di autolesionarsi. Hanno continuato comunque a tenerlo chiuso 22 ore al giorno.
13: L'uomo non contesta il reato commesso dal figlio. Ha sbagliato, dice, ma non accetta le condizioni in cui si trova e le mancate indagini su chi l'ha spinto a fare quella telefonata.
12: Noi pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescano questi ragazzini.
13: La Farnesina e l'ambasciata stanno seguendo da vicino tutta la vicenda.
12: Proprio questa mattina l'ambasciatrice è andata a fargli visita. A loro giudizio la detenzione è illegale. E speriamo in un intervento forte da parte del governo italiano.
13: Giuseppe Lisi, GR3.
3: Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 44 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore a Carrara. Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo.
4: Il tentato assalto di alcuni nazisti a un albergo di Sofia in Bulgaria, dove si trovava un gruppo di giovani studenti ebrei di vari paesi, tra cui molti italiani. Angoscia nelle parole dei ragazzi che dicono è un veleno che ritorna. Sentiamo.
14: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì.
15: Le emozioni di quei difficili momenti nelle loro parole. I nomi preferiscono non dirli, ma i pensieri degli studenti milanesi e romani che erano in quell'albergo a Sofia sono chiari.
14: Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo.
15: Il gruppo di Nazi Skin sotto l'albergo, saluti e slogan nazisti, la polizia li allontana ma poi tornano. Le porte dell'albergo sbarrate impediscono il peggio.
16: È una grandissima delusione e una grandissima tristezza, perché è la dimostrazione del fatto che anche in contesti in cui ci dovremmo sentire completamente al sicuro e in luoghi dove noi ci impegniamo a mostrare la nostra identità, alla fine non siamo mai completamente pronti a essere noi stessi, non perché abbiamo paura di ciò che siamo o chi siamo, ma perché comunque la minaccia è sempre dietro l'angolo. Nonostante noi non ci siamo sentiti intimiditi particolarmente, non ci siamo sentiti in pericolo, comunque abbiamo capito di non essere ben voluti.
15: Bruno Sokolovic, GR3.
3: Terremoto ai Campi Flegrei, il ministro dell'interno Piantedosi a Napoli incontra i sindaci dell'area per fare il punto della situazione, in seguito vedrà una delegazione di cittadini che da giorni lamentano carenze e disagi. Alle 18 a Pozzuoli, nuova manifestazione, intanto sale a 700 il numero degli sfollati, mentre sono quasi 400 gli edifici inagibili dopo la forte scossa del 31 luglio.
4: L'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27, cioè tutte quelle monitorate. I rischi maggiori riguardano soprattutto i fragili e gli anziani.
17: Sono i più colpiti dal caldo anche quando cercano di evitarlo. Se con il bollino rosso la raccomandazione per gli anziani è quella di non uscire per evitare colpi di calore, è anche vero che 5 milioni di anziani e pensionati vivono da soli e con il caldo mettono in pausa la vita sociale. Per sconfiggere questa solitudine da caldo sono molte le iniziative. A Bari c'è la campagna Adotta un anziano, animata da volontari che regalano compagnia, visite, una telefonata. La comunità di Sant'Egidio ha messo in pratica una soluzione più radicale, le convivenze solidali, in cui vivono insieme due o quattro persone anziane o fragili che altrimenti si sarebbero ritrovate sole. Sono già 110 a Roma, 150 in tutta Italia. Giancarlo pensa.
18: Un anziano che ha un reddito più che sufficiente può accogliere in casa un anziano che invece vive una situazione reddituale molto precaria, ma magari è in salute e quindi può aiutare la persona parzialmente autosufficiente o non autosufficiente.
17: Si sconfigge così la solitudine, ma anche la malattia e la povertà. Abbiamo in Italia 1 milione di anziani poveri assoluti.
18: La soluzione è mettere insieme le difficoltà per trasformarle in una forza.
17: Francesca Fornario, GR3.
3: Cinema. Gianluca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione dei Premi David di Donatello. La nomina è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presieduto da Silvia Calandrelli.
4: Dal 10 al 19 agosto al Castello di Sorci di Anghiari, in scena, anzi a tavola, Tovaglia Quadri, cena spettacolo che unisce teatro, tradizione e buona cucina toscana.
19: Teatro, memoria, cultura enogastronomica si intrecciano in questo appuntamento fortemente identitario di una comunità che in 31 anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta. È Tovaglia a Quadri, cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Andrea Merendelli, regista e coautore con Paolo Pennacchini dello spettacolo.
20: Mentre gli spettatori stanno a tavola e godono di queste quattro portate a chilometro zero del cibo toscano, gli abitanti di Anghiari, uscendo dalle porte, dalle finestre, raccontano ogni anno una storia diversa. I quadri sono i quadri delle tovaglie sopra le quali ceniamo e gli atti della storia.
19: Vicende vere di personaggi locali condite dalla sulfurea ironia toscana, in cui però ognuno può riconoscersi almeno in parte. Qual è la storia di quest'anno?
20: Un titolo criptico, Il pesa dell'amore. Si parla di educazione affettiva e sessuale e di tre figure, un grande artista scenografo, Vittor Angelo Polverini, scomparso 30 anni fa, la storia di un uomo che ha venduto la sua testa alla scienza post mortem e la storia di una prostituta anghiarese che fece fortuna tra 8 e 900. Queste tre figure ci guidano a questa esplorazione del sentimento e cosa significa amare un tempo e oggi.
19: Claudia Faiens, GR3.
3: Prossimo GR3 alle 16:45. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.59 e 45 secondi, queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità si riscontrano in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria, tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma, 6 km di code a causa di un veicolo fermo, e sempre in A1 sul tratto Toscano, 2 km di code a causa di un incidente avvenuto tra Firenze-Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Andiamo in Emilia-Romagna, sulla 14 Bologna-Ancona segnaliamo l'uscita chiusa per lavori allo svincolo di Imola in uscita provenendo da Ancona e in entrata verso Bologna. E sempre in Emilia-Romagna per la viabilità ordinaria sulla strada statale Umbro-Casentinese-Romagnola è chiusa una corsia per lavori all'altezza di Borello in direzione di Ravenna. Chiudiamo con le notizie che arrivano dalla Liguria: in A26 Genova-Gravellona-Toce, tra Masone-Ovade in direzione Gravellona-Toce, 2 km di code per un incidente, e in A12 Genova-Rosignano, tra Genova Est Genova Nervi in direzione di Livorno, sono 4 km di code a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i piovaschi che nel pomeriggio hanno interessato Alpi e rilievi appenninici del centro-sud. Domani, giovedì 6 agosto, condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco associato a dei temporali è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
2: Influencer.
3: Giosi Rimanelli, con Anna Maria Milone.
4: Nei miei libri c'è sempre un inizio autobiografico nascosto, questa autobiografia dal senso della narrazione che deve abbracciare un sentimento collettivo. Io non ho voluto identificarmi con questo altrove, è l'altrove che ho voluto io personalmente come avventura di vita, ma senza mai però lasciare o dimenticare o cercare di dimenticare da dove vengo. E in tutta la mia letteratura c'è questo strato, questo filo misterioso conduttore autobiografico del mio viaggio.
5: Questa che avete ascoltato è la voce di Giosi Rimanelli durante una delle sue ultime interviste a TGR Molise nel dicembre del 2002, durante uno dei suoi ultimi ritorni in Italia. Forse il suo nome non è molto conosciuto, così legato ad un'Italia che a noi sembra lontanissima, quella degli anni 50. Invece Giosi Rimanelli è una figura di grande interesse per la letteratura italiana. È nato il 28 novembre 1925 a Casa Calenda, in Molise, e ci ha lasciati il 6 gennaio del 2018 a Lowell, la città di Kerouac, nel Massachusetts. Ecco, nel caso di Giosi Rimanelli sarebbe più opportuno parlare di vite, al plurale, perché questo scrittore ha vissuto molto intensamente in giro per il mondo, senza mai paura di perdersi. Ha avuto una penna instancabile, è stato un grande girovago, un acuto osservatore e si è sempre distinto per la sua grande capacità comunicativa, la sua continua narrazione dei fatti, delle memorie, degli umori, affinché non si dimentichi, affinché venga preservato un punto di vista autentico e mai allineato sulla storia, sulla gente e sui fatti. Ricordiamo che nei primi anni del Novecento l'Italia è dominata dal fascismo e in particolare la provincia molisana è sotto scacco dell'analfabetismo e della povera economia rurale. Vincenzo Rimanelli, suo padre, è un emigrante e fa la spola tra il Molise e il Canada. Lì incontrerà Concettina, che poi lo seguirà in Italia, anche lei figlia di emigranti. La storia di Giose è una storia comune a molti giovani dell'Italia degli anni 30. A 11 anni entra in seminario ad Ascoli Satriano, per poi fuggirne qualche tempo dopo. E infatti racconterà solo negli ultimi romanzi, no? Nel viaggio del 2003 in famiglia, le strane attenzioni, le preziose letture clandestine sotto le coperte, le ipocrisie della Chiesa che erano lontanissime dall'autentica fede di sua madre. Quando torna a Casa Calenda, la vita di paese lo condanna alla marginalità. È un giovane istruito, ma che non ha preso i voti. E poi ci sono i contrasti col padre, poi i fratelli che si erano già avviati ad un mestiere. E poi c'erano i camion tedeschi che risalivano la penisola. Insomma, tutto sembrava un invito a rimettersi in viaggio. Era fuggito una volta e l'avrebbe fatto ancora. In una delle sue poesie scrive: «Sono nato in una stanza piccolina come il mondo». E poi ancora nell'ultimo romanzo Il viaggio del 2003 scrive: «Ricerco un paese chiamato Molise, ma nessuno crede che veramente esista questo paese. Sulla carta forse sì. Per me, in ogni modo, è una specie di paradiso come il Monte Athos, al quale si arriva attraverso caverne e scale e viottoli segreti che sono i viottoli della volontà». Rimanelli si segna con questa scrittura, con questa espressività, una geografia di riferimento dove il ritorno a casa è un momento intimo e irrinunciabile e il Molise è un luogo dell'anima. Nel 1948 José Rimanelli arriva a Roma in condizioni molto precarie. Viaggia su un camion sgangherato che funge da corriera e nello zaino ha una bottiglia di latte e i suoi manoscritti. Per prima cosa a Roma volle incontrare Francesco Iovine, che era un molisano che si era già fatto strada nel mondo della letteratura. Iovine durante quel primo incontro lo incalza. «Vuoi fare lo scrittore? Sei pazzo? Vuoi morire di fame? Prenditi un diploma di insegnante e torna al paese». Rimanelli però aveva già scritto due romanzi e stavano lì nello zaino. Iovine continua: «Ma politicamente chi sei? Sei fascista oppure no?» Rimanelli risponde deciso: «Non sono mai stato iscritto al partito fascista, non sono mai stato iscritto a nessun partito, io voglio fare lo scrittore e non la politica». E quando Iovine ancora insiste che al giorno d'oggi per stare in piedi ci voleva una tessera, Rimanelli risponde con una delle frasi che ritorneranno spesso nei suoi discorsi e nella sua letteratura: «Io sto in piedi da solo». «Io sto in piedi da solo».

0: scrittura furono gli anni del riscatto, furono gli anni degli incontri importanti con Ennio Flaiano, con Giancarlo Vigorelli e con Mario Pannunzio, e furono loro che stradarono il giovane molisano alla carriera di giornalista. Fu proprio Flaiano che per 500 lire gli diede il suo primo incarico, degli appunti sulla storia di Via Veneto. José Rimanelli in quel periodo stava alla Biblioteca Nazionale e scriveva tesi in cambio di qualche panino. Furono anni molto importanti per la sua formazione. Incontrava Carlo Levi, lì all'ultimo piano di Palazzo Altieri, nel suo studio, dove ogni tanto c'era anche Linuccia Saba e Rocco Scotellaro. La mattina faceva lunghe passeggiate con Corrado Alvaro e frequentava lo studio di Roberto Ruta, lo scultore, lì al Pincio, dove c'era anche una macchina da scrivere che poteva utilizzare. E fu così che il manoscritto di Tiro al piccione arrivò sulla scrivania di Carlo Muscetta, che a quel tempo dirigeva la sede romana di Einaudi. Una sera, al caffè Giolitti, gli venne presentato Cesare Pavese e José Rimanelli parlò subito del manoscritto di Tiro al piccione.
1: Così Rimanelli ne riassunse il contenuto a Cesare Pavese.
2: Un giovane della mia età che combatte durante gli anni della Resistenza, durante il periodo della Resistenza, dalla parte sbagliata.
0: Pavese, dopo averlo letto, scrisse una lettera a Carlo Muscetta.
3: Maggio 1950. Il libro, a mio parere, non è un libro politico. Non vi esiste il caso del fascista che si disgusta o converte, bensì il giovane traviato, preso nel gorgo del sangue, senza un'idea che esce per un miracolo, e allora comincia ad ascoltare altre voci. È una tesi notevole, e tale da interessare tutto il mondo, non solo gli italiani. Io sono per stamparlo, questo libro, ma bisogna fare i conti con Calvino e Vittorini.
0: Ecco, sarebbe bastato tenere fede a questo commento di Pavese per dissipare ogni ombra su questo romanzo. E invece, per molto tempo, l'opera e il suo protagonista, Marco Laudato, furono letti come un sostegno convinto alla Repubblica di Salò e per molto tempo rimasero in un cono d'ombra di cattive letture. Poi la resa cinematografica fatta da Giuliano Montaldo nel 1961 fece il resto.
4: Al sergente Marco Laudato. Vorrei fare un brindisi alla Carla.
5: Questo è già ubriaco.
4: La Carla?
6: Sì. E chi sarebbe questa Carla?
5: Una bastarda, la fidanzata di un amico di mio fratello, che è andata via con i partigiani.
4: Ah.
6: Io non bevo a nessuno. Me ne frego. Anzi, bevo ai morti.
4: Bravo. Bel brindisi. È proprio un bel brindisi.
6: No. Beviamo alla salute dei vivi e basta. Io dei morti me ne frego. Poi, ma non saranno mica in paradiso?
5: Ma è naturale. Tutti i morti sui campi di battaglia sono in paradiso. Me l'ha detto mio zio.
6: Ma come? Tutti in paradiso? L'inglese, lo spagnolo, l'abissino, tutti in paradiso. E io?
4: Porca
7: vacca! No, noi anche in paradiso ci terranno da parte.
6: Oh, e perché da parte?
7: Niente. Tu pensa a campare.
5: Evviva la Carla!
8: Zitto, Bocia, parli troppo.
6: Di, ce la fai vedere nuda?
7: Via, via, non te la prendere. Scherza. Non te la prendere, Bocia. Che Carla vince la guerra.
6: Perché Carla?
7: Carla e gli americani. E sulle montagne, i partigiani.
6: Ehi, vuoi fare il buffone?
7: Magari. Invece è proprio quello che penso. Siamo belli che fregati.
8: Ehi, disfattista!
7: La guerra l'abbiamo perduta da almeno un anno.
6: Allora, ma che stai dicendo, Elia? E sta zitto.
5: Ma che hai?
6: Vattene.
9: Ma senti che discorsi ho a fare.
7: Proprio niente, sergente.
9: Ma lascialo perdere.
5: Stavi scherzando, no?
7: Sì.
9: Boccia, vuoi decidere? Ce la fai?

0: Le tempeste editoriali però continuarono ad imperversare su questo libro. Ci fu l'edizione Trevi non autorizzata, poi le diverse traduzioni in francese, spagnolo e in inglese che portarono l'autore ad essere conosciuto in America. L'edizione Einaudi del 1991 e infine l'edizione Rubettino del 2022 riporta finalmente quest'opera sulla libertà al dibattito sulla letteratura, sulla guerra.
1: Negli interrogatori precedenti mi chiese perché ero scappato dai tedeschi. Gli dissi che non ero mai stato coi tedeschi. Mi diede il primo schiaffo tra guancia e collo e perciò pensai, è un porco. Poi ricominciò, perché sei scappato dai tedeschi? Non sono mai stato coi tedeschi. Hanno trovato la tua divisa e i tuoi stivali. Ci sono molte divise e molti stivali in giro. Mi diede un'altra sberla. Kellerman ti ha visto in divisa nel bar dell'ebreo. Si inventa delle storie, quello. Non mi invento delle storie. Kellerman era seduto sulla punta della sedia. Anche l'ebreo ha confessato. E dov'è ora l'ebreo? A San Vittore hanno portato l'ebreo, lui e la moglie. Mi dispiace per l'ebreo, era un bravo uomo. Era un traditore e favoriva i partigiani. Io non so se favoriva i partigiani. Tu lo conoscevi prima, mai conosciuto prima. Allora perché sei scappato dai tedeschi? Perché non li potevo soffrire. Anch'io non li posso soffrire, ma sono nostri alleati. Abbiamo sbagliato alleato. Non sei tu a doverlo dire, hai sbagliato. E andrai in tribunale. Non mi fucileranno in tribunale. Se fai il fesso, ti fucileranno. Sono uno che ha sbagliato da principio, ma non potranno fucilarmi. In tempo di guerra tutto è possibile. Io non mi interesso alla guerra.
0: Dopo Tiro al piccione nel 53 arrivarono Peccato originale nel 54, Biglietto di terza nel 58, sempre per Mondadori, e poi Una posizione sociale nel 59 per Vallecchi. Ma non solo, Rimanelli ha scritto anche per il teatro, sul dramma di Torino, ha scritto per il cinema, ha scritto poesie, si è interessato all'arte, ha viaggiato tantissimo in Europa e ha restituito nei suoi articoli e nei suoi reportage una realtà italiana in cui la provincia, quella delle sue origini, quella meridionale, isolata, era dilaniata dall'immigrazione del dopoguerra e poi si rapportava con le vicende storiche del paese conservando un asse valoriale, tradizionale e, soprattutto, la fede ultima nella forza dell'uomo. Il risultato è che la scrittura di Rimanelli restituisce un'immagine multiforme, molto sfumata e complessa di una realtà italiana che invece per comodità si voleva uniformata e silenziosa. A questo punto basterebbero questi primi anni, gli anni 50, e questa sua attività di romanziere e pubblicista per conservare una posizione originale come scrittore nella storia della letteratura italiana. Eppure, una coltre di oblio e silenzio cade su questo nome e sui romanzi e su tutta la vicenda del successo di Tiro al piccione, così che tutto venisse catalogato in luoghi comuni, politicizzati e riduttivi. Ma torniamo all'attività giornalistica di Rimanelli. Durante gli ultimi anni in Italia, dal 58 in poi, lo scrittore firma con il suo nome una rubrica su Roto 6, e invece sotto lo pseudonimo A.G. Solari la rubrica Lettere sul settimanale Lo Specchio. Il 6 dicembre 1959 su Lo Specchio appare un articolo a tutta pagina con una grande foto di Rimanelli. Questo articolo sancisce la fine della collaborazione dello scrittore con il settimanale e quindi con la rubrica. Le dichiarazioni di Rimanelli chiariscono che A.G. Solari è evidentemente una sigla dietro la quale hanno esercitato molte penne, di cui possiamo apprezzare la differenza di stile, ora squisitamente letterario e ora scandalistico, soprattutto dopo quella data. La redazione, in un inciso nella stessa pagina, prende le distanze da tutta la vicenda, gettando un'ombra lunga sui nomi e sulle responsabilità degli articoli. Giose Rimanelli, invece, raccoglie tutti i saggi da lui scritti per la rubrica Lettere in un unico volume e l'editore Sugar di Torino glielo pubblica con il titolo Il mestiere del furbo, panorama della narrativa italiana contemporanea. Una delle frasi più iconiche di tutto il libro è che l'Italia era una provincia che dialogava solo con se stessa, perché in effetti questi articoli restituiscono la temperatura letteraria di un paese in cui la scrittura aveva delle espressioni molto diverse da nord a sud. C'erano Alberto Moravia, c'era Giorgio Bassani, Mario La Cava, Leonida Repaci e poi Giuseppe Berto, Massimo Bontempelli e poi c'erano le donne, Elisa De Giorgi, Elsa Morante, La Ortese, Maria Bellonci, Anna Banti, insomma tutti questi saggi riuniti in un volume costituiscono un manuale della letteratura italiana che risponde a un canone fuori misura. Ma Rimanelli va oltre. Dichiara di aver utilizzato lo pseudonimo per preservare la sua libertà di giudizio e di pensiero e la libertà di rapportare la letteratura italiana con quello che succedeva fuori dai confini nazionali, in Europa, considerando la nostra letteratura quindi in un contesto più ampio, perché è così che legge e sente Rimanelli, tenendo fede alla sua personale visione di libertà.
2: La stessa spietata sincerità caratterizza un altro libro che segna il punto di rottura con la società letteraria. È Il mestiere del furbo, oggi quasi introvabile, un panorama della narrativa degli anni 50 con stroncature che colpiscono Pasolini, Moravia, il circuito dei premi letterari.
3: C'era un amore disamore, io dico in quel libro, un certo amore, cioè un disinganno. Quella società che io speravo fosse migliore dopo la dittatura di tanti anni, fosse migliore intellettualmente, socialmente, ed era così faticoso. Ed io che avevo conosciuto delle persone mirabili come Carlo Levi, come Francesco Iovine, come Carlo Muscetta, ma veramente straordinarie, su altri piani vedevo che la loro letteratura era indirizzata non su carattere universale. Thomas Mann, per esempio, ha fatto una letteratura di carattere universale, pur avendo idee politiche sue ben precise.
0: Il mestiere del furbo e il 1959 sono due coordinate di un momento dirimente della storia professionale e personale di Rimanelli. Ma perché Giose Rimanelli sceglie di congedarsi dallo pseudonimo e dalla collaborazione con lo Specchio? Potremmo dire che a Rimanelli non sono mai piaciuti gli orizzonti confinati e che vuole raggiungere la sua famiglia di origine in Canada e rispondere agli inviti degli atenei statunitensi a tenere delle lezioni di letteratura italiana. Sarebbe dovuto rimanere in America un anno, il primo italiano invitato a parlare alla Library of Congress. E poi decise di rimanervi stabilmente. Il mestiere del furbo fu accolto in Italia come un libro spietato, giudicante e affilato, che attirava gli strali di intellettuali, scrittori, dei circoli dei premi letterari. I toni scandalistici e accesi di alcuni articoli appartengono però a date successive a quelle del 1959. Sono articoli che comparivano sempre con la stessa firma, A.G. Solari, ma che non furono scritti da Rimanelli, che rimase però in silenzio e distante un oceano. Al suo ritorno in Italia, le cose erano cambiate radicalmente. Era in atto la congiura del silenzio.
3: Erano condizionati, anche i posti di collaborazione erano condizionati dal colore. Ora, io venni identificato ad libitum, vale a dire arbitrariamente, da quelli di destra essere un marxista, cioè, da quelli di sinistra essere fascista, tutto sballato. Io veramente sono stato in esilio in Italia in quell'epoca. Ora, ho detto queste cose quasi narrandole.
2: Giose Rimanelli è stato sempre un irregolare e che adesso invece si trova incasellato nell'archivio di Stato. Ecco, le sue carte sono finite nell'archivio. Che sensazione le dà questa?
3: Di enorme piacere. E non sono sepolto. Con l'archivio di Stato continuerò a vivere come oggi con lei.
0: Ma il 1959 fu anche l'anno di pubblicazione di Una posizione sociale. Questo libro è particolarissimo, molto originale, perché include anche una colonna sonora, perché Rimanelli conosceva bene anche la musica, e compone alcuni brani jazz, blues, i cui spartiti oggi sono ancora custoditi nelle ultime pagine del libro e che possiamo leggere anche nell'ultima edizione di Rubbettino del 2023. Alla presentazione del romanzo sulla terrazza Martini di Milano nell'estate del 1960, l'orchestra suona quella musica, che successivamente ha ispirato un nuovo adattamento ad opera di Domenico Rizzuto.

Iniziò così l'epopea di Tiro il piccione tra le stanze di Einaudi. Il libro ebbe diverse disavventure. Prima il rifiuto di Italo Calvino e Natalia Ginzburg. E poi venne meno il sostegno di Pavese per il suo tragico destino. E infine arrivò nelle mani di Elio Vittorini, che lo pubblicò nel 1953 nella collana La Medusa per Mondadori.

0: Rimanelli lascia l'Italia nel 1959 con questi due gesti, se vogliamo, rivoluzionari. Si lascia dietro alcune delle pagine più interessanti della nostra letteratura, con Il mestiere del furbo e questo romanzo jazz con una posizione sociale. Rimanelli è un nome che in Italia però rimane legato a questioni politiche, a polemiche e a vicende molto opache. Per seguire questa storia probabilmente dovremmo ripassare delle stesse vie che Rimanelli ha percorso nel suo andirivieni dal Molise e seguire la sua incredibile capacità di osservare e raccontare. Ma cosa trova Rimanelli dall'altra parte del mondo? Beh, in America gli anni 60 sono gli anni della Beat Generation, delle sperimentazioni, delle scoperte estreme. E Rimanelli, in questo interstizio temporale e geografico, a cavallo tra due decenni e due continenti, ecco, José Rimanelli è una voce letteraria che non trova simili. A questo punto una sola cultura non può soddisfare questo scrittore. Lui che conosce bene cosa vuol dire stare al margine, diventa in America a border rider, lo scrittore di confine, il ponte tra i diversi scenari. Rimanelli qui trova uno spazio di parola e di creatività che in Italia era impensabile e trova quella liquidità di confini che aveva intuito, quell'armonia che aveva provato a veicolare con la musica jazz. E anche la libertà di mescolare registri linguistici, piani narrativi, diverse espressioni artistiche. È l'impatto del fermento americano degli anni Sessanta sui suoi ricchissimi sedimenti letterari e personali che produce un cambiamento profondo nella sua narrazione. Tutto diventa più amplificato, si seguono dei percorsi insoliti e lontanissimi. E poi nell'attività di insegnamento, José Rimanelli, nella promozione accademica dei Cultural Studies, ecco, lui riesce a trasferire la sua idea di contaminazione delle arti, dei linguaggi che si influenzano e dialogano e danno vita ad una rappresentazione della realtà più vera possibile. In mezzo a tutte queste influenze letterarie, le letture di Faulkner, di Eliot, di Joyce, c'è uno stravolgimento del tempo narrativo, del modo di raccontare. E il suo unico strumento che consente di riannodare tutto quello che gli si agita dentro è la sua scrittura in italiano. E questo è il suo filtro sul mondo. È lo strumento che gli consente di riannodare tutto quello che gli si agita dentro, tutta l'inquietudine umana sotto cui è nato e cresciuto, lì in quella fetta verde di mondo che è il Molise, dove la fame d'aria è il motore di tutta una vita. La sua partecipazione al mondo americano però è profonda, è un italiano che vive negli Stati Uniti come parte attiva di una società di cui conosce le dinamiche dall'interno. È uno scrittore come lo sono stati Kafka e Nabokov, è uno scrittore che attraversa i confini culturali tra America e Italia e che rende vicine queste due realtà distanti. Rimanelli però non perde mai di vista qual è la sua appartenenza, quella italiana. E se scrive Benedetta in Geisterland, il suo primo romanzo in lingua inglese, è per testimoniare ancora una volta che nella vita è importante la lingua con cui entri a far parte del mondo, quello che dici e come lo dici. E in questo romanzo, che è una parodia della realtà mafiosa italo-americana, Rimanelli usa un abilissimo gioco di parole in cui dimostra la profonda conoscenza della lingua inglese e della cultura mista italiana e americana. Il libro Benedetta in Geisterland vince l'American Book Award nel 1994. Dopo due matrimoni con due donne italiane, Rimanelli negli Stati Uniti inizia un sodalizio intellettuale e sentimentale con Sheryl Lynn Postman, sua moglie, ed è a lei che si devono oggi gli studi accademici più importanti sull'autore. Nell'arco della sua lunga vita Rimanelli si è sempre chiesto: ma chi sono? E la risposta è fatta di compromessi, di contorni indefiniti, da eventi vissuti radicalmente, da affetti e passioni che rispondono solo alla fedeltà a se stesso, mentre il mondo lo avrebbe voluto più responsabile, politicizzato e ragionato attorno ad una strategia.
1: Nel vedere il mondo ho educato me stesso, letterariamente, intellettualmente, eccetera.
0: I suoi personaggi, Marco Laudato, Massimo Niro, Joe Selimo, Joe Adonis, Simone Donato, Piero Lapulce, migrano tra i romanzi e le poesie e creano un universo di parole che Rimanelli porta con sé. L'arte di dialogare e di includere viene declinata, si frammenta e si ricompone. Così fa il narratore all'interno dei suoi ultimi romanzi, che sono caleidoscopici, e dove i suoi personaggi, che sono il suo alter ego rifratto, sono la bussola per navigare. José Rimanelli ci lascia 11 romanzi pubblicati in vita e uno postumo dal titolo Coma, appunti per un'autobiografia, edito da Cosmo Iannone. Questa casa editrice molisana ha pubblicato i suoi romanzi in Italia dagli anni 60 in poi, insieme all'editrice Marinelli. Di questi 11 romanzi, 3 sono in lingua inglese e sono stati editi da Guernica e da Bordighera. Insieme a Benedetta in Geisterland ci sono Academia e The Three-Legged One.
2: Anna Maria Milone ha raccontato José Rimanelli.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Francesco Mandica.
4: Realizzazione di Loredana Rotundo.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Rai, Radio 3.
6: L'idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
8: yeah, yeah. Eccoci arrivati alla conclusione di questa settimana dell'idealista, questo ciclo con Nicola Catalano in conduzione, Pino Zingarelli regia, quest'oggi abbiamo Giulio Salvatelli ai controlli tecnici, un programma a cura di Monica Non e Valerio Corsani con la collaborazione di Luca Marchese. Il titolo della puntata di oggi è Le donne del gallese, ovvero 5 presenze femminili nel repertorio di John Cale. John Cale, che tra poco più di un mese, il 9 marzo, compie 84 anni, non gli facciamo gli auguri perché si dice che porti male farlo in anticipo. Consideriamola però una trasmissione di omaggio a questo grande personaggio della musica rock del Novecento. A questo proposito, siamo curiosi di sapere quali sono i dischi e i pezzi che preferite di John Cale. Potete comunicarcelo al 335-56-34-296. Sappiamo che i nostri ascoltatori sono sempre molto pronti, sempre molto sul pezzo. E allora, John Cale, gallese, nativo di Garnant, piccolo villaggio minerario a nord di Swansea, conterà 2-3 mila anime, ha iniziato a suonare giovanissimo la viola, per la precisione. A 13 anni già militava nell'orchestra nazionale giovanile del Galles e presto, dopo gli studi accademici presso il Goldsmiths College di Londra, scopre una passione per le avanguardie, da Satie a Fluxus a Cage, col quale peraltro viene in contatto una volta trasferitosi negli Stati Uniti, così come con autori quali Aaron Copland, come Lamont Young, uno dei padri del minimalismo storico, del cui teatro della musica eterna entrerà a far parte, e dove poi conosce anche Sterling Morrison, che ritroverà nei Velvet Underground. Il resto è più o meno storia nota, che riassumeremo per sommi capi nel corso di questa puntata. Intanto un ascolto dal primo album, pubblicato dopo la fuoriuscita dai Velvet Underground, Vintage Violence, pubblicato nel 1970 tra i vari musicisti che collaborano, va segnalato almeno Garland Jeffries alla chitarra. Non è un disco memorabile, bisogna dirlo. Lo stesso Cale, nella sua autobiografia What's Welsh for Zen, scritta con Victor Bocris, non lo considera particolarmente originale, e tuttavia c'è qui la prima presenza di una nutrita galleria di personaggi femminili che abitano appunto la discografia di Cale, che ha molto amato ed è stato molto amato dalle donne. Il titolo è Cleo, che fu pubblicato anche sul singolo. Eccolo qua, John Cale.

E questa era Cleo da Vintage Violence, il primo album d'esordio di John Cale, pubblicato nel 1970. L'autobiografia della quale parlavamo prima, pubblicata nel 1999, non è l'unico testo per approfondire l'argomento John Cale. Esiste anche una biografia, Sedition Plus Alchemy, A Biography of John Cale, scritta da Tim Mitchell col pieno appoggio del musicista gallese, con il suo contributo sostanzioso e sostanziale. Avevamo lasciato Cale tra le file del Theatre of Eternal Music, un'esperienza che precede di un niente la fondazione dei Velvet Underground, naturalmente insieme a Lou Reed, il già citato Sterling Morrison e Angus McLise. Questo è il nucleo originario dei Velvet, che però appunto cambierà subito perché Angus McLise abbandona presto il progetto per essere sostituito alla batteria da Maureen Mo Tucker. La leggenda vuole che di ritorno nel Regno Unito Cale abbia portato con sé delle registrazioni grezze dei Velvet e li abbia diffuse un po' alla ricerca di un contratto discografico. Quei nastri, non si sa come, in qualche modo iniziarono a girare nel circuito sotterraneo dei musicisti inglesi, col risultato che alcuni di questi gruppi ne realizzarono delle cover che videro la luce ben prima della pubblicazione dell'esordio discografico di Reed, Cale e soci. Il prossimo pezzo è un inedito, perché fu pubblicato per la prima volta solo nell'antologia Guts del 1977. È un pezzo dedicato a una misteriosa Mary Lou che pensava di vivere in una scarpa. John Cale, Mary Lou.

E questa era Mary Lou da Guts di John Cale, un'antologia uscita nel 1977. Naturalmente incominciano ad arrivare copiosi i vostri messaggi, ve ne leggiamo qualcuno, anche se Andalusia non è dedicata ad una donna, per me come se lo fosse, scrive Vanni. E c'è invece chi segnala Church of Anthrax, il disco che John Cale realizzò con Terry Riley, ne avremo parlato tra un attimo, ed è Brex, almeno così si firma. E poi Luca da Torino, il mio John Cale preferito è quello degli anni 70, un ottimo disco di quel periodo, Helen of Troy. E poi c'è Diego da Brindisi che invece suggerisce Faces and Names da Songs for Drella, insieme a Lou Reed, cantata naturalmente da John Cale. L'avventura di John Cale nei Velvet Underground dura veramente poco, è praticamente già conclusa alla fine del 1968. Giocano un ruolo importante naturalmente i dissidi con Lou Reed, l'incompatibilità caratteriale tra due personalità così forti, fortissime, difficili poi da mettere d'accordo, anche se poi i due si sono ritrovati più volte nel corso della loro vita e della loro carriera. E quando è morto Lou Reed, John Cale ha speso parole veramente di grandissimo affetto. In particolare Cale rappresentava un po' l'anima folle sperimentale dei Velvet, mentre l'idea di Lou Reed era quella di rendere la musica del gruppo più accessibile in qualche modo. Insomma, le cronache sono concordi nel dire questo, nell'affermare questo. Dopo la fuoriuscita dei Velvet, Cale inizia più o meno parallelamente l'attività solista e anche quella di produttore e arrangiatore, che gli daranno un po' che soddisfazioni, questa magari paradossalmente più che quella di musicista. Lavorerà con gli Stooges, con Nico, avrà poi modo di suonare anche con Nick Drake e poi, come appunto sottolineato dal nostro ascoltatore, con Terry Riley, col quale realizzerà un intero disco a quattro mani nel 1971, e poi ancora Patti Smith, Mother Lovers, Sham 69 in anni più recenti, in anni successivi. Andiamo avanti di qualche anno per l'appunto adesso, il nostro non è un percorso strettamente cronologico, arriviamo nel 1975 con Helen of Troy, un altro disco che è stato citato da Luca, se non ricordiamo male, il sesto album di studio. Mary Lou in realtà appartiene proprio a queste sedute di incisione. Disco che vede la presenza di Brian Eno all'elettronica, Phil Collins alla batteria, Chris Spedding alla chitarra, tra gli altri. È uno dei pezzi più belli, secondo chi vi parla, del repertorio di Cale, Keep a Close Watch. La presenza femminile però è costituita da Maria. Il pezzo si intitola My Maria, una figura enigmatica, oscura, la storia di una donna religiosa che però si trova a vivere situazioni traumatiche e conflittuali.

E questa era Mai Maria, la terza presenza femminile nel repertorio di John Cale. L'album Helen of Troy del 1975. Continuano ad arrivare messaggi come ci aspettavamo e come speravamo. E dunque, Roberta da Milano segnala Style It Takes, un pezzo dall'album insieme a Lou Reed, Songs for Trella, che è uno dei favoriti dei nostri ascoltatori. Ci sono altri che lo votano tra i preferiti, e Giovanni da Pietra Ligure, The Gun, è imprescindibile secondo me. E poi Antonio da Oleggio, in provincia di Novara, se leggiamo bene. A me piace molto l'album realizzato con Breanino, Wrong Way Up. E ancora Diego che ribatte Mr. Wilson, dedicata a Brian Wilson. Ebbene, queste presenze femminili di cui stiamo parlando, preferiamo parlare di presenze, non di ritratti, perché si tratta di essenze appunto importanti, fondamentali, non sono sempre solari, in qualche modo sono non solo legate da rapporti sentimentali, ma probabilmente anche da un altro tipo di relazione, e anche quando pare che emergano relazioni affettive vere e proprie, difficilmente sono di trasparente lettura, c'è sempre qualcosa di opaco, di misterioso, di enigmatico. Del resto stiamo parlando di John Cale, non di un cantante romantico di musica leggera. Questa cosa accade anche con Sylvia Said, un altro outtake, un inedito dalle registrazioni di Fear, quarto album del 1974, era uscito all'epoca come lato B del singolo The Man Who Couldn't Afford to Orgy, ed è pubblicato per la prima volta in versione remixata, quindi differente dall'originale, leggermente differente dall'originale, in occasione dell'antologia di Island Years del 1996. A quanto ne sappiamo, la versione originale non si trova, se non so, appunto sul supporto originale, ma forse i nostri ascoltatori, che sono sempre così preparati, probabilmente ne sanno più di noi, e quindi li invitiamo magari a darci lumi a tal proposito. Intanto ascoltiamo la versione di The Island Years di Sylvia Said.

E questa era Silvia Sed, naturalmente. John Cale, ancora messaggi. Emanuela da Padova ci scrive Fragments of a Rainy Season, che è un album dal vivo, quindi in realtà sceglie tantissimi pezzi con questo album e fa sicuramente bene. Poi Marrico è da Gabler. E, vabbè, siamo molto contenti, siamo contenti soprattutto per John Cale, che tra un po' appunto compie 84 anni, come abbiamo detto. Ci sembra in verità in forma abbastanza smagliante, anche a vedere così semplicemente nelle fotografie. E chiudiamo questa nostra puntata, che abbiamo voluto dedicargli come un omaggio a questo grande, grande vecchio della musica, non solo rock. Ovviamente non si tratta di una puntata esaustiva, abbiamo scelto appunto una nicchia all'interno della sua discografia, del suo repertorio, un po' per restringere il campo che altrimenti sarebbe stato estremamente vasto. Ricordiamo che l'ultimo album di John Cale è uscito nel 2024, Poptical Illusion, un bel gioco di parole, il suo 18° album in studio, un disco nel quale praticamente lui suona tutti gli strumenti. Poi è stato seguito a ruota nel 2025 da un altro disco che si intitola Mixology Volume Primo, che contiene anche in questo caso outtakes, versioni alternative di pezzi pubblicati sia in Poptical Illusion che nel precedente album Mercy, che era del 2023. E quindi rimane adesso l'ultima presenza femminile di questa nostra scaletta, e proviene ancora da Fear, che è del 1974. Il titolo del pezzo è Emily, e in questo caso si tratta di un personaggio col quale John Cale ha un rapporto più regolare, più semplice e lineare, meno tormentato, insomma, in qualche modo, e siamo anche contenti, forse un John Cale un po' più pacato e placato. E, prima di ascoltarla questa Emily, vogliamo chiudere con le parole dall'autobiografia di John Cale che abbiamo citato in precedenza. E lì John Cale scrive: ho detto più e più volte che sono un compositore classico e che ho rovinato la mia personalità musicale dilettandomi con rock and roll. Questa è Emily da Fear.

0: Emily di John Cale dall'album Fear. E con questo abbiamo chiuso. Nicola Catalano ai microfoni, Pino Zingarelli in regia, Giulio Salvatelli ai controlli tecnici. Buon ascolto la prossima settimana. Valerio Corsari.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit, i libri e le idee.
3: Bentornati a tutti, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici. Da poco scoccate le 15, queste sono le dita meravigliose di Stefano Bollani per l'interpretazione della nostra My Favorite Things, la nostra storica sigla, perché sono le nostre cose preferite a rendere questo pomeriggio un pomeriggio diverso dagli altri, cioè quello in nostra compagnia. Susanna Tartaro vi dà quindi il benvenuto ai microfoni di Fahrenheit, questa è Radio 3 e con me tutto il gruppo di lavoro. Josué Calasura, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, grazie a Mariangela Liardi in regia, grazie a Domenico Ganci alla console. Questo è un pomeriggio, come dicevamo, nel segno, come sempre, dei libri e delle idee, ma ci piace raccontare quello che succede al di là delle nostre finestre, proprio a portata di mano. Fa caldo, l'abbiamo detto in tutti i modi, lo sappiamo, ce lo ripetiamo. Stiamo male, ci lamentiamo e seguiamo anche con trepidazione quelle che sono le cosiddette previsioni del tempo, che comunque rassicurano con giornate sempre dal sole splendente e eccessivamente luminoso per questi giorni. E beh, questo non può non avere anche una ripercussione su quelle che sono le morti sul lavoro, per esempio. Ecco, ci sono altri 4 morti sul lavoro, sono 2 muratori, un bracciante e un vigilante che si sono accasciati per il caldo, e questa è una notizia dell'ANSA che noi abbiamo ritagliato e che portiamo qui anche unendola a quel ragazzo. Era una notizia piccola, è apparsa sul Corriere della Sera del 3 agosto, che ho ritagliato perché tanto mi ha colpito anche la parte che gli era stata dedicata. C'era, ma così piccola, eppure era una vita stroncata, 19 anni, di un bracciante che, raccogliendo pomodori, viene stroncato in provincia di Piacenza. Scusate, oddio, un po' di... è andata storta qualcosa mentre parlavo, bevo, ve lo dico. Se mi chiudi il microfono, Ganci, un secondo, che bevo. Eccomi qui, sono pronta e rinfrancata. E alla, dicevamo, ha perso la vita a 19 anni raccogliendo pomodori, questo cittadino straniero in provincia di Piacenza. È morto ieri sera, cioè il 2 agosto, all'ospedale Maggiore. Ecco, una vita questa, un progetto, cercare di mettere insieme qualcosa per andare avanti, un progetto di vita. Ne parliamo con Ardep Kaur. Buonasera.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
3: Grazie a lei di averlo accettato. So che lei è segretaria generale FLAI CGL di Frosinone nel Latina. E conosce bene la questione del braccianti, del caporalato, della raccolta, delle ingiustizie, ed è diventata sua una battaglia di cui è stata anche protagonista in una delle nostre trasmissioni del Tuffo del 2025, perché la sua storia è una storia che già nel nome racconta qualcosa. Lei è una cittadina di seconda generazione.
4: Esattamente.
3: E immagino che questa situazione l'abbia vissuta anche in modo personale, in modo vicino, in modo prossimo.
4: Sì, sono figlia di migranti, quindi anche se, diciamo, come seconda generazione, poi ho avuto la fortuna, diciamo, di non varcare nessuna soglia, nessuna frontiera, ma di essere nata dalla parte giusta del mondo, perché anche quello è una fortuna non indifferente di questi tempi. Sono nata, diciamo, in Italia, però so esattamente, diciamo, che cosa significa essere, diciamo, figlia di migranti o fare la vita appunto da migrante. E troppi sono ancora oggi le persone in una condizione di fragilità che vivono, diciamo, sulla loro pelle sfruttamento, caporalato, sono vittime appunto di un sistema che li sfrutta, che li utilizza fino a farli morire, come è successo con il ragazzo di 19 anni.
3: Senta, come, e poi usciamo dalla sua biografia, ma come viene guardata, osservata dalle persone che si rivolgono a lei anche per aiuto? C'è stato uno sciopero importante, dei braccianti Sikh, sono passati 10 anni. Lei probabilmente non lavorava già nel sindacato perché è molto giovane, ma mi chiedo, a distanza di tanto tempo, da quel momento, intanto come sono cambiate le cose e come viene anche vista con gli occhi di chi ha bisogno di lavoro un aiuto che comunque racconta anche solamente per i suoi colori, per la sua lingua, per la sua prossimità ad altre persone, e questa vicinanza come aiuta nel suo lavoro, che è un lavoro di grande delicatezza, di grande sensibilità, non solo un lavoro politico, è un lavoro di richiesta di diritti e di davvero un lavoro civile, ma è anche un lavoro di prossimità a chi ha bisogno.
4: Beh, sì, allora sicuramente le origini aiutano perché diciamo, creano intanto quel rapporto di fiducia che è immediato e che abbatte la diffidenza nei confronti, ad esempio, di una persona che non parla la tua lingua. In generale, comunque, al di là, diciamo, della mia presenza, la FLAI CGIL fa un lavoro eccezionale ormai da anni. Noi abbiamo un'attività che si chiama sindacato di strada, lo facciamo non inventandoci nulla, perché non l'abbiamo inventato noi, ma diciamo, fa parte della nostra storia con Federterra. Quando nacque appunto, diciamo, il sindacato, da allora noi percorriamo, una volta si percorrevano le famose strade bianche, dice il nostro segretario generale, e adesso lo facciamo appunto percorrendo con le nostre unità mobili le strade dell'Agropontino nel mio territorio, perché io seguo la Dina Frosinone, ma altri compagni, diciamo, fanno il sindacato di strada con le brigate del lavoro in tutta Italia. Anche in questi giorni ci sono le brigate del lavoro in tutti i territori, diciamo, in diverse regioni d'Italia, dove siamo noi della FLAI CGIL, insieme ad attivisti, privati cittadini, associazioni, giornalisti, chiunque abbia la voglia di vedere come funziona anche il sistema dello sfruttamento, purtroppo, e dico toccare con i propri occhi, può partecipare a queste brigate del lavoro e andiamo noi nei campi, andiamo noi nei luoghi dove vivono, cioè
3: Bello,
4: è il
3: bello
4: sindacato che
3: toccare con i
4: va da.
3: propri occhi, mi piace. Anche perché la radio fa toccare con gli occhi e con le orecchie. E quindi immaginiamo
4: Sì.
3: comunque live, brigate sul lavoro, del lavoro sul territorio, in quelle strade bianche, e in luoghi che sono comunque complicati, dove la consapevolezza e gli occhi mi piace. Anche perché la radio fa toccare con gli occhi e con le orecchie, e quindi immaginiamo
4: Sì.
3: comunque live, brigate sul lavoro, del lavoro sul territorio, in quelle strade bianche, e in luoghi che sono comunque complicati, dove la consapevolezza è anche legata a quel 18 aprile 2016. Mi chiedo se da quello sciopero dei braccianti

0: e il coraggio che nel tempo diciamo, i lavoratori hanno, sono riusciti diciamo, a mettere, perché al di là del nostro lavoro, noi ovviamente, come diceva lei, appunto, facciamo un lavoro che non è solo politico, ma anche umano. Ci occupiamo delle persone, le prendiamo in carico dall'inizio alla fine, anche nella loro dimensione personale, non solo come lavoratori, ma anche come persone. E quel coraggio però ce lo devono mettere loro e insieme a loro facciamo questo cammino. È cambiato tanto perché noi nel frattempo abbiamo avuto tantissime denunce, in questi giorni stanno denunciando ancora tantissimi ragazzi condizioni di sfruttamento, condizioni diciamo che vengono create ad hoc da un sistema e da una normativa ad oggi che è quella appunto diciamo della Bossi-Fini attraverso il decreto flussi che di fatto diciamo con una legge si permette a delle persone di entrare in maniera regolare ma di diventare clandestini un minuto dopo che sono arrivati in Italia. Quindi
1: Senta,
0: è
1: è
0: cambiato molto,
1: cambiato molto
0: però è
1: come.
0: cambiato tanto il coraggio.
1: Beh, questo già mi sembra coraggio, significa consapevolezza dei propri diritti, significa anche avere a che fare con una lingua che non è quella e che quindi devi, con la quale devi tentare di esprimere le cose che senti, le cose che provi, il disagio che hai. Parliamo di caldo. Ecco, tra i disagi c'è anche questa iattura, cioè quella di lavorare in una situazione anche faticosa, spesso al nero, in una dimensione di caldo torrido. È stato varato un vademecum contrattuale per proteggere i lavori dal caldo estremo. Ce ne parla?
0: In giro per l'Italia, ma anche insomma, nella regione Lazio, ormai siamo diciamo, al secondo, terzo anno diciamo, che viene emanata anche l'ordinanza, dopo la morte di Satnam sostanzialmente, arrivano
1: Ricordiamo
0: le ordinanze,
1: Satnam
0: le prime
1: Singh,
0: ordinanze.
1: ricordiamo questo nome. Satnam Singh morì perché? Ci ricordi dove morì?
0: Satnam Singh morì perché arrivato in Italia regolarmente finì ad essere sfruttato nelle campagne del territorio dell'Agropontino e ebbe un incidente, un infortunio sul lavoro perché utilizzava un macchinario artigianale senza nessun tipo di sicurezza. Il datore di lavoro, o padrone, probabilmente è il termine più giusto, diciamo, caricò su un furgone, caricò lui e caricò il braccio tagliato di netto mettendolo in una cassetta e invece di portarlo all'ospedale getta il corpo di Satnam Singh ancora vivo, resterà vivo per 2 giorni, diciamo, presso l'abitazione, gettando lui presso l'abitazione e uscendo c'erano dei secchi dell'immondizia dove getta questa cassetta nera della frutta con dentro il braccio tagliato. Satnam è morto dopo 2 giorni di agonia. E da lì nascono sicuramente tante denunce, tante ordinanze, tanti controlli, tante ispezioni su questo
1: E
0: territorio.
1: anche
0: Il
1: tanto
0: problema è che non
1: coraggio,
0: bastano. E
1: come
0: anche tanto
1: lei,
0: coraggio, assolutamente sì,
1: giustamente
0: anche
1: sottolineava,
0: tanto.
1: si diventa più
0: Sì.
1: coscienti, si diventa più coraggiosi, si ha meno paura. Senta, Ardep Kaur, lei parlava appunto di questo vademecum, abbiamo citato, anzi, ricordato, questo è il nostro uso, è una sorta di preghiera laica, quella anche di ricordare alcuni nomi. Sarebbe bello poter avere una piazza dedicata a Satnam Singh, sarebbe davvero doveroso. E, dicevo, Satnam Singh muore nell'Agropontino, che è il suo territorio. La situazione dal punto di vista delle aziende, ce ne sono tante fiorenti, anche in regola, in una situazione anche buona. E poi c'è, che tipo di fotografia ci offre del suo territorio, Ardep Kaur, che ricordo è
0: Noi,
1: segretaria generale FLAI CGIL di Frusino nel Latina. Prego.
0: qui abbiamo un territorio che vive di un'agricoltura intensiva, un'agricoltura che produce un PIL importante, è la seconda agricoltura d'Italia, quindi non parliamo insomma di un settore marginale o non remunerativo. È un'agricoltura che prevede diciamo, un lavoro alla fine circa 12, 11 mesi l'anno, se non tutto l'anno, perché abbiamo insomma, dei cicli, le serre, i magazzini, abbiamo la quarta gamma, esistono diciamo, diverse realtà. Ci sono sicuramente aziende serie, noi lo diciamo in continuo.

0: Questo, non facciamo diciamo di tutta l'erba un fascio, però abbiamo la necessità che quelle aziende serie, che quelle aziende che oggi rispettano il contratto, che si vedono anche loro vittime diciamo di caporali, di persone insomma che senza scrupoli, che danneggiano anche quello che è il loro lavoro e gli fanno dumping, gli fanno una concorrenza sleale. Abbiamo bisogno che quelle aziende però facciano una battaglia insieme a noi. E spesso siamo soli. E allora io mi faccio delle domande a volte, perché insomma, se non sei, cioè se non prendi parte, penso che dall'altro lato diventi complice. Quindi non diciamo che ci sono tutte le aziende sono fatte, no, utilizzano il lavoro sfruttato o il caporale, però abbiamo la necessità, intanto, che ci siano degli interventi legislativi che oggi non ci sono e alle quali non possiamo, diciamo, dare la colpa, tra virgolette, alle aziende, ma abbiamo tanto sommerso, abbiamo tantissimo lavoro grigio. Il problema diciamo, è che spesso entrano gli ispettori all'interno delle aziende, trovano dei lavoratori che sono assunti regolarmente, ai quali, diciamo, viene dichiarato che lavorano part-time in agricoltura addirittura. E per 4 ore, per 5, 6, 10 giorni al mese. Di fatto quelle persone lavorano per 12 ore per 30 giorni al mese. E questo diventa complicato dimostrarlo spesso, e dobbiamo ricorrere al coraggio dei lavoratori.
1: Nel segno del coraggio e della lotta, le parole di Hardep Kaur, segretaria generale fra i CGIL di Frosinone e Latina, ma nel segno anche del ragazzo di 19 anni che è morto domenica a Stagno Lombardo a causa di un colpo di calore mentre raccoglieva i nostri pomodori, nel segno di Satnam Singh, a cui rivolgiamo un pensiero. E nel segno anche della famiglia di Hardep Kaur, che da quale parte dell'India è arrivata in Italia? Dal
0: Dal Punjab.
1: Punjab. E nel segno anche dei suoi genitori e anche dei suoi nonni in Punjab, per questo meraviglioso circolo fatto di coraggio e di guardare e vedere negli occhi le cose che succedono nel mondo. Grazie davvero e buon lavoro.
0: Grazie a voi per darci spazio.
1: Eh beh,
0: Grazie.
1: quello a Fahrenheit non manca, glielo assicuro. Grazie Hardep Kaur, per chi vuole c'è anche la sua storia che abbiamo raccolto tempo fa al Tuffo, la potete ritrovare, ma è anche bello sentire quello che prova Alma, una nostra ascoltatrice, perché scrive che è commovente sentire questa giovane sindacalista. Qualcuno vuol farci credere che certe tematiche, come diritti e dignità, siano questioni novecentesche e non essenziali della vita di chiunque. Abbiamo ancora tanto bisogno di queste brigate di umanità. Grazie.

Una vera pacchia per gli amanti del jazz, quella di oggi pomeriggio. Quindi state con noi, stiamo freschi qui a Fahrenheit, un po'. Beh, insomma, dunque, chi era? Mark Johnson, Shade of Jade, 2005, queste note del contrabbassista, compositore statunitense Mark Johnson. Beh, grande, grandissimo musicista. Tra l'altro ha collaborato, come spesso succede con i jazzisti, con i grandi nomi del jazz. Quindi anche questa è un dono nel dono, non solo il talento, ma anche la possibilità di fusioni, di amicizie, di rendere una musica arricchendola con quella che è le sonorità, ma anche il temperamento di un collega. E questo il jazz lo fa ed è sempre sorprendente. Beh, il nostro Mark Johnson, l'autore che scopriremo oggi pomeriggio, è stato reclutato da Billy Evans, quindi figuriamoci. Eravamo nel lontano 1978, ma insomma ha lavorato con i grandi, con Philly Joe Jones, con Lee Kunitz, con Stan Getz, Gary Barton, insomma davvero la crema del jazz. E sarà quindi piacevolissimo stare insieme con questa sonorità, con queste melodie, con questo suono così morbido, così avvolgente. Nel suo contrabbasso siamo lì chiusi dentro e palpitiamo come palpitiamo con la caccia al libro.

Allora, mi dicono che ci sono un po' di problemi sulla linea, e quindi i cacciatori, chi offre, chi cerca, sono tutti da un po' recuperare, perché a quanto pare là, un po' per il telefono, forse stanno magari al mare facendosi un tuffo e non ascoltano il cellulare che suona, beati loro. Intanto magari viene ripristinato qualcosa, però io farei la lista, perché in attesa c'è solo Ornella che cercava un libro, ma non c'è chi lo offre, perché l'avevamo anche trovato. Ma intanto andiamo con la lista, perché come sapete la Caccia al Libro è il posto dove si cercano i libri, dove si offrono, e l'elenco dei libri cacciati lo trovate su Rai Play Sound. Trovate anche il modulo per cercare e offrire, e anche un numero di telefono, che è questo che vi dico, 0636865666. La lista è lunghissima, come sapete, Si aggiungono tanti testi, tra cui anche quella di oggi, perché mi sembra di capire che non riusciamo a farla, però intanto vi do qualche... ho spilluzzicato per voi qualche titolo. Per esempio, Inga Moore, I sei pranzi di Sid, Castalia 1994, o di Mariano Tomatis, Numeri assassini, come scoprire con la matematica tutti i misteri del crimine, Kowalski, l'editore, 2010. Di Dagal Stier, Piratologia, guida per il cacciatore di pirati, Fabri, 2007. Di Jadelaine Mabiala Gangbo, Una congrega di falliti, Easter, 2007. E poi di Emanuele Severino, Sortite, piccoli scritti sui rimedi e la gioia, Rizzoli, 1994. E poi un classicone, cioè Ovidio, nella traduzione di Nicola Gardini, Mondadori, 1995. E poi quel meraviglioso piccolo libro che dovrebbero tutti tenersi in tasca, Elogio della gentilezza di George Saunders, di Minimum Fax, del 2018. Sembra ieri quando uscì, e sono passati già 10 anni quasi, ed è pure fuori commercio. Che tristezza, e beh, quello è davvero un libro che merita. Allora, a questo punto io direi, chiudiamo questa caccia, continuiamo con la musica, perché è sempre meraviglioso ascoltare Mark Johnson, e prestiamoci a ascoltare poi il resto della trasmissione, perché ci saranno molti argomenti, tra cui, carissimi, al 335-5634-296, avete un libro che racconti la vecchiaia?

0: Devo dire che ha ragione la signora Flavia che ci raggiunge via Facebook dicendo: ma perché non dare il nome e il cognome del ragazzo morto e che ha perso la vita a 19 anni raccogliendo pomodori? Semplice perché non c'era scritto sul giornale. Io ho fatto anche una ricerca, signora Flavia, nel momento, in questi pochi minuti, ma la notizia viene data semplicemente così. Ho preso una notizia in più che era di origine rumena. Questo ragazzo, figuriamoci se non avesse avuto un nome, figuriamoci se noi non lo nominavamo, perché è stata anche nel segno della sua scomparsa per il calore, morto, si è accasciata questa giovane vita, mentre Satnam Singh, che sappiamo e che ricordiamo, è un nome che non solo ci è nella testa, ma che insomma continuano anche i nostri ascoltatori a ricordare con noi, perché le vite così giovani, perderle per lavoro e per il caldo, per quanto riguarda questo ragazzo che citavamo, è veramente un'ingiustizia. Parliamo di migranti e di natalità, perché anche qui abbiamo aperto i giornali stamattina in redazione e abbiamo messo insieme due pezzi, uno di Avvenire e un altro, firmato da Ilvo Diamanti, sulla paura dello straniero e sulla cavalcata degli slogan politici di una politica, insomma, che non ci piace e che non ci dà sicurezza, visto che la sicurezza viene sempre brandita con una parola davvero che viene tirata in un modo insopportabile. Allora, ci sono due pezzi, migranti e natalità. Parlano i dati, scrive così Avvenire, perché dai numeri ufficiali l'immigrazione si conferma un fattore decisivo per contenere la costante diminuzione della popolazione italiana. Siamo vecchi e quindi c'è stato un piccolo segno di speranza, le nascite italiane sono in calo, ma c'è stato un piccolo incremento di nascite, piccolissimo, perché in realtà gli ingressi che servono per far viaggiare questo paese, come si dice nei talk, quelli che si portano bene, per far viaggiare economicamente questo paese, servono 300.000 persone in più. E poi però queste persone fanno paura. Ma com'è possibile che siamo ancora messi così? Buonasera, professoressa Linda Laura Sabbadini.
1: Buonasera a tutti.
0: Ben ritrovata a Fahrenheit. Ricordo per chi non ricordasse che lei si occupa di statistica ed è editorialista, ha anche scritto un ultimo libro, Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia. E buonasera Michele Colucci. Buonasera professore.
2: Buonasera,
0: Buonasera.
2: buonasera.
0: Lavora per il CNR, Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo. L'ultimo libro che mi piace citare è Giuseppe Di Vittorio, Cittadino del Mondo per Carocci 2026. Allora, parto da lei, Michele Colucci. Dunque, ci sono dei sondaggi che evidenziano ciclicamente un paradosso, cioè l'inquietudine e la paura verso lo straniero continua. E cosa sta alimentando questa impennata sull'insicurezza legata agli immigrati, secondo lei? Visto che parlavo della sicurezza come brandita e come clava per parte politica, ecco, che cosa l'alimenta? Che cosa succede di così catastrofico? Le notizie sono sempre di persone che perdono la vita, che lavorano in condizioni di disagio, sono morti che arrivano sulle nostre sponde. Fa paura una persona che agonizza? Fa paura quel braccio di Satnam Singh? Che cosa succede nella mente di noi vecchi italiani, professore?
2: Dunque, direi che le componenti di questo processo sono molte e le ispirazioni sono differenti. Innanzitutto c'è una campagna ideologica martellante sulla quale dobbiamo portare la giusta attenzione, una campagna che è diventata molto pesante e molto ossessiva, soprattutto negli ultimi 20 anni e soprattutto dopo la crisi economica del 2008, che ha generato nella popolazione, in tutta la popolazione, quella di origine straniera e quella non di origine straniera, inevitabilmente una sensazione di disagio e qualcuno ha deciso di cavalcare in modo sistematico questa sensazione e quindi di addossare sempre di più le colpe di questo disagio alla popolazione di origine straniera. Tra l'altro, proprio mentre in Italia e in Europa le classi dirigenti sceglievano di governare la crisi economica con strumenti quali il taglio alla spesa sociale, l'austerità, che andavano proprio a colpire le classi lavoratrici. E quindi si è determinata questa grande e sempre più imponente ondata di razzismo che ha funzionato bene anche dal punto di vista un po' delle classi dirigenti perché ha incanalato le tensioni sociali verso una direzione. Naturalmente non c'è solo questo. È chiaro che giustamente il discorso a cui lei fa riferimento è un grande paradosso, perché ci troviamo dentro un cortocircuito nel quale le notizie più drammatiche, quelle più allarmanti, invece di creare empatia, invece di determinare empatia nelle persone che ascoltano, determinano una sindrome di paura e di allontanamento. E quindi anche questo può essere il risultato di questa guerra ideologica all'immigrazione che è stata combattuta negli ultimi anni. Aggiungo anche una componente che non va sottovalutata, che spesso i sondaggisti non prendono in esame. Questo clima, in realtà, è un clima che ingenera paura e inquietudine anche nella popolazione straniera e di origine straniera. Questo è un tema che non va sottovalutato perché questa campagna così forte, così allarmista, soprattutto negli ultimi mesi, determina automaticamente un clima spesso proprio di panico nelle popolazioni che sono l'obiettivo di questa campagna. E
0: E questo
2: naturalmente
0: riguarda comunque non solo l'Italia, riguarda addirittura anche il Sudafrica, dove comunque la popolazione nera ha anche, sono stati registrati anche lì episodi di razzismo e di paura per chi viene da altri continenti e approda anche lì. Quindi è incredibile non solo l'essere umano, ma anche questa strana dimensione che comunque registriamo di un razzismo alla fine indotto e continuo, esasperante ed è il basso continuo alla fine globale.
2: sì, è un problema globale che naturalmente si declina in maniera differente, insomma, rispetto alle forze politiche, rispetto ai soggetti, insomma, che lo mettono in campo da paese a paese, però sicuramente è una tensione e una tendenza globale, degli ultimi anni. Per fortuna non c'è solo questo. Io invito gli istituti di ricerca che si occupano di raccogliere le opinioni, le sensazioni, le percezioni della popolazione residente in Italia a prendere in considerazione anche le occasioni di mutualismo, di solidarietà, di cooperazione tra cittadini che hanno gli stessi problemi e che non sempre, non necessariamente li indirizzano soltanto in maniera orizzontale verso coloro che magari stanno un po' peggio. La storia degli ultimi 20 anni è anche una storia in cui quelle politiche proprio di riduzione della spesa sociale, di tagli, anche di licenziamenti, hanno trovato spesso una opposizione proprio nei soggetti che direttamente subiscono queste scelte, che molto spesso sono persone di origine straniera che insieme a persone che hanno cittadinanza italiana hanno deciso di diciamo, prendersi la responsabilità di costruire episodi e situazioni capaci invece di individuare un'alternativa.
0: Linda Laura Sabbadini, ci fermiamo all'Italia. L'Italia vive questa profonda crisi demografica e la carenza di forza lavoro è evidente in tutti i campi. Ecco. Guardando puramente i dati scientifici, in che misura l'immigrazione può controbilanciare il declino della nostra popolazione?
1: Allora, intanto va detto che la situazione che riguarda il nostro paese è particolarmente critica, perché teniamo conto che noi siamo un paese a bassa fecondità da tantissimi anni. Dobbiamo risalire addirittura al 1977, quando siamo andati sotto a 2,1 figli per donna. E che cosa è successo? È successo che mentre un altro paese come il nostro, la Francia per esempio, no? Si è trovato nella stessa situazione, aveva una popolazione simile e nella stessa situazione in quell'anno, ma ha cominciato a dotarsi di una strategia e ad investire in politiche di conciliazione dei tempi di vita, di condivisione responsabilità genitoriali, di sviluppo dei servizi. Il nostro paese non ha ancora cominciato a fare tutto ciò. La Francia in questo modo ha mantenuto e ha cominciato la sua crescita della fecondità, adesso anche un po' in calo, ma comunque il paese che ha il tasso di fecondità in Italia più alto di tutti e ha puntato sullo sviluppo e l'occupazione femminile. L'Italia tutto questo non l'ha fatto. Quindi questo significa che in sostanza noi ci siamo trovati ad affrontare questo problema e siamo arrivati a un livello di fecondità molto basso, che è 1,14 figli per donna, nonostante il contributo che è stato dato proprio dalla popolazione immigrata e dagli stranieri, che per una fase addirittura è arrivato al 20% delle nascite. Adesso il contributo è più basso, perché poi il calo di fecondità è stato anche un calo di fecondità che non ha riguardato soltanto gli italiani, ma ha riguardato anche gli stranieri, perché poi gli stranieri, quando si integrano nei paesi dove emigrano, cominciano ad assumere comportamenti che sono comportamenti simili al paese dove appunto sono ora residenti. Quindi questo, in termini di diciamo di popolazione e di fecondità, è stato determinante per non portare a una diminuzione accentuata della popolazione del paese. A questo va aggiunto poi il contributo invece da un punto di vista proprio economico, che è un elemento fondamentale con cui dobbiamo fare i conti. Contributo che è stato notevole, e sono state fatte numerose stime che hanno dimostrato che il contributo degli immigrati da un punto di vista economico è notevolmente superiore ai costi che per lo Stato questi hanno rappresentato. Il problema qual è? Il problema è che quando si affronta una situazione del genere con livelli, diciamo, di incremento della popolazione straniera all'interno di un paese, bisogna attrezzarsi con politiche di integrazione adeguate. Noi abbiamo ovviamente la necessità di fare in modo che le persone che poi migrano nel nostro paese sappiano che cosa vuol dire, che cosa significano i diritti all'interno di questi paesi e che cosa significano anche i doveri, il disagio che spesso ci troviamo di fronte nella popolazione a fronte di certi comportamenti da parte di alcuni segmenti di immigrati, quelli che provengono da determinate culture in cui, per esempio, la situazione, diciamo, delle donne non è considerata, pensiamo, adeguatamente, pensiamo al caso Saman, no? O a tante altre di questo tipo che sono avvenute, la capacità che noi dobbiamo avere. E le politiche per fare questo ci sono i modelli di immigrazione, di integrazione diffusa, no? Cioè il fatto di non creare delle concentrazioni che siano concentrazioni di disagio, di disgregazione sociale, ma cercare di appunto diffondere. No, la presenza migratoria in modo che sia assorbita più adeguatamente all'interno di tanti comuni. Ma questi sono aspetti che vanno visti in un'ottica del dire: guardate che le prospettive, le previsioni della popolazione ci dicono che il contributo degli immigrati è assolutamente essenziale. E allora, se questo è vero, perché le prospettive sono che altrimenti il calo della popolazione sarà molto accentuato, cresce di molto la popolazione anziana, diminuisce di molto la popolazione, addirittura nel 2050 la popolazione in età lavorativa, cioè quella che dovrebbe garantire il mantenimento delle pensioni per la popolazione anziana, arriverà al 54%, calando notevolmente, se non capiamo che noi che questa situazione non è sostenibile, dobbiamo allora darci gli strumenti per garantire che questo processo sia un processo di costruzione di una società multiculturale adeguatamente integrata. Non è
0: Sa,
1: un'opzione
0: ma professoressa,
1: questa,
0: io
1: è
0: devo,
1: un
0: de
1: must.
0: è un must, e quindi però pongo anche un'altra questione a lei e a Michele Colucci. Dunque, avete presente che cosa è successo allo Spin Time, questo luogo di aggregazione, ex centro sociale che è diventato romano, che è diventato un luogo di accoglienza, anzi una sorta di piccolo falansterio, di luogo di accoglienza di tante famiglie, vivono in tanti, poi è successo dentro, c'è stato un incendio e adesso stanno fuori e sono fuori nel disagio totale, sono tantissime famiglie cosiddette fragili, ci sono molti immigrati, ci sono persone fragili, ci sono moltissimi bambini. Perché? Cito questo, perché c'è comunque un taglio positivo in questa storia tragica, che la
1: Certo.
0: cittadinanza è molto attiva. Cioè ci sono
1: Certo.
0: presidi, c'è un presidio, c'è gente che va lì, cittadini comuni, vicini di casa, di tutti i colori, di tutto, romani che sono lì, loro vicini di casa, che danno assistenza alle mamme, ai ragazzini, ai padri. Ci sono, se si chiedono materassi, arrivano 100 materassi, se si chiede. Ecco, allora io mi chiedo, tra la percezione macro, cioè l'immigrazione vissuta come minaccia globale, e questa esperienza che è locale, quindi micro, quindi il rapporto quotidiano con i vicini di casa o con i colleghi stranieri o con queste persone che comunque vedi e fanno parte della tua vita, ecco, come convivono queste due anime nell'elettore italiano?
1: Convivono ambedue perché ci sono questi, perché questa è la risposta, la solidarietà è la strada, no la stigmatizzazione né tantomeno l'odio. E non è un caso che proprio in qualche modo i vicini che conoscevano la situazione, quelle persone che si sentono anche più coinvolte, no? Nella possibilità di dare poi un contributo, di dare effettivamente una mano. Però è pure vero che ci sono anche situazioni di grande disgregazione sociale.
0: Michele Colucci.
1: La situazione diventa critica, anche per le persone che vivono in quella situazione. E lì bisogna combattere la disgregazione sociale e non c'è atteggiamento securitario, no? Che
0: Che
1: tiene.
0: tenga,
1: Bisogna
0: senta.
1: combatterla, sì.
0: Ecco, certo, Michele Colucci, voleva anche lei aggiungere qualcosa? Stiamo concludendo la nostra conversazione alla luce anche di queste due facce di un elettore possibile, che sono da una parte la grande solidarietà e dall'altra la grande diffidenza. Sono secondo lei parte della stessa persona? Sono due facce di italiani completamente diversi che non si incontreranno mai? Sono il marker identitario per definire i confini da destra e sinistra? Che cos'è? Che italiani siamo?
2: Allora, io parto dall'articolo di Avvenire che avete, diciamo, portato un po' come spunto per la discussione.
0: Certo.
2: Quell'articolo ci racconta una situazione nella quale l'Italia rappresenta un crocevia migratorio, quindi un luogo in cui convivono migrazioni interne, persone che si spostano dentro i confini italiani, migrazioni verso l'estero, quindi persone che vanno a vivere e a lavorare all'estero, e i flussi di cui stiamo parlando soprattutto oggi pomeriggio, persone immigrate in Italia. Questa, diciamo, struttura migratoria va assunta come dimensione strutturale, mentre invece molto spesso nel dibattito pubblico, anche diciamo, nelle scelte politiche, ma molto spesso anche in tantissime semplificazioni mediatiche, a volte anche quelle in teoria più empatiche, insomma, con il mondo dell'immigrazione, questa dimensione strutturale si perde e si guarda soltanto a una idea emergenziale dell'immigrazione. Quindi io penso che bisogna abituarsi a tenere questa dimensione strutturale come ormai una costante della storia e del futuro del nostro paese. Dentro questa dimensione strutturale c'è tutto l'aspetto di cui stavo parlando prima, giustamente. Io ho cercato nelle battute conclusive del mio primo intervento a diciamo far balenare anche uno scenario differente da quello abituale, nel quale esistono nel micro, ma anche nel macro, perché non sono soltanto esperienze di un quartiere, ci sono anche esperienze sindacali, esperienze di partecipazione anche politica, all'interno delle quali le persone si riconoscono come bisognose di un diritto, al di là che siano italiane, straniere o di origine straniera, e si mettono insieme per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi. Il caso, diciamo, dei movimenti per il diritto all'abitare è un caso molto interessante in questo. In tutti i contesti italiani in cui ci sono esperienze come quelle che avete citato di rivendicazioni per il diritto all'abitare, queste esperienze sono vissute insieme da persone di origine straniera e da persone che non sono di origine straniera. E
0: Ah,
2: quindi
0: molto,
2: dentro
0: molto, un dato molto
2: questo livello
0: interessante quello. È
2: intrecciato,
0: davvero un dato molto interessante quello che sottolinea Michele Colucci. Io vi saluto sperando di non diventare italiana vecchia, sola, impaurita, invelenita, come è il nostro destino se non facciamo qualcosa. Ne abbiamo parlato con Linda Laura Sabadini, che saluto e che ringrazio, e Michele Colucci. Altrettanto, grazie
2: grazie.
0: davvero di aver dedicato un pezzetto della vostra estate a Fahrenheit. Sono le 15:58, questa è Radio 3, lo sapete? E questa è anche la nostra musica di oggi, Mark Johnson.

0: Yours, si intitola così il brano di Mark Johnson tratto da Shades of Jade 2005. Allora, cambiamo pagina, cambiamo argomento, ci aiuta la musica a segnare, ad avere un diaframma tra un argomento e l'altro. Beh, intanto devo salutare subito gli ospiti che sono presenti da una parte all'altra della penisola, perché saluto Giuseppe Oddo, buonasera, collegato con lo studio, attraverso lo
1: Buon
0: studio di Milano.
1: pomeriggio.
0: Ben arrivato. E
1: Buon
0: ben
1: pomeriggio.
0: arrivato a Vincenzo Calia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno a entrambi. Ecco, e sono entrambi autori di questo libro edito per Feltrinelli, che si intitola Lampi su Leni, non a caso, il piano per eliminare Enrico Mattei. È scritto a quattro mani. Lampi su Leni, dobbiamo ricordarlo, ma lo ricordano chiaramente anche loro nella premessa del libro. Era proprio intitolato uno degli appunti, il numero 21. L'appunto in bianco. Nel 2010 Marcello Dell'Utri annunciò che era bibliofilo, sì, aveva anche questa. Marcello Dell'Utri annunciò il ritrovamento di uno scomparso frammento del romanzo Petrolio, precisamente questo appunto, contrassegnato col numero 21. La Chiarcossi, la cugina di Pasolini, Graziella, erede e custode dei manoscritti, ha sostenuto che quel capitolo non è mai stato scritto. Ma poi c'è una pagina di Petrolio in cui Pasolini rimanda al lettore proprio quel capitolo mancante. La questione resta aperta. E la cosa che mi fa pensare, carissimi miei interlocutori, Vincenzo Calia e Giuseppe Oddo, quanto la letteratura dialoghi con l'eliminazione di Enrico Mattei, cioè il Petrolio di Pasolini enfatizzi ancora di più e resti vivo nel suo mistero e nel mistero che quel libro meraviglioso e anche incredibile che Pasolini non ha consegnato, un libro comunque che è rimasto così a metà nella sua vertiginosa potenza e faticosa, anche di cui poi c'è una faticosa lettura, ma anche dove c'è tutto Pasolini, e si riverbera con i grandi interrogativi. Pasolini morirà subito dopo, Mattei ne stiamo ancora a parlare. E quindi io vi chiedo, avete proprio deciso di partire da lì, da Lampi su Leni? Il libro che Walter Siti, il grande studioso di Pasolini, dice che da una parte è un libro di politica e dall'altra, ma è anche un libro di politica perché è molto il petrolio pasoliniano. Inizierei da Vincenzo Calia, che conosce la questione dal punto di vista anche della magistratura, perché si è occupato di questo caso nella sua vita e la ricostruzione di questo depistaggio sistematico attuata da apparati dello Stato, dalle commissioni d'inchiesta, dai servizi segreti per occultare quella natura dolosa del disastro di Bascapè, lei la conosce proprio dagli atti giudiziari. Vincenzo Calia.
2: Sì, grazie. Sì, in effetti abbiamo deciso, io e l'altro autore, Giuseppe Oddo, abbiamo deciso di dare questo titolo al nostro libro, perché Pasolini era convinto di aver trovato l'autore dell'omicidio di Enrico Mattei. Era una convinzione naturalmente di Pierpaolo Pasolini, non è detto che fosse vera. Pasolini era convinto che Cefis avesse delle responsabilità nella morte di Enrico Mattei. E appunto Walter Siti, nell'ultima edizione di Petrolio, riprende un frammento del libro in cui Pasolini fa esplicito riferimento alla responsabilità del successore di Enrico Mattei a Leni nella morte del primo presidente dell'ente petrolifero italiano. E quindi abbiamo ritenuto che avesse un significato denso l'attribuire al libro questo nome, anche un omaggio a
0: Sì,
2: Pierpaolo
0: e
2: Pasolini.
0: questa è davvero stata una scelta molto felice, che sottolinea questa malia, che c'è tra due casi, tra due storie che sono così lontane eppure così intrecciate, e così e come la letteratura ha davvero riverberato in un modo quasi mostruoso, meravigliosamente mostruoso, poi la verità, e quindi l'ha ancora più forse raccontata o deformata. Davvero rimane un mistero, ma a uscire ridimensionata dalla vostra lettura, Giuseppe Oddo, è l'ipotesi di, per esempio, di un coinvolgimento diretto di Cosa Nostra nell'esecuzione dell'attentato. Si è smontato, e questo anche grazie al lavoro di Calia, le dichiarazioni di Buscetta, per esempio.
3: Sì, non ci sono evidenze che Cosa Nostra abbia avuto un ruolo nella preparazione e nell'organizzazione dell'attentato, che era un attentato molto sofisticato, che richiedeva una conoscenza tecnica dell'aereo Morin-Saulnier, un aereo di fabbricazione francese, conoscenza tecnica che solo i servizi segreti francesi potevano avere, perché avevano accesso agli stabilimenti della Morin-Saulnier, anche perché questa azienda era una fornitrice dell'aviazione francese. Non ci sono evidenze. Buscetta, interrogato da Falcone, quindi il primo Buscetta, non sa nemmeno chi sia Mattei, così penso di aver sentito dire che fosse un politico, non sapeva nemmeno che fosse il presidente dell'ENI. Invece, dopo la strage di Via Capaci, Buscetta, intervistato da Pino Arlacchi nell'ambito appunto di un libro, di un saggio che poi è uscito per la Mondadori, dice che Cosa Nostra americana aveva commissionato a Cosa Nostra siciliana, per conto delle sette sorelle del petrolio, l'eliminazione di Enrico Mattei, però al tempo stesso non sa dire chi fosse stato da Pino Arlacchi nell'ambito appunto di un libro, di un saggio che poi è uscito per la Mondadori, dice che Cosa Nostra americana aveva commissionato a Cosa Nostra siciliana, per conto delle sette sorelle del petrolio, l'eliminazione di Enrico Mattei, però al tempo stesso non sa dire

0: decisi dalla cupola, cioè dai capi, dai grandi capi con cui Buscetta aveva dimestichezza. Oltretutto lui parla di una battuta di caccia in cui il 27 mattina, il 27 ottobre del 62, Mattei sarebbe stato attirato in questa battuta di caccia per permettere, diciamo, agli uomini della mafia di sabotare l'aereo. Ma in realtà questo è assolutamente inverosimile, intanto perché Mattei era sostanzialmente dedito alla pesca e quello alla caccia, insomma era uno sport che aveva abbandonato da tantissimi anni. E poi perché quella mattina l'agenda di Mattei era molto serrata, Mattei la sera precedente aveva dormito a Gela. La mattina era stato portato in elicottero a Gaiano Castelferrato, dove era atteso, nell'Ennese, dove era atteso dalla popolazione, dove l'ENI aveva trovato un giacimento di gas, e la visita a Gaiano si era prolungata oltre il dovuto. C'era stato un famoso discorso di Mattei che poi verrà ripreso anche nel film di Rose, Il caso Mattei, tutti se ne ricorderanno. Si era prolungata per tutta la mattinata. Mattei aveva spostato continuamente l'orario di partenza. All'origine sarebbe dovuto partire per Roma, in realtà poi ha deciso di partire per Milano. Poi ci fu una sosta a Nicosia, un paese vicino Gaiano, per il pranzo, e subito dopo il pranzo in elicottero fu portato a Catania, e da lì ritornò a Milano nell'ultimo viaggio che gli fu fatale, diciamo, della sua vita. Quindi non c'era materialmente il tempo per partecipare a questa battuta di caccia. Quindi non si capisce Buscetta sulla base di che cosa diciamo, abbia fatto queste sue dichiarazioni.
1: Allora, la voce che ascoltate è quella di Giuseppe Oddo, che è un giornalista prettamente economico, ma autore con Andrea Greco dello Stato Parallelo, con Riccardo Antoniani dell'Italia nel Petrolio, e aveva già lavorato sul rapporto tra Mattei e Cefis, i poteri occulti. Con Vincenzo Calia sposta un po' la vicenda e davvero diventa molto interessante, dicevo, Vincenzo Calia, anche lui collegato con noi, è il magistrato che da sostituto procuratore a Pavia riapre negli anni 90 l'inchiesta sulla tragedia di Mascapè, e le chiedo, ma voi riportate, dottor Calia, riportate come le analisi metallografiche del professor Firrao abbiano provato scientificamente l'esposizione di alcune zone dell'aereo e di alcuni oggetti di Mattei alla carica esplosiva. Qual è stato secondo voi l'ostacolo principale che ha impedito a questa verità scientifica di diventare quella ufficiale?
2: La domanda ha un senso. Probabilmente, forse i depistaggi imponenti che questa indagine, questa vicenda ha incontrato nel suo percorso, non solo direttamente, ma anche in tutti gli altri episodi collegati, quali per esempio la scomparsa, la sparizione e poi l'uccisione di Mauro De Mauro, il giornalista di Palermo. Dicevo, questo depistaggio imponente, che forse si protrae ancora oggi, fa sì che nessuno in veste ufficiale, ENI, governo e così via, parli di cosa è avvenuto veramente a Enrico Mattei. Diciamo, un commento forse va fatto. L'omicidio di Enrico Mattei, il sabotaggio dell'aereo, non era probabilmente nel bagaglio delle conoscenze della classe politica dell'epoca. Depistaggi operati dai servizi da ambienti militari, da alcuni ambienti massonici, in particolare la P2, sono stati tali e tanti che hanno reso difficile il affrontare. Tengano conto gli ascoltatori

0: che nel 1984 Amintore Fanfani, che nel 1962, alla morte di Mattei, era stato il presidente del Consiglio, parla della vicenda Mattei in maniera molto vaga, fa capire di non conoscere perfettamente quello che è avvenuto. In una riunione dei partigiani cattolici nel 1986, appunto a Reggio Emilia, Amintore Fanfani disse pubblicamente, presente anche Paolo Emilio Taviani, che era il ministro degli interni al momento della morte di Mattei. Dicevo, Fanfani dice: l'abbattimento dell'aereo di Enrico Mattei. Cioè, dà per scontato, dà per certo che l'aereo di Enrico Mattei era stato abbattuto. E poi aggiunge: forse questo abbattimento è stato il primo atto del terrorismo, della strategia della tensione che l'Italia sopporta in questi anni, negli anni Ottanta. Quindi Fanfani, se non sa perfettamente chi c'era dietro l'omicidio di Mattei, ma sa che Mattei era stato ucciso.
1: Questa è una classe politica e sono anni completamente anche presentissimi, ma con ormai mancanza dei testimoni. Voi collegate la fine di Mattei, lo citava, la scomparsa di Mauro De Mauro, l'omicidio di Pasolini, che in petrolio stava per denunciare il ruolo di Cefis. Ecco, io le chiedo, a proposito del depistaggio, a proposito del vostro titolo preso da quel famoso appunto numero 21, Lampi su Leni, dottor Calia, le chiedo, lei ritiene che il sistema di depistaggio sia riuscito a cancellare definitivamente le prove?
0: Le prove in senso classico non le ha cancellate del tutto, perché le abbiamo recuperate. I frammenti di metallo e tutti l'orologio che Mattei indossava mentre era in volo al momento della caduta, uno strumento che è stato recuperato e che era sul cruscotto dell'aeroplano, l'anello di metallo, di lega d'oro che Mattei indossava al dito della mano sinistra quando esplosa la bomba dietro il cruscotto dell'aereo, e ancora dei piccoli frammenti metallici infissi nei resti umani di coloro che viaggiavano sull'aereo, che sono stati recuperati con la riesumazione di due delle tre salme. Questi sono delle prove del fatto, non della riconducibilità del fatto a Tizio Caio Sempronio. Ma teniamo conto che il fenomeno, le modalità con le quali il depistaggio è avvenuto, ad opera quindi dei servizi italiani, dei militari italiani, è analogo a quello che si è avuto con l'episodio di Ustica. Anche per Ustica i politici non erano perfettamente a conoscenza di cosa era avvenuto. C'è Giuliano Amato che ha fatto riferimento a qualcosa che gli avevano raccontato. Lo stesso Cossiga, presidente della Repubblica, parla dell'argomento, ma in termini non perfettamente, diciamo, consapevoli. Gli hanno riferito. Questo fa capire come c'era una struttura più importante, più alta rispetto al paese, alle strutture che governavano il paese, che si è occupato del mantenere il segreto su queste vicende. D'altro canto, a partire da Maletti, ma anche altri, hanno detto in maniera molto chiara che i servizi italiani rispondevano in primo luogo alla NATO e agli americani, e solo in seconda battuta rispondevano agli italiani. Il giuramento, diceva non solo Maletti, ma anche Allavena, un altro direttore dei servizi, hanno detto che loro erano tenuti a giurare la fedeltà, prima di tutto, alla NATO e solo dopo alla Costituzione italiana. E qualcuno ha detto: non sapevo neanche di dover osservare la Costituzione italiana, di dover giurare fedeltà alla Costituzione.
1: Senta, quindi... mi inserisco perché c'è anche, volevo anche coinvolgere Giuseppe Oddo, oltre a questo rapporto così stretto con la NATO e così diretto, nella vostra ipotesi c'è anche l'ambiente oltranzista francese.
2: Sì.
1: Allora, ci spiegate qual è quest'altra tesi?
2: Sì, non è una tesi, insomma, parte da dati di fatto molto precisi. Mattei muore il 27 ottobre 1962. Il 6 novembre era atteso segretamente ad Algeri. L'Algeria aveva ottenuto l'indipendenza in luglio, quindi da qualche mese, dal nuovo capo del governo algerino Ahmed Ben Bella. Con Ben Bella avrebbe dovuto sottoscrivere un accordo di ampio respiro, di cooperazione in vari settori dell'economia, ovviamente anche a partire dall'industria degli idrocarburi, e avrebbe, nell'ambito di questo accordo, l'ENI avrebbe ottenuto dei permessi di ricerca nel Sahara. Permessi di ricerca che ribaltavano completamente i termini degli accordi di pace che erano stati sottoscritti a Evian e che davano alle compagnie francesi dei vantaggi. In particolare, le compagnie francesi avevano ottenuto il riconoscimento dei diritti patrimoniali acquisiti, cioè di tutti i giacimenti che erano stati scoperti dalle compagnie francesi, che erano sostanzialmente compagnie di Stato fino al momento dell'indipendenza algerina, e poi un diritto di prelazione sui nuovi permessi di ricerca. Cioè, se una società avesse chiesto un permesso di ricerca, diciamo, a parità di offerta, le compagnie francesi avevano il diritto di acquisirlo. In più, l'attività petrolifera era regolata secondo il codice un codice petrolifero che era stato varato nel 1958 al momento del ritorno in politica, la discesa in campo di De Gaulle, quindi questo codice petrolifero assegnava la proprietà dei giacimenti al nuovo Stato algerino, ma la gestione apparteneva alle compagnie francesi. Quindi una compagnia straniera che avesse voluto avviare un'attività nel Sahara, avesse voluto chiedere un permesso di ricerca nel Sahara, avrebbe dovuto aprire una filiale in Francia e realizzare una joint venture con una compagnia di Stato francese, e quindi questo rendeva tutto molto più complicato. La partita del Sahara è una partita sostanzialmente francese, tra gli algerini e i francesi, e quindi l'ingresso dell'ENI di Mattei in questo grande gioco del petrolio sahariano ribaltava completamente
1: ed era un elemento di disequilibrio, appunto. Ma le chiedo, Oddo, secondo la vostra secondo la vostra ricerca, la sua eliminazione di Mattei deve essere letta più come un delitto per il controllo delle risorse energetiche o come un riposizionamento politico che era necessario per impedire che l'Italia avesse un'autonomia strategica e come ruolo nel Mediterraneo?
2: C'era anche una forte componente politica, perché ci sarebbe stato uno slittamento, diciamo, dell'Algeria dalla sfera di influenza francese a quella italiana. L'Italia avrebbe avuto un'influenza enorme sul Mediterraneo, piazzandosi in una zona con grandi riserve di petrolio e soprattutto di gas, come era il Sahara algerino, e questo per i francesi era assolutamente inaccettabile.
1: Allora, intanto Barbara di Torino scrive: ma la bestialità ipocrita, l'affermare del funzionario dei servizi che, non sapevo neanche di dover ottemperare alla Costituzione italiana, è terribile. Acquisterò questo saggio, scrive Barbara Torino. Del resto è vero, i libri bisogna prenderli, leggerli, per non si possono solo raccontare. Del resto questo è un libro che racconta questo mistero. Lei, anzi Calia, diceva che con Ustica sono i grandi misteri di questo e sono legati anche intimamente. Molti ascoltatori ci stanno scrivendo, e questo Lampi su Leni mette su un teatro, su questo gran teatro del mondo, questi personaggi che hanno fatto la storia di questo paese, questa storia oscura, la popolazione è quella di Mauro De Mauro, Licio Gelli, Cefis, sullo sfondo c'è Pasolini. Tra l'altro mi piace ricordare un bellissimo testo dove Walter City, che abbiamo citato, si chiama 15 riprese, dove Walter City raccoglie 50 anni di studi su Pasolini, edito per Rizzoli. Scrive tutto lì, oltre alle prefazioni per i Meridiani e per il lavoro che ha fatto sul lavoro di Pierpaolo Pasolini. Però ecco, mi piaceva ricordare anche questo, oltre alla sua grande introduzione a Petrolio, al suo punto di vista. E chiudiamo quindi anche con Pasolini, da lì siamo partiti, per quel libro da cui i due autori prendono il titolo del loro saggio, Lampi su Leni, il piano per eliminare Enrico Mattei, quell'appunto che è andato perduto, per un libro che Pasolini stesso scrive. Nello stesso tempo in cui progettavo e scrivevo il romanzo, cioè Petrolio, cioè ricercavo il senso della realtà e ne prendevo possesso, proprio nell'atto creativo che tutto questo implicava, io desideravo anche di liberarmi di me stesso, cioè di morire nella mia creazione. Mi presi e mi smembrai. Dopo essermi ricostruito, mi smembrai. Dovevo essere tutti. Questo lo scrive per Paolo Pasolini, in questa specie di frammentazione continua, mostruosa, che si riverbera negli anni, che non sembra avere fine. Io saluto Vincenzo Calia. Grazie.
2: Grazie
1: a Giuseppe Oddo per il vostro lavoro.
2: Buon proseguimento di estate.
1: Grazie anche a lei.
0: Saluto lei, gli ascoltatori e l'altro autore, Giuseppe Oddo.
1: Grazie. Grazie davvero a entrambi, autori de Lampi su Leni, il piano per eliminare Enrico Mattei, Feltrinelli, una bella copertina gialla come i veri gialli che vediamo in libreria. Questo è un vero giallo. Grazie, andiamo alla musica.

0: Fino all'ultimo secondo, questo bellissimo pezzo di jazz che mi piace dedicare a un ascoltatore che si chiama Massimo, che lamenta un po' il clima oggi del nostro pomeriggio. Dice: ma come, il complottismo e poi i migranti? Ma insomma, queste sono le cose che succedono, i libri che escono. È anche molto interessante questo Lampi sull'Eni. Mi creda, un libro da leggere. Alessandro Amendolara alla console, e con questi 6 minuti di musica meravigliosa di Mark Johnson, in 6 minuti e 28, tanto è durato questo brano, ce ne andiamo in Sardegna, a Fordo Njanus. Buonasera Emanuela Zedda.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Una parte della Sardegna bellissima, quella di Fordo Njanus.
1: Eh sì, siamo proprio al centro, sul fiume Tirso, quindi.
0: E beh, poi ci sono anche delle vestigia antiche, non romane. C'era un
1: Sì,
0: antico
1: esattamente.
0: centro termale, insomma un posto molto
1: Sì.
0: suggestivo. Voi avete nel vostro festival, che si intitola Forum Literary Lab, Festival Letterario Internazionale di Fordon Janus in provincia di Oristano, anche attenzione per i concetti di straniero e ospite. Vi occupate infatti di altra ospitalità e di prospettive filosofiche mediterranee.
1: Sì, certo. Il primo libro che presenteremo sabato 8 agosto alle ore 10, per chi fosse in ascolto, insomma, vi aspettiamo. E sì, è un lavoro di Antonio Cecere e Laura Paolizzi. È un lavoro che ci è piaciuto tanto e che abbiamo voluto subito includere nel nostro programma.
0: Che è un programma ricco, mi sembra di capire. Vogliamo un po' scioglierlo, farci capire cosa troviamo in questo festival, che è un piccolo festival che ci piace seguire, che va dall'8 al 10 agosto, nato con l'obiettivo classico di promuovere il libro e la lettura. Ma come lo fate? Lo chiediamo alla direttrice artistica Emanuela Zedda.
1: Allora, intanto abbiamo scelto un tema che ci permette di spaziare un po' fra letteratura, filosofia, musica e anche arti in genere, arti performative, ad esempio. Abbiamo un bellissimo incontro di cui vi parlerò poi se avremo il tempo, insomma. Diciamo che la narrativa è quella che ha più spazio. Abbiamo come ospiti Gianmarco Griffi e avremo proprio un incontro con l'autore Gianmarco Griffi, accompagnato da Patrizia Farinelli, quindi dalle eccellenze che collaborano con noi anche al Premio Letterario da anni. Poi avremo un incontro con Eugenio Baroncelli, che presenterà Il cielo più pietoso, quello vuoto, con Giovanna Caltagirone. E poi nella giornata di domenica abbiamo un bellissimo focus letterario sull'opera di Esther Kinsey, che sarebbe dovuta essere con noi a presentare Di luce e polvere, ma anche a spaziare nelle sue opere più importanti, però per gravi motivi personali non può essere presente. E quindi Tania Baumann con la traduttrice Silvia Albesano di tutte le opere della Kinsey saranno presenti con noi per fare un focus letterario su appunto tutta l'opera di Ester Kinsey. Poi abbiamo la presentazione dell'Ammiraglio di Giosuè Calacciura con Massimo Onofri
0: E noi
1: e un
0: conosciamo bene
1: altro.
0: Giosuè Calasciura. Questo, se sapevo che c'era anche Giosuè, non l'avremmo mai fatto. Questo è uno scherzo. Scherzo, ovviamente. Uscita, si è
1: È
0: messa.
1: un'altra
0: È
1: eccellenza di cui andiamo fieri.
0: benissimo,
1: Sì.
0: benissimo. E
1: E
0: poi.
1: poi lunedì invece, e poi stavo dimenticando Simona Baldanzi, che ha ricevuto anche il premio da Radio Fai 3 quando è uscito appunto Figlia di una vestaia blu. Volevamo anche la letteratura working class che fosse presente insomma all'interno del
0: Insomma,
1: nostro programma appunto parlando di blu.
0: declinate i temi letterari con le urgenze anche politiche e civili, e qual è il fuoco d'artificio finale?
1: Allora, il fuoco d'artificio finale,
0: Se c'è.
1: l'ultimo appuntamento, sì,
0: Non mi dica Giosuè
1: no,
0: Calasciura perché mi alzo e me ne vado.
1: che comunque voglio anche nominare tutti gli altri, Fabio
0: Certo.
1: Scotto, Vincenzo Martorella, Andrea Gibellini con il
0: Il poeta.
1: supplementario, sì, il poeta, poi abbiamo anche Cristo, con le penultime parole, quindi portiamo anche un po' di magia. E poi anche nella saggistica avremo Martorella a presentare il blues, che ormai è un imprescindibile per il genere musicale, e poi Massimo Saravolo, che va a colmare 50 anni d'assenza manualistica della letteratura scandinava.
0: Devo dire molte cose. Abbiamo quindi Gianmarco Griffi con la sua Ferrovia del Messico, Andalusia della voce di Fabio Scotto e digressione. Abbiamo il nostro Giosuè Calaciura con l'Ammiraglio per Sellerio, abbiamo il blues Einaudi, avete di Vincenzo Martorella, insomma io seguivo, prendevo appunti, ma avete anche spazio per l'arte, proprio in una battuta, perché... Sì, andiamo verso il GR?
1: Allora, abbiamo la presentazione in controcanti testi per musica di Fontana, che è un poeta, ma che è anche un pole artista e spazia, quindi anche sulla performance, e sul sonoro, cioè la parola come suono. E poi abbiamo un bellissimo intervento di arti visive, un intervento ambientale di Fabrizio Daprà, per mostrare il frattale, e poi stavo dimenticando un intervento di Andrea Romanzi, che ci parlerà di traduzione e del blu nella traduzione. Andrea Romanzi è il traduttore.
0: Allora. Bello, interessante. Manuela Zedda, grazie. Questo grazie festival letterario internazionale a Fordongianus, Oristano, 8-10 agosto, vale la pena di una tappa, ma vale anche la pena perché è davvero un borgo meraviglioso, pieno di una suggestione proprio atavica che ti prende, ti avvolge. Allora, ancora qui, mi dica.
1: Scusate, ho 30 secondi, ho dimenticato di nominare gli eventi musicali.
0: Ah vabbè, vai in un secondo, però. Ce la fai in un secondo?
1: Venite a sentire King Owl, Ilua e Diego Greco.
0: Allora, adesso però abbiamo chiuso con la nostra amica molto simpatica di Emanuela Zedda, e noi ce ne andiamo davvero verso il nostro GR, le nostre previsioni meteo, per poi tornare, perché Susanna Tartaro vi dà appuntamento subito dopo. Adesso sono le 16.42. Ma sì, perché ci aspetta la poesia, ancora un'altra puntata degli anni perduti di Italiano Brancati, ci aspetta il libro del mese di Fahrenheit e anche un romanzo che presentiamo dallo studio di Milano che si intitola Ferri Corti. Insomma, belle cose, le passeremo insieme un'altra bell'ora, sono assolutamente certa. A dopo.

0: Un'estate in blu. Ad agosto tutto il catalogo Sellerio con il 20% di sconto. Alicia Jimenez Bartlett e Graham Greene, Antonio Manzini, Anya Yanagihara, Andrea Camilleri, Alessandro Barbero e moltissimi altri. Per la legge 15 del 2020 sono esclusi dalla promozione i libri usciti negli ultimi 6 mesi.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. L'Aula della Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Giorgetti sulla richiesta a Bruxelles dello scostamento di bilancio per interventi su energia e difesa. Su indicazione del governo il testo è stato riformulato, preclusa quindi la risoluzione unitaria di PD, 5 Stelle e AVS, che dunque non è stata messa in votazione. Bocciate le risoluzioni di Italia Viva, Azione e Più Europa. Tra i Dem, 5 deputati riformisti contro le indicazioni del gruppo si sono astenuti sul testo di Azione e hanno votato a favore dei documenti di Più Europa e Italia Viva. Ex Ilva, si apre uno spiraglio per il futuro delle acciaierie. Lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo i due tavoli di questa mattina al Ministero. In quello con le imprese e le associazioni datoriali industriali è emerso l'interesse di alcune aziende, valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini. Ci sono condizioni per poter realizzare una cordata italiana, ha detto Urso, assicurando che il governo si impegnerà per salvaguardare i posti di lavoro. In Ucraina le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'est del paese a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, le cui truppe avanzano nelle vicinanze. La scorsa notte Kiev bersagliata dai missili russi, 17 i morti, decine i feriti. Zelensky chiede agli alleati nuovi sistemi di difesa.
4: Gli intercettori avrebbero potuto salvare la vita di chi è morto oggi, afferma il presidente ucraino e denuncia una riduzione significativa di queste forniture nel corso del 2026 rispetto all'anno precedente. Nell'attacco notturno contro la capitale, le difese antiaeree sono riuscite a intercettare la maggior parte dei droni russi, ma nessun missile. E il Financial Times afferma che Zelensky avrebbe di recente chiesto a Trump di fornire centinaia di Patriot in più all'Ucraina, richiesta però respinta dal tycoon, secondo il quotidiano britannico, durante l'incontro dei due capi di Stato nello studio Ovale pochi giorni fa. Mosca invece rafforza le sue capacità offensive, lo riporta l'agenzia Reuters, che afferma che il Cremlino si prepara a schierare una batteria missilistica nordcoreana. Il territorio russo resta comunque esposto agli attacchi ucraini. Colpito nelle scorse ore un altro magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Intanto da Yekaterinburg arriva la notizia che è stato ferito in modo grave nell'esplosione di un'auto un alto dirigente di un'azienda che produce droni. Davide Maggiore, GR3.
3: Gli Stati Uniti verso le elezioni di midterm. Abdullah El-Sayed ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Michigan. Ha superato la moderata Haley Stevens, consolidando così la posizione dei progressisti nel Midwest. Il presidente Trump attacca, elezioni truccate. Il terremoto ai Campi Flegrei. Il ministro dell'Interno Piantedosi a Napoli incontra i sindaci dell'area per fare il punto della situazione e poi una delegazione di cittadini che da giorni lamentano carenze e disagi dopo la forte scossa del 31 luglio. Nella prefettura del capoluogo campano il titolare del Viminale ha incontrato i giornalisti. Lo ascoltiamo.
5: È un tema molto complesso per il quale bisogna trovare il punto di equilibrio tra interessi che in qualche modo vanno garantiti. Credo che ci siano buoni presupposti per mantenere questo confronto attivo, questo coordinamento attivo che ci siamo ripromessi qui presso la prefettura, ma anche con riferimenti diretti tra rappresentanti istituzionali presenti al tavolo. Adesso vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
3: La lunga ondata di caldo in Italia, oggi 25 città da bollino rosso che domani diventeranno 27 per la prima volta tutte quelle monitorate, temperature roventi che rientrano nella tendenza al riscaldamento globale che colpisce in particolare il Mar Mediterraneo, minacciato anche da inquinamento e sovrasfruttamento delle risorse. Un nuovo provvedimento cerca di proteggere una delle nostre isole simbolo, Capri.
6: Simbolo nell'immaginario collettivo e nella realtà di vacanze estive, isola tra le più note e visitate del Mediterraneo, dunque ecosistema di grande valore ma sottoposto a fortissima pressione. Capri ora diventa area marina protetta, un obiettivo per cui da anni si battevano enti e associazioni, tra le altre Mare Vivo, la presidente Rosalba Giugni. Che cosa succede adesso?
7: Il Ministero dell'Ambiente ha 6 mesi per fare il regolamento e cominciare a farla operare.

0: da fare.
1: Sonia Filippazzi, GR3.
2: In chiusura lo sport, perché agli europei di nuoto di Parigi c'è stata una nuova impresa di Ginevra Taddeucci, che dopo la 10 km di fondo ha vinto anche la 5 km. Bronzo a Barbara Pozzobon. La linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 45 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 30, la Caserta a Salerno, perché qui è chiusa l'uscita a causa di un incidente allo svincolo di Sarno provenendo da Caserta. Tratto chiuso anche sulla 1, tratto Roma-Napoli. Siamo nel Lazio tra l'allacciamento alla 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli a causa di un incidente. Ci sono code per 6 km in conseguenza. Sempre in A1 sul tratto Firenze-Roma in Umbria, tra Fabre e Orvieto in direzione di Roma, 2 km di code, anche qui per un incidente. Andiamo poi per le altre notizie in Liguria, in A10 Genova-Ventimiglia, code tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione di Genova. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastrassigna e Montelupo Fiorentino in direzione di Livorno, 2 km di code, e code anche in A14 sul tratto Pescara-Bari, tra l'allacciamento alla 25 Turano Pescara e Pescara Sud in direzione di Bari a causa di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

Previsioni del tempo sull'Europa. Lo scenario meteo sul continente vede l'anticiclone posizionato tra l'Europa centrale e i Balcani, che garantisce stabilità. Allo stesso tempo, una profonda depressione sul nord Europa e un prolungamento che si muove dal nord Atlantico verso la penisola iberica e il Mediterraneo occidentale porta instabilità diffusa sulle coste britanniche, Scandinavia, Europa centrale e sul settore alpino. Iniziamo con Barcellona. Ampie schiarite alternate a poche nubi, in un generale contesto di bel tempo. Temperature tra 26 e 31 gradi. Bel tempo a Bruxelles, in Belgio, pur in un contesto più umido, che porterà annuvolamenti di passaggio. Massima di 33 gradi e minima di 21. A Edimburgo, in Scozia, cielo grigio con precipitazioni intermittenti e moderati venti occidentali. Valori termici compresi tra gli 11 e i 18 gradi. Instabilità su Oslo, in Norvegia, interessata dal nucleo della bassa pressione, con piogge frequenti e aria più fresca. Temperature tra 14 e 21 gradi. A Varsavia, in Polonia, tempo ampiamente soleggiato, anche se con velature innocue in transito. Temperatura che sarà compresa tra 21 e 33 gradi. A Bucarest, in Romania, cielo sereno o con poche nubi. Ventilazione debole e settentrionale, con valori termici stabili tra 23 e 35 gradi. Infine ad Atene sarà una giornata calda, ma poco umida, con cielo quasi sempre limpido e terzo, temperatura massima che toccherà i 35 gradi, mentre la minima sarà di 26. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Andrea Trio eseguirà brani di Duke Ellington, John Coltrane, Charlie Parker, Thelonious Monk, John Lennon e Paul McCartney. Alle 22.30, dal Maggio Musicale Fiorentino, l'Overture dal Tannhauser di Wagner, Das Schicksalslied e la Sinfonia numero 2 di Brahms. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

e siamo tutti qui per allevare e crescere qualcuno che duri, che resti, che faccia qualcos'altro delle nostre ossa, del nostro bianco triturato a colpi d'aria, che dica tutto a qualcuno che venga ancora e dopo ancora sappia raccontarci dai profili le cose tolte a poco dal sangue, dal rimbombo di un bacio sceso dalla bocca alla gola. Aspettami fino a quando saprò come ripassare e la mia carne sarà come una gruccia che regge tutte le lane, gli inverni dall'alto. Dimmi chi mi ha fatto cadere per primo, chi mi ha lasciato scivolare nel posto delle briciole, è da lì che ci vedremo. Lo diceva un bambino, vicino alla cancellata, vicino allo scivolo e senza scale, girato verso l'alto, infinito.

0: Il tono più calmo della nostra sigla del rientro dopo le notizie del GR segnano il tappeto sonoro che accoglie, che protegge anche questo inizio trasmissione, un inizio poetico. 16:57 in questo momento, Susanna Tartaro al microfono, questa è Fahrenheit Radio 3 e il poeta Stefano Raimondi, La Talante, Valigie Rosse è l'edizione. Davvero in dialogo anche in questo caso, la sua poesia, il suo mettere le parole insieme sulla pagina bianca con quello che dicevamo. Siamo un paese vecchio e siamo tutti qui, infatti, sembra rispondere Stefano Raimondi, per allevare e crescere qualcuno che duri, che resti, che faccia qualcos'altro delle nostre ossa. Sembra davvero una sottolineatura con un evidenziatore a quello che è il grande problema di un paese invecchiato come questo, che ha paura dell'altro, che ha paura dei migranti, che ha paura di chi viene, che ha paura dello straniero. Una xenofobia che comunque si irradia, si irraggia e che diventa sempre più persistente, ma che si basa non sui numeri, perché questo fa impressione, anche questo tipo di chiusura e di diffidenza per noi che siamo vecchi, perché figli non ci sono, perché insomma, sembrava anche questo dire Stefano Raimondi in questo suo La Talante, Valigie Rosse, tra l'altro bellissima dedica a Jean Vigo, a uno dei più grandi film che sono stati mai fatti, cioè L'Atalante, indimenticabile. Per chi in questo momento pensasse, qual è il film? Avete presente la sigla di Fuori Orario? La gloriosa trasmissione di Rai 3 che andava in onda in tarda notte, c'era quel tuffo con quella meravigliosa musica e quel tuffo dentro l'acqua in un'apnea da cinema muto. Ecco, era quello, Jean Vigo. Allora, un libro che racconta la vecchiaia, per me è Maigret, scritto da Simenon nel 34. L'autore aveva 30 anni, col quale cercava invano di chiudere il ciclo dedicato a Maigret, appunto. Narra di un commissario ormai in pensione e lo fa con una sensibilità e un'accuratezza per il mondo degli anziani impensabile per un giovane uomo. Ma era Simenon. Grazie, ci scrive Dario. È ancora L'età grande di Gabriella Caramore. Un tono un po' mesto, ma più stimolante e vigoroso, Age Pride della Ravera, dice Al. È ancora L'ultima stagione di Don Robertson, scrive Sante. È ancora un ultimo titolo su questi titoli della vecchiaia, Libri sulla vecchiaia, Le nostre anime di notte, di Kent Roof. E anche Quando le gru volano a sud, di Lisa Ritzen. E il diario di James Somers, di Doris Lessing. Buona estate, dice Sonia, e io rispondo anche a lei, carissima. Buona estate, spero che la passi anche con noi e anche con ad alta voce, perché sono le 5, quindi Gli anni perduti di Vitaliano Brancati ci danno modo, attraverso la voce di Antonio Catania, di fare il nostro piccolo rito collettivo, un ascolto condiviso insieme di grande intimità.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 16ª puntata.

Gli schiavoni, ai quali di certo non difettava la fantasia, avevano talvolta immaginato che uno degli organi più emancipati del corpo umano, il cuore per esempio, in realtà non si era fatto solamente il caso del cuore, ottenesse di vivere per conto proprio, staccandosi dal petto al quale apparteneva e tornandovi di tanto in tanto, come il marinaio sulla nave ormeggiata. Il cuore vede una bella ragazza, sta per entrare nel caffè e sedersi in quella tal sedia. Quatto quatto scivola giù dal petto, striscia sul pavimento, si arrampica in quella sedia e vi rimane, confuso col cuscino. La ragazza viene a sedere e il cuore se la tiene sopra, attuando per il proprio padrone il tanto sospirato momento di tenersi quella ragazza sul cuore. La notte, quando il corpo è stanco ma il sentimento non ha sonno, il cuore fila via, via per i tetti, nel buio della città, verso le piccole finestre rosse, dietro le quali di tanto in tanto passa l'ombra di una ragazza con lo spazzolino dai denti in mano. All'alba il padrone sente raspare al balcone. Beato di non si sa bene quale beatitudine, spalanca le imposte e il cuore, un pochino spaventato e stanco, come un gatto che ha miagolato per tutta la notte, si ritrae e addossa allo stipite. Poi, accortosi che è stato perdonato, salta sulle braccia del padrone, si fa togliere alzando il pelo e gonfiandosi tutto, la rugiada e il freddo gli sono caduti addosso, e quindi rientra nel petto e si addormenta tranquillo. La fantasia è alquanto bislacca, ma non deve essere del tutto priva di verità se qualcosa di simile accade a Buscaino. La volontà del quale è saputa di lui è proprio nei giorni in cui egli si affannava inutilmente a trarre dalla sua gli schiavoni a piede libero, era penetrata nel carcere mandamentale di Nataka e, svolgendo un'opera accanita, aveva convertito e convinto taluni altri schiavoni che, proni sui duri letti, aspettavano ancora di essere condannati per aver meditato un colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Questi giovanotti, che del resto ignoravano in quale punto d'Italia si trovasse San Marino e che venivano compianti dalle loro madri come innocenti sventurati, bambini scambiati per ladri solo perché giocavano ai ladri, scrissero alle loro famiglie che sopporteranno il carcere con animo tranquillo e perfino lieto se nel lato nord della città, a pochi passi dalla loro cella, sorgerà la torre del professor Buscaino, la quale, secondo loro tutti, era un'idea felicissima ed era stata una disgrazia che non fosse arrivata a Nataka quando la loro mente cercava un'idea per riempirsi di qualcosa di solido. Ed altro allora non trovò che il colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Essi pregavano le loro madri di acquistare le azioni della Torre Panoramica Company. Pregavano i loro padri, pregavano i fratellini e le care, pazienti sorelle. Una preghiera che veniva dallo stesso buio, donde una mattina di Capodanno tornavano vuoti i piatti con sopra una lettera: «Mamma, la torta era tanto bella, tutta la notte ho pianto e pensato a te». Una simile preghiera non rimase inascoltata. Francesco Buscaino, al tramonto dello stesso giorno in cui stava per lasciare Nataka, si trovò tra le mani 30.000 lire, frutto di un primo versamento. 30.000 lire vere. Per qualche tempo rimase in preda a un disordine che somigliava ai giri che fa la trottola un po' prima di fermarsi. 30.000 lire, così, all'ultimo momento. Del denaro contante, senz'altro del denaro contante. Ma presto egli riprese in mano le redini del proprio essere. Beh, cosa c'è di strano? Non era pacifico che dovessi vincere io? Poteva accadere altrimenti? E poi la gran vittoria di un uomo come me su gente come quella di Nataka. Comunque egli non riuscì a impedire né al proprio cuore né a quello degli amici quei grandi scatti di felicità per cui l'uomo sente che la fanciullezza gli è ancora a portata di mano. In una sola notte Rodolfo disegnò il progetto della torre, che fu realmente una bella cosa. Leonardo sentì picchiare in alto, molto in alto, alla finestrella da cui un giorno irrompeva la luce. E una mattina credette davvero che la felicità fosse tornata.
Un canto di Cardellino gli parve bello, chiaro, pieno di promesse, come una volta, al tempo della luce. Si alzò in tutta fretta ed uscì a sentire quel canto. Sì, egli lo riconosceva. Sì, esso aveva tutto lo scintillio di un tempo. Poco dopo, è vero, il canto non era più quello e non faceva più alcuna promessa, ma che importava? Il servo fedele attende il padrone che è partito per un lungo viaggio. Tutti dicono che il padrone è morto, ma il servo fedele attende lo stesso. Una notte sente uno stropiccio di piedi nell'andito. Il servo balza su con in mano una lanterna. No, non è il padrone. Ma con questo? Oggi non è lui, domani lo sarà. Quello stropiccio di piedi il servo lo avrà sognato, ma è un sogno di buon augurio. Questo progetto della torre, finalmente in via di attuarsi, era sicuramente di buon augurio. Buscaino permise che la Letizia scegliesse per esprimersi i modi che le riescono più graditi. Si fanno gite in montagna, si cena nei piccoli ristoranti insieme a molti schiavoni, si canta, si grida. Senti d'un tratto che qualcuno ti ficca un pezzo di ghiaccio dentro la camicia. Lello Ravene tira fuori la rivoltella e spara sui bicchieri. È possibile che l'automobile si fermi e 10 mani ti sollevano e ti depongono sulla strada, in piena campagna, donde al mattino ritornerai a piedi in città. È anche possibile che uno ti turi il naso e l'altro ti mesca entro la bocca spalancata tanto vino da stordirti di colpo il senno, come con un pugno. Ma in fondo tutto questo è speranza, contentezza, desiderio appagato di una vita migliore, e Buscaino lascia fare. 15 giorni non erano passati e già si eseguivano gli scavi per le fondazioni. Tutta la città venne a guardare gli sterratori che scendevano sempre più giù entro il fossato da cui spalavano la terra. Con le mani dietro la schiena, Leopoldi e Nereggia guardavano quei piccoli operai che lentamente s'abbassavano di livello, così come si guarda un gruppo di pionieri in partenza verso il centro della terra. Il circolo dei conti aprì un balcone sul lato nord, in modo da poter assistere comodamente ai lavori della torre. Il vecchio duca Robertoni, affacciatosi per primo dal ballatoio e visto in lontananza Buscaino, gli gridò agitando le braccia: «Salute! Salute al più ricco cittadino di domani!» Buscaino guardava commosso tutti i sassi, i ciotoli, le selci che venivano fuori dal fossato, come chi, dopo aver sofferto dolori atroci, guarda con un benevolo rimprovero e infine con la simpatia di chi ha perdonato la pietra che il chirurgo gli ha testé cavato dalla carne. E diceva: «Talvolta, nelle mie ore di sconforto, solevo fare lunghe passeggiate per queste parti. Giunto sotto le mura del carcere, col pensiero della torre sempre fisso in mente, mi fermavo e mi dicevo: sì, io non faccio che pensare alla torre, ma la povera gente che sta chiusa entro queste mura e che è arrivata all'ora che anche il mio orologio segna, in seguito a una fila interminabile di ore tutte uguali, tutte di silenzio e di solitudine, questa povera gente cosa pensa adesso? Io le attribuivo chissà quali pensieri, e invece quella povera gente non pensava che alla torre, come me». In seguito a una fila interminabile di ore tutte uguali, tutte di silenzio e di solitudine, questa povera gente cosa pensa adesso? Io le attribuivo chissà quali pensieri, e invece quella povera gente non pensava che alla torre, come me. Bye.

Passati 13 anni da quando Leonardo, Giovanni e Rodolfo giunsero a Nataka, 10 da quando vi giunse Buscaino, 7 da quando furono gettate le fondamenta della torre. E se in questo tempo non avessero risuonato le martelline dei muratori, come a canticchiare «Tu fai qualche cosa, tu alzi questa torre, tu esisti, tu vivi», davvero si penserebbe che Dio vuole far passare una sola giornata vuota come 13 anni e truffarci nel peso della vita. I lavori della torre non erano stati né svelti né continui. Incidenti di varia sorta li avevano intramezzati. Ma il loro riprendere era stato sempre per i nostri amici come il ritorno di un suono caro, piacevole, profondo, attraverso la nebbia, il quale si assicuri che la nave in cui siamo imbarcati non va in pieno oceano, ma lungo la terraferma. Oh, certo, se in questi 13 anni non si fosse fatto nulla di concreto e di utile, quella parola che sembrava così strana e talvolta priva di senso, 40 anni, io ho 40 anni, la notte, quando si rimane soli sul letto da scapoli e si cerca il tasto per spegnere la luce, sarebbe diventata cattiva e fastidiosa. Ma non era così, perché bastava andare ai vetri del balcone e cancellarvi il velo dell'alito per vedere lontano, sul dorso nero dei tetti, la torre panoramica, con la sua terrazzina coperta da una guglia verde e la scala che tutta l'avvolgeva dall'esterno. Lontano, nel buio del cielo, vuoto, la solida torre. Essa è lì, ferma, altissima. Essa dichiara che si è lavorato. Nel giorno del giudizio, quando Dio domanderà «Che avete fatto?», essa verrà piano piano e risponderà per loro «Hanno fatto me». Però, nonostante la torre e le buone parole che essa faceva piovere su Nataka, c'era qualcosa che si lagnava e reclamava. C'era un punto dell'aria, a una certa altezza dal pavimento, il punto preciso in cui si troverebbe la testa di un ragazzo nato 13 anni avanti, che diceva a Leonardo, a Giovanni e a Rodolfo: «Tu non mi hai fatto nascere. Tu non hai voluto che qui ci fossi io. Perché?» Questo punto era davvero insopportabile. Esso si spostava e camminava, ti veniva dietro, ti si metteva a fianco, ti si parava davanti. Ma i tre amici possedevano qualche rimedio contro di lui. Rimedi che anch'essi li forniva la torre panoramica del provvidenziale Buscaino. «Basta!» gridavano in se stessi. «Non sei nato 13 anni fa per non nascere povero. Se nascerai fra un anno, nascerai ricco. Ormai la torre è terminata. Non le manca che un mese di lavoro e il permesso delle autorità perché possa venire aperta al pubblico». Nel frattempo si facevano e disfacevano migliaia di progetti. Si calcolava che dopo 4 mesi di lavoro la torre avrebbe guadagnato una tal somma da permettere a Francesco Buscaino e ai tre amici di lasciare Nataka. Giovanni sarebbe andato per mare, Leonardo e Rodolfo per via terra. Leonardo avrebbe trascorso 1 mese a Napoli, 7 giorni a Roma. Di Roma aveva paura come di una città che, non appena lo ricevesse fra le sue mura, lo rimandava a Nataka a mezzo squinternato. Rodolfo sarebbe andato, non sapeva bene dove, ma voleva passare intere settimane in treno. Voleva riposarsi su quei divani sussultanti dalle tante notti di quieto e impassibile letto. Giovanni invece desiderava scorazzare per il Mediterraneo a bordo di un piccolo vapore mercantile sdraiato sopra un mucchio di corde, il petto al sole e al vento. «Siamo giovani, no?» «Giovani», disse Rodolfo. «Pensa che abbiamo 40 anni». Giovanni si rannuvolò tutto. 40 anni. Stroccò il mento e la fronte, sempre gli stessi. Dentro, nulla di nuovo. Perché aveva 40 anni dunque? Che sciocchezza questa di avere già 40 anni. Come le nuvole puntavano la guglia verde della torre, ma poi passavano senza riuscire a portarla via, così i pensieri malinconici
pur dirigendosi verso la

0: parte più alta e delicata della persona, non riuscivano a farla minimamente vacillare. Dopo tanti giorni, e ormai possiamo dire anni, di ansie e di fatiche, dopo aver strappato la lentissima nataca pietra per pietra a quell'alta torre, che adesso era tutta sguainata nel cielo e spesso aveva un aspetto incoraggiante, come chi spintosi più in alto degli altri e guardando più cose che non gli altri, li rassicuri che dopo tutto va bene. Dopo averla vinta sulla diffidenza, neglittosità, ironia degli abitanti di Nataka, ora che si stava per celebrare la vittoria, sarebbe stato ingiusto diventare malinconici. Un mese ancora, un mese per raggiungere gli ultimi gradini della scala, un piccolo mese. I primi giorni di quel mese furono occupati a predisporre un pranzo di molti coperti, che si sarebbe svolto di sera nella grande sala al secondo piano della torre. Saranno invitati tutti gli amici e gli azionisti. Saranno invitate molte ragazze, donne che erano ragazze quando si cominciò a pensare alla torre. Rodolfo De May, che non aveva più nulla da disegnare, ora che tutti i suoi colpi di lapis buttati su quei fogli che durante la notte scivolavano ai piedi del letto erano fuggiti fuori dallo studio e lo guardavano quasi con superbia dall'alto di quel loro essere pietra, ferro battuto e cemento, Rodolfo scriveva e cancellava e tornava a scrivere la nota del pranzo. Si era d'accordo sugli ossi di morto, graziosi biscotti che a sera fermavano i passanti dalle vetrine illuminate del caffè del principe. Essi arrivavano in tavola entro vassoi grandi come ruote di carro. Si era d'accordo sul capretto che, nonostante le accuse di Masolino Ricasoli, rimaneva un caro animale, indigesto talvolta, ma il sentirsi nello stomaco quegli occhi così dolci e buoni, o perlomeno la carne di cui simili occhi facevano parte, consolava misteriosamente e ripagava con una letizia tutta del cuore di ogni pena, fosse pure aspra, del chilo. Si era anche d'accordo che alla cena sarebbe subito seguito un ballo. Manderanno il capretto dallo stomaco ai calcagni con tre buoni salti. Si riderà molto. Ecco quello che è necessario, diceva Buscaino. Ora che abbiamo vinto, ridere. E partire, disse Rodolfo. Partire dopo, con calma. Voi siete troppo agitati, cari miei. Ma non erano soltanto i tre amici ad agitarsi, tutta Nataka era in subbuglio. Era la prima volta che un sogno di questo tipo, così intimo, così di Nataka e dunque così caro, diventasse realtà. Gli sguardi che la notte, partendosi dalle finestre dei terzi e quarti piani, erravano per il cielo, quando poi urtavano nell'alto stelo della torre, tornavano a precipizio dal loro padrone, come quei bambini che, avventuratisi per le stanze di un appartamento, hanno scoperto d'un tratto qualcosa che ha fatto loro paura per il modo con cui corrisponde a taluni desideri e aspirazioni del loro essere più profondo. La mattina, invece, la torre era meta non di sguardi, ma di persone intere che si ponevano in circolo ad ammirare la base, che era molto più grossa della cima. «Questa torre somiglia a tre scatole che escono l'una dall'altra», osservava qualcuno. «L'unico torto, secondo me», osservava qualcun altro, «è di avere la scala troppo stretta e appesa all'esterno». «Credo», diceva un terzo, «che sarebbe stato preferibile costruire la sala di ricevimento al primo piano piuttosto che al secondo». «E la guglia?» diceva un quarto. «Perché la guglia sulla terrazza? Non fa che nascondere il cielo». Ma la più parte ammirava. «Bella torre, solida torre, buona torre, necessaria torre, simpatica torre, elegante torre». Leonardo, Giovanni e Rodolfo venivano complimentati a ogni passo. Il telefono delle loro case trillava di continuo, portando nelle stanzette semibuie grosse parole di elogio, talune pronunziate così forte che bisognava spostare il ricevitore dall'orecchio e poi buttarlo sopra una poltrona dove esso continuava a sobbalzare in preda alle parole tonanti, talvolta in preda a pure semplici colpi di tosse, quelli dell'onorevole De Marchi. nel cui petto la musica si era trasformata tutta in raucedine, e ormai non c'era discorso che egli potesse, non diremo portare alla fine, ma spingere al di là della seconda parola, senza che tutto si perdesse in una penosa e rumorosa espettorazione. Lisa Careni, che adesso aveva 32 anni, fece anche lei pervenire la sua voce in casa di Leonardo, ed era una voce ancora giovane, ancora tintinnante, in cui stava sospeso da anni un riso di gioia che non aveva mai trovato l'occasione per scendere giù e farsi sentire. La vecchia domanda: quando è che si parte per Roma? Messa a dormire per alcuni anni, tornò di nuovo a bussare alle orecchie dei tre amici, i quali adesso rispondevano con la letizia degli ammalati in via di guarirsi del tutto. Presto, presto, questa volta davvero. Anche voi, Giovanni? Domandò Lisa Careni. Anch'io, certo. E cosa andrete a fare?
1: Oh, bella, andrò a vivere a Roma.
0: Avete un posto?
1: Non ho un posto, ma che importa? Infatti il generale non aveva mantenuto la promessa. Giovanni non era riuscito ad ottenere un posto remunerato. E d'altronde, come sperare più nel generale se il problema del proprio posto pendeva ora su di lui in maniera assai grave? Che, essendo morto, dopo aver meritato bene della patria, non si sapeva ancora se sarebbe stato disseppellito e trasmigrato in un luogo ben più angusto che non sia un comune cimitero.
0: Buscaino, al solito, portava in codesta agitazione il senso della realtà e uno scopo pratico. Bisogna far presto, diceva. Ormai siamo alla fine del tunnel. Fra poco usciremo a rivedere le stelle. Non ho più pazienza, miei cari. 10 anni sono 10 anni. Bisogna che i lavori non subiscano più ritardi. Ma la serie degli intoppi non era ancora terminata. Tra l'altro, un pomeriggio, Lello Raveni, che in quegli ultimi tempi era diventato un soggetto indispensabile, rimase vittima di una triste sciagura. Il padre aveva ormai consentito che egli sposasse Luisa, la cameriera, e Lello era felice. Luisa, da parte sua, era felice in un modo inquietante. Passando nella casa in cui aveva perfino lavato i piatti, al posto di fidanzata, un'angoscia, quasi una paura, si era impadronita di lei. Sul letto di cameriera aveva dormito in tal modo che nessuna sveglia, per quanto a doppia o tripla suoneria, era stata capace di svegliarla. Su quello di fidanzata non riusciva più a chiudere occhio. Dimagriva, ma diventava sempre più fine e graziosa, come se la carne che metteva giù fosse proprio quella rozza di donna del popolo, e la gentilezza cominciava a trasparire da tutta la sua persona assottigliata, come la luce da un vetro su cui si passa e ripassa lo strofinaccio. Ma un giorno, a Brighella, durante la sosta di una gita in macchina, cosa accadde? Lello era sceso giù in cerca di un fattore al quale doveva impartire alcuni ordini. Luisa, vedendo a pochi passi da lei la porta socchiusa di una chiesetta, domandò 5 minuti di permesso alla mamma di Lello ed entrò, segnandosi 2 o 3 volte rapidamente nella casa del signore. Passa un quarto d'ora, passa mezz'ora, Lello ritorna e di Luisa non c'è più nuova. «Ma cosa fa tutto questo tempo?» domanda Lello infastidito. «Lasciala stare», rispose la madre. «Ne avrà per molto ancora se vuole ringraziare di tutto la Madonna». Finalmente Lello, spazientito, entra in chiesa e getta un grido. Luisa, piegata davanti a un ginocchiatoio, ha reclinato per sempre il capo sul leggio davanti all'altare della Madonna. Con uno straccetto in mano e un'espressione così umile in viso, proprio come se chiedesse alla Signora dei Cieli di assumerla al suo servizio. Lello era svenuto e adesso stava avvoltolato entro una coperta e buttato sul letto con l'intenzione di rimanere così per anni. Il padre andava su e giù cercando ora uno specchio, ora l'altro, per insultarvi la propria figura e chiamarla bestia, pazzo, canaglia, perché avrebbe dovuto capire che la povera ragazza era in fin di vita. Lello Raveni non andrà più con la sua veloce macchina da corsa
1: ad acquistare in una città né vicina né lontana taluni tipi di mattonelle destinate a pavimentare l'ultimo piano della torre. Non si recherà nemmeno in una seconda città, prossima alla prima, a sollecitare i buoni uffici di un autorevole personaggio perché venga accordato subito il permesso di aprire la torre al pubblico. Buscaino non era nuovo agli intoppi, ma ora la sua pazienza cominciava a richiamare la memoria con troppa insistenza uno straccio logoro. Molta acqua era passata sopra, e acqua nemica, e acqua non certo più bella acqua. C'era anche un debituccio con l'albergo che solo l'intrepido gusto dei vezzeggiativi poteva continuare a chiamarlo così. Certo, la prima legge morale è vivere, la seconda è vincere e solo la terza è seguire la legge morale. Ma i debiti si rivolgevano alla coscienza per una via così poco astratta interna, a mezzo di visi così bui e impellenti, che davvero se la più alta legge morale è vivere, per poterla ubbidire si deve prima poter ubbidire la meno alta, segui la legge morale, cioè a dire paga i tuoi debiti. Buscaino aveva rimediato da principio contraendo debiti con persone di fuori l'albergo per pagare i debiti dell'albergo. In sostanza, allontanando il più possibile e cacciando fuori dal proprio tetto quei visi di creditori. Ma poco a poco ai debiti contratti fuori per pagare l'albergo si erano aggiunti i debiti contratti dentro l'albergo per pagare quelli di fuori. E infine tutto si era imbrogliato in tal modo che Buscaino aveva contratto debiti fuori e dentro l'albergo per non pagare nessun creditore, ma solo per acquistare a rate un qualunque oggetto indispensabile alla vita di un uomo civile e dunque per contrarre un nuovo debito. Tutto questo però non sarebbe stato granché se la ruota della ricchezza che gli vedeva con la fantasia issata in cima alla torre avesse potuto iniziare i suoi giri. Ormai il tempo scottava e Buscaino non aveva lo stile d'una volta nel sollecitare gli azionisti perché facessero l'ultimo versamento, quello che avrebbe permesso di completare i lavori della torre e mettere punto a questa lunghissima vigilia. Gli azionisti rispondevano di non essere venuti mai meno ai loro impegni. Non sarà proprio all'ultimo momento che essi diventeranno avari. Lo so, nobili signori, faceva Buscaino, ma questa è la terra degli intoppi e dei ritardi. Che intoppi volete che ci siano? Disse un vecchio, tossendo entro il pugno chiuso. Ormai gli intoppi non hanno più di dove entrare. Già, assentì Buscaino. Non han più di dove entrare. Tuttavia un ultimo intoppo lo sa il diavolo di dove si è entrato per potersi parare così d'un tratto davanti a Buscaino.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: E siamo qui 17:31, pronti per un piccolo festeggino. Cioè il libro del mese di luglio lo abbiamo qui in carne e ossa. Buonasera Mariana Branca.
9: Buonasera, salve.
8: Allora, piccolo grande, nel senso che lei adesso parteciperà all'agone dei 12 libri del mese di Fahrenheit, che compongono un calendario anche, ma anche segnano tutti i libri scelti dalla redazione che possono concorrere a quello che sarà il libro dell'anno, cosa che faremo come ogni anno dalla Fiera della Piccola e Media Editoria situata all'EUR a Roma intorno all'8 dicembre. Ecco, lei quindi concorrerà col suo libro non esattamente facile da pronunciare, tra le edizioni e il titolo vorrei dire solo Mariana Branca, però invece dirò che Tichico Cociti, Wojtek Edizioni, è il libro del mese di luglio. A parte gli scherzi, Mariana Branca, sulle parole, sui giochi di parole, lei ha molto forgiato questa sua lingua e questa sua esperienza narrativa.
9: Sì, credo che fondamentalmente già il titolo si pronuncia con la K, come una K, Tichico, ma ha ragione ad avere difficoltà, avete tutti ragione ad avere difficoltà nella pronuncia. Già dal titolo, insomma, sì, volevo che si fosse proiettati in una dimensione di parola, dove la parola per forza non ha lo stesso significato, ma forse anche il suo opposto, forse dei nuovi significati, e quello che ho cercato di fare anche un po' attraverso le descrizioni che sono così abbondanti nel testo. Accolto un po' il senso di questa giusto libretto.
8: Tichico e Cociti a questo punto.
9: Sì. Sì,
8: ecco,
9: grazie,
8: qua.
9: Sì.
8: E allora Tichico e Cociti per Wojtek Edizioni è il libro di Mariana Branca, un libro che entra nella nostra dozzina, siamo davvero felici. E c'è un qual è, come, visto che giochiamo con le parole e abbiamo anche poco tempo, e poi chi vuole può recuperare l'intervista completa a questo libro nel nostro sito. Se potesse definire questo romanzo con un aggettivo, quale userebbe?
9: Difficile, sicuramente mi verrebbe da inventarne uno nuovo se avessi il tempo, però non abbiamo questo tempo. Forse direi che più che un aggettivo è una parola, ed è in qualche modo la parola che potrei associare è guardare, il verbo che associerei è un guardare, un riguardare. Come aggettivo non so se
8: va benissimo. Guardiamo Tichico e Cociti per Wojtek Edizioni con attenzione, perché è il nostro libro del mese di luglio. Grazie Mariana Branca, grazie,
9: grazie,
8: complimenti,
9: grazie
8: stasera,
9: grazie.
8: Grandi festeggiamenti, proprio fuochi d'artificio. champagne, che cosa farete?
9: No, assolutamente niente, perché fa troppo caldo per fare qualsiasi movimento eccessivo, quindi semplicemente si attenderà che arrivi la notte, con il fresco minimo che arriva durante la notte.
8: Quello che faremo in realtà... tutti, allora, sarà una festa collettiva, sì. Guardi, sì. Questo glielo assicuro. Una grande festa, un rave al contrario, tutti fermi, sì, e tutti contrario. Immobili. Esatto. Grazie, grazie mille.
9: Grazie a voi. A
8: grazie
9: tutti.
8: Mariana, grazie Mariana Branca. Andiamo a scoprire l'ultimo brano di Mark Johnson, si intitola In 30 ore, 30 Hours, Shades of Jades, l'ultimo brano di Mark Johnson.

0: Beh, insomma, questo rimane ancora sotto le mie parole, Alessandra Mendolara, Mariangela Liardi, che mi guardate di là alla console. Ma stavo pensando, non so se ve lo chiedevate anche voi, ascoltatori, quanto, visto che si intitola in 30 ore questo pezzo, che cosa mai deve essere successo di così struggente e di così romantico e così finale? Ascoltando questa musica per il nostro Mark Johnson, non lo sapremo mai, ma è davvero una musica meravigliosa che adesso sfuma sotto le mie parole perché ci accompagna idealmente verso lo studio di Milano, dove troviamo Marco Biaz. Buonasera.
1: Sì, buonasera, grazie.
0: Ben arrivato con i suoi ferri corti, edito per Elliott.
1: Sì.
0: Allora, ben arrivato a Fahrenheit. Questo suo libro è ambientato in un futuro prossimo, segnato da crisi di vario tipo, tensioni sociali, crisi economiche, quindi quasi un presente, diciamo. La narrazione segue due protagonisti che avrà individuato in Diego Raineri e in Paris Ferrante, questo ex agente di sicurezza che diventa investigatore privato. Le loro vicende si intrecciano e tutto ruota intorno anche alle alcune conseguenze distruttive molto legate all'intelligenza artificiale, che è assolutamente invasiva e che in qualche modo ha ridotto la moglie di Diego, appunto, in uno stato vegetativo. Tra allucinazioni, memorie frammentate, si dipanano questi capitoli. Ma partiamo dalla forma, dalla struttura, dalla gabbia formale che Marco Biaz ha scelto per ferri corti. Come ha strutturato, capitolo dopo capitolo, questo romanzo?
1: Sì, intanto volevo spiegare un antefatto, che nelle settimane scorse avevo già il libro in mano. A un certo punto mi sono chiesto: ma quando ho iniziato a scrivere questo libro qua? Vado a vedere sul computer tutti i file, tutti i romanzi mai pubblicati e prendo il file originale, lo apro, vedo che nelle proprietà 2000 scritto, poi lo apro proprio e leggo 1994. 1995. La prima stesura nasce in quel periodo lì ed è una stesura di circa 200 pagine. Questo romanzo l'ho preso, girato, rigirato, riscritto tante volte perché non lo trovavo mai pronto. E alla fine stavo per scrivere l'ultimo libro della trilogia di Coincidenze, sempre pubblicato con Elliott. A un certo punto mi sono bloccato a pagina 80 e non riuscivo più ad andare avanti. Ho detto: bene, andiamo a prendere quello che ho scritto nel passato, vediamo che cosa c'è. E ho preso questo romanzo che aveva un altro titolo e l'ho riscritto tutto, l'ho scritto per 5 volte. La forma in cui è scritta è una forma che si vede che ci sono diversi generi che si incontrano in questo romanzo. Abbiamo parlato di fantascienza, io non lo ritengo un romanzo di fantascienza, lo ritengo un romanzo molto vicino alla realtà, perché è qualcosa, c'è una trasformazione mai in atto, un cambiamento per cui non si può più tornare indietro, e quello che io narro è il fatto che attraverso tutte le novità che ci possono essere tecnologiche, per cui immaginate un romanzo nato nel 1994 che quante tecnologie ha dovuto attraversare, nel senso che ho dovuto cambiarlo in continuazione perché veniva fuori sempre qualcosa di nuovo, da internet in casa agli smartphone fino all'intelligenza artificiale che mi ha chiuso proprio il cerchio. La forma di questo romanzo è una forma, come dire, da un certo punto di vista,
0: anche perché i capitoli si chiamano spread e quindi volevo partire proprio da quello.
1: Ecco, lo spread in effetti l'ho preso quasi per caso perché lavoravo a Toronto in Canada e mi avevano dato delle cose da leggere e questi capitoli li chiamavano spread ed era nel periodo in cui lo spread dal punto di vista finanziario era un po' ballerino, no?
0: Non si parlava d'altro.
1: L'Italia. Ecco. E io allora la fase onirica che ha il protagonista Claudio Ranieri l'ho chiamata spread.
0: Ecco, cioè, per questo volevo dire che c'era una doppia realtà o comunque un doppio binario. Quello
1: scritto...
0: dove scivola una storia e dove se ne scivola un'altra, e la soglia e quel limite tra mondo onirico o mondo comunque legato a tutto quello che è la parte neuronale, la sinaptica della nostra, del nostro apparato cerebrale. C'è una doppia realtà quindi tra sogno e veglia, e lei l'alterna con grande perizia, diciamo. Senta, mi chiedo se aveva una pagina per noi, così possiamo entrare dentro la testa del suo protagonista. A proposito di sinapsi.
1: Infatti parla proprio di questo, perché non parlo di intelligenza artificiale, se ne parla già tanto, comunque da quello che ho letto poi sulla stampa il 31 luglio, riguardo i libri sarebbe una lunga discussione da fare, parlo proprio appunto di sognatori lucidi in questa pagina. Se posso iniziare?
0: Siamo qui.
1: Una fuga di luce strappò Diego dal suo sogno. Era steso sul divano. Sbatté le palpebre, poi richiuse gli occhi. Cosa c'entra Vanessa, l'ex moglie di Zen, con questo sogno? Perché Claudia mi ha cercato da lei? Fin da ragazzo aveva scoperto di essere un onironauta, un sognatore lucido. Con la pratica poteva arrivare a esplorare, a manipolare il corso di un sogno. Ma da quando aveva avuto lo shock sinaptico, questa dote si era indebolita e assisteva a situazioni ingestibili. Il sogno ora plasmava situazioni a sé stanti, senza legami con il suo passato. Vanessa era uno di questi. Il sogno creava personaggi improbabili e una serialità che non aveva mai vissuto prima. C'erano solo coincidenze professionali, come i Dream Ex funzionanti, e familiari, Claudia che contattava sua madre. Ciò che trovava inspiegabile e a cui i medici e i specialisti non avevano dato risposta, era l'automatica riattivazione di quel sogno quando sveniva o si addormentava. Immagini che riprendevano dove si erano interrotte. Ma come si rientra in un sogno? Da quale porta? Aveva incontrato neurologi, neurofisiologi, psicoterapeuti, medici del sonno e anche specialisti dei sogni. I farmaci che prendeva non c'entravano e non aveva ricevuto risposte concrete. Uno psicologo gli aveva detto di ritenersi fortunato. Uscire e rientrare in un sogno è un sogno per qualsiasi persona che studia la psiche umana. Certo, fortunato. Rammentava tutto, ogni particolare di ciò che faceva Claudia. Dunque era davvero un sogno o la proiezione di una vita parallela di cui ignorava l'ingresso, se non attraverso la perdita di coscienza? Ma quale coscienza? Del sogno ricordava tutto.
0: Allora, se siete tra coloro che riescono a dominare il sogno o che si sentono consapevoli di stare sognando, siete onironauti. Il termine ovviamente viene dal greco neiron, sogno, e nautes, navigatore. Ecco, le chiedo, Diego, il protagonista, è questo sognatore lucido. In che modo questa sua capacità, che inizialmente sembra un dono, diventa la sua condanna? O comunque lo rende ancora più alienato di quello che sembra?
1: Sì, questo fa parte della storia parallela, ovviamente, il suo sogno, in cui lui cerca sua moglie in questo mondo onirico, e poi si ritroveranno, vabbè, questa è un'altra cosa. In realtà voglio dire che ho messo questa parte, che è la parte proprio iniziale, originaria del romanzo, perché a me è capitato diverse volte, soprattutto da giovane, di fare sogni seriali, cioè nel senso non tutte le sere, però di entrare in un sogno che avevo già fatto e di riuscire a, non dire a gestirlo, a manovrare le cose, però a cercare di tirarmi fuori magari da situazioni spiacevoli. E questo è stata l'origine di questa, diciamo, forma parallela del romanzo, che ritengo sia tra l'altro la forma più interessante da un certo punto di vista, perché se qualcuno si almeno è come una visione, no? Nel senso che ci sono libri che si leggono e poi ci sono libri che ti trascinano dentro una visione, e questo è ciò che ho voluto fare io.
0: Senta, lei descrive un mondo visionario in cui le persone, i protagonisti, delegano il processo creativo a una macchina. Sarà d'aria condizionata, mi scusi. E in questo modo sembrano che le sinapsi si atrofizzino. Lei ritiene che la nostra dipendenza agli smartphone e all'AI stia già tracciando questa strada, che stiamo diventando tutti come i suoi personaggi?
1: Guardi, l'ispirazione ovviamente è venuta da quello, dopo che è arrivata la I, io l'ho inserita nel romanzo. Le faccio solo un esempio: prima dell'arrivo degli smartphone salivamo sui treni, sugli aerei, sulla metropolitana, andavamo nei parchi, vedevamo la gente leggere. Oggi la vediamo attaccata al telefonino, o a fare i giochi, o a chattare, o andare sui social. L'esempio è quello dei bambini. Se noi diamo uno smartphone a dei bambini per giocare, a un bambino per giocare, e glielo togliamo a un certo punto perché è troppo tempo che sta su questo telefonino, lì tende veramente a atrofizzare proprio le proprie sinapsi, il bambino reagisce in maniera violenta. Questo è un dato di fatto, per cui poi nel sogno lui, appunto, quando lei entra in un supermercato, c'è proprio questa violenza diffusa, ma anche dentro Torino, proprio perché oramai che cosa fa questa macchina DreamX? In realtà
0: la macchina DreamX è questo dispositivo video a forma di piramide, poi volevo chiedere anche perché piramide, che è stata progettata da questo ingegnere protagonista. Io cerco un po' di dipanare le nebbie di questa trama così onirica e così complicata. Appunto questi dispositivi o video a forma di piramide che sono stati progettati da Diego e anche dalla moglie per una società, sono apparecchi dotati di intelligenza artificiale che sono in grado di, lei dice, drenare la fantasia umana per proiettare immagini basate sui desideri inconsci. Perché l'uso di, perché drenare e perché a forma di piramide?
1: In realtà nel romanzo è proprio spiegata, è narrata questa cosa, perché io tendo a non spiegare le cose quando scrivo. Che cosa succede? Che loro fanno un errore, sbagliano, perché non è detto che l'intelligenza artificiale sia precisa, a un certo punto ci possono essere degli errori. Loro fanno delle prove su se stessi e a un certo punto non si rendono conto che la sovraesposizione a questi video piramidali, poi spiegherò perché sono piramidali, a un certo punto non si rendono conto che quelle cose che vedono attraverso i video, e c'è una genesi perché loro partono da vedere la sabbia televisiva di una volta ad avere delle visioni, e a un certo punto dicono: bene, dobbiamo creare un dispositivo che riproduca la fantasia che noi vogliamo, le cose belle che noi vogliamo. Quindi lo fanno a forma piramidale per un semplice fatto, che oramai siamo tutti con gli smartphone o i tablet in maniera individuale. Allora loro fanno una sorta di inganno. Le famiglie in genere sono in quattro e ci sono quattro schermi, per cui la famiglia sta compatta nel guardare il proprio schermo, ognuno il proprio schermo, ma in realtà naviga attraverso la propria immaginazione, ed è solo una cosa di facciata il fatto che stiano insieme, perché in realtà poi nessuno si considera.
0: E perché piramide? Si va più veloci con la piramide? Arriva prima? No, mi chiedo, alla forma appuntita c'è, cioè qualcosa? Perché non la scelta sferica questo video?
1: Non poteva essere
0: solo piramidale.
1: Poteva essere solo piramidale, e poi nelle piramidi c'è sempre un po' di mistero, per cui...
0: Ah beh, quello guardi, lì lei poi vive a Torino dove c'è il più grande museo egizio, per cui sì, devo dire che non a caso, secondo me, tutto torna.
1: Si tiene il Festival della Spiritualità anche a Torino.
0: Sì, quindi, certo, il Festival della Spiritualità, però non è proprio esattamente legato. Oppure lei pensa che il suo sia un libro anche spirituale?
1: In un certo senso direi di sì, nel senso che bisognerebbe vedere proprio nel momento in cui è la parte del sogno che diventa spirituale, non è la parte della realtà, perché la realtà poi che io descrivo, soprattutto è la seconda parte del romanzo, è una realtà nuda e cruda del mondo del lavoro.
0: Sarebbe stato così bello che fosse il contrario, la realtà spirituale e il sogno liberato. Senta, torniamo a Torino, la Torino magica anche, sì, che in qualche modo...
1: Che tra l'altro io non abito proprio a Torino.
0: Però ha scelto Torino come luogo, un po'.
1: Sì, ho scelto Torino perché ci ho vissuto, ma in realtà vivo a Ivrea.
0: Però è una
1: città
0: Torino... La Torino dei sogni è comunque un po', tra l'altro ci stanno carcasse di auto, posti di blocco, un po' apocalittica, ma come Torino.
1: Esatto, esatto, distopica, diciamo così. Voglio essere sincero, nel senso che scrivendo quel film ho respirato come un'atmosfera poco sana.
0: Scrivendo quel film quale?
1: No, scrivendo questo libro, scusami.
0: Lei lo immagina film allora? Questo è un lapsus freudiano a proposito di sogni.
1: Assolutamente, io quando scrivo devo... Allora, quando parto con un romanzo, se non ho la visione, non ho la visione proprio delle persone che si muovono, che cosa fanno, lo interrompo. Quando scatta qualcosa invece comincio a avere le visioni e vado avanti. Per cui questo libro ha respirato un'atmosfera che è cambiata soprattutto negli anni e si sono verificate delle cose che a un certo punto controllarle poi nel futuro richiederà una gestione sociale feroce e questo è quello che viene narrato appunto nella fase finale del sogno in cui c'è Claudia come protagonista. Di una società appunto che per controllare anche la follia oramai che si è liberata da parte dei lettori, dei fruitori dei Dreamex, che nel sogno sono stati realizzati, mentre nella realtà i Dreamex, il progetto Dreamex fallisce perché i due progettisti, la moglie è affetta da un ictus cerebrale ed è praticamente la morta vivente, mentre lui ha dei seri problemi poi a relazionarsi col mondo. Per
0: insomma, una trama complicata, una trama sicuramente complicata, dove è possibile tutto, perché quando si mette in gioco anche questo tipo di racconto, tutto è possibile. Poi lei inserisce anche un altro tema, che è un tema grigio, un po' come l'atmosfera che ha voluto creare, un tema di soglia come quello dell'azzardo che è nel gioco, ma forse esatto, anche nel progresso tecnologico, chissà.
1: No, diciamo che questo fa da contraltare al progresso tecnologico, ossia le bische torinesi, le bische dove giocano strani personaggi, comunque anche politici, dove non hanno differenze tra di loro, non ci sono differenze tra di loro, solo le carte e il gioco è quello che conta. E alla fine poi ci sarà questa grande scommessa che va come va, ma soprattutto la realtà è la parte finale, dove non esiste più il sogno, non esiste più... è pure cruda e vendetta.
0: Adesso mi sembro con l'ultima domanda, non voglio essere come quel giornalista che a notte fonda faceva delle domande, ma lei preferisce il sogno o la veglia?
1: Il sonno assolutamente, perché io ho sofferto di insonnia.
0: Il sogno, dicevo, non il sonno. Il sogno.
1: Il sogno assolutamente.
0: Il sogno. E allora, per sognatori, con aiuto anche di qualche goccia per dormire meglio, questo forse è il libro giusto? Ferri Corti, di Marco Biaz, un romanzo edito da Elliot, dove dentro c'è il declino tecnologico, il gioco d'azzardo, una doppia realtà tra sogno e veglia, conflitto tra i protagonisti. Insomma, tutti i ferri del mestiere di uno scrittore che ha creato un romanzo distopico a chi interessa il genere. Oggi ve l'abbiamo presentato. Grazie Marco Biaz, grazie allo Studio di Torino. Grazie ancora, ma grazie anche molto a Alessandro Amendolara, Domenico Ganci, Mariangela Liardi, a tutta la redazione di Fahrenheit, Giosuè Calaciura, Mirella Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Io sono Susanna, sì, sono sveglia, non mi sono addormentata, non sto sognando, sono Susanna Tartaro e vi do appuntamento a domani per passare insieme un altro pomeriggio. Lo spero tanto, ci sarete? Grazie.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi è Fabio Melis in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha regia e cura del programma, Luigi Iavarone è in redazione, in apertura come d'abitudine, 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it se volete provare a compilare una scaletta con 7 ascolti e 6 gradi, a unirli, ascolti e gradi differenziati, come la scaletta di oggi che porta la firma del sottoscritto, parte da Wolfgang Amadeus Mozart e arriva da Annie Lennox. In mezzo, come sempre, molti generi musicali e molti periodi, iniziando dunque da Wolfgang Amadeus Mozart e il suo concerto per pianoforte e orchestra numero 23 in La maggiore, Köchel 488. Si tratta di uno dei tre importanti concerti che scrisse nel 1786, diciamo subito in contemporanea con Le nozze di Figaro e anche con Der Schauspieldirektor. Si tratta di una composizione che ha un secondo movimento molto noto e particolarmente bello, è l'Adagio, di cui ascolteremo una versione con la cadenza dello stesso pianista, Dejan Lacic, e insieme alla Bergen Philharmonic Orchestra, diretta da Jan Willem de Vriend.

Che brividi, scrive Alessandra, e siamo d'accordo, per la composizione ma anche per l'esecuzione. Era il concerto per pianoforte e orchestra numero 23 in La maggiore, che è il 488 di Wolfgang Amadeus Mozart, ed era allo strumento solista Dejan Lazic, un ragazzo giovane nato a Zagabria, figlio di musicisti. L'album è del 2023 e noi siamo convinti che un anno rappresenti un ottimo grado, nel senso che qualcosa è successo sia appunto nella musica classica, che nel prossimo ascolto ci porta verso altri lidi. Sempre del 2023 è l'uscita dell'album Feel Good Music di India Owens, una bravissima contrabbassista con una lunga carriera ormai già alle spalle. Aveva studiato prima la tastiera e poi il violino. La madre a un certo punto ha perso il lavoro, ma non ha perso l'entusiasmo e l'ha fatta continuare a suonare questo suo strumento, appunto il contrabbasso. Questo è il suo album, e da questo album una composizione che si intitola Miss Celis Blues, che è in realtà tratta dal film Il colore viola del 1985, film di Steven Spielberg. La versione che ascolteremo prevede solo appunto il contrabbasso di India Owens e la voce di Chanel Jones. Miss Celis Blues.

0: Duetto notevole, questo fra India Owens e Chanel Jones, per un classico ormai come Miss Sally's Blues da Feel Good Music, l'album del 2003 di questa bravissima contrabbassista che ha avuto molte collaborazioni. Ricordiamo Wynton Marsalis, Steve Tour, Didi Bridgewater, John Batiste, tra l'altro è anche bassista residente al The Daily Show di Stephen Colbert, quindi si può vederla anche in quella veste. Ma ricordiamo che ha collaborato anche con Diana Ross, e così possiamo arrivare a Diane Ernestine e Ross, una delle più importanti voci del rhythm blues statunitense, che ora ascolteremo in un album che si intitola An Evening With Diana Ross, che è stato registrato al Lamson Theatre di Los Angeles nel 1977 e pubblicato nel 78. Quello è un album dove ovviamente sono contenuti alcuni dei grandi successi di Diana Ross, sia in diciamo solitario, sia con le Supremes, e in particolare quello che ascoltiamo è Love Hangover, che la stessa Diana non voleva registrare, e così il produttore gli ha fatto trovare delle luci stroboscopiche e anche dei liquori nello studio, e così è nata questa famosissima composizione Love Hangover.
1: A song called Love Hangover. You ever had one? Oh,

Ed era Diana Ross dal vivo appunto all'Hanson Theatre di Los Angeles con la versione di Love Hangover, scritta da Marilyn McLeod e Pam Sawyer e appunto prodotta da Al Davis. Tra l'altro uno dei più importanti e riconoscibili giri di basso funk della storia della musica afroamericana. E in fondo potremmo arrivare al basso anche in questo modo, perché quella che ascolteremo ha iniziato proprio suonando il basso in piccoli complessi nelle balere emiliane. Ma in realtà il grado principale è che, come si sa, Diana Ross ha avuto una lunga relazione con Berry Gordy, discografico, da cui ha avuto anche una figlia, Rhonda, così come Caterina Caselli ha avuto un matrimonio con Piero Sugar, anche lui discografico, e dunque questo ci permette di arrivare a Caterina Imelda Caselli, che appunto ha iniziato come bassista e che poi si è fatta conoscere durante un concorso Castrocaro nel 63 nelle voci nuove, arriverà in semifinale. Ma noi l'ascolteremo adesso in un suo grande successo, Sono Bugiarda, era un 45 del 67, la parte B, lato B, era Incubo numero 4. Sono Bugiarda in realtà era la traduzione in italiano di una canzone di Neil Diamond interpretata dai Monkees. Il testo è di Mogol e questa è Caterina Caselli.

Ed era Caterina Caselli con Sono bugiarda, traduzione in italiano a cura di Mogol, della celeberrima I'm a Believer. Abbiamo detto che avevano lanciato i Monkees nel 66 nel loro album More of the Monkees. E questa canzone è stata poi ripresa nella colonna sonora di Shrek da un gruppo, gli Smash Mouth, che ora ascolteremo in un'altra cover che ha una sua storia. Why Can We Be Friends? È forse una delle canzoni più allegre e divertenti della produzione, sicuramente statunitense, e non solo, era una canzone del repertorio degli War, che la incisero nel 1975. Questo invece è l'album d'esordio di Smash Mouth, ed è appunto Why Can We Be Friends?

Uno diventa amico anche inevitabilmente dopo così tanta insistenza. Perché non possiamo essere amici? Why can't we be friends? Erano gli Smash Mouth che, se non erro, fecero un video molto divertente loro in macchina e via via si aggiungevano appunto personaggi, quindi amici. Il passaggio con il prossimo è praticamente identico, nel senso che il titolo è Can we be friends? Non possiamo essere amici. Però ci spostiamo di molto, perché da questo ambiente appunto pop arriviamo a un jazzista, uno dei più interessanti pianisti della scena jazz, ovvero da Sonny Clark. Sonny Clark è nato nel 31, scomparso a New York nel 63, un pianista fortemente influenzato da Bud Powell, ma anche direi da Horace Silver, un pianista che ha iniziato a suonare in California nel 53 e che ha avuto una serie di collaborazioni che l'hanno portato ad essere accanto a Oscar Pettiford fra gli altri, ma anche a nomi come Kenny Drew e ancora come pianista d'accompagnamento di Dinah Washington nel 57, ma anche con John Coltrane, Art Taylor, Art Farmer, Donald Byrd, fra i moltissimi. Aveva un trio con cui si esibiva spesso, Paul Chambers e Phil Joe Jones, fosse la migliore ritmica del tempo. Quello che noi ascolteremo invece è una composizione, Can We Be Friends, del 1929, su testo di Paul James, la musica di Kate Swift, che fu presentata a Broadway in uno spettacolo che si intitola The Little Show di Libby Holman. Come spesso succede, una canzone che fa parte di un musical diventa facilmente uno standard, come in questo caso è stata registrata da Bing Crosby, Fitzgerald, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. Ma questa è la versione appunto di Sonny Clark al pianoforte, con Paul Chambers al basso, Wes Lenders alla batteria, e dunque ancora una volta Can We Be Friends?

elegantissimo pianismo di Sonny Clarke, Can't We Be Friends, da un album che si intitola Standards. Siamo arrivati in conclusione di questa scaletta firmata dal sottoscritto, che si è aperta con Wolfgang Amadeus Mozart e il suo concerto per pianoforte e orchestra numero 23, secondo movimento adagio. Molti vostri messaggi anche ovviamente che raccontano come Mozart abbia anticipato molta musica dopo di lui, ed è Gennaro che ce l'ha scritto. Pubblicazione dell'album che abbiamo ascoltato del 2023, che ci ha portato verso India Owens, giovane bassista, album Feel Good Music e una bella versione di Miss Sally's Blues. Quindi la collaborazione con Diana Ross ci ha permesso di ascoltare Love Hangover. In coppia con un discografico come Caterina Caselli, Sono Bugiarda, canzone di Neil Diamond, ripresa dagli Smash Mouth in Shrek, che dunque ci ha permesso di ascoltare Why Can't We Be Friends degli Smash Mouth. Lo stesso titolo praticamente per il brano di Sonny Clarke che abbiamo appena ascoltato. Nello stesso CD di Sonny Clarke c'è anche una versione di un altro standard, e spesso gli standard portano la firma di Cole Porter, forse uno dei più importanti, insieme ai Gershwin e altri, diciamo, del grande libro della musica statunitense, il Great Music Book. Sonny Clarke dunque ci permette di arrivare a Cole Porter e a un album che si intitola Red Hot and Blues, che è la prima compilation di una serie di interessantissime compilation fatte dalla Red Hot Organization, uscita nel 1990 e appunto è dedicata proprio alle musiche di Cole Porter. Ne vendettero 1 milione di copie. Ricordo che Red Hot and Blue è un'associazione per la raccolta di fondi per la lotta contro l'AIDS. Red Hot and Blue dunque è stato poi ripubblicato anche in 2 dischi e ha messo insieme musicisti molto lontani fra di loro, per esempio Thompson Twins, Les Negresses Vertes, Katie Lang, U2, David Byrne, Tom Waits, Fine Young Cannibals, The Neville Brothers, Nene Cherry, con alcuni classici come Begin the Begin, Love for Sale di appunto Cole Porter. Ma noi chiuderemo con Every Time We Say Goodbye, che è una delle sue forse più belle canzoni, nella meravigliosa interpretazione di Annie Lennox.

Tutte le volte che ci diciamo addio, muoio un po'. Tutte le volte che ci diciamo addio, mi domando un po' perché. Ed era Annie Lennox con Every Time We Say Goodbye, un tributo a Cole Porter tratto da Red Hot and Blue, una compilation peraltro che prende il nome proprio da un musical dello stesso Cole Porter del 1936. Con Annie Lennox erano James Furley alla fisarmonica, Ed Sheamore al pianoforte, ultimo brano di questa scaletta che abbiamo aperto con Mozart. Domani sarà Daniela Sambugaro a offrirci la sua, lei che ha scritto a 6gradi@rai.it e che quindi sarà l'autrice della scaletta del venerdì. A me non resta che ringraziare Fabio Mellis, che è stato con noi in console, Nicola Catalano in regia, come sempre augurarvi un buon ascolto e darvi appuntamento a domani, ovviamente alle 18.

0: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Iran, c'è l'accordo con l'Oman per la navigazione di Hormuz, manca però ancora l'ok degli Stati Uniti, l'ira di Exxet contro la CNN, non è vero che siamo a corto di missili. La minaccia droni sull'Ipsia, uno carico di esplosivo è stato trovato all'aeroporto vicino a un cargo ucraino, un altro ha urtato un volo di HL, strage di 17 civili a Kiev, Trump gela Zelensky, no a nuovi Patriot. Caso Del Mastro, la Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat, la maggioranza e il no non ostacola i PM, Bignami all'opposizione, per voi due pesi e due misure, Schlein, non nominate più Borsellino. Ricordando il lupo di San Francesco, si apre nel nome del poverello di Assisi il Gubbio No Borders Festival, che porta il jazz e la musica dal vivo nei luoghi più suggestivi della città. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Il conflitto Stati Uniti-Iran e le tensioni su Hormuz. Teheran ha dunque raggiunto un accordo con l'Oman per il passaggio delle navi nello stretto. E allora ci aggiorna in diretta Marco Barbonaglia.
3: Avvisaglie che qualcosa di più concreto del solito sul piano diplomatico si stesse muovendo si erano già avute ieri. Oggi Teheran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha precisato che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, a condizione, aggiunto, che terze parti non ostacolino il processo. Un'intesa che, secondo la Reuters, darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico. Nessun viaggio del ministro degli esteri Arci invece è in programma in Pakistan o Qatar, fa sapere Teheran, che però precisa entrambi i paesi continuano i loro sforzi per ridurre le tensioni. Indiscrezioni fatte filtrare da fonti iraniane comunque smentiscono quanto sostenuto da Trump, che ieri aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere ancora insicuro il passaggio delle navi. Di accordo quasi raggiunto, Trump ha parlato anche a Fox News poche ore fa, citando negoziati in corso, senza tuttavia rinunciare alle consuete minacce di tornare a colpire duramente l'Iran in caso di mancata intesa.
2: In Germania ora all'aeroporto di Lipsia allarme droni nelle scorse ore, uno è stato ritrovato vicino ad aerei da trasporto ucraini. Allora sentiamo la corrispondente.
4: Ufficialmente si parla ancora di un drone dotato di un ordigno esplosivo sconosciuto, ma il quotidiano locale di Lipsia riferire da ambienti investigativi che l'esplosivo è ben noto, 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. Per questo le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato all'Ucraina, trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei di Kiev, che non possono più volare in patria. Ed è proprio accanto a un Antonov ucraino che è stato scoperto il drone. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo che per fortuna è rimasto illeso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota è stato un robot. Si tenta anche di capire se vi sia un collegamento con un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato due velivoli senza pilota e un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover si è scontrato in volo con un oggetto non identificato. Una volta a terra sono stati riscontrati danni alla parte frontale del velivolo. Berlino, Barbara Gruda in GR3.
2: E sul fronte della guerra in Ucraina proseguono gli attacchi incrociati sui due fronti. Nella notte Kiev bersagliata da missili russi, 17 le persone uccise, decine feriti. Anche dal fronte orientale arrivano segnali di difficoltà. Da Mosca la corrispondente.
5: Le forze russe hanno intensificato gli attacchi sulla città di Kramatorsk, le autorità ucraine costrette a ordinare l'evacuazione di centinaia di famiglie. Decisione difficile ma necessaria, dicono a Kiev, dove nella notte una pioggia di missili russi ha seminato il terrore. Colpiti i centri logistici, dichiara il Ministero della Difesa russo. Sui social il presidente ucraino Zelensky rimprovera gli alleati: se avessimo avuto i sistemi antibalistici avremmo potuto salvare tutte queste persone. E intanto il Financial Times scrive che Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Sono necessari agli USA, avrebbe detto Trump, in Medio Oriente. In Russia non si fermano gli attacchi ucraini contro le infrastrutture commerciali. A Tula in fiamme l'ennesimo magazzino di Wildberries, il cosiddetto Amazon russo, e a Yekaterinburg un manager di un'azienda produttrice di droni è vittima di un attentato. Una bomba sotto la sua auto uccide il suo autista, lui è in fin di vita. Da Mosca, Caterina Doglio, GR3.
2: Siamo in Italia, anche il Senato dopo la Camera autorizza la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea, occasione per l'intervento del ministro Giorgetti anche sul prestito SAFE, verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva, ha detto.
0: L'Italia ha già avviato programmi di difesa comuni con l'Europa, spiega il ministro dell'Economia in Parlamento, e non si sbilancia sul SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa. Rivendica invece il ruolo dell'Italia sul NEC, il National Escape Clause, che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza e energia. Giancarlo Giorgetti.
6: L'Italia è molto rispettata in Europa, almeno per quanto riguarda le materie che tratto, e testimoniato dal fatto che abbiamo ottenuto una deroga.
0: L'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale renderà possibile uno scostamento di bilancio che il governo chiederà al Parlamento a ottobre e che permetterà maggiori margini di manovra nella legge di bilancio. Il ministro Giorgetti.
6: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
0: Amalia Carosi, GR3.
2: L'Aula della Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro. Oggi anche il voto finale sulle risoluzioni, approvata quella di maggioranza, preclusa quella unitaria di PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra, bocciate le altre delle opposizioni.
7: Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma con attenzione ai sistemi difensivi. Da Forza Italia, Fabrizio Sala.
8: Una fonte di finanziamento autonomo per far fronte ad alcune riconosciute emergenze internazionali.
7: Preclusa la risoluzione del campo largo che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Il PD attacca, la chiamano flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi e da WS. Nicola Fratoianni.
9: Se vogliono uno scostamento e vogliono nuovi fondi dall'Europa, li usino esclusivamente per obiettivi legati ai problemi veri dei cittadini.
7: A dividere gli schieramenti anche il caso Del Mastro. Nessuno scudo, negare l'acquisizione delle chat non impedisce ai magistrati di proseguire negli accertamenti, assicura il relatore per la maggioranza Pietro Pittalis. Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, ricorda che Del Mastro si è dimesso per incontri inconsapevoli ed è sotto scorta. Due pesi, due misure. Ecco la vostra idea di giustizia, replica Eli Schlein. Dem, che con tutte le opposizioni chiedevano il sì l'autorizzazione, non uno scudo contro il caro vita ma per gli amici di partito. Queste sono le priorità del governo, rincara Giuseppe Conte. In aula intanto la protesta dei deputati di AVS che indossano bende bianche sugli occhi. Filippa Misano, GR3.
2: Ex Ilva, spunta l'ipotesi di una cordata italiana dopo la sentenza di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo. Il ministro delle imprese Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto e lo stesso presidente di Confindustria Orsini sottolinea che, viste le nuove condizioni legate alla decisione della magistratura, si aprono le condizioni per valutare una cordata nazionale che abbia a cuore l'industria di base del paese. Il terremoto nella zona dei Campi Flegrei, in tarda mattinata la visita del ministro dell'interno Piantedosi che ha presieduto un vertice in prefettura sulla situazione nei comuni coinvolti. Ancora in corso poi il presidio dei cittadini a Pozzuoli e allora ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Elena Paba.
10: Sì, come dicevi, sono in piazza, qui è in corso la riunione dei cittadini, sono arrabbiati e stanchi per 20 anni in cui non si è fatto nulla, gridano vergogna, dicono per chi, dicono dal Senato, li ha chiamati criminali, i soldi messi in campo per loro dicono sono spiccioli, sono contro poi i fondi per l'autonoma sistemazione che vive una speculazione immobiliare a carico dei cittadini, chiedono al governo un cambio di passo, un tetto sotto il quale ripararsi, sono 700 gli sfollati, oltre 500 le unità abitative non agibili. Il governo ha stanziato 100 milioni con un decreto che dovrà subire modifiche richieste appunto dagli enti locali e dai cittadini. Oggi vertice, come dicevi, in prefettura con i sindaci della zona Flegrea e i cittadini, con il ministro dell'interno Piantedosi. Ascoltiamolo.
11: Sono tutti orientati a trovare le soluzioni, cercare di restituire tranquillità a una cittadinanza, garantire un veloce accertamento di quelli che sono i dati che si sono provocati e la possibilità di soccorrere le persone nell'immediatezza, formule come il contributo all'autonoma sistemazione, interventi di ristrutturazione degli immobili.
10: Sì, qui si attendono segnali concreti, il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione, ascoltiamolo.
12: tema vero oggi non sono neanche i soldi, è spendere questi soldi. Le faccio un esempio molto banale, per Bacoli ci sono stati stanziati 3 anni fa 11 milioni di euro per la messa in sicurezza del costone della Marina Grande di Bacoli, ad oggi non c'è neanche il cantiere. Io sono soddisfatto degli impegni che ha preso il ministro affinché il decreto possa essere modificato già adesso, prima ancora che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
13: E da Pozzuoli, linea a voi.
2: È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso, morta per strangolamento secondo l'esito dell'autopsia. Interrogato a lungo, l'uomo, che non avrebbe accettato la fine della loro relazione, era entrato subito in contraddizione nella ricostruzione dell'alibi. L'ambasciatrice italiana a Malta ha fatto visita in carcere al 15enne italiano di Bari in isolamento da 72 giorni. Il giovane è stato arrestato per una telefonata falsa in cui denunciava la presenza di una bomba nella sua scuola. Condizioni detentive disumane e illegali, denunciano i genitori, ma per le autorità della Valletta il ragazzo è accusato di reati gravi, dal procurato allarme all'associazione per delinquere al possesso di materiale pedopornografico. 25 anni di musica tra memoria francescana e grandi protagonisti del jazz. Entra nel vivo il festival Gubbio No Borders, dagli eventi diffusi in città al concerto questa sera del trombettista Fabrizio Bosso intitolato Welcome Back.
14: Dice che la tromba sia lo strumento più vicino alla voce perché si usa lo stesso tipo di respirazione.
15: Fabrizio Bosso torna sul palco con lo Spiritual Trio, con Alberto Marzico e Alessandro Minetto, in Welcome Back, con la sua tromba che è insieme voce e strumento di dialogo, con ogni melodia e con ogni genere.
14: Si parla di soul, di gospel, di jazz, ci sono tante sfumature, però di base è improntato sulla comunicazione, cerchiamo brani che siano comunicativi. Infatti alcuni brani abbiamo anche una prosa, se vogliamo un po' pop, poi noi improvvisiamo, siamo jazzisti.
15: Dal gospel allo spiritual, il trio continua una ricerca che rivisita la tradizione popolare nera, rileggendo in questa chiave anche il pop.
14: Qua facciamo You Are So Beautiful, che è una canzone incredibile, di una bellezza nella sua semplicità. Mi diverto proprio a lavorare la melodia col mio suono.
15: La chiave è proprio il senza confini del No Borders.
14: Sì, esattamente. Senza limiti. Noi andiamo e si suona e si spera di arrivare al cuore del pubblico.
15: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Jacopo Teodoro e Carlo Boninsegna, tra poco c'è Onda Verde, poi Hollywood Party. Il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: 18:58, aggiornamenti su traffico e viabilità. Andiamo in A1 Roma Napoli, tratto chiuso e code per un incidente tra allacciamento A24 e la diramazione di Roma Sud, siamo verso Napoli. Ci spostiamo in A15, Parma La Spezia, traffico bloccato tra Pontremoli e 7 km dopo Berceto verso Parma, proprio all'altezza di Berceto viene segnalato un veicolo in fiamme. Andiamo poi in A10, troviamo code per traffico tra Genova Pelli e allacciamento a 7 verso Genova, e ancora in A12 code a tratti tra Massa e Versilia verso Rosignano. Sulla Firenze Pisa Livorno code un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno, e poi sulla 11 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Barriera di Firenze Ovest e Prato Est, e qui siamo verso Pisa. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Cari amici vicini e lontani,
20: con Renzo Arbore.
19: È un peccato se ve la perdete.
20: Cari amici, vicini e lontani, ogni domenica 21:10, Rai Storia. Rai Radio 3.
21: Chi è?
22: La duchessa.
21: La duchessa?
22: Sì.
20: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
21: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
20: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
21: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
23: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
25: E a noi che aspettiamo?
24: Congratulazioni!
25: Di gustarci il cocomero!
24: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Bye.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Ascoltatori di Hollywood Party, ebbene sì. Ebbene sì, è tornata la diretta, è tornata la diretta di questa trasmissione ed è tornata insieme a due colonne di questa trasmissione che da Locarno in diretta tutti i giorni ci sveleranno tutto quello che succede in questo festival meraviglioso, ma soprattutto ci aiuteranno a capire quali sono le soluzioni dei grandi dilemmi di questa estate. Per esempio, il significato di enclave. Oppure perché Nolan non ha messo Nausicaa nella sua Odissea? Ecco, questi sono i quesiti che Alessandro Boschi e Steve Della Casa ci aiuteranno a risolvere, vero?
5: Beh, è un'apertura eccezionale.
6: Abbiamo un po' di ritorno, in cuffia, speriamo che ci
2: vada
6: via.
2: Vi do subito la linea, risponderemo
6: a questi e ad altri quesiti, caro Alessandro Boschi, da questa Locarno torrida che ci ha aperto le sue braccia oggi.
5: È arrivata la 79esima edizione, diretta da Giona Nazzaro, e noi iniziamo subito peraltro con degli ospiti preclari.
6: Benvenuto quindi a Claudio Simonetti. Ciao Claudio.
7: Ciao, eccoci qua.
6: Come sappiamo, le sue colonne sonore hanno fatto tremare nel vero senso della parola tutto il mondo. E benvenuto anche a Mario Gomarasca. Ciao Mario.
8: Ciao, buonasera a tutti.
6: Mario Gomarasca è una delle colonne del Festival di Locarno, è uno dei creatori della rivista Notturno, e con lui avremo molte cose da vedere. Per esempio, caro il mio Mario, abbiamo un omaggio a Roger Corman. Roger Corman è il grande re del cinema a basso costo, è uno che ha intitolato la sua autobiografia come fare tanti film a Hollywood senza perdere un dollaro, insomma, che è già un titolo abbastanza significativo. Era una persona simpaticissima. Come mai questo omaggio qui al Festival di Locarno?
8: Beh, come non si può non celebrare una figura come Roger Corman, che tra l'altro ho avuto anche la fortuna di conoscere nel suo ufficio ed essere stata una persona veramente unica. Il modo, la cosa più interessante poi secondo me di Roger Corman, che tra l'altro mi pare che anche il Locarno di Marco Muller avesse già celebrato, il fatto che al di là di aver sempre prodotto film a basso costo, aver sempre fatto una fortuna senza mai perdere un dollaro, ha scoperto una quantità incredibile di artisti.
6: Elenchiamoli: Francis Ford Coppola,
8: Joe Dante,
6: Martin Scorsese,
8: Jack Nicholson,
6: Peter Bogdanovich,
8: Jonathan Demme,
6: James Nicholson, James Cameron. Nella mostra James Cameron ha voluto una parte assolutamente che raccontasse cosa faceva con Roger Corman.
7: Beh, io posso dire una cosa siamo stati invitati al festival di Neuchâtel, qui in Svizzera, sì? E come giurati, sai chi eravamo? Io, Dario Argento e Roger Corman.
6: Ammazza!
7: Sì, ho ancora tutte le foto con lui, è vero, una persona carinissima era.
8: Sì, sì, sì. E poi lungimirante, una persona che appunto dava spazio ai giovani. È vero, lo so, ovviamente li pagava poco, perché erano giovani, volevano fare, però gli dava anche la possibilità di toccare per la prima volta con mano la pellicola. Quindi secondo me Roger Corman è stato uno di quei registi, ma soprattutto produttori, che avevano una visione diversa. Quindi purtroppo è scomparso, anche se effettivamente ha avuto una vita lunga e piena, certo, di soddisfazioni, quindi rendergli omaggio mi sembrava una cosa necessaria.
5: Continuiamo ad avere un ritorno in cuffia, che sì, infatti mi stava facendo cenno Maglio, sì, Gomarasca, sì. E una delle sensazioni mie, Maglio, di Roger Corman, è che abbia una caratteristica che oggi forse sia un po' persa, ovvero l'eclettismo. Era in grado comunque di gestire, aveva dei generi particolari ovviamente che prediligeva, però lui sapeva muoversi all'interno anche di un enclave, come direbbe Mulas, molto variegato.
8: Sì, beh, lui aveva, quando l'ho intervistato e quando gli ho parlato, lui mi diceva che fondamentalmente ribadiva il concetto di non esistono film brutti o film belli, ma esistono film che incassano. E quindi per lui fondamentalmente era inseguire determinate mode oppure anticipare altre mode, certo, no? Comunque l'abbinamento a un certo punto della sua carriera, dopo i film di Poe, dopo tutte queste cose, tra sesso e violenza, erano degli ingredienti che lui riusciva a dosare nella maniera giusta per poter fare successo. Quando poi a un certo punto costi diventavano troppo, andava nelle Filippine e riusciva a girare dei film anche lì pagando ancora meno, ma riuscendo poi a tenere l'asticella del conto economico sempre in positivo.
6: Il suo ultimo film è un Frankenstein girato a Bergamo.
8: Strepitoso, alta, molto sì, meglio di quello di Del Toro, forse.
6: Probabilmente sì, probabilmente sì.
5: Sicuramente meno costoso.
8: Molto meno costoso.
6: Allora, se hai un attimo di tempo, proprio qui a Locarno, nell'edizione Muller, quindi credo fossimo nel 2016, con Mirka Mauti abbiamo avuto ospite qui, a, proprio qui dai nostri microfoni, Roger Corman. E gli abbiamo fatto una delle domande forse più banali che si possa fare a Roger Corman. Siccome tu hai citato il ciclo di film tratti da Edgar Allan Poe e lui ne è stato il direttore, I Vivi e i Morti, Pozzo e Pendolo e così via, gli abbiamo chiesto qual era il suo rapporto con Vincent Price, che come sappiamo era l'interprete principale di questi film. Ecco cosa ci ha risposto Roger Corman.
0: Well, Vincent Price, I agree, was a wonderful actor. He was a highly intelligent and well-educated man, of extreme sensibility, and to a certain extent, the kind of a quirky, neurotic quality to him. And I set off to do Poe's short story, The Fall of the House of Usher, and the qualities that Vincent had were exactly the qualities I was looking for Roderick Usher, so he was a perfect fit for the role.
6: Insomma, era perfetto per questo ruolo, aveva un qualcosa che gli andava proprio bene e quindi il suo rapporto è stato straordinario. E mentre lo raccontava si capiva che aveva risposto 2000 volte a questa domanda, ma che comunque con grande educazione rispondeva anche a noi.
5: Peraltro una bellissima voce e anche la consapevolezza di essere una persona della quale gli altri si fidano. Era proprio una persona accogliente, Maglio.
8: E la cosa che colpiva quando lo conoscevi era l'eleganza, no? Rispetto al tipo di film che faceva, abbiamo detto prima, sesso, sì, violenze, tette, sangue,
5: un secchio pieno di sangue,
8: ma lo diceva con quella voce, con quell'eleganza, quella maniera pacata che era affascinante. Era un uomo pieno di cultura, era un uomo che godeva nella vita, infatti ha avuto una vita molto lunga e entusiasmante. Una cosa fantastica che mi raccontava è che molto spesso lo invitavano ai festival e lui accettava sempre, non si tirava mai dietro, quelli più piccoli e più grandi. Chiedeva una sola cosa, di viaggiare con la moglie in business, e però diceva che i biglietti si faceva mandare i soldi, ma i biglietti li comprava lui, perché poi prendeva l'economy e si teneva il resto.
5: È geniale. Non era mai il rosso anche per questo motivo.
7: Geniale. Discendenza genovese anche, sì.
5: Probabile.
6: Vabbè, origini liguri probabilmente il buon Roger Corman. Allora, noi per omaggiarlo abbiamo pensato di fare due cose. Uno, sentiremo un brano dal Pozzo e il Pendolo, che è uno dei famosi film che lui ha tratto da Edgar Allan Poe, e poi vi facciamo sentire una canzone che è tratta da Easy Rider. Come sappiamo non c'entra niente lui con Easy Rider, però lui ha fatto il film sugli S. Angels, no? Poco prima, in cui c'era Peter Fonda, Peter Fonda. Che torna lì. Allora, in una parte dell'intervista che non abbiamo mandato in onda, lui diceva che Easy Rider ha avuto molto più successo del suo film con Peter Fonda, perché c'erano anche delle musiche. Lui aveva pensato a quanti giovani sarebbero stati entusiasti di ascoltare queste musiche straordinarie. E I Wasn't Born to Follow the Birds era proprio nella colonna sonora di Easy Rider. Allora, prima il Pozzo e Pendolo e poi I Wasn't Born to Follow.
3: Quel rumore di prima, quello l'ha spaventato?
9: No, quello strumento allora non era ancora in funzione.
3: Quale strumento?
9: È di là, in una stanza adiacente. Vi prego, signor Barna, non andateci. E non parliamo più di questa storia.
3: Parliamone, invece. E dettagliatamente.
9: Ecco, questo che vedete era il regno di mio padre.
3: Risparmiati almeno questi penosi ricordi.
9: E cosa vuoi che mi risparmi? Non era forse mio padre? Non sono forse il frutto del suo sangue corrotto?
10: Era tuo padre un depravato, non tu, Nicholas. Perché devi tormentarti in questo modo?
3: Non avete ancora risposto alla mia domanda.
9: Non starò a farvi la storia di questa camera di tortura. Vi basti sapere che il sangue di almeno un migliaio di uomini e di donne è sgorgato fra queste mura. Era troppo delicata, troppo sensibile.
3: Sensibile a cosa?
9: Alla cupa atmosfera di questo castello, che l'ha distrutta.
3: Mia sorella era una ragazza forte e piena di vita. Non c'erano atmosfere che potessero distruggerla.
9: Voi siete arrivato solo da poche ore, signor Barnard. Non potete neanche immaginare cosa significhi vivere qui. Un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro, respirando quest'aria infetta, assorbendo i miasmi di ferocia che impregnano questi muri e soprattutto questo sotterraneo.

respirando quest'aria infetta, assorbendo i miasmi di ferocia che impregnano questi muri e soprattutto questo sotterraneo.

0: I was born to follow dei Byrds, oltre al legame di cui parlava prima Steve Della Casa, va detto anche che Dennis Hopper, che era uno dei protagonisti, anche lui fu lanciato da Roger Corman, quindi davvero una schiera, una teoria infinita di grandissimi attori.
1: E in Easy Rider c'era un giovane Jack Nicholson che faceva l'avvocato con la giacca e cravatta, che però ci dava con l'arco e con il resto, insomma, ci dava abbastanza. Però c'è un'altra cosa che viene riscoperta qui a Locarno, non soltanto Roger Corman, ma anche Roger Rockefeller, come si firmava lui all'inizio. Ruggero Deodato è l'autore di un film che in tutto il mondo è amatissimo dai fan, è uno dei film credo più richiesti, che adesso esce in nuova versione, si chiama Inferno in diretta. Raccontaci un po' questa operazione nella quale Claudio Simonetti ha fornito una colonna sonora straordinaria, questa operazione che ha portato Inferno diretta domani qui a Locarno.
2: Sì, questo è un percorso che abbiamo iniziato già da qualche anno con Giona, ovvero la riscoperta di certo cinema di genere poco conosciuto e presentato per la prima volta in una nuova veste. Inferno in diretta specialmente, perché praticamente il film era andato perduto per una questione di diritti, ma soprattutto non era mai circolata una versione integrale, quella che verrà presentata
1: di ogni tipo, no?
2: Totalmente. Sì. Quella che verrà presentata qui a Locarno invece è per la prima volta la versione integrale, perché nei laboratori dove le pellicole sono state depositate sono stati trovati anche tutti i rulli di negativo tagliato, e quindi è stato possibile ricostruire la versione integrale del film. È un film comunque importante, perché Ruggero Deodato è stata una colonna del nostro cinema di genere fondamentale. Il suo film Cannibal Holocaust ha cambiato la storia di certo tipo di cinema, e non solo di genere, per quanto riguarda il point of view, per quanto riguarda il found footage. Quindi era fondamentale e diventa sempre più fondamentale ritrovare e riscoprire determinati autori. Quindi questa è un'attenzione che secondo me Locarno da qualche anno sta avendo. Quest'anno verrà presentato Inferno diretta, ma viene anche sempre domani presentato Yankee di Tinto Brass, un altro film completamente scomparso, di cui i materiali erano andati distrutti, e da un interpositivo e più dalla copia positiva messa recentemente a disposizione dal centro sperimentale è stato possibile ricreare la versione integrale del film, che verrà presentata anche a Locarno per la prima volta. Quindi insomma, due autori che non vengono molto spesso considerati dal cinema, ma che finalmente possono essere celebrati.
0: Beh, grazie Maglio, come sempre esaustivo e interessante, anche se purtroppo noi ci vediamo poco, ci vediamo solo a Roma, non ci vieni mai a trovare, quindi
1: non mi invitate.
0: Poi è vero anche quello. Sono arrivati dei messaggi che sono un po' per tutti. Buonasera, finalmente in diretta, ci siete mancati, ci dice Gabriella. La morte non ha padroni, che bello risentirvi dopo la terribile diretta lasciamo da Nicoletta. Comunque vabbè, dopo le repliche, bentornati, una pausa lunghissima, si siete mancati tantissimo, ma la rete Radio 3 è sempre una grandissima rete, qualsiasi cosa possa mandare in onda.
1: Mario Gomarasca ci ha raccontato l'attenzione del Festival di Locarno per Inferno in diretta, per Ruggero Deodato.

0: Dicevamo prima, è un film che ha avuto dei tagli incredibili, che adesso vive una nuova vita finalmente, e da domani qui e poi uscirà in, in DVD. Claudio Simonetti, ci racconti un pochettino com'è stato il tuo rapporto con questo film, perché diciamo colonne sonore avventurose, nel senso proprio dal punto di vista lavorativo ne hai fatte tante, credo che anche questo la sia stata un po', no?
1: No, allora questo film mi è piaciuto particolarmente. A parte che è stato il mio primo film, io ho fatto 5 film con Ruggero Deodato, sì. Questo era Cut and Run, si chiamava in inglese. Mi ha riportato alle mie origini, perché io sono nato in Brasile, dove ho vissuto fino a 11 anni,
0: certo.
1: e quindi quando ho visto il film, che si svolgeva tutto in Amazzonia, con gli indios, con le cose lì, mi ha riportato indietro, quando io da piccolo vedevo mio padre che scriveva le colonne sonore in Brasile per film non così simili, ecco, esatto.
2: Enrico Simonetti,
1: esatto, lui ha fatto tantissime colonne sonore in Brasile e quindi quando ho visto questo film ho detto, ma io ho acquisito dentro di me questa sonorità un po'
0: brasilese,
1: molto con i tamburi, cose così, ho unito l'elettronica ai suoni reali,
2: ai suoni certo.
1: Sì, anche con questi flauti, cose così, e quindi è un film molto particolare, molto...
0: Ma Ruggero Deodato, quando ti ha affidato l'incarico, che indicazioni ti ha dato?
1: Sai che io conservo, non mi ricordo tantissimo, anche perché molto spesso nella mia vita ho lavorato con tantissimi registi, qualcuno neanche l'ho conosciuto,
0: ecco.
1: Io ho fatto un film con Fulci, Conquest, e non ho mai conosciuto Fulci e ho lavorato con Menahem Golan per L'assassinio di Versace,
0: certo.
1: E anche lì sono andato in America, ma lui era già partito per fare un altro film. Quindi ho lavorato tantissimo, molto spesso con i montatori, che è una figura molto importante.
0: Sì.
1: Il montatore delle volte è quello che addirittura, perché i registi molto spesso girano, ma poi chi dà un senso vero alla pellicola,
0: certo,
1: è il montatore,
0: certo,
1: che infatti vincono gli Oscar, perché è uno che racconta il film, no? Io ho visto dei film montati male, poi rimontati da un altro, cambiava proprio completamente tutto. Quindi, e i montatori italiani sono molto bravi anche a mettere le musiche d'appoggio, a dire, ecco, qui secondo me andrebbe questo. Così. Mentre in America esiste la figura che si chiama il music supervisor, che in Italia non c'è. Il music supervisor è molto importante, io ho lavorato anche con gli americani, il music supervisor è quello che prende le tue musiche e ti dice, guarda, secondo me tu hai fatto questa musica qui, ma questa starebbe meglio in quella scena. E effettivamente
2: funziona.
1: Esatto, in Italia anche i montatori lo fanno. Io ho lavorato moltissimo con i montatori, e, a parte Dario, no, che era molto speciale, se lui voleva le musiche in un certo
0: Dario
1: modo.
0: Ovviamente
1: Dario Argento, sì.
0: Esatto.
1: Ma con Ruggero insomma mi ha lasciato abbastanza libero, insomma, a parte che con Ruggero io ho avuto è stato come regista, è stato veramente uno dei quali con cui ho avuto una grandissima amicizia. Ruggero era una persona, era veramente una macchietta, troppo divertente.
0: Che poi nasceva
1: al mondo con lui.
0: Nasceva come assistente di Rossellini e poi si è messo invece a fare cinema.
1: Ma no, lui faceva l'aiuto regista, lui ha fatto Totò,
0: sì,
1: Monaco di Monza,
0: certo,
1: cioè faceva tutti,
0: certo,
1: i cantarelli, come si chiamava?
0: I musicarelli.
1: Lui era...
2: Che generale della Rovere, comunque c'era lui.
1: Ma lui me l'ha detto, io ho cominciato a 20 anni. A 20 anni già lavoravo, guadagnavo tantissimo, faceva l'aiuto regista così.
0: Sì, perché
1: anzi,
0: lui
1: molto...
0: era il dirimpettaio di Rossellini.
1: Ah,
0: Rossellini
1: sì,
0: a farlo entrare nel coso, perché diceva, vedeva sto ragazzo che diceva, ma forse tu potresti fare qualcosa.
1: Sì, non so qual era il background suo.
0: Credo che... Ma insomma stava bene perché stava in Parigi.
1: No, quello sì, però non so come mai ha cominciato a lavorare al cinema.
0: Credo che
1: però lui mi ha raccontato che molto spesso i produttori mettevano dei registi che non erano capaci e lui alla fine girava lui le scene, però poi risultava come aiuto regista.
0: Allora sentiamo un brano da Inferno in diretta e poi continuiamo a parlare,
1: sì,
0: con il nostro amico Claudio Simonetti.
3: Guardate quell'uomo a sinistra.
4: Chi è? Lo conosci?
3: Sì, quello è Brian Horn. È stato colonnello dei berretti verdi in Vietnam. Degradato e congedato nel 74, diventò il braccio destro di Johnson nel 75. Sono in molti a pensare che la strage della Guyana sia opera sua.
5: Guarda qui, sembra la stessa persona, eh?
4: Sì, è senz'altro lui. E allora?
3: Come allora? Brian Horn risulta morto in Guyana nel 78, in quel famoso massacro. E quella foto, invece, è stata fatta solo 3 mesi fa.
5: Brian Horn. È una storia interessante. Vuoi andare più a fondo, vero?
3: Esatto. Voglio trovare Horn e intervistarlo. E darò un'occhiata a quel sosia, visto che ci sono.
4: Hai già qualche indizio?
6: Tanto per cominciare, abbiamo le insegne sull'aereo.
5: Sei in servizio, Fran. Congratulazioni.
3: Grazie.
5: Quando conti di partire?
3: Se farete controllare subito la sigla di quell'aereo, anche domani. Tutto quello che mi serve è del materiale e un buon operatore.
6: Ehi, Fran, non crederai, spero, che ti lascerò andare laggiù da sola.
3: No.

0: E quando prima Claudio Simonetti diceva che per fare le musiche in inferno in diretta aveva unito le percussioni brasiliane con le
1: no, questo è un brano, no, in realtà tutta la, se tu vedi il film quando sale in Amazonia, lì c'è molta più musica. Più. Questa no. Invece erano i titoli di testa,
0: sì, comunque,
1: dove invece i... c'erano gli aerei, Miami, sì, sì. E quindi gli ho voluto dare questo cosa suono un po' più pop internazionale. Sì, sì, sì, il resto sì. Del film è abbastanza così, queste musiche misteriose. Sì.
2: Però... Abbiamo parlato di eclettismo, e sicuramente Claudio Simonetti lo è. Ricordiamoci che è sua la musica del Gioca Giù di Cecchetto. Tutti esatto. Pensano che sì, sia sì, di Cecchetto sì. Stesso, invece no.
0: Ma da Profondo Rosso a Cecchetto
1: esatto, i miei più grandi successi,
2: i due cavalli di battaglia. Ma ecco, Profondo Rosso non è la musica di un film, è il film stesso, secondo me le due cose sono inscindibili. Ma come nasce l'idea lì, che al tempo stesso è semplice ma efficace, perché è una lama che ti entra dentro mentre ascolti? Tu hai avuto, non so come funziona, io non sono un compositore,
1: no, allora, quando noi abbiamo avuto l'incontro con Dario Argento, allora Dario Argento aveva finito Profondo Rosso, uh-huh. Aveva chiamato Giorgio Caslini, grandissimo musicista, certo. Però poi ha detto no, però con l'orchestra le solite cose non mi va, voglio un altro, andò da Carlo Bixio che era il produttore, certo. Così, e disse chiamiamo i Pink Floyd, i Deep Purple, e Emerson, Lake and Palmer. Allora, primo non c'erano i soldi per fare cose del genere, e secondo il film doveva uscire dopo 2 mesi. E allora praticamente Carlo Bixio ebbe la lungimirante idea di dire guarda, io sto producendo questo gruppo, non ci chiamavamo Goblin ancora, vale a sentire, fanno un prog gotico. Dario venne in studio, ascoltò questi 4 scellerati che eravamo noi, eravamo il più grande di tutti, ero io, avevo 22 anni.
0: Pensa un po'.
1: E lui c'era un mito, che era il suo 5º film, famoso in tutto il mondo. E allora dico, vabbè, facciamogli provare. E noi dovevamo eseguire le musiche di Caslini all'inizio e basta. E abbiamo cominciato a registrare, però a un certo punto venne Dario in studio e ci disse, guardate, Caslini non c'è più, oddio, che è successo? No, ha lasciato il film e non avevano litigato. Perché non c'era mai Caslini, stava sempre certo, in giro a fare. Allora ha detto: però mancano tutti i temi principali, fateli voi. Allora vediamoci a casa mia stasera. Siamo andati a casa di Dario, che viveva con Daria, anzi, aveva pure cambiato casa da poco, stava lì a Piazza Mazzini. E non aveva ancora la corrente a casa. Abbiamo passato la serata con i mangianastri e con i lumi di luce e candela.
2: Forse è quello.
1: È fortissima questa cosa. E ci faceva e ci ha detto più o meno quello che voleva. Poi noi siamo andati nel mio studietto di Roma, all'Eur, in una notte buia e tempestosa, come direbbe Snoopy, e abbiamo composto questa, mettendo un po' tutti quanti, tanto è nata sta cosa. Siamo andati in studio il giorno dopo, abbiamo fatto ascoltare Dario, bello, facciamolo così. La fortuna anche è stata che lo studio che si chiamava Ortofonica, allora oggi è il Forum,
0: certo.
1: Uno dei più grossi studi che ci sono forse in Europa, e sta sotto la basilica di Piazza Euclide,
0: certo,
1: dove c'è
0: certo.
1: Un organo con 15.000 canne, certo. Allora a un certo punto Profondo Rosso abbiamo detto vabbè, dopo l'arpeggio che succede? Io ho detto ma l'organo si può usare? Come sì è collegato. Io sono andato sopra e abbiamo fatto tutto l'inciso di Profondo Rosso, che gli ha dato quella maestosità.
2: Beh, sì.
1: Pensa, se avessimo registrato un altro studio non sarebbe nato vedi, tutto un insieme di
2: ma infatti il caso
1: cose. Ma però sai che c'è, poi noi facevamo un prog negli anni 70, il prog era un genere di nicchia, anche se oggi certo. Lo dice il prog, ma
0: no,
1: in realtà non è mai stato,
0: andavano
1: i canzonette allora.
0: Certo.
1: E allora che successe? Successe che noi poi abbiamo finito questo film e ho detto vabbè, pazienza. Siamo tornati a finire il disco che stavamo facendo prima. E ci cambiarono il nome in Goblin. Io non so chi l'abbia scelto.
2: Prima qual era il nome?
1: Prima eravamo Oliver.
2: Oliver.
1: Che era uno dei brani...
2: Che poi dopo Oliver Onions. Non eravate voi,
1: che era uno dei titoli delle canzoni dell'album.
2: Okay.
1: Poi dopo la casa discografica cambiò Profondo Rosso, uscì come Goblin. E loro quell'altro disco lo chiamavano Cherry Five. È Cherry Five, che è uno dei dischi più quotati, perché certo. Ne stamparono poche copie,
0: certo.
1: E oggi
0: per i collezionisti, per i collezionisti è
1: insomma certo. Morale, noi abbiamo detto vabbè, ti pare che Profondo Rosso una musica così fuori da, e invece è uscito il film, ha avuto un grandissimo successo, ha cominciato a vendere un sacco di dischi, 1 milione di album nei primi 10 mesi, cioè è una cosa oggi sogno proibito, sì, anche
0: una roba da Beatles,
1: sì. E quindi abbiamo cominciato a vendere tante, più di 4 milioni di dischi ha venduto Profondo Rosso, quindi, ma noi non ce l'aspettavamo, noi andavamo a fare i programmi in televisione Coi cucini di campagna, le lune del sole, c'era Cocciante così, e noi suonavamo Profondo Rosso, ci guardavano come delle mosche bianche. Però è stranissimo, perché poi appunto il pubblico di allora non era pronto per queste cose, però è rimasta estasiata da questo arpeggio. E tuttora lo vedo che molti hanno la suoneria di Profondo Rosso e magari non hanno, ma o non no? si ricordano il film,
0: certo.
1: L'hanno mai visto.
0: Invece tutti si ricordano di te perché stai facendo concerti un po' in tutto il mondo,
1: sì.
0: No? Adesso vai a farne uno in Giappone?
1: Sì, sì, ho sei concerti in
0: sei
1: Giappone.
0: Sei concerti
1: sì,
0: in Giappone,
1: sì, sì.
0: Ammazza.
1: Ma sai, in Giappone facciamo proprio i concerti con The Best Of, dove sì. io suono tutte le icone, sì, da sì. Fenomena, Tenebre, sì. Opera, Demoni. Invece in Italia molto spesso, anzi, facciamo le colonne sonore dal vivo.
0: Ah,
1: sì, abbiamo fatto Profondo Rosso, certo. Dal vivo, cioè viene proiettato il film e noi suoniamo la musica
0: sì,
1: sopra.
0: Esatto. A Torino l'avete fatto?
1: A Torino l'abbiamo fatto. Sì. Ecco, l'altro ieri stavo a Genova e abbiamo fatto Tenebre, che è quasi il 45esimo anniversario
0: certo,
1: di Tenebre.
0: Certo.
1: E quindi è bellissima questa cosa di... E l'anno prossimo 50 anni di Suspiria.
2: Quindi insomma, cioè, non... ci prenotiamo.
1: Quello infatti lo faremo un po' dappertutto. Sì. E vabbè, insomma...
2: Sono arrivati dei messaggi, ne solo due, dello stesso ascoltatore Giorgio, che dice: i Cherry Five, anzi no, ritratto i Dorian Gray.
1: Il ritratto di Dorian Gray è sì. stato il mio primo gruppo, del quale non esiste nessun disco, però.
2: Ah. Abbiamo...
1: ma guarda che una volta fare i dischi era già un punto d'arrivo, oggi lo fanno a casa, ma allora no.
2: Nonostante tu fossi figlio di un grande musicista, evidentemente il nepotismo.
1: No, infatti. Certo. Anche se devo ammettere che il contratto con la Cinevox lo facemmo grazie a mio padre, perché conosceva bene Carlo Bixio. E Carlo Bixio non era neanche una casa discografica. Forse in grado di gestire una cosa come la nostra, però.
0: Però Carlo era uno.
1: Carlo era un lungimirante,
0: sì,
1: lui era abito.
0: Ci ho lavorato molto con.
1: Sì, era un grande. Carlo è stato il primo produttore discografico che ha capito che la discografia stava quasi morendo e si mise a fare. Ha fatto i Cesaroni,
0: tutti pazzi per l'amore,
1: medico in famiglia.
0: Tutti pazzi per l'amore.
1: Un genio era lui.
0: Totale, sì.
2: E questo è probabilmente Steve Claudio che oggi un po' manca.
0: Sì.
2: Cioè l'eclettismo, affrontare anche cose senza prendersi magari troppo sul serio, ma provare
1: esatto.
2: anche qualcosa che magari dici ma poi risulterà una sciocchezza e poi invece viceversa.
1: Diciamo che oggi la figura di produttore di quel calibro mancano,
2: sì,
1: ma anche nel cinema forse verso...
2: a voglia.
1: Sì.
0: Claudio Simonetti, è stato un piacere.
1: No, grazie a te. Ogni tanto ci vediamo. Poi a Locarno, quindi
0: a
1: meglio così. Io poi vivo in Svizzera da 2 anni,
0: e
1: sto a Lugano.
0: Insomma, sei di casa.
1: Sono di casa.
2: Bene.
1: Allora, sono dei Steve della casa.
0: Sì. Così, sei di mia proprietà.
1: Sì.
0: Allora, auguri per il tuo concerto, per i tuoi concerti giapponesi. Ti salutiamo.
1: No, poi sono molto contento. Ecco, una cosa siamo dimenticati, che domani mi daranno un premio.
0: È qui a Locarno.
1: Per
0: certo.
1: proprio per la carriera, insomma, sono
0: veramente
1: molto onorato, perché il Festival di Locarno è veramente uno dei più importanti, non me l'aspettavo.
0: E poi è un festival sincero, che se prende qualcuno è perché ci crede, non perché deve suonare.
1: Vero.
0: È vero. Allora ti salutiamo, caro Claudio, con un altro brano da Inferno in diretta.
2: Ciao,
1: grazie ancora.
3: Se siamo vivi è soltanto per miracolo. Siamo rimasti nascosti nella foresta tutta la notte, non abbiamo chiuso occhio. Solo all'alba ci siamo decisi a tornare all'aereo per prendere la telecamera. In questo momento ci troviamo nel campo Vlado. Vi prego di scusarmi se il mio resoconto è un po' frammentario, ma quello che vedo intorno a me è raccapricciante.
4: Lucy, hai visto che roba?
3: Sì. È da questa mattina, ormai sono 3 ore, che stiamo cercando dei segni di vita. Ma fino adesso abbiamo trovato solo cadaveri. Quasi tutti presentano mutilazioni e ferite da arma da taglio. La puzza è insopportabile. Anche qui ci sono altri morti. Gli unici esseri viventi sono gli avvoltoi, che stanno facendo scempio dei cadaveri.
0: E questo era Inferno in diretta, Claudio Simonetti ci lascia, ma noi adesso, caro Alessandro Boschi, parliamo con il neo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. Allora, detto così,
2: ma,
0: sembra...
2: ma chi sarà?
0: Di chi sarà e soprattutto che cos'è? Allora, si chiama l'Accademia del Cinema Italiano quella che dà i Davidi Donatello, che sono ancora oggi il premio più importante che il cinema italiano dà a se stesso, e c'è un nuovo direttore artistico nella figura di un nostro grande amico, sì, che si chiama Gianluca Farinelli. Ciao,
2: ciao Gianluca.
0: Gianluca,
2: benvenuto.
5: Eccoci, ciao. Io però sono in treno e sono anche sotto un tunnel, quindi non sto...
0: E infatti ti sentiamo un po' contorto, però insomma noi possiamo dire che l'arrivo di Gianluca Farinelli ai Davidi Donatello ha subito comportato il fatto che oltre a Silvia Calandrelli, che ne è la presidente, ci sia anche un presidente onorario, che è un regista che ha fatto qualche film, che abbiamo nominato anche poco tempo fa perché è stata una delle scoperte di Martin Scorsese, e cioè una delle scoperte di Roger Comer, e cioè Martin Scorsese. Credo che questo sia dovuto proprio ai rapporti che Gianluca Farinelli ha avuto negli anni con Martin Scorsese, perché l'altra attività di Gianluca è quella di dirigere la Cineteca del Comune di Bologna, che organizza il Festival di Cinema Ritrovato, e che con il cinema americano, in particolare con la Martin Scorsese Foundation, ha avuto molti rapporti. Non so se abbiamo recuperato il nostro amico Gianluca Farinelli.
2: C'è.
0: Gianluca, sì, ci racconti un pochettino?
5: In realtà non ho nessun merito, l'ho appreso anch'io leggendo anche i comunicati, e insomma, una cosa bellissima. Ovviamente bellissima. Sono sconcertato dal fatto che mi abbiano scelto, penso che siano sbagliati, cercassero qualcun altro, abbiano sbagliato, certo, il numero di telefono, c'è sicuramente un errore. E vabbè, però vivo questo momento di ebbrezza, ecco, che sarà brevissimo, però ne sono molto, molto felice di essere il direttore artistico degli Oscar italiani. Incredibile.
0: Il tuo predecessore Giuliano Montaldo diceva che dirigere dal punto di vista artistico i Davidi Donatello è un'impresa nella quale ti fai un sacco di nemici e nessun amico. Sai di andare incontro a questa possibilità, Gianluca Farinelli?
5: Ma guarda, già l'idea che lo abbia il mio predecessore possa essere un genio e un grande artista come Giuliano Montaldo, dall'idea dell'errore che è stato compiuto nel nominarmi.
0: No, noi siamo fiduciosi in te.
2: Gianluca, qual è stata, al di là della sorpresa che hai sicuramente manifestato, siamo sicuri che è una sorpresa sincera, qual è stata la prima cosa che hai fatto e soprattutto qual è stata la prima cosa che senti bisogno che dovrai fare?
5: La cosa che mi preoccupa di più è e partecipare alla serata dei David, che è uno dei momenti più duri per tutti coloro che no, a parte gli scherzi, ma spero di essere utile a far crescere ancora di più l'autorevolezza di questo premio. Spero che sia utile al cinema italiano, spero che sia utile anche a sostenere un rinnovamento del cinema italiano, e lo faccio con grande fiducia, nel senso, conosco bene la storia del cinema italiano e quindi so che il cinema italiano può essere grandissimo, che ha delle possibilità straordinarie, e credo profondamente in queste possibilità, nella capacità del cinema italiano di essere un cinema capace di inventare nuovi orizzonti.
0: E questo, il fatto che ci sia nel gruppo di lavoro anche un certo Martin Scorsese, che sul cinema italiano ha detto parole sempre molto, molto importanti e ne è un grande storico, credo che sia una garanzia sul fatto che si vada in questa direzione. Naturalmente, appunto, il grosso problema sarà la serata, no? Perché la serata suscita sempre polemiche, troppo lunga e troppo corta, si parla troppo poco, insomma, lì dovrei stare molto attento.
2: È un po' un Sanremo del cinema.
0: Esatto.
5: No, sai, insomma, c'è un problema oggettivo, cioè c'è una contraddizione, nel senso, è un luogo, in quella serata c'è una concentrazione di artisti di qualità, di genio eccezionale, che però non si traduce in una serata di ad alto contenuto di
0: spettacolarità, diciamo.
2: Credo che sia entrato in
0: Tunnel.
2: È entrato nel tunnel.
0: Noi facciamo tanti è caduto. Va bene. Gianluca Farinelli farà sicuramente un ottimo lavoro. Ma io credo che stiamo arrivando in zona sigla, ma diciamo che
2: ancora abbiamo un paio di
0: il festival sta preparando ha cambiato tutte le sedi. Io sono andato a ritirare l'accredito come al solito, al solito posto non c'era nessuno.
2: Mi hanno detto vado in farmacia.
0: Esatto. Siamo andati da un'altra parte. La Piazza Grande è sempre maestosa con le sue quasi 9.000 posti. No?
2: Peraltro, voglio dire, già a quello di Bologna, in Piazza Grande, certo, è enorme. Certo. Però pare, almeno secondo
0: me questo è più grosso.
2: Questo qui è considerato il più grande d'Europa.
0: Questo è il più grande d'Europa, sì. Sono convinto anch'io che sia così. Domani parleremo molto di cinema italiano, domani, perché verrà Valerio Mastandrea a trovarci e ci saranno ospiti preclari anche domani. Viene anche la nostra amica Margherita Spampinato, quella di Gioia Mia. Che è nella giuria dei Pardi di domani, credo. Quindi domani
2: sì, ci sarà appunto Valerio Mastandrea, che è proprio del film Harmony,
0: sì.
2: È una storia triste, dove peraltro c'è anche la figlia di un regista che abbiamo più volte nominato questa sera, che è D'Argento, che fa un ruolo diciamo curioso, sì. Poi per chi vedrà il film insomma capirà perché.
0: Chi ama il gergo fa la parte della scoppiatona, diciamo.
2: Sì, decisamente.
0: C'è anche Ornella Muti, che fa la maga. Cioè, un caso di casting abbastanza curioso, ma ne parleremo meglio domani sera, perché fin di Piazza Grande proprio di domani sera. Il programma è sempre molto, molto ricco, vi terremo aggiornati. Poi, come sapete, Boschi non si perde un solo film del concorso.
2: Assolutamente.
0: Il concorso sarà un terreno che racconterà tantissimo.
2: Sì, è vero.
0: E ricordiamoci che sabato andremo in onda in maniera straordinaria dalle 5 alle, alle 6, perché c'è il premio. Anche noi, come Simonetti, prendiamo un Pardo speciale. Hollywood Party.
2: Sì. Ricordiamo che il regista di Harmony, Dario Albertini.
0: Certo,
2: è chiaro. Questa è la sigla, ma forse c'è il nostro.
6: Allora,
2: c'è
6: eccolo. Da Roma, Alessandro Amendolara ha condotto e ha controllato tutto, ma il grosso della trasmissione l'avete lì in Svizzera.
2: Renato Amadò, l'impeccabile Renato Amadò, peraltro anche Francesca Amendolara è impeccabile.
0: Poi c'erano Francesca Levi, Maddalena Nisci, Riccardo Amorese, Maria Lucia Monicelli, Maria Novella Bucelli. Poi c'erano come ospiti Claudio Simonetti, Mario Gomarasca, Gianluca Farinelli. Cosa possiamo ancora dire?
2: Efisio Mulas
0: e Claudio De Pasquale.
6: Mario Gomarasca, l'avete detto?
0: L'ho detto.
6: Allora, se avete detto tutto, non
0: Alessandro
6: non
0: Boschi e Steve della casa domani.
2: Sempre in diretta.
6: Sempre con ospiti preclari, in diretta.
2: Ciao, Fisio.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio 3. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i piovaschi che nel pomeriggio hanno interessato Alpi e rilievi appenninici del centro-sud. Domani, giovedì 6 agosto, condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari, temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Sono le 19:45 minuti, poco più, di questo mercoledì di inizio agosto, e prende avvio Radio 3 Suite in diretta fino alla mezzanotte. Marianna Gallerano è con noi in regia anche oggi, al di là del vetro, assieme a Gabriele Cioni e Alessandro Amendolara, che curano per noi la parte tecnica. Un saluto naturalmente a tutti e tre, e un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono per una trasmissione che prevede un'offerta musicale doppia. Un'offerta musicale duplice, perché tra poco più di mezz'ora un cartellone dedicato al jazz, al grande jazz dal vivo, con un trio d'eccellenza, quello del pianista Franco D'Andrea, con Roberto Gatto alla batteria, Gabriele Evangelista al contrabbasso, e con un repertorio di standard del jazz davvero immortali, per dire da Duke Ellington a Billy Strayhorn, da Coltrane fino a Thelonious Monk. Dunque un concerto che si è tenuto a Matera nel dicembre dello scorso anno nell'ambito della rassegna Jazziamoci, Jazz Festival della Basilicata, giunto nel 2025 alla sua 38esima edizione. Ce ne parlerà in apertura verso le 20:30 il nostro Valerio Corzani. A seguire un libro in uscita, viene pubblicato da Nino Aragno, editore, il libro d'esordio della poesia di Antonella Antonia Paolini, studiosa di letteratura, sceneggiatrice, poetessa, che avremo in studio verso le 22 proprio per parlare di questo libro e delle sue ragioni. Poi torneremo alla musica con una novità discografica, un'uscita recentissima, un CD pubblicato dall'etichetta Da Vinci Classics, che si intitola Tempo Altro e che propone un viaggio nella musica per chitarra di Stefano Mainetti, che è un compositore impegnato principalmente nell'ambito della musica del cinema, della televisione, del teatro, ma tuttavia è legato, anche per questioni professionali e biografiche, a doppio filo, diciamo così, alle sonorità di uno strumento molto amato, che ha trovato in un virtuoso della chitarra come Flavio Cucchi l'interprete ideale delle musiche raccolte in quest'album. Un album che ci faremo raccontare dallo stesso Stefano Mainetti attorno alle 22:20, minuto più, minuto meno. Infine, verso le 23, l'apertura del secondo cartellone musicale di Radio 3 Suite, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, ci porta stasera a Firenze, all'Auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove il 21 febbraio scorso si è tenuto un concerto dell'Orchestra e Coro del Maggio Musicale, diretti da Daniele Rustioni, in un bel programma con musica di Wagner e di Brahms per la stagione sinfonica del maggio. Ebbene, a questo punto dobbiamo solo ricordare il numero per contattarci per i vostri messaggi via SMS appunto e WhatsApp, ed è il 335-5634-296, e possiamo iniziare con un breve ricordo in musica. È venuto a mancare proprio ieri il direttore d'orchestra Bruno Campanella, figura più che autorevole, che ha legato il proprio nome in particolare alla riscoperta, alla diffusione internazionale del repertorio del bel canto italiano. Nato a Bari nel 1943, si trasferisce presto a Firenze per diplomarsi al Conservatorio Luigi Cherubini e poi studi di composizione con Nino Rota, con Luigi Dalla Piccola, di direzione d'orchestra con Hans Swarovski e con Thomas Schippers. Dunque Bruno Campanella è stato uno dei punti di riferimento nell'interpretazione dei capolavori di Rossini, di Bellini, di Donizetti e di tanti altri operisti. Sapeva combinare il rigore stilistico con l'eleganza del gesto. La copertina musicale di oggi la dedichiamo dunque molto volentieri proprio a lui.

0: Applausi al Teatro Regio di Torino per la Sinfonia dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti, Bruno Campanella sul podio alla testa dell'Orchestra del Regio nel 1988. E alle 19:56 minuti il momento di occuparci di ciò che avviene in giro per l'Italia, dello spettacolo, della musica, della cultura in generale. Il panorama di Radio 3 Sfil ci porta per l'intanto in Val Tournanche, precisamente a Chamois, che è un comune italiano di 100 anime in Valle d'Aosta, situato a 1800 metri di altezza ed è celebre, conosciuto per essere l'unico comune della terra ferma in Italia senza automobili. Dunque non esistono strade per arrivarci in auto, ma soltanto una funivia e i sentieri a piedi. Dunque, in questo luogo incantato, incantevole, in mezzo alla natura, in mezzo al silenzio, si svolge, pensate, ed è arrivata la sua sesta edizione, un festival. Si intitola Altri Ascolti, che ha la particolarità anche di avere il termine altri con la R tra parentesi. Dunque, questo titolo può essere letto anche come Alti Ascolti, proprio che ci troviamo davvero molto in alto, ma forse anche c'è un elemento così di elevazione anche musicale e culturale, perché naturalmente musica, incontri, natura, c'è una interessante focus appunto su musica di varie tendenze, ma principalmente di musica classica, e locura come direzione artistica la musicologa Luciana Galliano, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque c'è un po' un ruolo attivo della montagna in questo festival, che non è soltanto uno sfondo pittoresco, ma è davvero un momento così che ha un ruolo da protagonista, perché il silenzio di questi luoghi, anche questa assenza delle automobili, lo rende un posto speciale dove fa risuonare note di vario tipo.
1: Sì, certo, lo scenario aiuta molto, e anche questo silenzio, perché non ce ne capacitiamo, ma il rumore delle macchine è un sottofondo continuo, e invece questo silenzio, come dice, legittima un ascolto veramente più intenso, direi. E sì, lei ha sottolineato questo gioco che ci piace del titolo Alti, Altri, Alte, e Altri Ascolti, perché l'idea è di far sentire della musica che non si sente quasi mai, cioè la musica del Novecento. Abbiamo fatto delle edizioni dedicate a grandi compositori e abbiamo ascoltato brani di Kagel, di Kurtag, di Stockhausen, oppure anche musica elettronica. È venuto Luigi Ceccarelli e quest'anno abbiamo una compositrice ucraina. Altri anche musica non europea. L'anno scorso c'è stato un bravissimo musicista palestinese e quest'anno una compositrice ucraina, non perché ci sia nessuna idea di par condicio che cosa, ma proprio perché ci piace sentire la voce anche di persone in situazioni particolari, in situazioni estreme.
0: Caterina Grivul è una compositrice molto attiva nella musica elettronica, dunque anche interessante, no, questo?
1: È una compositrice molto interessante. Intanto è relativamente giovane, perché ha 30 e qualcosa anni, ed è stata anche molto eseguita in importanti festival in Italia, in Europa. Ci è piaciuta quest'idea che ha lei di con l'elettronica, che però non è mai completamente separata dalla musica acustica, un suono molto, molto scelto, molto curato, ma anche che può essere estremamente rumoroso. Insomma, quest'idea di un linguaggio musicale che si ascolti non solo appunto con le orecchie, ma che sia qualche modo esperito fisicamente proprio, perché l'idea di questi altri ascolti è quella di proporre dell'esperienza, ecco, non un ascolto passivo, piacevole, intrattenimento, ma musica come un'esperienza, qualcosa anche di un po' sfidante da affrontare insieme.
0: Sì, perché poi la Grivul lavora molto spesso anche con l'applicazione della musica ad altro, no? Per esempio alle immagini. Ho visto diversi video in cui la sua musica viene da lei stessa attivata come un meccanismo anche multisensoriale, che è interessante. state, dunque immagino che anche avrà immaginato qualcosa che è specifico del luogo dove la sua musica suonerà quest'anno.
1: Penso di sì, perché abbiamo avuto molti scambi, purtroppo insomma siamo molto in alto e non si raggiunge facilmente, quindi per esempio temo che l'aspetto video e così sarà sacrificato, certo. però è una compositrice che ha veramente tante carte a disposizione, per cui questo non sarà sicuramente una diminuzione.
0: Poi so che c'è un gruppo che lavora attorno invece alla musica del passato, dunque la musica antica in particolare.
1: Sì, abbiamo il gruppo vocale strumentale Eufoné, che fa un concerto dal titolo Stella Splendens, in cui propone le Cantigas de Santa Maria, delle laudi, delle danze, insomma un repertorio tardo medievale molto, molto interessante, e pare anche divertente la lettura di certi testi molto particolari. È un gruppo molto interessante, nasce nel Canavese, che è una zona vicino Torino molto, molto come dire, culturale, e tutto sommato è la zona di Adriano Olivetti. E questo coro è guidato dal maestro Barra, che è stato direttore del coro della RAI, del coro del Regio, e ha un'interpretazione, come si dice, storicamente informata, quindi sono strumenti, copie dell'epoca, ribeca, flauti, l'organo portativo, proprio per i problemi di trasporto, sarà sostituito da una ghironda, e insomma sarà sicuramente un bellissimo concerto.
0: E poi c'è l'Orchestra Multietnica Torino, che chiude il percorso con un concerto che mette insieme le tradizioni musicali dell'Africa, credo quella subsahariana, ma anche attingendo vari altri linguaggi musicali, insomma, quindi mescolando un po' le carte, no?
1: E uno di questi, saranno 5 o 6 interpreti, e uno di questi gruppi che ci fa capire come la musica è fatta da persone che condividono appunto un'esperienza, che condividono dei saperi e che trovano proprio grazie alla musica anche la possibilità di un'armonia in tanti altri casi molto difficile da raggiungere. E allora, i musicisti subsahariani sono importanti, io li ho scelti perché ho sentito un loro concerto e veramente hanno un dominio del ritmo che diventa quasi spazio incredibile. Sarà un bel concerto che conclude in festa il festival.
0: Allora, complimenti a Luciana Galliano, direttrice artistica di Altri Ascolti 2026, una rassegna arrivata alla sua 6ª edizione, si trova a Chamois, in mezzo davvero un po' al nulla, no? 1800 metri in Bartolone.
1: È vero, però è anche molto in mezzo alla natura, e abbiamo anche delle cose che hanno grandemente a che fare con la natura.
0: È quel vuoto che in realtà è un pianissimo, però certamente la dimensione del silenzio aiuta davvero a concentrarsi su cose importanti, come ad esempio la musica in questo caso. Dunque da domani, 7 agosto, no, credo dal...
1: Da domani fino al 9
0: fino
1: dal,
0: al 9 agosto.
1: Dal 7, sono i 3 giorni del fine settimana, venerdì, sabato e domenica.
0: Perfetto.
1: Ci sono un mucchio di altre cose, oltre alla musica, ci sono degli incontri con scrittori che mettono a fuoco degli altri aspetti della montagna. Mi piace la presentazione del libro di Linda Cottino, Una parete tutta per sé sulle scalatrici, oppure Membretti, che è un docente di sociologia del territorio, che parlerà di questa nuova occupazione delle terre alte, gente che si trasferisce, e tante altre cose. Abbiamo uno spettacolo teatrale, una proiezione cinematografica, e insomma sarà una bella occasione per chi avrà voglia di salire.
0: Allora, complimenti e bocca al lupo naturalmente per questa edizione del festival. Grazie Luciana Galliano, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.

0: Il quartetto Kronos con il contrabbasso aggiunto del grande Eddie Gomez per la musica di Bill Evans, questo era Waltz for Debbie, e alle 20-11 minuti e poco più, qui a Radio 3 Suite il nostro panorama ci porta in Toscana, dunque per un'occasione davvero molto speciale. Sono le notti al museo, notturno al museo, è un contest fotografico della Galleria dell'Accademia di Firenze, dei Musei del Bargello, fino al 31 agosto. Ne parliamo con Andreina Contessa, che è direttore generale del GAMBA, appunto della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Dunque, l'iniziativa è interessante perché si riferisce alle aperture serali e già dal titolo Notturno al Museo si gioca un po' con quella celebre serie di film interpretati da Ben Stiller, Una notte al museo, no? Si vuole raccontare un po' il museo attraverso una forma che anche coinvolga in un certo senso un pubblico molto vario.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, l'iniziativa è interessante perché si riferisce alle aperture serali e già dal titolo Notturno al Museo si gioca un po' con quella celebre serie di film interpretati da Ben Stiller, Una notte al museo, no? Si vuole raccontare un po' il museo attraverso una forma che anche coinvolga in un certo senso un pubblico molto vario, in questo caso una competizione fotografica. Si chiede al pubblico, che sono tutti invitati,

0: a osservare il museo con uno sguardo rinnovato e a diciamo catturare, se vogliamo dire così, attraverso la fotografia dettagli significativi o anche così cose che normalmente non si notano, che sono state vissute durante la visita. Dunque, avete pensato di coinvolgere in questo modo un pubblico piuttosto vario. La prossima apertura serale, lo voglio dire perché appunto il partecipare è anche piuttosto semplice, sarà lunedì 10 agosto al Museo delle Cappelle Medicee, durante la notte di San Lorenzo, dunque la notte delle luci anche in quel caso, no?
1: Infatti è un'occasione molto speciale per vedere in una luce diversa la sagrestia nuova di San Lorenzo, che sono appunto le Cappelle Medicee, con una luce serale in un contesto completamente, come dire, sensibile, no? Notturno e rinnovato, perché questi spazi giocano molto con la luce diurna e la luce artificiale. Come in tutti i musei, naturalmente l'illuminazione artificiale resta, però si gioca sull'esterno, sulla luce esterna, che di giorno è in un modo, la sera trasforma in un certo senso gli ambienti, li rende più pensosi e li rende diversi. Ma è anche un invito a fermarsi sulle cose, perché c'è un po' la corsa in questi grandi musei a farsi il selfie con il David, a fare una visita molto frettolosa, diciamo, invece di fermarsi a guardare i dettagli, a cercare una visita lenta, un tempo più di osservazione più intimo, no? e più delicato. E un po' questa è un po' il nostro invito fin dall'inizio, quando è nata questa nuova grande rete museale di Firenze, che lega istituzioni così diverse, perché da una parte c'è la Galleria dell'Accademia di Firenze con la Tribuna del Davide, i prigioni, ma anche tutta la pittura del Rinascimento e le tavole dorate del periodo gotico e postgotico, insomma, quindi tutta una grandezza incredibile di riferimenti fino all'Ottocento, con la scultura di Bertolini e la gipsoteca e gli strumenti musicali, e i musei del Bargello. Voi sapete, il Museo del Bargello è uno dei musei d'Italia più importanti, più ricchi, è il più antico museo del Regno d'Italia, e contiene tutte le arti, ma contiene una specie di tempio della scultura rinascimentale. Ma accanto, insieme a una serie di satelliti, il Bargello, che sono appunto le Cappelle Medicee, Or San Michele, Palazzo d'Avanzati e Casa Martelli e San Procolo, quindi una costellazione di musei. Quindi costellazione è anche una cosa notturna che noi vi invitiamo a guardare, naturalmente in agosto, perché in agosto è il momento così anche un po' delle vacanze, ma poi questo contest andrà avanti, perché ci sarà anche un'altra possibilità su tutte le sedi del Museo del Bargello nelle giornate europee del patrimonio, che sono il 26 settembre, dove tutti i musei del Bargello che vi ho elencato saranno aperti dalle 19 alle 22:50, quindi un'altra occasione per vederli anche tutti con luce diversa. E poi ci sarà una cosa più serale che notturna, sarà nei musei del Bargello, nelle varie sedi dei musei del Bargello nel mese di ottobre, in diverse date che vi verranno indicate, perché sono il 5, il 12, il 19, il 26, insomma tante date per i musei del Bargello, che saranno aperti dalle 17 alle 21, però in ottobre già la sera inizia prima e quindi è una luce piuttosto serale. Ecco, questo è un range di possibilità, però noi invitiamo a foto amatoriali, no? non invitiamo i grandi professionisti certo. strumentazioni.
0: Il gioco mi sembra proprio quello, aprire a un pubblico molto vario che possa appunto cimentarsi anche in così fotografie dal telefonino o da una macchina anche non professionale.
1: Certo, anche magari un dettaglio che viene colpito in un certo modo, che colpisce anche l'attenzione del visitatore, che può essere anche un bambino o un adulto chiunque, una persona coltivata, una persona semplice, è proprio questo, è come viene sentita l'arte nelle ore diverse, improvvisamente ci si ferma un attimo a osservarla veramente e a pensarla.
0: Ecco, voglio ricordare che la prossima apertura, lo ricordo ancora una volta, è lunedì 10 agosto al Museo delle Cappelle Medicee per la notte di San Lorenzo dalle 19:15 alle 23:00, sì. Dunque un

0: tardo pomeriggio, una sera, quasi sul limitare della notte. Dunque, grazie Andrina Contessa, direttrice generale della Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, per essere stata con noi e averci raccontato questa bella iniziativa che porta il titolo di Notturno al Museo, contest fotografico del GAMB, cattura la luce, racconta il museo. Grazie, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata a lei.

0: suono inconfondibile della tromba di Mark Isham, accompagnato dalle sonorità meravigliose di Heartland, un disco di diversi anni fa, We Begin, pubblicato da ICM 1987, ci porta dritti dritti nel mondo del jazz per l'ultimo momento del nostro panorama, che ci porta in Basilicata, e lo affidiamo a Valerio Corzani che ce ne parla.
1: Sì, bentrovati. Dunque, questa sera inauguriamo un panorama jazz che vuole approfondire un festival, gli appuntamenti naturalmente di un festival che è già in moto da tempo, o meglio, è in moto da 39 edizioni, quindi da tantissimo tempo, ma è allo stesso tempo anche quest'anno ha già iniziato a fissare appuntamenti e programmi. Sto parlando del Jazziamoci 2026 e ne vogliamo approfondire i connotati per quanto riguarda questa edizione con Gigi Esposito, che è presidente dell'associazione promozione sociale Onyx Matera, che si occupa appunto di organizzare da tanti anni il Jazziamoci, il Jazz Festival della Basilicata è il sottotitolo. Gigi Esposito, dunque non soltanto Matera.
2: No, non soltanto Matera, ma noi abbiamo una rete di comuni e quest'anno per la prima volta siamo anche in Puglia, siamo a Martina Franca in questi giorni, poi siamo a Sasso di Castalda, Chiaromonte, Palazzo San Gervasio, per poi diciamo atterrare a fine agosto dal 25 al 30 a Matera in un giardino settecentesco che ospita proprio i concerti materani.
1: Questa cosa dei luoghi non è un dettaglio, non soltanto diciamo per mettere delle bandierine, ma perché voi siete sempre molto attenti a quello che è il possibile dialogo tra il luogo e la musica che viene fissata in quel luogo.
2: Sì, assolutamente, ci piace scoprire e valorizzare i luoghi e creare un rapporto tra i suoni, tra la musica e gli stessi luoghi, perché naturalmente ogni luogo acquista valore con un progetto sonoro e ogni artista a cui viene dato un luogo trae ispirazione dallo stesso luogo. Quindi una volta eravamo più sul territorio materano, nei sassi di Matera e nel parco della Murgia materana, oggi andiamo un po' in giro per la Basilicata e quest'anno per la prima volta siamo anche in Puglia, e poi c'è la nostra caratteristica del concerto all'alba che chiude la fase estiva del Jazziamoci.
1: Ma anche dei trekking legati alla musica, il suono delle montagne antiche vede un appuntamento tra pochissimi giorni, il 10 agosto, con un trekking con Alfio Antico e Genna Romano.
2: Sì, siamo a Chiaromonte appunto, in una bellissima parte nel Parco Nazionale del Pollino, e con gli amministratori di questo borgo abbiamo immaginato questo trekking con un personaggio come Alfio Antico accompagnato da Genna Romano, ma lo stesso vale per Sasso di Castalda, quindi ogni anno abbiniamo trekking sonori non solo nei centri storici ma anche nei bellissimi boschi che circondano i centri storici della Basilicata. È un modo per rivalutare le aree interne per quanto ci riguarda.
1: Beh, devo dire che invece tornando proprio a focalizzarci su quello che è il weekend, o meglio la lunga settimana a Matera, invece ci sono degli appuntamenti importanti anche con stelle internazionali come Rick Margizza e il suo quartetto, e con Eddie Gomez in quartetto, ma con un quartetto sostanzialmente in buona parte anche italiano, con Sal Bonafede, Alessandro Presti.
2: Sì, è più o meno è la base italiana su cui Eddie si basa quando viene qui in Italia. Lui ha partecipato a Jazziamoci tanti anni fa, quindi è un gradito ritorno di un maestro del contrabbasso e non solo. Insomma, noi ci emozioniamo solo sapere che è stato a fianco un grande come Bill Evans,
1: eh sì.
2: Per noi è un grande onore
1: Beh, noi vi abbiamo chiamato proprio quest'oggi sia per fare il punto, perché siamo un po' a metà, anche se voi prolungherete la programmazione praticamente fino al 29 dicembre con questa seconda parte, ma sappiamo che in realtà il Gezziamoci in qualche modo non si ferma mai, copre tutto l'anno, e noi così per comodità lo dividendiamo, cerchiamo di dividerlo in stagioni, ma insomma siete sempre a proporre cose. Ma il secondo motivo per cui vi abbiamo chiamato proprio oggi è che riproponiamo in serata nel cartellone jazz un concerto dell'anno scorso con il grande Franco D'Andrea in trio.
2: È stata una delle grandi emozioni a riavere a Matera Franco D'Andrea, che è stato nell'84 aprì la serie ci fece innamorare e decidere di iniziare a fare questo percorso come Onyx. Lui il 19 dicembre del 2025 ha chiuso la 38esima stagione del Gezziamoci, appunto con questo trio bellissimo, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Quindi è stato un ritorno della pelle d'oca dopo tanti anni.
1: Bene, grazie mille a Gigi Esposito, presidente dell'Associazione Promozione Sociale Onyx Matera. Tra l'altro noi, come sempre, affonderemo le fauci nel vostro programma, nel senso che ci manderete alcuni dei concerti poi da mandare in onda e offrire ai nostri ascoltatori. Grazie ancora.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ebbene, abbiamo citato Eddie Gomez. Con Eddie Gomez vogliamo chiudere questo panorama, naturalmente non da quel quartetto che abbiamo citato che suonerà al Gezziamoci, perché in realtà si tratta di una prima volta, ma andando ad ascoltare un trio in cui il buon Eddie Gomez è al fianco di un chitarrista, Frank Caruso, e di un batterista, Bob Ramage. Il pezzo si intitola You Are There.

Eccoci di nuovo, questa volta con il cartellone jazz, ma sempre dal Jazziamoci, a cui abbiamo dedicato anche il nostro panorama. In particolare questa sera ascoltiamo un bellissimo concerto di Franco D'Andrea in trio. Franco D'Andrea è un musicista che non ha bisogno di tante presentazioni, la sua storia artistica è davvero molto ricca, intensa, coerente. E, d'altra parte, per condensarla in pochi tratti, verrebbe semplicemente da usare la parola poeta. Comunque ci sono varie stagioni, naturalmente qualcuno potrebbe citare i Perigeo, che peraltro sono stati rispolverati proprio recentissimamente in una sorta di last dance da D'Andrea insieme ai suoi colleghi Giovanni Tommaso in primis a Umbria Jazz, ma tra gli altri anche il Modern Art Trio, le collaborazioni con musicisti importantissimi un po' da tutto il mondo e che l'hanno portato a collaborare ad esempio con Miroslav Vicius, con Kenny Wheeler, con Ernest Reisiger, con Gato Barbieri. Ma stiamo facendo dei nomi così un po' a macchia di leopardo perché la sua carriera è praticamente impossibile da riassumere. Quello che c'è da dire è però che sicuramente ha cominciato Franco D'Andrea con questo trio che presentiamo questa sera di nuovo a divertirsi e suonando. L'ha segnalato lui stesso con Gabriele Evangelista al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria, due musicisti di grandissimo calibro. Ha trovato evidentemente una verve concertistica che gli permette di svisare in allegria, naturalmente anche con grande profondità. Il batterismo insieme metronomico e molto inventivo di Roberto Gatto, sempre pronto a sottolineature ritmiche che diventano sottolineature melodiche e timbriche, e l'accompagnamento al contrabbasso di Gabriele Evangelista, che sta mettendo a frutto un solidissimo curriculum accademico con una intensa e diversificata pratica del palco, funzionano evidentemente da puntello e da stimolo per il pianista meranese. Noi andiamo a pescare le risultanze di questa empatia concertistica al 19 dicembre del 2025 alla Casa Cava, un posto meraviglioso a Matera, proprio dentro appunto la grotta dei Sassi, che è stata ricavata, è stata fatta diventare un bellissimo auditorium, e all'interno naturalmente del cartellone del Jazziamoci, il Festival Jazz della Basilicata. Franco D'Andrea in trio era anche in quel momento D'Andrea a portare in giro quelli che erano, diciamo così, le risultanze di un incontro discografico con Gabriele Evangelista e Roberto Gatto, che aveva dato vita anche alla pubblicazione di un doppio album live dal Torrione di Ferrara, altro bellissimo club. Ma curiosamente, ma non troppo, conoscendo i protagonisti di questo trio, in realtà soltanto tre brani possono essere ricondotti al repertorio di questo doppio album, tre brani che ascolteremo questa sera, in particolare Sweet Georgia Brown, Lush Life di Billy Strayhorn e Doodlen di Horace Silver. Tutti gli altri sono dei classici per lo più, ma degli standard dunque, ma che non facevano parte appunto della scaletta di quel doppio corposo album. E si tratta di pezzi di Duke Ellington, di John Coltrane, di Charlie Parker, Nick LaRocca con Original Dixieland One Step, un omaggio a Sonny Rollins, che a questo punto diventa anche un omaggio alla scomparsa di Sonny Rollins, St. Thomas, forse il suo pezzo originale più famoso, e poi ancora Thelonious Monk con Coming on the Hudson per chiudere questo percorso fatto di standard del jazz con un pezzo pop, ma di grandissima caratura, perché la firma è quella di John Lennon e Paul McCartney. Sto parlando di Norwegian Wood, che chiude questo concerto del 19 dicembre 2025 alla Casa Cava di Matera. Di scena dunque il Franco D'Andrea trio, con Franco D'Andrea al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Roberto Gatto alla batteria. Buon ascolto.

tutti.

Grazie.

E si conclude questo concerto del trio di Franco D'Andrea con lo stesso Franco D'Andrea, un decano del jazz italiano, al pianoforte, con Gabriele Evangelista al contrabbasso e con il grande Roberto Gatto alla batteria, in un bellissimo programma che allineava classici davvero immortali del jazz, da Duke Ellington a Charlie Parker, da Coltrane a Billy Strayhorn, da Sonny Rollins e alla fine addirittura una citazione dei Beatles, Norwegian Wood. Si conclude questo concerto che si è tenuto, come ci raccontava Valerio Corzani, che ha curato proprio questo cartellone musicale, all'interno del Jazziamoci 2025, il Jazz Festival della Basilicata, una registrazione del 19 dicembre dello scorso anno nella Casa Cava di Matera. E si conclude, oltre a questo concerto, anche naturalmente il nostro primo cartellone.

0: E per una pagina che si chiude alle 20 e pochi secondi qui a Radio 3 Suite, un'altra se ne apre, e anzi si aprono molte pagine, pagine di un libro appena uscito per i tipi di Nino Aragno Editore, un bel libro di poesia, si intitola Il macello moderno, un termine forte, lo ha scritto ed è il suo libro d'esordio poetico, Antonella Antonia Paolini, che abbiamo qui ospite con noi questa sera in studio a Radio 3 Suite. Buonasera Antonella Antonia.
1: Buonasera.
0: E dunque parliamo di questo esordio, è un libro che comprende due parti sproporzionate, perché la prima è la parte principale, è intitolata come lo stesso libro, Il macello moderno, e raccoglie poesie scritte tra il novembre del 2018 e il maggio del 2019, poi in coda ci sono alcuni versi più recenti che raccolgono poesie scritte tra il 23 e il 24, dunque è quasi un appendice che però mantiene un segno che è molto vicino a quello della raccolta principale di questo lavoro, in cui entrano tantissime cose. Io anzitutto vi racconto che Antonella Antonia Paolini vive a Roma, è una leopardista e dunque è anche membro del comitato scientifico del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, quindi è una saggista, è una studiosa di letteratura, ma è anche una sceneggiatrice, si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia qui a Roma e ha lavorato nel cinema e naturalmente scrive da quando è bambina, quanto ci dicevamo poco prima di cominciare questa conversazione. Quando è cominciato questo rapporto con la scrittura, Antonella Antonia?
1: Buonasera, è iniziato molto molto presto, è come se io abitassi in un certo senso nel territorio della scrittura da sempre. Ero una bambina un po' selvatica, un po' tipo Ippolito nelle selve, ero scatenata, amavo molto gli animali e mi piaceva andare in bicicletta, arrampicarmi sugli alberi, però sempre con i libri dietro. E la scrittura, avendo io una timidezza un po' aggressiva, la scrittura è un territorio che mi ha sempre assorbita, come nascondendomi dall'altro mondo, quello in cui uno vive, no? E quindi così è un territorio proprio in cui abito e in cui mi sento bene.
0: Ed è davvero indicativo, e anche per certi versi ce lo potremmo aspettare da queste parole di Antonella Antonia Paolini, il fatto che questa raccolta contiene tanti riferimenti diretti alla scrittura. Ci sono le lettere che assumono talvolta anche un carattere, si animano, diventano quasi degli animali, diventano quasi, per esempio all'inizio in un prologo si parla di queste formiche, poi pian piano cominciamo a capire che sono le lettere che scivolano e accompagnano in un certo senso, molestano anche il corpo di chi scrive, e al tempo stesso si ragiona in una, per esempio, che mi ha molto colpito, anche di fonetica, dunque raccontiamo anche il luogo della fonazione, no? Con tutte le sue particolarità, dunque le lettere che si pronunciano in punta di lingua, quelle che appartengono invece più alla profondità del cavo della fonazione, dunque questi aspetti sono tutti degli spunti, ci sono naturalmente anche i fogli, la carta, tutti questi aspetti della scrittura si vede che sono una piccola ossessione che torna e ritorna continuamente in questa bella raccolta.
1: È vero, grazie. Mi fa molto piacere che lei abbia colto questo, che è un aspetto fondamentale e assorbe anche appunto il dolore, che non vuole essere mai dolorismo, per carità. Ma vuole che le legga qualcosa del...
0: Io penso che anche i nostri ascoltatori sarebbero molto contenti di sentire proprio dalla voce dell'autrice qualcosa che ha scelto per noi.
1: Volevo, se lei pensa che sia possibile, io volevo iniziare dal prologo, perché ha ragione, lei ha colto proprio il luogo della formazione di... ecco, adesso non dico niente, meglio quando io leggo che quando parlo. Formiche, una sensazione di formiche nel buio. Mi attraversano il viso, il corpo. Scendono e salgono sulla bocca, sul collo, sulle braccia, sul seno, sui polsi. Entrano ed escono dalla camicia. Si infilano ovunque. Non le vedo perché è buio. È buio e scritto qui dove sono. È buio e stretto qui dove sono. Non so quanto tempo sia trascorso. Devo essermi addormentata. Mi fanno male le nocche delle mani, la gola. Ho gridato, bussato, battuto sulla superficie che mi schiaccia da tutte le parti. Anche se spalanco gli occhi, non riesco a vedere nulla. Si divaricano per cercare una fonte di luce, ma ho la impressione del fresco sulle corne senza che mi rimandino immagini. Sono una cosa elettrica senza elettricità, una casa in blackout. Quando resto al buio ho un sentore di metallo in bocca e perdo l'appetito. Riprendo a battere forte, le mani mi fanno male, continuo. Smetto, sento il rumore del mare o forse di un motore lontano. Ora sono ferma però, non mi par più d'essere chiusa in una cassa gettata nell'acqua. Non si muove niente qui se non queste formiche. Mi entrano negli occhi, continuano ad arrampicarsi, mi accorgo di schiacciarle contro la superficie. Mi pare sia di legno, un legno pesante. La sua natura massiccia mi avvolge come, credo, una bara. Non ci ho pensato prima, eppure mi sembra così. Ma come ci sarei arrivata in una bara? Ho le mani gonfie. Tento di tirare anche un calcio, come ho già fatto, ma poi non ci sono più riuscita per uno strano torpore. Ora riprovo più forte, ma resto al buio, tento ancora, invano, piango. Credo di essermi addormentata di nuovo. Ho freddo. Le formiche non smettono di percorrermi. Do un altro colpo, buio, un altro, buio, un altro ancora, buio. Un colpo e un calcio, un calcio e un colpo. D'improvviso la luce penetra e mi acceca. Lo sportello si è aperto e si è richiuso. Un altro colpo e si apre l'altro. Un altro sportello. Vedo il cielo su di me. Sento il mare più forte in gara con la luce e l'azzurro che non riesco a tenere. Devo chiudere gli occhi. C'è vento. Cerco di alzarmi. Le formiche continuano a camminarmi addosso. Ne schiaccio qualcuna contro la camicia. Mi tiro fuori di qui e guardo. Non ero in una bara, ma in un armadio a due ante con due specchi che riflettono me, il cielo, la spiaggia, l'immondizia e il mare. La camicia delle chiazze d'inchiostro nero e anche le mie mani, tumefatte. Le formiche iniziano a lasciarmi. A guardarle bene non sono formiche, ma lettere. Lettere che si muovono, strisciano sulle loro estremità come organi, animali con una vita propria. I fogli che il vento disperde sembrano bianchi. Ne afferro uno, invece vedo che era scritto, ma che le lettere lo abbandonano. Migrano sulla sabbia, si dissolvono nell'acqua che le ha raggiunte e le restituisce come inchiostro che resta sulle conchiglie a chiazze. Non riesco a ricordare come sono arrivata qui, ma sono sollevata, respiro. Mi guardo negli specchi, mi riconosco.
0: Era la voce di Antonella Antonia Paolini e leggeva il prologo dal suo libro appena uscito per i tipi di Nino Aragno, Il macello moderno, un testo scritto nel 2018. All'interno di questo lavoro c'è naturalmente molta poesia, ma ci sono anche testi narranti come questo, no? Dunque è un interessante modo di iniziare un libro di poesia, no? Lo facciamo così lo anticipiamo la parte lirica con un prologo che invece sembra uscito quasi, a me ha ricordato alcune ossessioni becchettiane, ad esempio, di personaggi che non hanno via d'uscita, poi magari improvvisamente uno spiraglio arriva, ma è interessante anche il riferimento all'elettricità che mi ha ricordato in un certo senso Dino Campana del sono elettrico, sono Edison, non ho bisogno di mangiare, che diceva negli anni della follia. Dunque ci sono molti riferimenti, perché io credo che chi scrive, chi ama la scrittura, ha poi, porta con sé sempre i suoi lari e i suoi penati che lo accompagnano, che danno in un certo senso, ancorano proprio la propria esperienza a dei punti che sono dei punti sicuri, che sono dei riferimenti. Ecco, nel suo caso Antonella Antonia Paolini quali sono stati, immagino Leopardi naturalmente, questo è ovvio, ma sì, al di là di lui c'è qualcosa di... Perché per esempio nella poesia contemporanea, ecco, voglio ricordare che questo libro ha vinto il premio Pagliarani 2026, quindi una relazione con la contemporaneità, con la poesia, diciamo, secondo Novecento, molto forte. Immagino che non sia l'unico autore o comunque l'unica esperienza che possa averla in certo senso segnata.
1: No, no, infatti è vero, io ho appunto il riferimento a Beckett che lei ha colto perfettamente, è vero, è uno dei miei autori, insomma, molto amati, ecco, e, sì, appunto, proprio per questa prossimità con la carta, come lei aveva molto intelligentemente compreso subito, è vero, io ho mangiato anche tanta carta e una specie appunto di luxuria mentis, insomma, mi ha accompagnata sempre una grande curiosità, ma da quando ero molto piccola, e c'era la mia nonna Licia che era veramente una persona molto speciale, e prima di dormire lei mi recitava Dante, Leopardi, così, ma comunque io ho letto sempre tantissimo poesia, filosofia, anche per esempio fra i filosofi amo tantissimo Spinoza, amo Wittgenstein moltissimo, e poi anche fra i poeti, insomma, sono così tanti, da Tasso a Emily Dickinson, poi tantissimi poeti contemporanei, adesso non voglio fare torto, perché però comunque dalla Nedda a Magrelli a tante poete come la Prifti, la Riviello, ma tantissime, adesso la Pugno, la Calandrone, ma la Re, ma tantissimi poeti e poete, che poetesse, poete.
0: Interessante che lei citi Ionida Prifti, perché è una voce di questa nuova poesia mescolata, no? di nuovi italiani, in questo caso una nuova italiana perché l'origine è albanese, no? Quindi
1: sì,
0: è una lingua del tutto differente, che peraltro in un certo senso si intreccia anche con una modalità di presentare la poesia che è in una forma performativa molto differente dalla poesia tradizionale, no? Quindi è un elemento questo che la collega anche a certe esperienze più recenti.
1: Sì, io poi appunto molte di queste persone sono anche mie amiche, ma Ionida nella fattispecie, insomma, è una persona che io stimo molto, sia nel pensiero sia nel suo modo di fare poesia, e anche come performer secondo me è veramente molto speciale. E, appunto, no, ecco, adesso mi comincio a balbettare prendendo le mie posture troisiane, però dentro di me sì, io dialogo, però per esempio appunto mi piacciono poete molto diversi, anche per esempio la Gentili, adesso ho tantissime poete diversi anche fra
0: sono
1: loro.
0: Sono un po' anche forse dei compagni, silenziosi compagni di strada, no? Molto spesso capita questo, e mi interessa molto all'interno di questo volume un aspetto di cui volevo chiederle, perché lei non si accontenta di scrivere, ma anche nelle spaziature talvolta utilizza un sistema che potrebbe far pensare a tutta prima chi non fosse magari abituato a un certo genere di poesia, quasi a un refuso, no? Un errore di stampa, perché alcuni spazi sono segnalati in maniera più forte, come se fosse un silenzio che di scrivere, ma anche nelle spaziature talvolta utilizza un sistema che potrebbe far pensare a tutta prima chi non fosse magari abituato a un certo genere di poesia, quasi a un refuso, no? Un errore di stampa, perché alcuni spazi sono segnalati in maniera più forte, come se fosse un silenzio che una parola richiede per far seguito a un'altra parola, no? Quindi questo,

0: assenza vera e propria, ci sia però una relazione anche con la parola e quindi che questi spazi possano dire anche molto della parola detta, anche quel riferimento alla fonetica che facevo prima, ad esempio mi ha ricordato, no? Un atteggiamento in cui si vede che la scrittura si coniuga e si allontana, si riavvicina alla lingua parlata. Questo per lei è un elemento che valorizza nei suoi versi?
1: Sì, sicuramente. E c'è anche appunto ci sono anche appunto dei momenti in cui le parole vengono assorbite, cioè c'è una sorta di balbettio e di silenzio che è introdotto tra le righe, ecco. E per esempio appunto questi sono ultimamente, adesso sto pensando per esempio molto alla afasia, ecco, questo sto lavorando proprio su questa mia difficoltà, perché ecco questo incespicare appunto per esempio fra gli altri poeti, per esempio ho dimenticato Italiano, ma anche Ostuni, per dire, no? Ma tantissimi altri e tantissime altre che poi adesso mi sono agitata perché magari sicuramente mi dimentico tanti che avrei voluto convocare, ecco, quindi forse è meglio convocare sempre invece i morti, quindi tutte le letture fatte appunto da Wittgenstein a Stendhal, ma anche per esempio Locke. Mi ricordo che ero impazzita per l'aggiunta del saggio sull'intelletto umano del 1694, per esempio, tutta quella parte sull'identità, perché mi interessava molto, ecco, per esempio, adesso scusi, le sto dicendo in modo random quello che mi viene in testa, e appunto siccome questa difficoltà di parlare, insomma, ultimamente mi sono soffermata proprio a pensarci, ma perché ho questa difficoltà? E ho fatto una specie di poesia troisiana, anche perché appunto dopo questa esposizione, perché questo libro io non volevo neanche farlo mai uscire, perché chiaramente essendo così, queste poesie in fondo sono anche, poi appunto c'è sempre il tema che lì è un altro e che non c'è per forza una coincidenza dell'autore con l'io
0: Ciò
1: che
0: che scrive, certo.
1: parla, con quello che scrive, e anche per esempio la Pugno che ha scritto queste splendide parole, non la conoscevo io prima, sì, la conoscevo come poeta, come intellettuale, ma non la conoscevo personalmente. E lei ha colto appunto questo, ha colto tante cose di questo mio disannerarmi scrivendo, ecco, questo quasi liberarmi da questo veleno, con un veleno anche, che è anche la scrittura stessa. E appunto nella afasia forse posso leggere, vabbè, ma la leggo dopo, però questa
0: No,
1: cosa
0: no,
1: dell'afasia
0: leggiamo anche perché mi sembra, e vorrei approfittarne, che Antonella Antonia Paolini voglia regalarci un inedito, qualcosa che in questo libro non troviamo, o
1: No,
0: sbaglio?
1: sì, no, non c'è. È proprio, è un inedito, ecco sì, vabbè, ve lo leggo, insomma. Abito nell'afasia, penso e inizio a parlare, ma ripenso mentre inizio e spoglio quei vestiti, le spoglie dei miei pensieri che passano come nuvole e che correggo uno dopo l'altro. Onde e onde arrivano dai nuovi e atterrano quelle parole nude sulla battigia. Fanno fatica a rialzarsi, spezzate da altre onde pensiero. Cadono e ricadono, nude come sono, nel loro tentare di stare in piedi. Sulla sabbia affondano i loro piedi e barcollano, balbettano, si spezza il loro ritmo e così con quei brandelli fanno per parlare, ma poi tacciono, ammutoliscono nel vento del dubbio che soffia più forte di quello che non riescono a dire. Emendo, faccio balbettare dapprima, poi ammutolire. Il pensiero è un padre critico e professorale, una madre fredda coi raggi X negli occhi. Mi sono affezionata al procedere cancellando. Dubitare, correggere, porta al balbettio, non si è sicuri di nulla. È una postura ironica e troisiana la mia, serissima, in effetti, come seria era in lui la sua filosofia.
0: Beh, versi potenti.

0: siamo molto contenti di aver avuto questa sera con noi Antonella Antonia Paolini per parlare di questo suo esordio in poesia, Il macello moderno, che, ripeto, è recuperabile presso l'editore Nino Ragno. Sono 15 euro per diverse pagine molto dense, molto intense, in cui c'è questo farmaco, no? Come dicevano i vecchi filosofi, dunque qualcosa che cura, come la scrittura, ma che è anche un sottile veleno, dunque che in un certo senso dal quale ci si può, attraverso il quale ci si può forse anche mitridatizzare, no? Quindi si può anche in un certo senso abituare pian piano a introdurre piccole dosi che poi ci salvano, e dunque rappresentano poi anche la possibilità di un esito che poi viene offerto a tutti, come nel caso di questo libro. La grazie molto di essere stata con noi, in bocca al lupo per tutte
1: le cose. Grazie a lei.

0: Biglietto scritto, anzi biglietto lasciato prima di non andare via. Questo è il titolo di questo brano di Stefano Mainetti, che fa bella mostra di sé all'interno di un album che raccoglie lavori chitarristici di questo compositore, composti in un arco temporale davvero molto ampio, dal 1977 al 2025. Sono molto contento di poter presentare questo disco questa sera a Radio 3 Suite. È un bellissimo disco e abbiamo al telefono lo stesso autore, Stefano Mainetti. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera.
0: A me viene molto difficile dare del lei a Stefano Mainetti perché ci conosciamo da molto tempo e ho seguito davvero molto da vicino la genesi di questo bellissimo lavoro, che è un lavoro speciale perché Stefano Mainetti è conosciuto e ha passato la gran parte della sua vita artistica lavorando nell'ambito della musica applicata al cinema, al teatro, alla televisione. Dunque il suo strumento è diventato l'orchestra, ma il suo primo strumento è stato la chitarra. Dunque in questo tempo altro, in questo tempo differito e anche presente, si svolge in un certo senso un esercizio di memoria che porta a Stefano Mainetti a tornare un po' sui suoi passi, a riprendere in mano uno strumento, in questo caso, nel caso dell'esecuzione di Biglietto lasciato prima di non andare via, che è peraltro una citazione da Caproni, poi lo spiegheremo e chiariremo perché, e da un grande poeta, c'è la stessa interpretazione di Stefano Mainetti alla chitarra, mentre tutto l'album, invece, il resto dell'album trova un suo esecutore ideale in un grande virtuoso della chitarra che è Flavio Cucchi. Fra l'altro, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che dal 8 agosto per 5 sabati consecutivi alle ore 22:30 circa avremo uno speciale dedicato proprio alla chitarra e proprio con la compagnia e con l'ausilio e con i consigli e con le parole anche di Flavio Cucchi, appunto, che sarà il nostro ospite per questo ciclo intitolato Elogio della chitarra. Ecco, detto questo, Stefano Mainetti, come è venuta questa idea di dedicarsi nuovamente alla chitarra in questa maniera così importante, perché è un intero album?
1: Ma questa, insomma, è una passione che non ho mai perso, un pensiero che non ho mai abbandonato. È lo strumento con cui sono praticamente nato, è stata la mia prima passione. I miei primi studi sono la chitarra classica e nel tempo ho sempre scritto dei brani anche per chitarra classica. È sempre stata una cosa che mi ha accompagnato. E c'è stata l'occasione qualche anno fa di incontrare Flavio Cucchi, questo grande concertista, chitarrista classico, che ascoltando il mio brano mi ha detto, diceva, senti, ma posso fare questo brano che tu stai facendo al pianoforte, posso scrivere, fare una trascrizione per chitarra classica? Dico, beh, magari, volentieri. E così è andata, e poi gli ho dato un'altra trascrizione mia per chitarra, e quindi lui portava in concerto, in giro per il mondo, per mia grande felicità, questi due brani. E a un certo punto ho detto, dico, senti Flavio, a me farebbe piacere, visto che come me nutri anche un'innata curiosità per l'esplorazione di diversi linguaggi musicali, diversi generi musicali, e diciamo che con questa attitudine alla ricerca e alla contaminazione che ci contraddistingue, abbiamo pensato bene di portare avanti un progetto. Sono 15 brani da me composti, come dicevi tu, Riccardo, nell'arco di quasi 50 anni, di vario genere, di varia estrazione, e che così poi con grande maestria Flavio ha eseguito, a parte il brano che avete appena ascoltato, che era Biglietto lasciato prima di non andare via, e un altro brano che è Rendering Revolution per 5 chitarre che suoniamo insieme, ma gli altri sono tutti eseguiti da Flavio,
0: Ecco, a
1: ecco.
0: proposito di questo biglietto che abbiamo appena ascoltato, c'è qualcosa appunto che lega sia nel titolo, ma insomma anche nella sostanza da un certo punto di vista, questo brano e diciamo anche proprio la formazione di Stefano Mainetti, alla figura di Giorgio Caproni. Come mai? Per qual è il motivo?
1: Beh, io ho avuto la grande fortuna di avere Giorgio Caproni, questo grande poeta del Novecento, come maestro elementare per 5 anni, negli anni 60. E quindi Giorgio Caproni, forse pochi lo sanno, ma prima di essere poeta era compositore e violinista. E credo che gran parte dell'amore per la musica derivi poi dai suoi insegnamenti, perché facevamo molti ascolti alle elementari, ce ne parlava sempre, ci raccontava spesso. È qualcosa che ho realizzato molto dopo, e quindi ho pensato bene anche di dedicare un brano che portasse la sua, diciamo, la sua firma. Il titolo l'ho preso proprio da una sua bellissima poesia, che è proprio Biglietto lasciato prima di non andare via, legato ad un periodo particolare della mia vita. Ma l'amore per Caproni, insomma, è andato sempre di pari passo con la mia vita, l'ho sempre coltivato, ancora conservo gelosamente i suoi temi, i suoi dettati, i suoi libri firmati con dedica, e frequento ancora con piacere i suoi figli. Insomma, è una passione che non mi ha mai abbandonato, e credo, lo ringrazio ancora per quello che ha fatto, e soprattutto per quanto riguarda la musica, ripeto, probabilmente è stato grazie ai suoi insegnamenti che io poi ho proseguito i miei percorsi musicali.
0: Ecco, torniamo dunque con Stefano Mainetti all'album, la sua sostanza e anche il suo rapporto con Flavio Cucchi, perché il brano che ascoltiamo adesso ha un riferimento anche abbastanza personale, ma questo poi magari ce ne parlerà Stefano Mainetti, ma soprattutto è un brano eseguito invece interamente appunto da Flavio Cucchi, come la grandissima parte dei brani di questo bell'album che, ripeto, esce per le edizioni Da Vinci Classics. Lo dicevo all'inizio della trasmissione, si intitola Tempo Altro, Guitar Works, dunque lavori per opera per chitarra, 1977-2025. Qui abbiamo una Estrella che bradisa, dunque come mai questo titolo? E poi lo ascoltiamo naturalmente.
1: Questo titolo è una dedica in codice, come si faceva una volta fra musicisti, ed è, sono le iniziali della mia figlia, diciamo, putativa, che è cresciuta con me per 20 anni, e quindi le iniziali del suo nome e del suo cognome, quindi è dedicato ad Emma con tutto il cuore.
0: L'ascoltiamo dalla chitarra di Flavio Cucchi.

0: Estrella Quebradiza, un brano del 2025 di Stefano Mainetti per la chitarra di Flavio Cucchi, da questo album Tempo Altro che stiamo presentando questa sera a Radio 3 Suite in compagnia di Stefano Mainetti, al quale vorrei chiedere anzitutto quanta parte del suo lavoro sull'immagine, dunque sul lavoro per il cinema, in musica per il cinema, per il teatro, entra a far parte anche di questa raccolta di lavori per chitarra. Dunque, ci sono anche degli adattamenti, delle trascrizioni o qualcosa che comunque riporta a quel lavoro?
1: Sì, ce ne sono diverse, sono partiture che io ho scritto magari per orchestra o per formazioni diverse, dedicate, scritte prevalentemente per cinema, teatro, televisione e che poi ho ritrascritto proprio appositamente per questo progetto. Ma è interessante, una cosa che mi piace dire è che quando ci si ispira poi per scrivere una scena di un film, anche se può essere una scena teatrale piuttosto che una serie televisiva, è equiparabile all'immagine mentale che si può fare un compositore quando scrive musica assoluta. Quindi
0: Certo.
1: spesso l'ispirazione può essere sì, semplicemente un ricordo, un momento felice, come una sofferenza, al pari di una scena che ci suscita determinate sensazioni. Magari ecco, nella musica assoluta non c'è il vincolo del tempo, non c'è il vincolo della durata o del sync, però l'ispirazione nella sua natura più profonda, credo che in questo senso non ci siano particolari differenze. E quindi la trascrizione è stata abbastanza naturale. Portare alcuni brani che erano abbastanza predisposti, prevalentemente melodici, per esempio prendere Donna d'Onore da una serie televisiva di Mediaset piuttosto che non so, un altro brano che era preso da Orgoglio, una serie Rai. Non è stato così difficile.
0: Anche in questo
1: E
0: caso è
1: soprattutto
0: stato naturale, insomma, anche considerando anche l'amore per questo strumento, no? Che caratterizza il tuo lavoro.
1: sì, e poi mi ha dato modo di ritornare, ripeto, un pochino di fare un riassunto di quello che è stata un po' le mie tappe, la mia vita musicale, che ha toccato diversi generi, no? E in questo, ripeto, sono grato a Flavio Cucchi per essermi stato accanto in questo, perché proprio lui è uno dei pochissimi artisti, forse l'unico artista italiano che riesce a toccare tutti i generi e si mette sempre alla prova, ed è stato eccezionale nell'affrontare questo percorso insieme, poter maturare insieme alcuni brani, non l'ha semplicemente eseguito così. Devo dire che l'abbiamo maturato insieme, ha richiesto più di un anno di lavoro. Credo che l'interprete poi sia parte, quando si lavora in questa maniera, credo che l'interprete, il performer sia parte integrante della creazione. Io
0: Sì.
1: lo dico sempre, ringrazio sempre l'orchestra, ringrazio sempre i solisti, ma in particolar modo in questo caso Flavio Cucchi, perché è stato veramente un compagno d'avventura e ha dato qualcosa di più della semplice esecuzione, c'è tanto di suo in questo disco.
0: Sì, questo è palpabile. Dunque, verrei all'ultimo ascolto in programma per questa sera, per questa presentazione di questo bell'album che merita una spiegazione. Questo Rendering Revolution, a cui ha fatto riferimento anche poc'anzi Stefano Mainetti, è davvero un brano molto speciale per un progetto molto speciale. Parliamo del 2017. Dunque, in questo caso, le due chitarre, anzi le molteplici chitarre di Flavio Cucchi e di Stefano Mainetti, si combinano insieme per un lavoro che appunto ha una sua diversa polifonia, potremmo dire.
1: Sì, è un lavoro che originariamente nasce per cinque violoncelli, forse questo no, per il mio amore per Villa-Lobos, non so. Poi ritrascritto per chitarra, devo dire, abbiamo ottenuto lo stesso risultato, anche se ritoccando pochissimo l'arrangiamento originale. E nasce da un progetto che affronta il tema dello spazio e del tempo all'interno della musica. Cioè la musica normalmente si confronta sempre con la dimensione temporale, abbiamo bisogno di tempo per ascoltare un brano per capire se ci piace o non ci piace, mentre nelle arti plastiche abbiamo bisogno di spazio. Ecco, con Rendering Revolution, che è un lavoro che io ho presentato nel 2017 al Maxi, al Museo d'Arte Moderna a Roma, ho cercato di affrontare la musica dandogli la dignità della dimensione spaziale, in cui in questa sorta di mostra virtuale lo spettatore si muove e con la sua posizione cambia la partitura. Quindi la sua posizione ne fa uno spettatore attivo, non fruisce passivamente l'ascolto, ma a seconda della posizione che occupa in questo spazio virtuale cambia la partitura. E questo era il punto di partenza, diciamo, di questa opera virtuale. In realtà qui sentiamo semplicemente, fra virgolette, il tema dall'inizio alla fine, riproposto per cinque chitarre, dove siamo io e Flavio, ovviamente in sovrapposizione, che ci siamo cimentati in questo pezzo un po' diverso dagli altri, se vogliamo. Ecco, in questo dicevo anche la sperimentazione di Flavio, la voglia di mettersi alla prova è stato veramente di aiuto, perché è un pezzo in effetti abbastanza diverso dagli altri.
0: E allora, prima di ascoltare Rendering Revolution di Stefano Menetti, della chitarra di Flavio Cucchi e dello stesso Stefano Menetti, voglio ringraziarlo per essere stato con noi questa sera. Grazie Stefano davvero per aver presentato qui a Radio 3 Suite Tempo Altro, che esce per Da Vinci Classics proprio in questi giorni. Sono lavori chitarristici dal 1977 allo scorso anno, dunque abbiamo un ventaglio temporale davvero molto ampio, la possibilità di ascoltare la musica per chitarra di Stefano Menetti con un grande chitarrista come Flavio Cucchi. Grazie davvero Stefano di essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie per aver ospitato la mia musica, vi sono grato.

La musica di Stefano Mainetti a Radio 3 Suite quando sono le 22:46 minuti, il momento di aprire al volo l'ultima pagina in programma qui a Radio 3 Suite. È un cartellone Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, con un concerto che si è tenuto il 21 febbraio scorso nell'Auditorium Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la stagione sinfonica del Maggio, con l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Daniele Rustioni. Si partiva con l'ouverture dal Tannhäuser di Wagner. Lo ascoltiamo.

Applausi a Firenze il 21 febbraio scorso per questa esecuzione dell'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner con Daniele Rustioni alla testa dell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il Tannhäuser, l'ouverture era il terzo di quelle che Wagner definì opere romantiche. Debuttò il Tannhäuser a Dresda nel 1845, diretto dallo stesso autore. Per la scelta del soggetto il compositore si era ispirato alla leggenda medievale dell'omonimo Minnesänger del titolo, un poeta cantore vissuto in Germania nel XIII secolo, e la celebre ouverture era costruita, i nostri ascoltatori l'avranno anche potuto notare, da due idee tematiche in contrasto una con l'altra, che rappresentano davvero in maniera plastica e musicale il dissidio tra l'amore sacro e quello profano. Il concerto fiorentino proseguiva con un lavoro forse anche meno eseguito e meno noto, ovvero il Canto del Destino di Johannes Brahms per coro e orchestra, l'opera 54 di Brahms. E dopo il successo del Requiem tedesco nel 1868, Brahms si era imbattuto in una raccolta di poesie di Hölderlin, rimanendo particolarmente colpito da una di queste, che era intitolata proprio al Destino di Perione. Dunque, tre anni dopo, nel 1871, si decide a musicare questo testo prescelto, ma il lavoro non lo lascia pienamente soddisfatto. Teme di aver spinto la musica oltre il significato espresso dalle parole e ritiene che il suo Canto del Destino sia una sorta di esperimento fallito. Naturalmente non è così, e i nostri ascoltatori potranno rendersene conto ascoltando appunto questo lavoro brahmsiano bellissimo, che dura circa 13 minuti in questa esecuzione.

E questo era il bellissimo adagio che conclude il canto del destino per coro orchestra, l'opera 54 di Johannes Brahms, composta nel 1871 dal grande amburghese. E noi facciamo un passo in avanti nella storia del percorso artistico di Johannes Brahms in questo bel concerto dell'orchestra del coro del Maggio Musicale Fiorentino, alla testa del quale c'è Daniele Rustioni, in questo bel concerto del febbraio di quest'anno all'auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Facciamo un passo avanti perché arriviamo all'estate del 1877, a distanza di un solo anno dalla presentazione della prima sinfonia, quando Brahms realizza la seconda sinfonia, sinfonia numero 2 in re maggiore, l'opera 73. Una grande rapidità nella realizzazione di questo lavoro, sorprendente se vogliamo fare un paragone con la enorme, lunghissima gestazione durata quasi un ventennio che accompagnò appunto la sua prima creatura sinfonica. Davvero una differenza sostanziale. La prima sinfonia di Brahms era stata salutata come la decima sinfonia, alludendo all'eredità beethoveniana di cui Brahms era ritenuto il custode e anche il garante. La seconda invece fu chiamata pastorale per il suo carattere prevalentemente lirico e melodico, ma anche viennese per l'impiego del ritmo di valzer che compare in due dei quattro movimenti. I movimenti appunto sono un allegro non troppo iniziale, un adagio non troppo, l'allegretto grazioso presto ma non assai e allegro con spirito che conclude questo capolavoro brahmsiano, la seconda sinfonia. Noi la ascolteremo naturalmente dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dicevo, diretta da Daniele Rustioni, che nelle stagioni del Maggio ha debuttato addirittura nel 2012 con la direzione del Viaggio a Reims di Gioacchino Rossini, un grande direttore d'orchestra molto apprezzato dalla sua generazione anche per la vastità del repertorio sia sinfonico che operistico, anche la presenza nei principali teatri d'opera internazionali. Attualmente è stato anzitutto tra il 2020 e il 2023 direttore ospite principale dell'Opera Nazionale di Monaco e Baviera, primo nella storia della prestigiosa istituzione tedesca, e poi nominato anche direttore emerito dell'Orchestra della Toscana, del quale è stato direttore musicale tra il 14 e il 20 e poi per il biennio successivo direttore artistico. Dunque ascolteremo dall'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sotto la bacchetta di Daniele Rustioni, la seconda sinfonia di Johannes Brahms per un tempo di circa 37 minuti e poco più.

tripudio generale dell'orchestra in questo allegro con spirito che conclude la sinfonia numero 2 in re maggiore opera 73 di Johannes Brahms, nei tempi allegro non troppo, adagio non troppo, allegretto grazioso, presto ma non assai, e infine appunto allegro con spirito, la conclusione di questo capolavoro brahmsiano, salutato anche con grande calore dal pubblico raccolto all'auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il 21 febbraio scorso, per questo concerto che era compreso nella stagione sinfonica del Teatro del Maggio e con l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Daniele Rustioni. Abbiamo ascoltato dunque in ordine l'ouverture dal Tannhäuser di Richard Wagner, abbiamo ascoltato il canto del destino per coro e orchestra opera 54 di Brahms, un testo di Hölderlin, e infine la seconda di Brahms, appunto, con questa grande energia che aleggia in questo finale davvero molto molto acceso. Dunque a questo punto possiamo dire che non soltanto concludiamo il nostro secondo e ultimo cartellone questa sera, ma concludiamo proprio l'ultima pagina in programma questa sera. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Marianna Gallerano, regista anche di questa serata, e ancora Alessandro Mendolara e Gabriele Cioni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. A domani dunque, perché l'appuntamento con Radio 3 Suite è naturalmente per domani sera, orario abituale, 19.45 circa. Un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti. Una buona notte a tutti voi.

discovers.

Si apre con questo 6ix9ine, il nuovo disco di Alphan Maid, nome d'arte di Leisha Thomas, debutto sulla lunga durata di questa artista britannica che abita la fertile scena dell'underground londinese, già collaboratrice di Mika Levy e di Kobe 6, quest'ultimo coinvolto in questo disco, così come sono coinvolti anche Valentina Magaletti, Ben Vince e Leo Hermit. Is This a Cue? Questo è il titolo del disco, 9 brani che la chitarrista, vocalist e producer costruisce molto liberamente con un'idea freeform che spazia dal noise alla canzone naturalmente sui generis come quella che vi proponiamo ora all'ascolto qui a Battiti, intitolata Smoke On.

Alpha Made è uscito a fine ottobre per AD93, questo suo debutto sulla lunga durata dopo una serie di EP intitolato Is This a Cue, un disco in cui è chiara la attitudine free form e la comunicazione che davvero appare senza filtri di questa artista britannica. Tutt'altro tipo di approccio quello di Patricia Brennan, vibrafonista nata e cresciuta in Messico e attiva negli Stati Uniti. Of the Near and Far, questo è il titolo del suo ultimo lavoro uscito per la Pyroclastic di Chris Davis, un disco con una costruzione compositiva davvero complessa, nata dall'osservazione delle costellazioni e dalla trasposizione in musica delle geometrie di quest'ultime, detto in modo sicuramente molto e troppo semplice, ma la vastità dell'universo e la lucentezza dei corpi che lo abitano è un'ispirazione per Patricia Brennan anche in termini ideali, laddove la musicista ci invita ad ascoltare la musica, dice Brennan, liberando l'immaginazione a guardare non solo sopra di noi e dentro di noi, ma anche a cercare la luce della speranza nell'oscurità dell'abisso.

deriva dalla parola Citlalin, che in lingua nahuatl, la lingua estinta degli aztechi, significa stella, e tra le stelle sembrava proiettarci con questi suoni pulviscolari, nebulosi e al tempo stesso molto brillanti questa traccia, appunto intitolata Citlalli, tratta da Of the Near and Far, ultimo disco di Patricia Brennan realizzato con una formazione molto interessante, un quartetto d'archi, pianoforte, chitarra, basso, batteria elettronica e naturalmente il vibrafono della leader, una formazione che rispecchia il percorso di formazione e anche l'attività professionistica di Brennan attraverso diversi generi e diversi ambienti musicali. Patricia Brennan, che ritroviamo nell'ultimo disco di Mary Halvorson realizzato con una versione ampliata di Amaryllis, il sestetto con cui la chitarrista ha già pubblicato diversi album, un disco che, a dispetto del titolo che evoca i fantasmi, è invece molto materico, con la scrittura densa, anche se sghemba, che spesso caratterizza le produzioni di Mary Halvorson. Il brano che vi proponiamo questa notte si intitola Carved From.

Ho cominciato a scrivere la musica per il sestetto Amaryllis nell'autunno del 2023 e mi sono detta, sai che, voglio aggiungere dei sassofoni. Così Mary Halvorson ha spiegato la genesi di questo disco, nato con la voglia di sperimentare, di seguire il proprio orecchio orientato verso un'armonia più densa e quindi verso la presenza di più fiati e di mantenere al tempo stesso la formazione con cui Mary Halvorson stava lavorando di più, ovvero Amaryllis. È così che ha Thomas Fujiwara alla batteria, Nick Dunston al basso, Patricia Brennan al vibrafono, Jacob Garcek al trombone, Adam O'Farrell alla tromba e alla stessa Mary Halvorson alla chitarra si sono aggiunti Brian Settles al sax tenore e Emmanuel Wilkins al sax alto. Si intitola About Ghosts il disco, uscito all'inizio di quest'estate, a giugno, per la Nonesuch, a nome di Mary Halvorson, e il brano che abbiamo ascoltato era Carved From. E chissà cosa ha pensato invece Arnold de Boer, quale processo lo ha portato a coinvolgere un'intera banda di percussioni nel suo ultimo disco targato Zia. Drum Band Hallelujah Macum è una banda di percussioni ed è un'istituzione nella cittadina di origine di Arnold de Boer, ovvero Macum, che poi è anche il nome dell'etichetta del chitarrista e cantante, una aggiunta che porta Arnold de Boer ancora più vicino alla cultura che da tempo lo ispira, quella del territorio frisone dei Paesi Bassi, dove appunto lui è nato, e della lingua, il frisone, che usa anche per i suoi testi. Il disco, quindi, accreditato a Zia and Drum Band Hallelujah Macum, si intitola Indichem Vol Beloften e queste De Fugel.

Siamo passati senza soluzione di continuità dal disco accreditato Asian Drum Band Hallelujah Makum agli Yalla Miku. In questo caso la formazione è stata decisamente rivista di questo gruppo multiculturale con base a Ginevra. Il settetto del primo disco pubblicato ha lasciato il posto a un quintetto con quattro componenti che hanno lasciato il gruppo e le new entries di Louise Knobil e Emma Suars, quindi due voci. Knobil suona anche il basso elettrico. Rimangono dalla precedente formazione Samuel Hades Tesfagersch al crar e alla voce, e i due Cyril Bondy e Cyril Yeterian, quest'ultimo il fondatore dell'etichetta Bongo Joe Records, che pubblica questo disco intitolato semplicemente Due e che ci porta alla nuova pubblicazione uscita a nome della cantante mauritana Nuramint Seymali. Il disco si intitola Yembet e questa è Guerre.

La splendida voce di Nouramint Seymaly, musicista mauritana, discendente di una famiglia di griot e griot lei stessa. Seymaly suona anche l'ardin, che è questa arpa mauritana che richiama nella forma altri cordofoni usati in Africa occidentale, come il donsongoni o la maestosa kora, e l'ardin però è appannaggio delle donne. Torna quindi questa musicista con un nuovo disco che non si discosta troppo dai precedenti. Ritroviamo la grande propulsione ritmica, in qualche caso, come in questo brano, accentuata dai battiti delle mani e le meravigliose chitarre radicalmente effettate di Jejoud Chigali, compagno di musica e di vita di Nouramint Seymaly. Abbiamo ascoltato un brano, questo Guéret, tratto da questo nuovo disco. Yembet, pubblicato da Glitter Beat, ve ne proponiamo un altro, si intitola Tassirit.

0: Tassirit, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, tratto dal nuovo disco di Nuramin Zeymali intitolato Yembet, una musica tanto radicata nella tradizione quanto proiettata nel presente, che ci porta invece a riprendere in mano il nuovo disco di Zia, nome diciamo del progetto solista di Arnold Boer, conosciuto anche come frontman, o forse meglio dire voce e chitarra degli ex, solista, ma sicuramente non solitario, visto che in questo nuovo lavoro pubblicato per la sua Macum Records Arnold Boer coinvolge molte persone, addirittura una banda di percussioni di 16 elementi, la drum band Hallelujah Macum, con tamburi, piatti e degli strani xilofoni verticali a forma di lira, ma non su tutti i brani. Quello che vi proponiamo invece vede Arnold Boer alla chitarra e alla voce, al clarinetto Xavier Charles, al violoncello Harald Ausbø, alla batteria Ineken Duvenvoorde. Si intitola De Tut in de Betonnen Wolken, il disco invece è In Lichem Voll Beloften.
1: Drei Lachen, drei Stück.
2: Ja.

Terzo album in studio di Noemi Bushi si intitola Exuvie, ovvero spoglie, e raccoglie al suo interno più ispirazioni. Prima è una riflessione rispetto alla diversa concezione del tempo tra la pelle, contenitrice del corpo, e la mente. Mentre i pensieri sono costantemente in movimento, il corpo ha bisogno di più tempo per processare ciò che succede, ciò che avviene. E la pelle morta, l'involucro, appunto, le spoglie che ci si lascia indietro quando si cambia forma, è un ricordo fragile di ciò che si è stati, e Exuvie racconta il processo della trasformazione e dei ritmi che il corpo ha più lenti. Un'altra tra le ispirazioni che hanno guidato le composizioni di Exuvie sono i dipinti di Francis Bacon, i suoi corpi dislocati e tesi, che Noemi Bushi vuole riprodurre a livello sonoro con toni compressi che sembrano quindi pronti a crollare, ma non lo fanno. Il metallo e la sua capacità di risuonare, di brillare, le passeggiate in grandi città inesplorate che danno ritmi da ripetere in musica, il suono del vento, l'anatomia umana, dischi ascoltati e libri letti si trasformano tutti in brani che attraverso i generi sembrano arrivare quasi alla forma di canzoni. Noemi Bushi è un'artista svizzero-tedesca, una compositrice, una sound designer, che si muove tra elementi elettroacustici e orchestrazioni che si percepisce essere complesse, ma sono poi in realtà accessibili. E questo suo ultimo disco, Exuvie, esce per US, un'etichetta di Zurigo. Ascoltiamo ancora un brano, Beneath Form.

ed è un disco la cui creazione ha alla fonte una serie di elementi, di immagini, le abbiamo elencate, sensazioni che dichiaratamente danno spunti e elementi per la sua creazione, come Exuvie di Noemi Bushi, da cui abbiamo appunto ascoltato Beneath Form. E il pezzo che lo ha seguito fa parte di un lavoro che analizza, scompone e reinterpreta un solo brano. Flowers è l'ultimo album della compositrice e multistrumentista Elizabeth Davis. Nasce dalla canzone forse più conosciuta di Pete Seeger, Where Have All the Flowers Gone, scritta nel 1955 e poi riascoltata in mille lingue, in tantissime versioni, tra cui nelle sue, diciamo, più celebri riproduzioni anche le voci di Marlene Dietrich o Dalida e ovviamente Joan Baez. Elizabeth Davis parte quindi da qui, lei che nel suo percorso musicale che passa dalla musica classica al jazz al punk è già, ha già avuto esperienza con le cover, per decostruire il brano, creare poi un disco che, partendo da qualcosa di così conosciuto e radicato nelle coscienze soprattutto del paese da cui proviene, prende poi vita autonomamente, anche con un'attualizzazione ovviamente del contenuto che parla di antimilitarismo già nella sua versione originale e insomma il vissuto contemporaneo dell'artista può facilmente fare suo e incorporare in un discorso invece di oggi. L'EP è nato durante una residenza in un rifugio culturale situato tra Berlino, dove Elizabeth Davis abita, e la costa baltica della Germania. È proprio lo scambio con i proprietari, con i custodi di questo spazio, Gudrun Gutt e Thomas Fellman, ha sciolto gli aspetti più tecnici e intellettuali della sua ricerca, dandogli poi un risvolto umano e cantautorale.

incontro di Amuleto con Stefano Pilia, dallo sviluppo di tracce che uniscono strumenti acustici, il violoncello di Dillon, le chitarre di Pilia e Wonke, ma anche l'armonium e le voci con manipolazioni elettroniche e field recordings. Questo è un progetto il cui primo disco è uscito nel 2010 e da allora si è mosso lentamente, con pubblicazioni distribuite negli anni senza fretta. L'ultima, infatti, è del 2018, Acre. L'idea alla base di questo progetto è unire diversi spazi, diversi luoghi geografici e culturali attraverso fili immaginari. Si ispira a ciò che succede proprio alla protagonista del romanzo di Roberto Bolaño, che porta il nome del duo e che viaggia in una dimensione in cui ricordi e sogni proprio si intrecciano. Non è chiara la distinzione tra ciò che è reale ed è accaduto e ciò che viene immaginato. Proprio un viaggio tra memorie, passato e proiezioni di futuro sono anche al centro di Becoming Forest, titolo che nasconde un processo di cui tutti facciamo parte come individui. Siamo elementi di un sistema, di un ecosistema più grande e sempre in movimento.

Cammina più piano e Certe cose al buio sono questi due brani che abbiamo ascoltato da Becoming Forest, quinto e nuovo disco del progetto Amuleto di Francesco Dillon e Riccardo Wanke, qui con Stefano Pilia al loro fianco, mentre andiamo ad ascoltare un pezzo da un altro EP dopo Flowers di Elizabeth Davis, che continua gli ascolti di questa notte tra sperimentazioni elettroniche ed elettroacustiche che poi si allungano e toccano anche altri generi e altri ambienti proprio musicali. Inside with Trio at Paddy's è semplicemente ciò che il titolo di questo EP già dice, ovvero una prova in trio in un garage al coperto a casa di una certa Patty. Salami Rose Joe Lewis è il nome d'arte di Lindsay Rose Olsen, una musicista, produttrice e cantautrice californiana che ha semplicemente deciso di condividere tre brani registrati durante le prove con il suo trio prima di partire per un tour in cui ha presentato l'ultimo suo album, Lawrence, uscito ad aprile dell'anno scorso. Le registrazioni sono molto spontanee, felici, piene di entusiasmo per questa possibilità imminente di lavorare al materiale nuovo e appena scritto, per cui Olsen ha pensato non servisse altro, e a volte proprio la semplicità e l'immediatezza con cui viene condiviso un brano non fa che alleggerirne e facilitarne l'ascolto.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Sedicesima puntata.

Gli schiavoni, ai quali di certo non difettava la fantasia, avevano talvolta immaginato che uno degli organi più emancipati del corpo umano, il cuore per esempio, in realtà non s'era fatto solamente il caso del cuore, ottenesse di vivere per conto proprio, staccandosi dal petto al quale apparteneva e tornandovi di tanto in tanto, come il marinaio sulla nave ormeggiata. Il cuore vede una bella ragazza, sta per entrare nel caffè e sedersi in quella tal sedia. Quatto quatto scivola giù dal petto, striscia sul pavimento, si arrampica in quella sedia e vi rimane, confuso col cuscino. La ragazza viene a sedere e il cuore se la tiene sopra, attuando per il proprio padrone il tanto sospirato momento di tenersi quella ragazza sul cuore. La notte, quando il corpo è stanco ma il sentimento non ha sonno, il cuore fila via, via per i tetti, nel buio della città, verso le piccole finestre rosse, dietro le quali di tanto in tanto passa l'ombra di una ragazza con lo spazzolino dai denti in mano. All'alba il padrone sente raspare al balcone. Beato di non si sa bene quale beatitudine, spalanca le imposte e il cuore, un pochino spaventato e stanco, come un gatto che ha miagolato per tutta la notte, si ritrae e addossa allo stipite. Poi, accortosi che è stato perdonato, salta sulle braccia del padrone. Si fa togliere, alzando il pelo e gonfiandosi tutto, la rugiada e il freddo gli sono caduti addosso, e quindi rientra nel petto e si addormenta tranquillo. La fantasia è alquanto bislacca, ma non deve essere del tutto priva di verità se qualcosa di simile accade a Buscaino. La volontà del quale è saputa di lui, e proprio nei giorni in cui egli si affannava inutilmente a trarre dalla sua gli schiavoni a piede libero, era penetrata nel carcere mandamentale di Nataka e, svolgendo un'opera accanita, aveva convertito e convinto taluni altri schiavoni che, proni sui duri letti, aspettavano ancora di essere condannati per aver meditato un colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Questi giovanotti, che del resto ignoravano in quale punto d'Italia si trovasse San Marino e che venivano compianti dalle loro madri come innocenti sventurati, bambini scambiati per ladri solo perché giocavano ai ladri, scrissero alle loro famiglie che sopporteranno il carcere con animo tranquillo e perfino lieto se nel lato nord della città, a pochi passi dalla loro cella, sorgerà la torre del professor Buscaino, la quale, secondo loro tutti, era un'idea felicissima. Ed era stata una disgrazia che non fosse arrivata a Nataka quando la loro mente cercava un'idea per riempirsi di qualcosa di solido. Ed altro allora non trovò che il colpo di mano contro la Repubblica di San Marino. Essi pregavano le loro madri di acquistare le azioni della Torre Panoramica Company. Pregavano i loro padri, pregavano i fratellini e le care, pazienti sorelle. Una preghiera che veniva dallo stesso buio, donde una mattina di Capodanno tornavano vuoti i piatti con sopra una lettera. Mamma, la torta era tanto bella. Tutta la notte ho pianto e pensato a te. Una simile preghiera non rimase inascoltata. Francesco Buscaino, al tramonto dello stesso giorno in cui stava per lasciare Nataka, si trovò tra le mani 30.000 lire. Frutto di un primo versamento, 30.000 lire vere. Per qualche tempo rimasi in preda a un disordine che somigliava ai giri che fa la trottola un po' prima di fermarsi. 30.000 lire, così all'ultimo momento, del denaro contante, senz'altro del denaro contante. Ma presto egli riprese in mano le redini del proprio essere. Beh, cosa c'è di strano? Non era pacifico che dovessi vincere io? Poteva accadere altrimenti? E poi, la gran vittoria di un uomo come me su gente come quella di Nataka. Comunque egli non riuscì a impedire né al proprio cuore né a quello degli amici quei grandi scatti di felicità per cui l'uomo sente che la fanciullezza gli è ancora a portata di mano. In una sola notte Rodolfo disegnò il progetto della torre, che fu realmente una bella cosa. Leonardo sentì picchiare in alto, molto in alto, alla finestrella da cui un giorno irrompeva la luce. E una mattina credette davvero che la felicità fosse tornata.
Un canto di Cardellino gli parve bello, chiaro, pieno di promesse, come una volta, al tempo della luce. Si alzò in tutta fretta ed uscì a sentire quel canto. Sì, egli lo riconosceva. Sì, esso aveva tutto lo scintillio di un tempo. Poco dopo, è vero, il canto non era più quello e non faceva più alcuna promessa, ma che importava? Il servo fedele attende il padrone che è partito per un lungo viaggio. Tutti dicono che il padrone è morto, ma il servo fedele attende lo stesso. Una notte sente uno stropiccio di piedi nell'andito. Il servo balza su con in mano una lanterna. No, non è il padrone. Ma con questo? Oggi non è lui, domani lo sarà. Quello stropiccio di piedi il servo lo avrà sognato, ma è un sogno di buon augurio. Questo progetto della torre, finalmente in via di attuarsi, era sicuramente di buon augurio. Buscaino permise che la Letizia scegliesse per esprimersi i modi che le riescono più graditi. Si fanno gite in montagna, si cena nei piccoli ristoranti insieme a molti schiavoni, si canta, si grida. Senti d'un tratto che qualcuno ti ficca un pezzo di ghiaccio dentro la camicia. Lello Ravene tira fuori la rivoltella e spara sui bicchieri. È possibile che l'automobile si fermi e 10 mani ti sollevano e ti depongono sulla strada in piena campagna, donde al mattino ritornerai a piedi in città. È anche possibile che uno ti turi il naso e l'altro ti mesca entro la bocca spalancata tanto vino da stordirti di colpo il senno, come con un pugno. Ma in fondo tutto questo è speranza, contentezza, desiderio appagato di una vita migliore, e Buscaino lascia fare. 15 giorni non erano passati e già si eseguivano gli scavi per le fondazioni. Tutta la città venne a guardare gli sterratori che scendevano sempre più giù entro il fossato da cui spalavano la terra. Con le mani dietro la schiena, Leopoldi e Nereggia guardavano quei piccoli operai che lentamente s'abbassavano di livello, così come si guarda un gruppo di pionieri in partenza verso il centro della terra. Il circolo dei conti aprì un balcone sul lato nord, in modo da poter assistere comodamente ai lavori della torre. Il vecchio duca Robertoni, affacciatosi per primo dal ballatoio e visto in lontananza Buscaino, gli gridò agitando le braccia: «Salute! Salute al più ricco cittadino di domani!» Buscaino guardava commosso tutti i sassi, i ciotoli, le selci che venivano fuori dal fossato, come chi, dopo aver sofferto dolori atroci, guarda con un benevolo rimprovero e infine con la simpatia di chi ha perdonato la pietra che il chirurgo gli ha testé cavato dalla carne. E diceva: «Talvolta, nelle mie ore di sconforto, solevo fare lunghe passeggiate per queste parti. Giunto sotto le mura del carcere, col pensiero della torre sempre fisso in mente, mi fermavo e mi dicevo: sì, io non faccio che pensare alla torre, ma la povera gente che sta chiusa entro queste mura e che è arrivata all'ora che anche il mio orologio segna, in seguito a una fila interminabile di ore tutte uguali, tutte di silenzio e di solitudine. Questa povera gente cosa pensa adesso? Io le attribuivo chissà quali pensieri, e invece quella povera gente non pensava che alla torre, come me».

Eran passati 13 anni da quando Leonardo, Giovanni e Rodolfo giunsero a Nataca, 10 da quando vi giunse Buscaino, 7 da quando furono gettate le fondamenta della torre. E se in questo tempo non avessero risuonato le martelline dei muratori, come a canticchiare «Tu fai qualche cosa, tu alzi questa torre, tu esisti, tu vivi», davvero si penserebbe che Dio vuole far passare una sola giornata vuota, come 13 anni, e truffarci nel peso della vita. I lavori della torre non erano stati né svelti né continui. Incidenti di varia sorta li avevano intramezzati. Ma il loro riprendere era stato sempre, per i nostri amici, come il ritorno di un suono caro, piacevole, profondo, attraverso la nebbia, il quale si assicuri che la nave in cui siamo imbarcati non va in pieno oceano, ma lungo la terraferma. Oh, certo, se in questi 13 anni non si fosse fatto nulla di concreto e di utile, quella parola che sembrava così strana e talvolta priva di senso, 40 anni, io ho 40 anni, la notte, quando si rimane soli sul letto da scapoli e si cerca il tasto per spegnere la luce, sarebbe diventata cattiva e fastidiosa. Ma non era così, perché bastava andare ai vetri del balcone e cancellarvi il velo dell'alito per vedere lontano, sul dorso nero dei tetti, la torre panoramica, con la sua terrazzina coperta da una guglia verde e la scala che tutta l'avvolgeva dall'esterno. Lontano, nel buio del cielo, vuoto, la solida torre. Essa è lì, ferma, altissima. Essa dichiara che si è lavorato. Nel giorno del giudizio, quando Dio domanderà «Che avete fatto?», essa verrà piano piano e risponderà per loro «Hanno fatto me». Però, nonostante la torre e le buone parole che essa faceva piovere su Nataca, c'era qualcosa che si lagnava e reclamava. C'era un punto dell'aria, a una certa altezza dal pavimento, il punto preciso in cui si troverebbe la testa di un ragazzo nato 13 anni avanti, che diceva a Leonardo, a Giovanni e a Rodolfo: «Tu non mi hai fatto nascere. Tu non hai voluto che qui ci fossi io. Perché?» Questo punto era davvero insopportabile. Esso si spostava e camminava, ti veniva dietro, ti si metteva a fianco, ti si parava davanti. Ma i tre amici possedevano qualche rimedio contro di lui. Rimedi che anch'essi li forniva la torre panoramica del provvidenziale Buscaino. «Basta!» gridavano in se stessi. «Non sei nato 13 anni fa per non nascere povero. Se nascerai fra un anno, nascerai ricco. Ormai la torre è terminata. Non le manca che un mese di lavoro e il permesso delle autorità perché possa venire aperta al pubblico». Nel frattempo si facevano e disfacevano migliaia di progetti. Si calcolava che dopo 4 mesi di lavoro la torre avrebbe guadagnato una tal somma da permettere a Francesco Buscaino e ai 3 amici di lasciare Nataca. Giovanni sarebbe andato per mare, Leonardo e Rodolfo per via terra. Leonardo avrebbe trascorso 1 mese a Napoli, 7 giorni a Roma. Di Roma aveva paura come di una città che, non appena lo ricevesse fra le sue mura, lo rimandava a Nataca a mezzo squinternato. Rodolfo sarebbe andato, non sapeva bene dove, ma voleva passare intere settimane in treno. Voleva riposarsi su quei divani sussultanti dalle tante notti di quieto e impassibile letto. Giovanni invece desiderava scorazzare per il Mediterraneo, a bordo di un piccolo vapore mercantile, sdraiato sopra un mucchio di corde, il petto al sole e al vento. «Siamo giovani, no?» «Giovani», disse Rodolfo. «Pensa che abbiamo 40 anni». Giovanni si rannuvolò tutto. 40 anni!» Stroccò il mento e la fronte, sempre gli stessi. Dentro, nulla di nuovo. Perché aveva 40 anni dunque? Che sciocchezza questa di avere già 40 anni! Come le nuvole puntavano la guglia verde della torre, ma poi passavano senza riuscire a portarla via, così i pensieri malinconici
pur dirigendosi verso la parte più alta e delicata della persona, non riuscivano a farla minimamente vacillare. Dopo tanti giorni, e ormai possiamo dire anni, di ansie e di fatiche, dopo aver strappato la lentissima nataca pietra per pietra a quell'alta torre, che adesso era tutta sguainata nel cielo e spesso aveva un aspetto incoraggiante, come chi spintosi più in alto degli altri e guardando più cose che non gli altri, li rassicuri che dopo tutto va bene. Dopo averla vinta sulla diffidenza, neglittosità, ironia degli abitanti di Nataka, ora che si stava per celebrare la vittoria, sarebbe stato ingiusto diventare malinconici. Un mese ancora, un mese per raggiungere gli ultimi gradini della scala, un piccolo mese. I primi giorni di quel mese furono occupati a predisporre un pranzo di molti coperti, che si sarebbe svolto di sera nella grande sala al secondo piano della torre. Saranno invitati tutti gli amici e gli azionisti. Saranno invitate molte ragazze, donne che erano ragazze quando si cominciò a pensare alla torre. Rodolfo De May, che non aveva più nulla da disegnare, ora che tutti i suoi colpi di lapis buttati su quei fogli che durante la notte scivolavano ai piedi del letto erano fuggiti fuori dallo studio e lo guardavano quasi con superbia dall'alto di quel loro essere pietra, ferro battuto e cemento, Rodolfo scriveva e cancellava e tornava a scrivere la nota del pranzo. Si era d'accordo sugli ossi di morto, graziosi biscotti che a sera fermavano i passanti dalle vetrine illuminate del caffè del principe. Essi arrivavano in tavola entro vassoi grandi come ruote di carro. Si era d'accordo sul capretto che, nonostante le accuse di Masolino Ricasoli, rimaneva un caro animale, indigesto talvolta, ma il sentirsi nello stomaco quegli occhi così dolci e buoni, o perlomeno la carne di cui simili occhi facevano parte, consolava misteriosamente e ripagava con una letizia tutta del cuore di ogni pena, fosse pure aspra, del chilo. Si era anche d'accordo che alla cena sarebbe subito seguito un ballo. Manderanno il capretto dallo stomaco ai calcagni con tre buoni salti. Si riderà molto. Ecco quello che è necessario, diceva Buscaino. Ora che abbiamo vinto, ridere. E partire, disse Rodolfo. Partire dopo, con calma. Voi siete troppo agitati, cari miei. Ma non erano soltanto i tre amici ad agitarsi. Tutta Nataka era in subbuglio. Era la prima volta che un sogno di questo tipo, così intimo, così di Nataka e dunque così caro, diventasse realtà. Gli sguardi che la notte, partendosi dalle finestre dei terzi e quarti piani, erravano per il cielo, quando poi urtavano nell'alto stelo della torre, tornavano a precipizio dal loro padrone, come quei bambini che, avventuratisi per le stanze di un appartamento, hanno scoperto d'un tratto qualcosa che ha fatto loro paura per il modo con cui corrisponde a taluni desideri e aspirazioni del loro essere più profondo. La mattina, invece, la torre era meta non di sguardi, ma di persone intere che si ponevano in circolo ad ammirare la base, che era molto più grossa della cima. «Questa torre somiglia a tre scatole che escono l'una dall'altra», osservava qualcuno. «L'unico torto, secondo me», osservava qualcun altro, «è di avere la scala troppo stretta e appesa all'esterno. Credo», diceva un terzo, «che sarebbe stato preferibile costruire la sala di ricevimento al primo piano piuttosto che al secondo». «E la guglia?» diceva un quarto. «Perché la guglia sulla terrazza? Non fa che nascondere il cielo». Ma la più parte ammirava. «Bella torre, solida torre, buona torre, necessaria torre, simpatica torre, elegante torre». Leonardo, Giovanni e Rodolfo venivano complimentati a ogni passo. Il telefono delle loro case trillava di continuo, portando nelle stanzette semibuie grosse parole di elogio, talune pronunziate così forte che bisognava spostare il ricevitore dall'orecchio e poi buttarlo sopra una poltrona dove esso continuava a sobbalzare in preda alle parole tonanti, talvolta in preda a pure semplici colpi di tosse, quelli dell'onorevole De Marchi,
nel cui petto la musica si era trasformata tutta in raucedine, e ormai non c'era discorso che egli potesse, non diremo portare alla fine, ma spingere al di là della seconda parola, senza che tutto si perdesse in una penosa e rumorosa espettorazione. Lisa Careni, che adesso aveva 32 anni, fece anche lei pervenire la sua voce in casa di Leonardo, ed era una voce ancora giovane, ancora tintinnante, in cui stava sospeso da anni un riso di gioia che non aveva mai trovato l'occasione per scendere giù e farsi sentire. La vecchia domanda: quando è che si parte per Roma? Messa a dormire per alcuni anni, tornò di nuovo a bussare alle orecchie dei tre amici, i quali adesso rispondevano con la letizia degli ammalati in via di guarirsi del tutto. Presto, presto, questa volta davvero. Anche voi, Giovanni? Domandò Lisa Careni. Anch'io, certo. E cosa andrete a fare? Oh, bella, andrò a vivere a Roma. Avete un posto? Non ho un posto, ma che importa? Infatti il generale non aveva mantenuto la promessa. Giovanni non era riuscito ad ottenere un posto remunerato. E d'altronde, come sperare più nel generale se il problema del proprio posto pendeva ora su di lui in maniera assai grave? Che, essendo morto, dopo aver meritato bene della patria, non si sapeva ancora se sarebbe stato disseppellito e trasmigrato in un luogo ben più angusto che non sia un comune cimitero. Buscaino, al solito, portava in codesta agitazione il senso della realtà e uno scopo pratico. Bisogna far presto, diceva. Ormai siamo alla fine del tunnel. Fra poco usciremo a rivedere le stelle. Non ho più pazienza, miei cari. 10 anni sono 10 anni. Bisogna che i lavori non subiscano più ritardi. Ma la serie degli intoppi non era ancora terminata. Tra l'altro, un pomeriggio, Lello Raveni, che in quegli ultimi tempi era diventato un soggetto indispensabile, rimase vittima di una triste sciagura. Il padre aveva ormai consentito che egli sposasse Luisa, la cameriera, e Lello era felice. Luisa, da parte sua, era felice in un modo inquietante. Passando nella casa in cui aveva perfino lavato i piatti, al posto di fidanzata, un'angoscia, quasi una paura, si era impadronita di lei. Sul letto di cameriera aveva dormito in tal modo che nessuna sveglia, per quanto a doppia o tripla suoneria, era stata capace di svegliarla. Su quello di fidanzata non riusciva più a chiudere occhio. Dimagriva, ma diventava sempre più fine e graziosa, come se la carne che metteva giù fosse proprio quella rozza di donna del popolo, e la gentilezza cominciava a trasparire da tutta la sua persona assottigliata, come la luce da un vetro su cui si passa e ripassa lo strofinaccio. Ma un giorno, a Brighella, durante la sosta di una gita in macchina, cosa accadde? Lello era sceso giù in cerca di un fattore al quale doveva impartire alcuni ordini. Luisa, vedendo a pochi passi da lei la porta socchiusa di una chiesetta, domandò 5 minuti di permesso alla mamma di Lello ed entrò, segnandosi 2 o 3 volte rapidamente nella casa del signore. Passa un quarto d'ora, passa mezz'ora, Lello ritorna e di Luisa non c'è più nuova. «Ma cosa fa tutto questo tempo?» domanda Lello infastidito. «Lasciala stare», rispose la madre. «Ne avrà per molto ancora se vuole ringraziare di tutto la Madonna». Finalmente Lello, spazientito, entra in chiesa e getta un grido. Luisa, piegata davanti a un ginocchiatoio, ha reclinato per sempre il capo sul leggio davanti all'altare della Madonna. Con uno straccetto in mano e un'espressione così umile in viso, proprio come se chiedesse alla Signora dei Cieli di assumerla al suo servizio. Lello era svenuto e adesso stava avvoltolato entro una coperta e buttato sul letto con l'intenzione di rimanere così per anni. Il padre andava su e giù cercando ora uno specchio, ora l'altro, per insultarvi la propria figura e chiamarla bestia, pazzo, canaglia, perché avrebbe dovuto capire che la povera ragazza era in fin di vita. Lello Raveni non andrà più con la sua veloce macchina da corsa
ad acquistare in una città né vicina né lontana taluni tipi di mattonelle destinate a pavimentare l'ultimo piano della torre. Non si recherà nemmeno in una seconda città, prossima alla prima, a sollecitare i buoni uffici di un autorevole personaggio perché venga accordato subito il permesso di aprire la torre al pubblico. Buscaino non era nuovo agli intoppi, ma ora la sua pazienza cominciava a richiamare alla memoria con troppa insistenza uno straccio logoro. Molta acqua era passata sopra, e acqua nemica, e acqua non certo più bella acqua. C'era anche un debituccio con l'albergo che solo l'intrepido gusto dei vezzeggiativi poteva continuare a chiamarlo così. Certo, la prima legge morale è vivere, la seconda è vincere e solo la terza è seguire la legge morale. Ma i debiti si rivolgevano alla coscienza per una via così poco astratta e interna, a mezzo di visi così bui e impellenti, che davvero se la più alta legge morale è vivere, per poterla ubbidire si deve prima poter ubbidire la meno alta. Segui la legge morale, cioè a dire paga i tuoi debiti. Buscaino aveva rimediato da principio contraendo debiti con persone di fuori l'albergo per pagare i debiti dell'albergo. In sostanza, allontanando il più possibile e cacciando fuori dal proprio tetto quei visi di creditori. Ma poco a poco ai debiti contratti fuori per pagare l'albergo si erano aggiunti i debiti contratti dentro l'albergo per pagare quelli di fuori. E infine tutto si era imbrogliato in tal modo che Buscaino aveva contratto debiti fuori e dentro l'albergo per non pagare nessun creditore, ma solo per acquistare a rate un qualunque oggetto indispensabile alla vita di un uomo civile e dunque per contrarre un nuovo debito. Tutto questo però non sarebbe stato granché se la ruota della ricchezza che gli vedeva con la fantasia issata in cima alla torre avesse potuto iniziare i suoi giri. Ormai il tempo scottava e Buscaino non aveva lo stile d'una volta nel sollecitare gli azionisti perché facessero l'ultimo versamento, quello che avrebbe permesso di completare i lavori della torre e mettere punto a questa lunghissima vigilia. Gli azionisti rispondevano di non essere venuti mai meno ai loro impegni. Non sarà proprio all'ultimo momento che essi diventeranno avari. Lo so, nobili signori, faceva Buscaino, ma questa è la terra degli intoppi e dei ritardi. Che intoppi volete che ci siano? Disse un vecchio, tossendo entro il pugno chiuso. Ormai gli intoppi non hanno più di dove entrare. Già, assentì Buscaino. Non han più di dove entrare. Tuttavia un ultimo intoppo lo sa il diavolo di dove si è entrato per potersi parare così d'un tratto davanti a Buscaino.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Benedetto Marcello, Salmo 19 per organo. Organista Michael Murray.